0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Professiamo la nostra fede, recitando il Credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
1: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede, voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
1: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla, con le buone opere, che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
0: Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo, amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
1: Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più, perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.

0: Regina del cielo, rallegrati. Alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo. Alleluia.
0: È risorto come aveva promesso. Alleluia.
1: Prega il Signore per noi. Alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria. Alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo per i sostenitori di Radio Maria, vivi e defunti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Preghiera dei volontari di Radio Maria. Ti ringraziamo, Santa Madre del Verbo, per il dono prezioso di Radio Maria, che hai messo nelle nostre mani perché lo facciamo fruttificare. Tu, che sei l'ancella del Signore, insegnaci a servirlo ogni giorno con umiltà e perseveranza, con coraggio e fedeltà, rispondendo con generosità ai desideri del tuo cuore. Regina di Radio Maria, aiutaci a diventare gli apostoli del tuo amore. Amen. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: existe.
1: ¿Pronto?
0: Sì, dai. Enea, Enea vuole dire un padre nostro, dai?
1: Sì, ti ascoltiamo, Enea.
0: Oh, dai. Padre nostro, dai, dai. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Grazie per la tua preghiera, Enea. Ciao ciao, buonanotte. Pronto?
2: Ciao, siamo mamma e papà, insieme ai nostri figli Francesco e Giosuè.
1: Benvenuti.
2: Volevamo dire una Ave Maria insieme a voi.
1: Certo, preghiamo insieme.
2: Vai Francesco.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
3: Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Grazie per la tua preghiera. Ciao ciao, buonanotte.

0: Pronto?
1: Ciao, sono Sofia, ho 9 anni, voglio dire un salve regina per la famiglia. Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pio, dolce Vergine Maria.
0: Grazie per la tua preghiera. Buonanotte. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
2: Marco.
0: Marco, benvenuto. Qual è la tua preghiera?
2: Volevo recitare un Padre Nostro per la mia famiglia e per tutti le e per tutte le persone che sono in guerra.
0: Certo, preghiamo insieme.
2: Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo che si impera. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Grazie per la tua preghiera. Buonanotte. Pronto?
3: Come ti chiami?
0: Ciao, io mi chiamo Edoardo. Tu come ti chiami?
3: Giovanni.
0: Giovanni, benvenuto. Qual è la tua preghiera?
3: Ave Maria.
0: Preghiamo insieme.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto fra le donne. Il frutto Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Grazie per la tua preghiera. Ciao ciao.

0: Pronto?
1: Buongiorno, grazie, siamo Maria Flore, Giuseppe Maria e Maria Chiara.
0: Benvenuti, qual è la vostra preghiera?
1: Un'Ave Maria per la pace nel mondo.
0: Preghiamo insieme.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta che è il tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per i miei peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Grazie per la vostra preghiera. Ciao ciao, buonanotte.

Carissimi ascoltatori di Radio Maria, ci raccogliamo per la recita del Santo Rosario meditando i misteri luminosi e lo offriamo per la pace nel mondo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto. In te mi sono compiaciuto». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,
0: per

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce si contemplano le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,
0: perdona.

0: misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della luce si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione.

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunciata la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
0: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: O Gesù,
0: perdona.

0: a terra nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Ogni Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre di Davide,
0: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
0: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Soccorso dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre, per il Papa, per la Chiesa, in suffragio delle anime del Purgatorio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Grazie.

0: liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme a quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù. Riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue. E col tuo potere d'aiuto, sovvieni ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, gli errori e i vizi che ammorbano il mondo. Assistici propizio dal cielo, in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasse dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. E stendi, ogni ora, sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché, a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.
2: Cari amici, al tema del Rosario per la pace, chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
2: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Regina di Radio Maria,
0: prega per noi.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Qui Radio Maria. Trasmettiamo Serata Sacerdotale. Lo conosci Gesù? I misteri di Cristo e della Chiesa. Temi fondamentali di vita cristiana. A cura di Don Ruggero Poliero. Buon ascolto.

buonasera a tutti voi carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Maria. Siamo qui convocati e riuniti per la serata sacerdotale che vorremmo piena di luce e in questo mese di maggio proprio dedicata a Maria. Dall'11 al 16 proprio di questo mese mariano è in programmazione la Mariatona per sensibilizzare i radioascoltatori sull'importanza di aiutare anche economicamente Radio Maria. Il termine Mariatona richiama l'antica corsa podistica dei 42 chilometri e invita, metaforicamente, ciascuno a correre veloce per Gesù e Maria, in particolare a darsi alacremente da fare senza indugi e incertezze, mettendosi al servizio della fede, dell'amore di Dio, del bene, della pace e dell'evangelizzazione. Dagli inizi, Radio Maria, tutti lo sappiamo, si sostiene con le forze, con le offerte di cuori buoni e generosi. Confida e si affida non agli introiti che possono venire dalla pubblicità o simili, ma alla divina provvidenza. Il Vangelo, Matteo 6:33, esorta: cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. E Radio Maria proprio ci crede, si impegna per portare nel mondo ovunque il messaggio della salvezza. Appartiene al Signore Gesù Cristo e alla Regina della Pace, e proprio loro si prendono cura di questa radio, la proteggono e provvedono ai suoi bisogni ordinariamente attraverso tutti coloro che le vogliono bene. Il mio appello è dunque quello di farsi strumenti vivi della provvidenza e di aiutare caritatevolmente l'amata radio. Ci può essere chi sente l'appello interiore a diventare volontario, chi a prestare i suoi servizi a Radio Maria, donando parte del suo tempo per i mille servizi possibili e utili, chi a sostenerla spiritualmente con la preghiera e l'intercessione, e chi, mediante l'elargizione concreta e fattiva di denaro, con offerte, bonifici o anche con le proprie disposizioni testamentarie. Permettetemi ora, proprio in occasione di questa mariatona del mese di maggio, di darvi in modo conciso, molto breve, la mia testimonianza personale sulla mia presenza come conduttore volontario in Radio Maria. Sono Don Ruggero Poliero dell'Opera Famiglia di Nazareth, vivo a Verona e conduco ormai da qualche anno la serata sacerdotale ogni secondo giovedì del mese. Trasmetto in obbedienza alla Chiesa, perché sono stato invitato a farlo, e per me è una grande gioia sentirmi strumento di Cristo per la diffusione del suo Vangelo. Mi sono consacrato a Gesù nella vita religiosa e nel sacerdozio appunto per essere una segnaletica, una manifestazione di Lui, e per donare a tutti coloro che avvicino con tanta semplicità ma con forza il suo amore, la sua grazia, la sua pace. Evangelizzare tramite i microfoni di Radio Maria, parlare di Cristo, della Chiesa, dei sacramenti,
toccare i temi fondamentali della vita cristiana non è solo un onore, ma un'opportunità enorme di fare del bene, di riflettere, come direi, uno specchio, la luce del sole che è il Signore Gesù Cristo, unico e perfetto Salvatore, e quindi di vivere in pienezza il mio sacerdozio. Guardate, il mio sentimento è questo: non ringrazierò mai abbastanza la Chiesa e i suoi pastori per avermi affidato questa responsabilità ministeriale, questo incarico pur oneroso, ma direi tanto, tanto bello e fruttuoso. Paragono Radio Maria a una cattedrale rinomata, ad un santuario splendente, ad un meraviglioso luogo teologico, tra virgolette, nel quale incontrare e conoscere meglio Gesù e sua madre Maria, sentirli parte integrante della mia vita e amarli più autenticamente. Al tempo stesso, in questo passi il paragone, in questo solare santuario di luce e di vita che è Radio Maria, posso proclamare a tutti la bellezza di Cristo e del Vangelo, della vita di grazia, soprattutto gridare al mondo distratto di oggi che non possiamo fare senza Dio, perché solo Lui è la felicità e la pace del cuore. E poi gridare anche che la vita è unica e sacra in vista della beata eternità che ci attende e va vissuta al meglio, va vissuta al massimo. Radio Maria, carissimi fratelli e sorelle, è importante nel mondo di oggi perché è come una brezza di aria leggera e fresca nello smog quotidiano che respiriamo. Ricorda tutti i valori fondamentali cristiani, illumina e ravviva le coscienze spesso anestetizzate dalla società che definiamo consumista, edonista, materialista del nostro tempo. Indica il vero senso della vita e ci aiuta a puntare all'essenziale, a ciò che davvero conta: la salvezza dell'anima, la grazia, il bene, il paradiso. In conclusione, carissimi, non dimentichiamoci di Radio Maria, sosteniamola con i nostri risparmi nella sua immensa, gigantesca opera di bene in Italia e in tante altre parti del mondo. Vediamo davvero di amare, apprezzare e aiutare Radio Maria, la più bella e cara che ci sia. E ora, dopo questa semplice introduzione, il mio desiderio è dare la parola, come nostra consuetudine, a Don Tino Rolfi, in collegamento con noi, per un saluto e un pensiero spirituale. Lo salutiamo cordialmente. Grazie, Don Tino.

Ecco, ce l'ho dato Gesù Cristo. Cominciamo a dire che oggi sarebbe la festa dell'Ascensione, 40 giorni dopo la Pasqua, anche se da qualche anno è stata trasferita in domenica. Però noi il rito ambrosiano la celebriamo ugualmente in giovedì e poi la ripetiamo la domenica seguente, mentre il rito romano la si fa solo in domenica. Quindi domani inizia la novena di Pentecoste. E questo mi riporta al 1988, quando iniziò questa trasmissione sacerdotale, chiamata appunto Serata Sacerdotale. Allora qui leggerei le prime parole della prima lettura di domani, dove vengono ispirate a San Paolo queste parole che io applicai allora a me stesso e alla trasmissione. Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città. E conclude con queste parole. Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Come ripeto, ho applicato a me stessa e alla trasmissione queste parole che capitarono subito il giorno dopo del debutto. E mentre San Paolo si è fermato a Corinto solo un anno e mezzo, io mi sono fermato con i miei confratelli 34 anni senza soluzione di continuità. E volendo, continuo ancora adesso la mia missione insieme ai miei confratelli più anziani, sia pure in modo diverso, stando nelle retrovie con la preghiera e la sofferenza. Ecco, non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e in questa città ho un popolo numeroso ed è il popolo numeroso di Radio Maria. Ecco, adesso passiamo al brano evangelico di domani, che è pure bellissimo e molto ben collegabile con la festa della mamma che abbiamo appena celebrato. E questo è il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, versetti da 20 a 23a. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, mentre il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. E poi fa il famoso esempio della donna che partorisce. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Ecco, facciamo un piccolissimo commento a questo brano evangelico tanto bello. Ecco, Gesù sta ancora educando i suoi discepoli al distacco e alle sofferenze che incontreranno nel rendere testimonianza al suo Vangelo. Ed ecco che oggi sceglie l'esperienza più bella e naturale che ci sia per spiegare il suo concetto. La donna, quando partorisce, è nel dolore, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sua sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Ecco, attraverso questa immagine Gesù fa capire che se la sofferenza e il dolore sono legati a un forte motivo, come sarebbe questo di mettere al mondo un figlio, vale la pena di affrontarli, perché in questo modo si superano. È la motivazione per amore, fatto per amore, la forza per cui si superano le fatiche. Gesù, che è amore, è venuto per dare senso e significato a ogni esperienza della vita
e in lui tutto acquista una luce nuova. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. Il dolore non è dunque uno stato permanente ma transitorio. Anche Gesù è rimasto sulla croce solo 3 ore. Teniamo fisso lo sguardo su Gesù perché c'è per tutti una gioia promessa che nessuno potrà toglierci né qui né in cielo. Sia lodato Gesù Cristo.

grazie a Don Tino per il suo intervento, per le sue parole, per il suo afflato spirituale. Ora mettiamoci in ascolto e invochiamo lo Spirito Santo. Manda il tuo Spirito e tutto è creato e rinnovi la faccia della terra. Preghiamo, o Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto, per Cristo nostro Signore. Amen. Invochiamo la Beata Vergine Maria, Madre di Cristo, Madre della Chiesa. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. San Giuseppe, capo della Chiesa universale, prega per noi. Carissimi fratelli e sorelle, radioascoltatori e radioascoltatrici, siamo nel mese di maggio. Ieri era precisamente il 13 e abbiamo festeggiato la prima apparizione della Madonna a Fatima, il 13 maggio a Covaderia. Ecco, maggio è il tempo dedicato con speciale fervore alla devozione mariana, devozione alla Madonna. Su questo tema vogliamo intrattenerci, considerando in particolare la pia pratica del rosario, che, come sosteneva San Bartolo Longo, il santo di Pompei, è la dolce catena che ci rannoda a Dio e vincolo di amore alla Beata Vergine Maria. Partiamo nelle nostre considerazioni in questa serata dal fondamento biblico della devozione alla Madonna, ossia i versetti del Vangelo di Giovanni, capitolo 19, 26-27. Dall'alto della croce Gesù dona a Giovanni, che tutti ci rappresenta, la sua madre come nostra madre. Ecco, donna, ecco il tuo figlio. E poi al discepolo, ecco la tua madre. Viene subito l'accettazione del discepolo di questo comando, di questa indicazione di Gesù. Da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. La traduzione letterale di quel eistaidia del testo greco sarebbe l'accolse tra le sue cose proprie, e estendiamo l'accolse nella propria intimità. La recente nota dottrinale intitolata Mater Populi Fidelis del Dicastero per la Dottrina della Fede, in data 4 novembre 2025, su alcuni titoli mariani riferiti alla cooperazione di Maria all'opera della salvezza, esalta veramente questo brano dell'affidamento di Maria come madre.
e ricorda che non va preso con superficialità, ma molto sul serio, come il monito supremo di Cristo per noi, dopo il quale, ecco, Gesù può dire veramente tutto è compiuto. Allora, ecco, cito il testo, cito una riga molto importante del testo del Dicastero per la dottrina della fede. La maternità di Maria nei nostri confronti fa parte, quindi, del compimento del piano divino che si realizza con la Pasqua di Cristo. È per questo, carissimi fratelli e sorelle, che ribadiamo con le parole sacrosante di San Paolo VI, pronunciate nel santuario di Bonaria, in provincia di Cagliari, nell'aprile del 1970, sulla devozione alla Madonna. Se vogliamo, ecco le parole del Santo Pontefice, se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere mariani. Come non c'è Gesù senza Maria, così non ci può essere il cristiano che vive di Gesù senza di lei. Ribadisce Giovanni Paolo II, il pontefice polacco imminentemente mariano, nella lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo del 1995. Il legame con la Madre di Dio è fondamentale per il pensare cristiano. Lo è anzitutto sul piano teologico, uno, ma lo è anche sul piano storico, due, antropologico, relativo all'uomo, tre, e culturale, quattro. Quindi è essenziale e prioritario ribadire il ruolo e l'importanza della Madonna nel vissuto quotidiano, spirituale, affettivo, intellettivo, volitivo dei discepoli di Cristo. Io quest'oggi voglio appunto ribadirlo con forza ai microfoni di Radio Maria. È importante voler bene alla Madonna, pregarla, imitarla, farsi aiutare da lei nella vita cristiana. È davvero vitale per tutti noi sottolineare l'importanza di questa devozione che tutti, davvero tutti, sono chiamati a praticare, perché così Gesù vuole, dal Papa a tutti i vescovi, dai sacerdoti ai religiosi, diaconi, catechisti, agli operatori pastorali, fino all'ultimo membro del popolo di Dio, che è, stando al Vangelo, il primo di tutti, perché gli ultimi, i più umili, saranno i primi, secondo il Vangelo di Cristo. L'amore alla Madonna e ai santi, guardate, fratelli e sorelle, caratterizza in tutte le parti del mondo la nostra fede cattolica. La Costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, al capitolo ottavo, interamente dedicato alla Madonna, raccomanda, non in qualche modo, ma caldamente a tutti, di praticare l'autentica devozione mariana. In che modo? Cercando di conoscere la Madonna, di amarla e imitarla. Lo troviamo in Lumen Gentium 67, però questo concetto è ribadito anche all'interno del Catechismo della Chiesa Cattolica, dai numeri 963 a 975, e invito a guardarli. La Madonna gode un posto tutto speciale, una posizione tutta particolare nel mistero di Cristo e della Chiesa,
e merita proprio un culto di venerazione che, diciamo così, è superiore a quello degli angeli e dei santi. Teologicamente si esprime questo con il termine iperdulia. Quindi la venerazione che tributiamo alla Madonna è, rispetto agli angeli e ai santi, speciale e singolare, sempre comunque diversa dal culto di adorazione che viene tributato al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio uno e trino, fonte e origine di ogni bene. Quindi, al di là dei vari percorsi, espressioni o forme di devozione mariana che liberamente, in modo facoltativo e spontaneo, in base a convenienze, a tradizioni e sensibilità, ognuno sceglie di praticare, qual è l'essenziale? Cos'è che conta più di ogni altra cosa per un cristiano e non si può mai perdere di vista? Ecco, precisamente questo, la necessità di introdurre, come raccomanda Gesù secondo il piano divino di salvezza, la Madonna nel proprio vissuto esistenziale. Cioè, bisogna farle spazio nella nostra vita spirituale, unirci a lei, stringerci al suo cuore, prenderla come guida e modello e farsi accompagnare dalla sua intercessione materna verso la santità. Come è importante praticare attraverso la Madonna veramente un cristianesimo convinto e una testimonianza generosa, per arrivare così un giorno, sempre attraverso di lei, invocata nelle litanie lauretane come porta del cielo, in paradiso, la nostra meta. Ad Jesum per Mariam, raccomanda da sempre la tradizione e il magistero della Chiesa. Monsignor Paolo Carta, vescovo di Foggia dal 1955 al 1962, poi eletto arcivescovo a Sassari perché di origini sarde, venne con un amico ufficiale di Cagliari presso Padre Pio in visita un giorno a San Giovanni Rotondo, una visita non ufficiale certamente, ma privata. Ecco, chiese insieme a questo amico ufficiale a Padre Pio un biglietto sicuro di ingresso in paradiso. Ma senta, Padre Pio, c'è un biglietto sicuro per il cielo, per il paradiso, perché Gesù ci ha detto vado a prepararvi un posto, ma come possiamo essere sicuri di avere questo posto in cielo? Ecco, allora sapete che risposta ha dato Padre Pio, si trova appunto nelle sue biografie, con un accento molto dolce. Ecco, disse proprio per due volte in maniera scandita, ripetuta lentamente, ci vuole la Madonna, ci vuole la Madonna. Nella storia della Chiesa sono fiorite al soffio dello Spirito Santo tante molteplici forme di devozione mariana con cui il popolo santo, il popolo di Dio, il popolo fedele ha espresso il suo attaccamento, la sua venerazione alla Madonna. Insieme a particolari, speciali espressioni di preghiera o pratiche di devozione proprio autenticate dal magistero della Chiesa, si sono imposte nel tempo tra i cattolici anche simboli, segni, oggetti sacri che fanno riferimento diretto alla Madonna. Faccio qualche esempio. Molti amano portare
di sé, quasi sempre appese al collo, delle medagliette con l'immagine della Vergine Maria o altri simboli, oppure tanti amano avere nel portafoglio santini, oppure tengono in tasca la corona del rosario, oppure la usano come braccialetto

agli anglicani della Chiesa d'Uganda. Chiaramente questi oggetti sacri che fanno riferimento alla Madonna o ai santi o al Signore Gesù Cristo non sono certo amuleti, portafortune, oggetti superstiziosi, ma chiare testimonianze di fede, segni di venerazione verso il Signore, verso la madre sua, espressioni, direi, di fiducia nella sua materna intercessione. Nel direttorio sulla pietà popolare e la liturgia emanato dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, sono al numero 206 e si trovano queste precise espressioni. La Chiesa benedice questi oggetti di pietà mariana, ricordando che essi servono a richiamare l'amore di Dio e ad accrescere la fiducia nella Beata Vergine. Ecco, in questo senso vanno intesi correttamente, ma al tempo stesso ammonisce i fedeli a non dimenticare che la devozione alla Madre di Gesù esige soprattutto una coerente testimonianza di vita. Tra gli oggetti devozionali mariani più famosi e direi largamente diffusi tra i fedeli, ricordiamo prima di tutto lo scapolare di tradizione carmelitana. È formato da due piccoli pezzi di stoffa uniti insieme a formare come un abitino. Ecco, questo scapolare si è imposto tramite l'apporto di San Simone Stock nel 1251. Poi un altro oggetto devozionale molto diffuso e famoso è la medaglia miracolosa, diffusa nel mondo per mezzo della santa religiosa francese Caterina Labouret nel 1830. E poi c'è la corona del rosario, rimonta alla tradizione domenicana ed è raccomandata profondamente, caldamente dalla Chiesa e dai santi, fra i quali spicca San Bartolo Longo, morto nel 1926, detto appunto Apostolo del Rosario, canonizzato recentissimamente da Leone XIV il 19 ottobre dell'anno scorso 2025. Anche la Madonna Lourdes nel 1858 è apparsa all'adolescente Bernadette Soubirous tenendo tra le mani un lungo rosario di perle lucenti. E così a Fatima abbiamo festeggiato ieri l'anniversario della prima apparizione. Nel 1917 Maria è apparsa ai tre pastorelli, Lucia dos Santos e i cuginetti Giacinta e Francesco Marto, e proprio in queste apparizioni si è definita la Madonna del Rosario. Ecco, facciamo un piccolo momento di pausa, di sollievo personale e di riflessione.

questi accenni introduttivi, riflettiamo sul significato e la storia del Rosario. Si presenta il Santo Rosario come un oggetto sacro a forma di catena composto da 50 grani più piccoli e 5 più grandi distaccati dagli altri. Mediante questo oggetto così particolare, così forte, grande, si innalza al cielo, alla mamma del cielo, una preghiera semplice e bella, che intreccia Pater, Ave, Gloria. Veramente si tratta di una preghiera amata da innumerevoli santi, da schiere di santi, e incoraggiata proprio dal Magistero lungo i secoli della storia ecclesiale. Anche nel nostro tempo, e qui mi riferisco alle parole di San Giovanni Paolo II nella sua lettera dedicata al Rosario del 2002, ecco, anche oggi il Rosario rimane una preghiera di grande significato, destinata a portare, dice il Papa, frutti di santità. Si è sviluppata gradualmente in Occidente la preghiera del Rosario nel secondo millennio cristiano ed è, si potrebbe appunto definire, come una preghiera tipicamente meditativa di lode e di supplica, corrisponde più o meno alla famosa preghiera del cuore, chiamata anche preghiera di Gesù, germogliata nell'humus, nel terreno dell'Oriente cristiano, come è presentata nei racconti di un pellegrino russo, uno dei testi più celebri e amati della spiritualità ortodossa, scritto da un autore anonimo nel XIX secolo, precisamente tra il 1853 e il 1861. Questo libro descrive il viaggio fisico e spirituale di un pellegrino attraverso la Russia e la Siberia alla ricerca di un modo per mettere in pratica il precetto biblico paolino, che si trova appunto nella prima lettera ai Tessalonicesi 5:17: pregate incessantemente, pregate senza interruzione. Questo pellegrino impara da uno stare a ripetere questa preghiera innumerevoli volte, continuativamente. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Si rifà al Vangelo di Luca, al capitolo 18, versetto 13. Il Rosario, quindi, ha una fisionomia spiccatamente mariana, ma al tempo stesso, ed è per questo che si avvicina alla preghiera del cuore, è preghiera dal cuore proprio cristologico, perché concentra in sé la profondità dell'intero messaggio evangelico, per cui a ragion veduta viene chiamato, così dice Paolo VI nella sua esortazione sempre sul Rosario Marialis Cultus del 1974 al numero 42, viene chiamato il compendio di tutto quanto il Vangelo.
rosario il popolo cristiano si mette alla scuola di Maria per lasciarsi introdurre alla contemplazione della bellezza del volto di Cristo e all'esperienza della profondità del suo amore. Così Giovanni Paolo II, nella sua esortazione apostolica sul rosario. Recitare il rosario non è altro che contemplare con Maria il volto di Cristo. Sempre le parole di Giovanni Paolo II in questo documento sul rosario al numero 3. Se riscoperto nel suo pieno significato, il rosario porta al cuore stesso della vita cristiana e offre un'ordinata quanto feconda opportunità spirituale e pedagogica per la contemplazione personale, la formazione del popolo di Dio e la nuova evangelizzazione. Quindi è fonte di ricchezze straordinarie per il popolo cristiano il Santo Rosario della Beata Vergine Maria. E ora un po' di storia. Le radici storiche del Rosario si trovano nell'esperienza dei primi secoli cristiani, quando i padri del deserto, nell'antico Egitto, utilizzavano cordicelle con una serie di nodi per contare le orazioni che pronunciavano proprio in forma di preghiera ripetuta. A partire dal VI secolo, da quando il saluto dell'angelo Caire Maria, che caritomene, o Kyrios metasu, no, le parole ti saluto piena di grazia, rallegrati, il Signore è con te. Ecco, da quando il saluto dell'angelo venne inserito nella liturgia della quarta domenica di Avvento, alcuni fedeli cominciarono a recitare in modo ripetitivo la prima parte dell'attuale Ave Maria. Quindi l'Ave Maria ha i suoi primordi nel VI secolo, poi invece la seconda parte, Santa Maria, Madre di Dio, eccetera, eccetera, si aggiungerà soltanto più tardi, nel XVI secolo, pensate. Nel XII secolo, invece, fu codificato il salterio cosiddetto dei Pater e il salterio delle Ave. Consisteva nella ripetizione di 150 Padre Nostro e 150 Ave Maria da parte dei monaci che erano ritenuti illetterati e quindi non potevano recitare in coro come tutti gli altri i 150 salmi che formano il salterio in latino. Poi possiamo dire la lenta evoluzione della pratica del rosario è stata scandita dall'apporto di diversi autori, sottolineiamone alcuni. Stefano Sallai di Eston, morto nel 1252, abate cistercense, ha scritto le meditazioni sulle gioie della Santa Vergine, dividendole in tre blocchi di cinque riflessioni ciascuno. Qui c'è anche qui un'origine dei misteri del Rosario. Enrico Eger di Calcar, morto nel 1408, priore certosino, sembra, secondo la tradizione, aver suddiviso per primo le 150 Ave Maria in 15 decine, ciascuna preceduta da un Pater. Domenico Elion di Prussia, morto nel 1460, monaco certosino,
ha unito invece 50 enunciazioni della vita di Gesù alla sequenza delle 50 ripetizioni dell'Ave, finché arriviamo ad Alano, morto nel 1475, diamo la pronuncia francese, Alain de la Roche, monaco bretone, venerato in tutta Europa dell'ordine domenicano, mai comunque ufficialmente beatificato. Ecco, lui fu il più importante codificatore e divulgatore del Rosario, quindi XV secolo. Secondo quanto lui stesso ha narrato in diversi scritti, la Madonna gli apparve varie volte tra il 1463 e il 68 e lo istruì con precisione, comandandogli di predicare, tra virgolette, questo salterio della Vergine con vigore ed entusiasmo. In particolare, Alain de la Roche, secondo la tradizione, avrebbe ricevuto dalla Vergine Maria 15 promesse valide per tutti i devoti del Rosario. Le enunciamo in sintesi. Alcune: a tutti coloro che reciteranno devotamente il mio Rosario, prometto, dice la Madonna, la mia speciale protezione. Chi persevererà nella recita del mio Rosario riceverà grazie potentissime. Il Rosario è un'arma forte contro l'inferno. Esso distruggerà i vizi, libererà dal peccato e abbatterà le eresie. Il Rosario farà rifiorire le virtù e le buone opere e otterrà le anime la più abbondante misericordia di Dio. Fu proprio Alain de la Roche a fissare il numero di 150 Ave Marie divise a decadi, intercalate da un Pater Noster all'inizio di ciascuna decina. Inoltre è stato lui a stabilire i temi di meditazione sui misteri della salvezza, che oggi noi chiamiamo i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Mancava ancora a quel tempo la preghiera del Gloria al Padre, che è stata inserita successivamente all'inizio del XVII secolo. Un ultimo accenno per avvalorare l'origine divina del Rosario, promosso appunto da questo frate domenicano Alain de la Roche, riferì di un'apparizione della Madonna sull'argomento a San Domenico di Guzman, il suo fondatore, morto nel 1221, che comunque non è documentata nelle biografie dell'epoca. Ecco, facciamo una piccola pausa ancora di preghiera nostra personale e di riflessione.

carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, consideriamo ora gli interventi del Magistero sul Rosario e le raccomandazioni, gli esempi dei santi. Iniziamo da San Pio V, che nella bolla intitolata Consueverunt Romani Pontifices del 17 settembre 1569 incoraggiava la pratica del rosario definendola proprio in questo modo, cito: una modalità di orazione e di preghiera a Dio facile, alla portata di tutti e oltremodo pia, mediante la quale la Beatissima Vergine viene venerata con il saluto dell'angelo ripetuto 150 volte, secondo il numero dei salmi di Davide, interponendo a ogni decina la preghiera del Signore, con determinate meditazioni che illustrano tutta la vita del Signore nostro Gesù Cristo. 2 anni più tardi, precisamente nel 1571, questo santo pontefice chiese a tutta la cristianità un coinvolgimento spirituale mediante la recita del rosario per affiancare la mobilitazione di una flotta comune europea chiamata la Lega Santa, che intendeva limitare in certo qual modo il predominio e sventare le minacce della marina turca nel Mediterraneo. La straordinaria vittoria della flotta cristiana, che era minoritaria rispetto alla preponderante flotta islamica, ottenuta nel Golfo di Lepanto il 7 ottobre 1571, il Golfo di Lepanto è detto anche Golfo di Corinto, che si trova diciamo come separazione nella Grecia tra il Peloponneso e la Grecia centrale. Ecco, questa vittoria fu ottenuta sotto la guida dell'ammiraglio veneziano Sebastiano Venier e fu attribuita proprio all'intercessione della Madonna. Pensate, tanto che il Papa prese la decisione di istituire in segno di gratitudine la memoria, la festa della Vergine del Rosario, che poi è stata parzialmente realizzata da Gregorio XIII nel 1573. Anche il Senato veneziano, che fornì la flotta più numerosa per la battaglia, Venezia era una delle 4 rinomate repubbliche marinare, in ringraziamento alla Vergine fece dipingere da Paolo Veronese nel 1578 nella sala del collegio del Palazzo Ducale, che ancora si può vedere, le famose parole che vi cito: non virtus, non arma, non duces, sed Maria Rosarii victores nos fecit, che significa: non il valore, non le armi, non i condottieri, ma la Madonna del Rosario, Maria del Rosario, Maria Rosari, ci ha fatto vincitori. Leone XIII, chiamato appunto il Papa del Rosario, con l'enciclica Supremi Apostolatus Officio
del 1 settembre 1883 ha indicato il rosario come rimedio efficace, forte, potente per controbattere i mali della società. Cito le sue parole: la più eccellente forma di preghiera privata, perché la preghiera pubblica e ufficiale liturgica della Chiesa è la celebrazione eucaristica e la liturgia delle ore, e il mezzo, continua il Papa, più efficace per conseguire la vita eterna. È stato lui il predecessore nel nome dell'attuale pontefice a consacrare e dedicare anche l'intero mese di ottobre alla Vergine del Rosario. Passiamo poi a San Pio X di Riese, in provincia di Treviso. Dichiarò nel suo testamento spirituale: fra tutte le preghiere, il rosario è la più grande, la più ricca di grazie, quella che più piace alla Santissima Vergine Maria. È la preghiera che sempre dopo quella liturgica, fra tutte, è la più bella. San Giovanni XXIII, il 29 settembre 1961, ha dedicato la lettera apostolica intitolata Il religioso convegno al Santo Rosario, proprio come strumento sociale e universale per invocare la pace. Ecco, dobbiamo ben tenerlo presente anche per il nostro tempo, quanto c'è bisogno di pace e come il rosario è fonte, invocazione della vera pace, prima della pace del cuore, della pace della coscienza e poi della pace universale. San Paolo VI di Brescia Concesio, nell'esortazione apostolica Marialis Cultus del 2 febbraio 1974, ha sottolineato il carattere evangelico e cristologico del rosario. Se consideriamo la struttura della preghiera, al termine di un lungo processo di elaborazione, diciamo che venne definita nel XVI secolo intorno a tre nuclei principali della fede cattolica. Il primo, l'Annunciazione a Maria e l'infanzia di Gesù, a cui corrispondono i misteri gaudiosi. Secondo, la passione e la morte di Cristo, a cui corrispondono i misteri dolorosi. Terzo, la resurrezione di Gesù e l'assunzione di Maria, a cui corrispondono i misteri gloriosi. San Giovanni Paolo II, con la lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae del 16 ottobre 2002, ha voluto aggiungere il nuovo ciclo dei misteri cosiddetti luminosi, misteri della luce, incentrati sul tempo della vita pubblica di Gesù. Si tratta di un'integrazione destinata a far vivere questa preghiera del rosario con rinnovato interesse nella spiritualità cristiana. Quale vera introduzione, dice il Papa, al numero 19, alla profondità del cuore di Cristo, abisso di gioia e di luce, di dolore e di gloria. Penso che questo, fratelli e sorelle, tutti voi lo sappiate molto bene, alla recita
del rosario comunitario, almeno di una quarta parte del rosario intero, in chiesa o anche in famiglia, la Chiesa ha annesso l'indulgenza plenaria, ripeto, plenaria, completa, totale, alle consuete condizioni, confessione, comunione, preghiera per il Papa, ed è bellissimo, e dice la potenza proprio di questa preghiera. E invece l'indulgenza parziale si può lucrare nelle altre circostanze, quando anche personalmente viene detto il rosario e non in chiesa o in famiglia. Mi soffermo qualche attimo sulla ultima lettera apostolica citata, Rosario Virginis Mariae, di Giovanni Paolo II, e in questa lettera lui offre una, direi, edificante e al tempo stesso meravigliosa testimonianza personale, e vorrei rendervi partecipi, fratelli e sorelle, di queste cose stupende, di questa testimonianza di fede grandiosa del Papa polacco. Cito dalla lettera apostolica le sue parole, al numero 2. Io stesso, il Papa dice, non ho tralasciato occasione per esortare alla frequente recita del Rosario. Fin dai miei anni giovanili, questa preghiera ha avuto un posto importante nella mia vita spirituale. Il Rosario mi ha accompagnato nei momenti della gioia e in quelli della prova, e così può essere anche per noi. Adesso ho consegnato tante preoccupazioni in cui ho trovato sempre conforto. Il 29 ottobre 1978, ad appena 2 settimane dall'elezione alla sede di Pietro, quasi aprendo il mio animo, così mi esprimevo: il rosario è la mia preghiera prediletta, preghiera meravigliosa, meravigliosa nella sua semplicità e nella sua profondità. Quante grazie ho ricevuto in questi anni dalla Vergine Santa attraverso il rosario. Magnificat anima mea Dominum, bellissime parole di Giovanni Paolo II. Pensate, anche Papa Francesco parlava del rosario come la preghiera che ha sempre accompagnato la sua vita. La definiva preghiera dei semplici, preghiera dei santi, nella prefazione al libro di un suo collaboratore, un suo segretario di rito copto cattolico, dal titolo Il Rosario, preghiera del cuore. Ecco, la definisce così precisamente: il rosario è la preghiera del mio cuore. La preghiera del mio cuore, può esserla anche del nostro, fratelli e sorelle. Papa Leone XIV, il nostro attuale sommo pontefice, esalta il rosario come preghiera semplice e popolare, e al tempo stesso capace di altezze mistiche e scrigno della più essenziale teologia cristiana. Ricorda che la ripetizione dell'Ave Maria non stanca, non può mai stancare, se sgorga dall'amore. Nell'omelia che qualche giorno fa Papa Leone ha pronunciato presso il santuario di Pompei, a un anno dalla sua elezione a sommo pontefice, l'8 maggio, ecco, diceva queste precise parole: preceduta dalla proclamazione della parola di Dio, incastonata tra il Padre nostro in gloria,
L'Ave Maria che si ripete nel Santo Rosario è un atto di amore. Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore che sui grani della corona ci fa risalire a Gesù e ci porta all'Eucarestia, fonte e apice di tutta la vita cristiana. Ne era convinto San Bartolo Longo quando scriveva: l'Eucarestia è il rosario vivente e tutti i misteri si ritrovano nel Santo Sacramento in una forma attiva e vitale. È per questo che non c'è niente di più bello che fare adorazione eucaristica pregando il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, perché ci mette nel cuore di Cristo, che è lì, vivo, palpitante, presente nel mistero eucaristico. Fra i santi, fratelli e sorelle, ricordiamo San Luigi Maria Grignon de Montfort, morto nel 1716, che ha scritto la preziosa opera intitolata Il segreto meraviglioso del Santo Rosario per convertirsi e salvarsi. In questo libro, dice che la corona del rosario veramente è un baluardo di fede straordinario. Cito le sue parole: anche se vi trovate sull'orlo dell'abisso e con un piede nell'inferno, parole di San Luigi Maria Grignon de Montfort, il santo mariano per eccellenza, se avete persino venduto l'anima al diavolo come uno stregone o siete un eretico indurito e ostinato come un demonio, parole forti, presto o tardi vi convertirete e vi salverete, purché, lo ripeto e notate bene i termini del mio consiglio, diciate devotamente ogni giorno fino alla morte il Santo Rosario. Per conoscere la verità e ottenere la contrizione e il perdono dei vostri peccati. È impossibile dimenticare l'esempio e le parole di San Pio da Pietrelcina, il santo stigmatizzato dei Gargano, già citato, morto nel 1968. È detto comunemente Padre Pio il frate del rosario. Lo portava sempre avvolto alla mano o al braccio come fosse un monile, uno scudo. Altri rosari li teneva sotto il guanciale, sul comodino della sua cella, e chiedeva spesso la corona, la chiamava, la invocava, la chiedeva al segretario come la sua arma. Dammi l'arma, diceva, uaglio, dammi l'arma. Pensate che il suo biografo, Ferdinando da Riese, nel libro Padre Pio da Pietrelcina, Crocifisso senza croce, alla pagina 430, ricorda che il rosario era la preghiera preferita di Padre Pio. La recitava più volte al giorno, decine su decine. In una nota di devozioni sue particolari ha lasciato scritto: giornalmente non meno di 5 rosari per intero. Padre Pio è stato un insaziabile divoratore di rosari. Era soprattutto il rosario la preghiera indicata dalla Madonna come mezzo per ottenere la conversione e la salvezza dei peccatori, e lui la faceva veramente propria. E da ultimo, permettetemi un cenno a San Bartolo Longo, morto nel 1926, dopo la conversione, insignito di un speciale carisma per la diffusione del rosario nel XX secolo. Il suo cammino ascetico si fonda su un'ispirazione
che l'ha attraversato nelle profondità dell'anima. Eccola, chi propaga il rosario è salvo. Chi propaga il rosario è salvo. Lui, proprio 150 anni or sono, ha posto la prima pietra a Pompei del tempio dedicato alla Vergine del Santo Rosario, sullo sfondo dei resti dell'antica città sepolta nel 79 con Ercolano e Stabia dell'eruzione del Vesuvio. Allora, onoriamo, carissimi fratelli e sorelle, come nostre le parole toccanti con le quali San Bartolo Longo chiudeva la celebre supplica alla Vergine del Rosario, che si pronuncia sempre l'8 maggio, eppure anche in ottobre. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora dell'agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o regina del Rosario di Pompei, o madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana, consolatrice dei mesti, sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen. Ecco, facciamo una piccola pausa musicale e dopo apriamo a qualche intervento o testimonianza o domanda vostra. Ecco, io la accolgo con tanta gioia e molto volentieri.

Radio Maria. Lasciamo ora spazio alle vostre domande sul tema appena trattato. Potete intervenire chiamando lo 031 610 610.

0: Pronto, pronto, buonasera.
1: Buonasera padre, senta, la ringrazio moltissimo per quello che ha detto sul Santo Rosario, però io vorrei chiedere le sante litanie.
0: Il suo nome?
1: Madonna.
0: Il
1: mi
0: suo nome?
1: Mi chiamo Sabina.
0: Sì, sì, sì.
1: Senta, ecco, il valore delle sante litanie. Vorrei chiedere a lei qual è il valore delle sante litanie e poi perché la domenica, quando si dice il Santo Rosario, perché ci sono le lodi e poi la Santa Messa, le sante litanie non si dicono.
0: Sì, sì, sì, sì. Meriterebbe anche la considerazione delle litanie una catechesi specifica, speciale. Ecco, si tratta di una altra bellissima forma di devozione mariana invalsa nella Santa Chiesa e avvalorata dal Magistero. Ecco, anche circa le sante litanie sono connesse particolari indulgenze. Ecco, normalmente quando non ci sono limiti di tempo e anche altre pratiche o sante messe in orario eccetera eccetera, quando è possibile il rosario è sempre bene concluderlo con la recita delle litanie, diciamo così, quelle più famose sono le litanie lauretane, che hanno la loro configurazione in relazione alla Madonna di Loreto e quindi anche alla Santa Casa. Ecco, non sempre però è possibile e per questo si tralasciano, ma sarebbe opportuno sempre dirle. Chiaramente quando si premette il rosario alla Santa Messa, come in tante parti si realizza, quando si premette il Santo Rosario, se si cominciasse con una buona mezz'oretta di anticipo, si farebbe il tempo anche prima della Santa Messa e del canto iniziale pronunciare anche le sante litanie. Ecco, però occorre fare quello che è possibile fare, e in ogni modo, al di là della pratica, quello che conta è affidarsi alla Vergine Maria con una forma o l'altra di devozione avvalorata dal Magistero della Chiesa. Ecco, proprio attaccarsi alla Madonna, chiedere a lei l'aiuto per la nostra vita cristiana e per tutte le necessità che abbiamo, perché sappiamo quanto queste particolari forme di preghiera sono belle e decisive per la nostra vita. Pronto? Pronto?
2: Buonasera, mi sente?
0: Buonasera. Sì, la sento.
2: Io la chiamo da Savona. Sandra, da Savona. Allora, io ho 64 anni, ho perso mia figlia 2 anni fa e quindi ho faticato col Signore perché i primi tempi ero un po' arrabbiata. Volevo chiederle questo. Tutti i giorni recito il rosario, ogni grano lo dedico a una situazione particolare, vabbè, a parte mia figlia, non so, al mio genero, e poi al Papa, ai sacerdoti, a chi è solo, a chi è ammalato. È una cosa sbagliata? C'è tante opzioni, diciamo, ogni grano lo dedico a una situazione.
0: Ho capito, sì, sì, sì, sì. Signora Sandra, innanzitutto grazie che ha chiamato, grazie che ha telefonato. La sua testimonianza è bella, preziosa e esemplare anche, direi. Non sbaglia assolutamente a fare come ci ha detto. Ogni grano dell'Ave Maria può essere dedicato benissimo ad un'intenzione specifica. Se stiamo alle parole di Padre Pio, ogni grano del rosario è come una pallottola dell'arma, ecco, che spariamo contro Satana e contro le insidie del male, le insidie del maligno, no? Ecco, quanto bene possiamo fare con la preghiera del rosario, che è dedicata, che può essere dedicata parzialmente, cioè anche magari un grano del rosario alla volta viene dedicato a un'intenzione, oppure, come capita spesso, si può dedicare una decina del rosario ad un'intenzione specifica, oppure si può dedicare tutto il rosario nella sua interezza, la quarta parte del rosario, ad un'altra intenzione specifica. Si può fare in un modo o nell'altro. Ecco, vi ripeto, fratelli e sorelle, al di là della pratica, ecco, che può essere fatta questo rivolgersi alla Madonna in un modo o nell'altro, ecco, per un'intenzione o per l'altra, ecco, al di là della pratica, quello che è importante è attaccare il cuore alla Madonna, amarla tanto in un modo o nell'altro, ma farsi aiutare da lei nella vita cristiana. Vi ricordate le parole con cui abbiamo iniziato questo nostro incontro? L'affidamento sulla croce di Gesù: donna, ecco tuo figlio, ecco la tua madre. Da quell'ora il discepolo la prese con sé. Prendiamo la Madonna, teniamola nel nostro cuore in luogo di ogni più grande bene. Sia lodato Gesù Cristo, vi saluto, vi ringrazio. Ormai il tempo è concluso a nostra disposizione, vi lascio con la benedizione che ben volentieri intendo estendere a tutte le vostre intenzioni, a tutti i vostri cari, in particolare ai malati e agli anziani, con un ricordo speciale ai sacerdoti che fossero in difficoltà per qualsiasi motivo. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, la Beata Vergine del Rosario vi benedica, vi protegga, vi doni pace, salute e grazia Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un caro saluto a tutti, buona continuazione di serata e appuntamento al mese prossimo di giugno, secondo giovedì del mese. Grazie.

Noi, Radio Maria, abbiamo trasmesso Serata Sacerdotale. Lo conosci Gesù? I misteri di Cristo e della Chiesa. Temi fondamentali di vita cristiana. A cura di Don Ruggero Poliero.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 574. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 574. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sostiamo ora per un breve esame di coscienza.

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Inno. Gesù,

0: dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
1: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e dallo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
0: Antifona. Alleluia, alleluia, alleluia. Salmo 15. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
1: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
0: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
1: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
0: Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
0: Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra. Non posso vacillare.
1: Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
0: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
1: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena della tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Lettura breve. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo.
0: Responsorio breve. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia. Alleluia.
0: Dio di verità, tu mi hai redento. Alleluia, alleluia.
1: Nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.

0: Antifona. Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno.

0: No, non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia.
1: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.
1: Antifona alla Beata Vergine Maria. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Preghiera della sera a Maria Santissima prima del riposo notturno. O Vergine, si fa tardi, tutto si addormenta sulla terra, è l'ora del riposo, non abbandonarmi. Metti la tua mano sui miei occhi, come una buona madre. Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù. L'anima mia è stanca di affanni e di tristezze. La fatica che mi attende è qui, a me vicina.
0: Metti la tua mano sulla mia fronte, arresta il mio pensiero. Dolce sarà il mio riposo, se benedetto da te. Perché domani il tuo povero figlio si desti più forte e riprenda allegramente il peso del nuovo giorno. Metti la tua mano sul mio cuore, lui solo vegli sempre e ridica al suo Dio un amore eterno.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

citazione del giorno. C'è un amplissimo progetto di Maria che è cominciato nel 1917 ed è ancora in atto, perché il termine di questa grande epopea profetica è il trionfo del suo cuore immacolato e il tempo della pace per l'umanità. Lo sconvolgimento del mondo e l'attacco di Satana sono tali per cui è stata necessaria un'ulteriore presenza di Maria. San Giovanni Paolo II ha chiesto lui stesso questa presenza. Lo ha raccontato un sacerdote molto vicino al Papa e questo episodio è riportato anche nel libro di Miriana Il mio cuore trionferà. Nominato da poco Papa, Wojtyła chiese alla Madonna di apparire ancora sulla terra per sostenerlo nel difficile e grande impegno che avrebbe avuto nei confronti dell'umanità e della Chiesa stessa. Ai tempi il comunismo puntava al dominio del mondo e Giovanni Paolo II, polacco, ben sapeva in cosa consiste il dominio russo. È il verbo distruggere coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. Spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su Come io vi ho amati, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di marzo 2002 da Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Seconda conversazione. Sabato 9 marzo 2002. Se in mezzo a te c'è qualche fratello bisognoso, non indurire il cuore e non chiudere la mano.

come avevamo annunciato, ogni nostra lettura biblica che faremo attorno a questo tema dell'amore verrà aperta da una citazione biblica che abbiamo posto in apertura, anche se poi il percorso che noi faremo sarà un percorso più sistematico, cioè noi non affronteremo la sequenza dei libri biblici Antico e Nuovo Testamento alla ricerca di questo tema. Quest'oggi la citazione è tratta dal capitolo 15 del Deuteronomio. Sono due versetti impastati insieme perché sono anche coerenti tra di loro, il versetto 4 e il versetto 7. Non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. Se vi sarà qualche tuo fratello bisognoso in mezzo a te, in una città che il Signore tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al fratello bisognoso. Evidentemente è il ritratto di una società ideale nella quale tutti sono talmente fratelli da sentire la necessità, avete notato i due comportamenti, di avere una coscienza aperta, non indurire il tuo cuore, cancellare ogni crudeltà e al tempo stesso avere anche un'azione, un'opera efficace nei confronti del fratello in difficoltà. E cioè tu stenderai la mano, non chiuderai la mano nei confronti del tuo fratello. Questa visione, potremmo dire per molti aspetti utopica, che poi anche l'Israele biblico non praticherà. Pensate alla voce dei profeti che continuamente denunciano le ingiustizie presenti nella comunità dei figli di Israele. Questa visione utopica quasi, ideale, viene riproposta anche per la comunità cristiana negli Atti degli Apostoli, al capitolo 4. Anche qui dobbiamo fondere insieme due versetti, il 34 e il 32. Nessuno tra di loro era bisognoso nella comunità cristiana di Gerusalemme, perché nessuno diceva a sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Ecco, questa è sostanzialmente, diremmo, la grande dichiarazione che poniamo in apertura a questo percorso che oggi faremo. Già vedete che siamo passati dalla dimensione strettamente verticale, che era quella che dominava il precedente nostro incontro attorno a questo tema, cioè Dio che ama, Dio amore. Ora passiamo a una dimensione che è squisitamente orizzontale. Dopo le teofanie e il ritratto del Dio d'amore, ricordate come abbiamo fatto l'ultima volta, dopo quella definizione giovannea celebre o theos agapestin, cioè Dio è amore, ora vediamo l'uomo che celebra l'amore nell'interno della sua esistenza. Usiamo la terminologia più precisa, abbiamo detto che la prima nostra lettura l'avremmo dedicata alla teologia dell'amore. La seconda è invece dedicata all'antropologia dell'amore, cioè all'uomo che vive l'amore. Naturalmente lo vive secondo una dimensione religiosa, perché la nostra è sempre una riflessione che parte da un ambito di fede. La carità è motivata non da ragioni filantropiche, non da ragioni filosofiche, ma da adesione a una proposta che è una proposta rivelata, e quindi è un'adesione di fede. Ma prima di passare e di inoltrarci in questo discorso, vorrei però evocare per un istante, ancora questo sguardo d'amore di Dio. E lo faccio, così tanto per lasciare all'inizio un po' di respiro, lo faccio con una pagina che di solito viene sempre definita di un anonimo brasiliano, non si sa esattamente comunque come sia sorto, e che viene spesso citata. È un modo per introdurre un tema che quest'oggi io considererò. Lo considererò sicuramente dal punto di vista, ho detto,
della reazione dell'uomo, ma è una questione che coinvolge Dio e che io per ora non sviluppo più di tanto, perché meriterebbe, l'abbiamo detto tante volte, meriterebbe un capitolo a sé stante, e prima o poi lo faremo. Cioè, che rapporto c'è tra l'amore di Dio e il male? Come si può parlare di un Dio d'amore quando ci si trova di fronte a una prova di inenarrabile sofferenza? La questione è molto complessa, come immaginate, e deve essere affrontata proprio trattando il tema del male, che è uno dei temi che sempre hanno lacerato il pensiero, ma hanno lacerato anche la fede. Ecco, questo testo, che è un testo di tenerezza in realtà, anche abbastanza semplice, anche abbastanza sentimentale, cerca di far balenare una risposta, ma sottolineo proprio quell'una, perché le risposte da dare sarebbero tante, forse non esiste e non avremo mai una risposta definitiva. Questa notte ho fatto un sogno, dice questo testo. Ho sognato che ho camminato sulla sabbia, accompagnato dal Signore, e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. Ho guardato indietro e ho visto che ad ogni giorno della mia vita, proiettato nel film, apparivano orme sulla sabbia, una mia e una del Signore. Così sono andato avanti finché tutti i miei giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi punti c'era soltanto un'orma, una sola orma. Questi punti coincidevano con i giorni più difficili della mia vita, i giorni di maggior angustia, di maggior paura, di maggior dolore. Ho domandato allora: Signore, tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita e io ho accettato di vivere con te. Ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti peggiori della mia vita? E il Signore rispose: Figlio mio, io ti amo e ti dissi che sarei stato con te durante tutto il cammino della vita e che non ti avrei lasciato solo, neppure un attimo. E non ti ho lasciato solo. Perché i giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia sono stati i giorni in cui io ti ho portato in braccio. Cioè c'è l'idea che il momento del dolore sia, per certi versi, anche una grazia. E vedremo che c'è nell'interno della Bibbia anche questo percorso. Ma non è solo questo. Ha comunque una sua suggestione per rappresentare l'amore misterioso di Dio, che riesce anche in quel momento ad essere attento alla sua creatura, in un modo che non è quello però che la creatura immagina o cerca di desiderare, vorrebbe attuare. Vedremo comunque come questo tema dell'amore di Dio si intreccerà con una questione concreta che riguarda invece l'uomo. Parlare dell'amore dell'uomo in sede teologica, ripeto, non è una questione meramente filantropica, filosofica. Infatti, io adesso vorrei fare riferimento a due testi che sono fondamentali di quel testo che abbiamo già considerato a suo tempo, commentato e che è fondamentale per questo tema, cioè la prima lettera di Giovanni, che è la riflessione più sistematica che abbiamo nel Nuovo Testamento, un po' anche col Vangelo, sul tema dell'amore. Nella prima lettera di Giovanni, nel capitolo 4, i versetti 11-12, leggiamo e ascoltate, perché questa è un'equazione importante per capire che parlare dell'amore umano tra gli uomini in ambito teologico è sempre una questione che coinvolge Dio. Se Dio ci ha amati, anche noi dobbiamo amarci. Se
Se ci amiamo, Dio dimora in noi e il suo amore è perfetto in noi. Vedete come sono intrecciati, annodati tra loro i due amori. Ancora nel versetto, nel capitolo 4, sempre nei versetti 19 e 20. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dicesse io amo Dio e odiasse il suo fratello, è un menzognero. Vedete sempre questo sforzo di impedire che l'amore per Dio sia qualcosa di sospeso tra le nuvole e non abbia invece una risonanza e una concretezza nell'esistenza. Dopotutto anche il Decalogo, se voi vedete, è costruito su due tavole e le prime tre sono verticali e le altre sette sono orizzontali, cioè vuol dire che l'impegno verso Dio non può non avere una ridondanza anche nell'impegno nei confronti del prossimo. Spesso il Nuovo Testamento definisce i cristiani come gli amati da Dio, gli amati per eccellenza, i quali devono rispondere amando. Anche nel Padre nostro è rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vedete, il perdono di Dio è un perdono vincolato a quello che noi ci scambiamo reciprocamente. L'amore, secondo la Bibbia, è di sua natura dialogico e lo è verticalmente e orizzontalmente. Alla comunicazione divina dell'amore deve corrispondere in parallelo la risposta umana dell'amore. Come dicono in chiave più solenne i teologi, all'indicativo dell'amore deve corrispondere l'imperativo dell'amore. Dio ci ama, indicativo. Perciò amate, l'imperativo. Cioè l'obbligo, l'impegno morale del cristiano, che è un imperativo, nasce da qualcosa che c'è alle nostre spalle, che abbiamo illustrato l'ultima volta in maniera molto ampia, ed è appunto l'epifania dell'amore, la manifestazione dell'amore di Dio. Volete un esempio, un altro esempio dei tanti? Luca 6, nell'interno del famoso discorso della campagna, come è detto di solito in parallelo, perché contiene elementi del discorso della montagna di Matteo, Luca 6, 36, siate misericordiosi, imperativo, come misericordioso è, indicativo, il Padre vostro che è nei cieli. Bene, a questo punto, fatta questa considerazione importante, cominciamo ad entrare un po' nel nostro amore. E qui io intreccerò, ho detto, riflessioni di tipo, temi di tipo biblico con riflessioni di tipo teologico. Io partirei con una considerazione un po' teorica in partenza. È una considerazione che ci viene offerta da teologia medievale. La teologia medievale parlava dell'amore in latino così: amor est forma virtutum, cioè l'amore è non la forma delle virtù, come intendiamo noi, ma nel senso tecnico della parola forma, cioè è l'anima delle virtù, è la struttura fondamentale, è il nodo d'oro che tiene insieme tutte le virtù, è la radice di tutte le virtù, è l'atteggiamento costitutivo, quasi il respiro dell'intera esistenza virtuosa, è l'alimento, è quasi l'aria che deve sempre esserci in ogni virtù e in tutta l'esistenza cristiana. Facciamo anche un esempio un po' alla fine così concreto e così immediato da sembrare banale. Nel libro dei Proverbi biblico, al capitolo 15, nel versetto 17, si dice, è una considerazione molto bassa questa, che però dopo può essere portata molto più in alto, in altre dimensioni, dice: un piatto di verdura con l'amore è molto meglio di un bue grasso con odio. E capite qual è la concezione? Cioè anche il modesto pasto di questa povera persona che ha coltivato la sua lattuga soltanto nella povertà della campagna di Israele e la offre all'altro con amore, ebbene quello è un pasto solenne e grandioso rispetto a una cena di Stato nella quale sono due politici che magari si detestano violentemente tra di loro. Cioè l'anima trasfigura, e l'anima dell'amore trasfigura tutte le virtù.
Ecco, la teologia medievale diceva: senza amore non esistono le virtù. Le virtù, cioè, devono avere in sé questa forza di donazione, questa forza di quasi di proiezione verso l'oltre, verso l'altro, verso l'infinito, che è propria dell'amore. Ecco, allora cominciamo tenendo conto che l'amore è la forma di tutte le virtù. Dovremmo dire che un po' tutte le virtù fanno parte, sono la costellazione, sono il coro dell'amore. È come se fossero una compagnia dell'amore. L'amore le lega insieme. San Paolo, vedremo, a suo tempo usa proprio questa immagine per parlare dell'amore. Tutte le virtù sono tenute insieme da un legame, e questo legame è come quello che si mette per tenere insieme e far diventare meraviglioso un mazzo di fiori. Altrimenti sono fiori dispersi. Ecco, quali sono queste mille sfaccettature dell'amore umano? Quali sono i volti dell'amore umano dopo che l'altra volta abbiamo parlato dei volti dell'amore di Dio? Qual è la gamma dei colori dell'amore? Che sconfina, ho detto, in tutte le virtù. Ebbene, io penso che possiamo tentare di fare un elenco. Cercheremo di elencare le forme che l'amore acquista. E dovremo stare molto attenti, perché certe forme non subito, certi aspetti, certi volti non sembrano subito rimandare all'amore. Io ne elencherò sei, ne esaminerò sei. Oggi penso riuscirò soltanto al massimo a farne esaminarne in profondità tre. Il timore. E qui voi già dovreste avere un sobbalzo, perché il timore è il contrario dell'amore. E invece dovremmo vedere come il timore, nel senso autentico del termine, nel senso biblico del termine, è una parte dell'amore. Secondo, questo è più facile, l'eros. L'eros nel senso più nobile del termine, evidentemente, anzi nel suo significato originario. Eros significa bellezza, tenerezza, passione, ha una dimensione estetica. È anche fantasia, è anche ammirazione, stupore, scoperta della meraviglia dell'altro. Terzo, l'amicizia. Anche l'amicizia è una forma d'amore. Quarto, la misericordia. Il cuore che si china fino ad andare in sintonia con l'altra persona. E questa è evidentemente è un atto che nasce spontaneamente quando c'è l'amicizia, ma può essere anche, può diventare la filantropia, può essere un atto di generosità verso tutti. Quinto, la giustizia. Si dice spesso che il primo gradino dell'amore è la giustizia. L'amore non elide la giustizia, la invera e la supera. Quindi, altro equivoco spesso affermato: Antico Testamento è solo la raffigurazione di un Dio della giustizia. Non è vero questo, perché abbiamo già avuto occasione di mostrarlo l'altra volta, lo mostreremo spesso. C'è il tema dell'amore di Dio anche nell'Antico Testamento. Certo, c'è una prevalenza o c'è una sottolineatura particolare nei confronti della giustizia, ma la giustizia è una parte dell'amore. Guai se non ci fosse anche la giustizia. L'amore non sarebbe rispettoso anche nei confronti delle vittime, per esempio. E sesto, la solidarietà, che è un vocabolo questo molto più moderno, cercheremo di vedere come esso appartiene anche alla tradizione. Solidarietà è di per sé un vocabolo che comincia ad essere coniato soltanto nell'Ottocento in sede giuridica, e poi dopo, soprattutto nel codice francese, e poi dopo, codice napoleonico, e poi dopo entrerà anche nell'interno della teologia, soprattutto ai nostri giorni, e dell'etica, della spiritualità. Ecco, a questo punto cominciamo con la prima faccia dell'amore, quella la più strana, perché sembrerebbe che non si debba mettere il timore
con l'amore. Anzi, in questo proprio è Giovanni, nella sua prima lettera, capitolo 4, versetto 18, che ha questa frase che probabilmente avrete sentito: nell'amore non c'è timore. Al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone il castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Evidentemente su questo non ci piove, insomma, è un concetto di facile comprensione. Chi ha paura dell'altro non lo ama. Il dittatore vuole sentirsi dire continuamente parole d'amore, ma sono tutte false. E alla fine lui entra in questa specie di gioco delle parti, per cui crede a queste lodi fanatiche che vengono fatte nei suoi confronti, ma in realtà sono lodi e gesti, atti d'amore che nascono dalla paura, tranne alcuni pochi che hanno dei vantaggi evidentemente da questo servizio. L'amore è di sua natura libero dal timore. Tuttavia c'è un'altra forma d'amore, di timore, che deve essere, che può essere coniugato con l'amore, anzi che fa parte un po' dell'amore. Io adesso cercherò di procedere in maniera un po' impressionistica, più che facendo delle riflessioni sistematiche, cercherò di presentare davanti ai vostri occhi un po' delle scene, delle situazioni, delle parole. Parto per esempio dal Cantico dei Cantici, ineccepibile, forse una delle pagine in assoluto tra le più cariche d'amore. Anzi, il canto per eccellenza dell'amore tra due, lui e lei, due persone che si amano autenticamente. Però voi sapete che esiste il capitolo terzo e il capitolo quinto, e sono due pagine assolutamente tenebrose, assolutamente notturne, in cui i due sono distanti l'uno dall'altro, in cui i due non soltanto sono su altre strade, ma anche una delle due, o tutte e due poi alla fine, sono colpevoli dell'aver in qualche modo infranto questo legame, o meglio di averlo appannato. La donna sta dormendo, lui è fuori, alla porta, bussa, lei non si alza, dice: ma mi sono appena lavato i piedi, voglio rimanere nel mio giaciglio. Probabilmente c'è tutto in questo, a dire il vero, anche la schermaglia dell'amore, ma la ritrosia, che è una delle categorie curiose dell'amore tra due fidanzati, per esempio. Ma alla fine, per il Cantico dei Cantici, diventa la rappresentazione anche di un momento di timore, di un momento in cui si ha la consapevolezza che l'amore messo tra le mani, ricordate quella frase paradossale di quello scrittore francese Céline, che io vi ho ricordato l'ultima volta, l'infinito, l'amore è l'infinito messo a livello dei cani che siamo noi. E qualche volta l'uomo, con la sua debolezza, con la sua cattiveria, con la sua anche creaturalità, con i suoi limiti, riesce in qualche modo a ferire l'amore. Ebbene, tutto questo, il Cantico dei Cantici dice, che non è da considerare solo negativo nei confronti dell'amore. Perché se si va a leggere, soprattutto il capitolo quinto, che va del Cantico dei Cantici, al versetto 2, fino al capitolo sesto, versetto 3, dove si ha la conclusione della scena notturna, alla fine l'amore sboccia in una maniera ancor più intensa dopo la prova. Cioè la paura di perdere l'altro, che ha fatto correre questa donna per tutte le strade della città, che l'ha messa anche a rischio, a repentaglio, con la violenza da parte di quella ronda notturna che le hanno strappato i vestiti e così via, credendola forse una prostituta. Tutta questa scena di paura, alla fine però ha come approdo quell'abbandono totale ed assoluto tra i due, che si sono finalmente ritrovati e sono infinitamente più felici di quanto lo fossero prima della prova. Cioè le prove sono, certe volte hanno una funzione di crogiuolo quasi dell'amore. Penso che tutti coloro che tra di voi hanno vissuto un'esperienza di questo genere, esperienza matrimoniale, sanno che ci sono anche dei momenti in cui ci possono essere delle crisi che generano la morte. Ma ci sono delle crisi anche che alla fine hanno un risultato solare, hanno la possibilità di cementare e arricchire molto di più l'amore provato da quella vicenda.
Quindi vedete che il timore, nel Cantico dei Cantici si dice, non necessariamente cancella l'amore, anzi può essere lo stimolo per un amore più totale e solare. Infatti le ultime parole di quella scena sono una grande professione d'amore del Cantico dei Cantici, in crescendo. Anil dodive dodili. Io sono del mio amato e il mio amato è mio. E la scena si chiude così. Ancora, ho detto, proseguo così per immagini, per... nell'interno del libro del Deuteronomio, quello che ha proprio quella pagina che abbiamo letto l'ultima volta, quell'appello, amerai il Signore Dio tuo, eccetera, tutto il tuo cuore, tutte le tue forze. Ebbene, nell'interno di quella pagina, di quelle pagine, le pagine del... abbiamo continuamente l'amore che è coniugato con una serie di altri verbi. Ma gli altri verbi sono sempre messi insieme, come se fossero i sinonimi, ma sono dei verbi profondamente diversi. E riguardano l'impegno dell'uomo nei confronti della sua risposta all'obbedienza di Dio. Per esempio, ve li leggo proprio alcuni. Temere, camminare, amare, servire, osservare. Beh, sono molto diversi tra di loro. Perché sono messi insieme? Come se fosse un unico viaggio. Il viaggio dell'amore. Amare, seguire, temere, osservare, obbedire, essere fedeli, servire. Ancora. Obbedire, amare, servire. Osservare, praticare, amare, camminare, aderire. Amare, obbedire, aderire, e così via, quasi in una litania. Dove vedete c'è l'obbligo, l'obbedienza, c'è il timore, c'è il seguire, c'è l'aderire però. E c'è sempre amare, come verbo sempre fisso. Per cui, se vogliamo riassumerli un po' tutti, questi sarebbero tutti i verbi che vengono messi insieme dal Deuteronomio per parlare dell'amore nei confronti della legge, e quindi un amore che poi si riverbera nell'interno della vita, sono amare, temere, osservare, servire, camminare, obbedire, praticare, aderire, essere fedeli. Una sequenza di verbi che mostrano come il timore perciò sia presente e non sia assolutamente secondario. Ma allora scaviamo un po' più nell'interno. Che cos'è questo timore? Che cos'è questo famoso timore di Dio, per esempio, che viene esaltato nell'interno della letteratura sapienziale? Vi ricordate all'inizio del libro dei Proverbi, il versetto 7 del capitolo primo, si dice: qual è il principio della sapienza? È il timore del Signore. Ecco, si tratta non di paura, non è sinonimo di paura il timore, ma di rispetto, di riconoscimento dell'altro, di riconoscimento nei confronti di Dio, della trascendenza sua, della sua grandezza, del suo essere sorgente di vita, è il riconoscimento della potenza della sua azione, della sua parola. Io temo i tuoi decreti. Sentite, parallelo. Vedi, io amo i tuoi precetti. È nel Salmo 119. Poi ancora continua. Quanto amo la tua legge. Vedete che si mettono insieme senza nessun imbarazzo la stessa frase usando due verbi, temere e amare, perché in questo caso quell'amore è l'amore un po' abbacinato, diremmo, di colui che ha visto la grandezza del Signore. È per questo motivo che allora abbiamo un amore nell'interno della Bibbia che conosce anche profondamente questa carica, la carica di rispetto, la carica di venerazione, la carica di riconoscimento della grandezza dell'altro. E questo può valere anche nei confronti del prossimo. Cioè tu riconosci nell'altro l'immagine di Dio e quindi lo rispetti. Ecco una componente sulla quale io non voglio adesso parlare più di tanto, che manca ai nostri giorni.
Perché ai nostri giorni, magari, anche nell'interno delle chiese dei rapporti intraecclesiali, si parla tanto di amore. L'amore è il condimento, è il sale permanente, dicevo, l'ultima volta delle prediche o comunque delle catechesi. Però alla fine, tra di loro, le persone non hanno rispetto. Non si rispettano. Non riconoscono la dignità di ogni persona. In un tempo nel quale, per esempio, la cattiva educazione, la volgarità nei rapporti, la sguaiataggine nelle relazioni è tipica, è quasi quotidiana, insegnata tante volte anche da chi sta in alto e che si presenta sulla tribuna mostrando agli altri comportamenti che sono semplicemente barbari, diciamo. Ebbene, tutto questo fa sì che alla fine non si abbia più nell'interno anche dell'amore cristiano il rispetto. Ma io andrei avanti ancora e direi qualcosa di più a proposito del timore, che come vedete io voglio intimamente coniugare con l'amore. A un certo momento il timore si trasfigura e si trasforma anche in sdegno. E mi spiego. Quando l'amore vede che si commettono delle ingiustizie, la sua reazione è quella di temere l'ingiustizia. E quindi di far sì che questo mostro abbia in qualche modo ad essere cancellato. Ed ecco allora che lentamente si configura una forma passionale d'amore che è lo sdegno. Certo, tante volte lo sdegno è impotente, perché non puoi metterti, per esempio, a percorrere le strade della violenza, però almeno devi ricordare e puntare l'indice contro chi questa violenza e questa ingiustizia la pratica. Non la devi ricambiare, ma denunciare. E da questo punto di vista sappiamo quanto è importante, per esempio, nell'interno dell'Antico e del Nuovo Testamento, sono importanti queste componenti di sdegno. La collera è un vizio, l'ira, la rabbia, ma lo sdegno, secondo me, può essere una virtù. È la virtù di schierarsi appassionatamente dalla parte del bene e della giustizia. E come tale è un'espressione d'amore. E in questa luce io direi che i profeti sono maestri. E in questa luce anche bisognerebbe capire i salmi imprecatori che il Concilio Vaticano II ha cancellato dalla liturgia. Non li fa recitare i fedeli perché sono imbarazzanti a prima vista con la loro carica passionale, però un po' spogliati dal linguaggio orientale, spogliati un po' anche dal turgore dei sentimenti, alla fine sono espressione d'amore. Tu non puoi rimanere indifferente di fronte alle ingiustizie del mondo, devi denunciarle. Devi denunciarle a costo anche di essere in qualche modo, alla fine, magari anche contestato e punito. Ed è per questa ragione che allora nell'interno della Bibbia si usa spesso l'antropomorfismo dell'ira divina. Questo antropomorfismo in ebraico, tra l'altro, è espresso con un vocabolo che è molto curioso. È un antropomorfismo, sapete cosa vuol dire? Cioè è una rappresentazione umana di Dio. Si usa il vocabolo af. Sentite già nel pronunciarlo. Non è come uno sbuffare. È proprio naso, vuol dire. È le narici che soffiano. Lo sdegno, come capita a certi animali, il gatto per esempio, reagisce in questa maniera. È lo sdegno di Dio. E Gesù stesso, mite e umile di cuore, non teme però di lasciarsi una pagina, per esempio, e non è l'unica, di estrema forza nello sdegno, di estrema indignazione. Capitolo 23 di Matteo, andate a leggerlo, con tutta la sequenza veemente dei guai e dell'indice puntato, concreto, contro le ingiustizie. Pensiamo a quello sdegno che traspare dalle lettere di Paolo, per esempio ai Corinzi, soprattutto la seconda, ma anche la prima.
Il Crisostomo, San Giovanni Crisostomo, annotava a proposito di queste lettere: dopo aver biasimato e rimproverato i Corinzi per il fatto che, pur amati, non avevano corrisposto all'amore, anzi erano stati ingrati, Paolo li attira di nuovo a sé. Espressione massima dell'amore di Paolo: benché disprezzato, desidera vivere e morire con loro. Vedete, Paolo si sdegna perché vuole, ama questi Corinzi, dice il Crisostomo, e vuole che essi non abbiano ad essere ingrati nei confronti del suo amore, e non vuole che essi abbiano a cadere nei vizi che Paolo denuncia. E a questo punto, ancora un altro esempio per parlarvi di questa, io ho usato il termine timore in senso lato, adesso stiamo un po' sfrangiandolo, vedete, questa categoria del timore, per rappresentare come ci sono tante iridescenze nell'interno dell'amore, anche alcuni colori oscuri che non sembrano appartenere direttamente all'amore, invece lo sono. Ed è, e qui arriviamo proprio a quel tema specifico del timore e amore, una considerazione che riguarda la prova, quello a cui ho fatto cenno prima con quel testo dell'anonimo brasiliano. La prova da parte di Dio. Ora, una interpretazione offerta da alcuni testi biblici concepisce la sofferenza proprio come una paideia, un'educazione amorosa di Dio nei confronti della sua creatura. Ho detto, teniamo ben presente che non è la spiegazione di tutto il grande, enorme, la galassia quasi oscura del mistero del male, però sicuramente è una componente anche questa da tener conto. È chiaro, per esempio, questo paragone che troviamo nel capitolo 8 del Deuteronomio, versetto 5, mentre si evoca il deserto e tutte le prove del deserto. Come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. La correzione, l'educazione, anche se fa soffrire, è però da parte del padre un atto d'amore. Anzi, forse in quel momento il padre, ed è una delle cose che mancano ai genitori di oggi, non sono capaci di educare. O vanno da un lato alla concessione totale e assoluta, purché il figlio non dia fastidio, oppure a reazioni scomposte che poi alla fine il figlio neutralizza, mitridatizza, abituandosi a queste sfuriate senza senso. No, l'educazione che fa piangere il figlio, ma lo fa soffrire, ma che è fatta per amore, è un atto sicuramente alto di donazione, è una prova, sì, che viene però espressa, che ha come meta non l'umiliazione ma la glorificazione dell'altro. Vi ricordate un esempio che io avevo citato tanto tempo fa, qualcuno se lo ricorderà, quando, non so in che periodo, ma sicuramente 15 anni fa, però è un esempio che ho ripreso altre volte. Abbiamo commentato il capitolo 22esimo della Genesi, il famoso episodio del sacrificio di Isacco, cosiddetto, della grande prova di Abramo. Ecco, un grande filosofo dell'Ottocento, credente, come era Søren Kierkegaard, questo filosofo danese, aveva usato questa immagine. Dice, in quel momento Dio sta comportandosi nei confronti di Abramo come si comporta la madre dell'Oriente nei confronti del figlio. La madre, quando deve svezzare il figlio, in alcuni paesi dell'Oriente, si tinge di nero il seno, perché il bambino non vi si attacchi più, non lo riconosca. E il bambino in quel momento reagisce con rabbia nei confronti della madre, perché gli toglie la sorgente della sua quiete, della sua pace, del suo cibo e anche del suo piacere. Eppure, diceva Kierkegaard, mai come in quel momento questa madre ama suo figlio, perché lo sta facendo diventare un uomo libero, indipendente da sé. Quante madri non hanno mai voluto staccare dal loro seno il figlio? Non hanno mai voluto tagliare, si dice, il cordone ombelicale.
e sono cresciute queste persone, qualcheduna nella vita la si incontra, anch'io ne ho conosciute, che sono proprio incapaci di tutto, sono sempre impaurite, non sanno, hanno bisogno sempre di avere, poi sono sempre preda della, quando la madre non c'è più, sempre preda di chi riesce a creare attorno a loro un'atmosfera così di sicurezza, quella sicurezza che si non hanno mai avuto. Ecco, quel gesto, quella prova in quel momento è un atto d'amore. E questo tema della prova come atto d'amore è sviluppata da un personaggio, da uno dei personaggi anche del libro di Giobbe, il quarto amico, l'ultimo che entra in scena verso la fine, Eliu, che fa tutta una riflessione su questo valore dell'amore. E Giobbe naturalmente dirà, sì è vero, ma fino a un certo punto, perché quando l'amore, quando il dolore, la sofferenza, il male è eccessivo, allora è la distruzione della creatura e non la sua formazione, è l'umiliazione. Tuttavia dobbiamo certo riconoscere che la punizione del peccato deve essere accolta con timore e amore, perché non è vendetta, ma educazione e atto di filantropia divina. Sono parole di San Gregorio di Nazianzo, un grande padre della Chiesa del IV secolo, della Chiesa di Cappadocia, nell'attuale Turchia. Agostino è ancora più chiaro e lo fa con un'immagine che tutti possono facilmente capire. I medici amano i malati perché malati? Se li amano malati, allora li vogliono sempre malati. Li amano non perché rimangano malati, ma perché da malati divengano sani. Il medico odia il suo nemico che è la malattia. Odia la malattia e ama la persona. E vedete che in queste battute di Agostino c'è la rappresentazione della funzione dell'educatore che infierisce apparentemente, ma in realtà il suo scopo è quello di guarire. A questo punto concludiamo allora il primo volto, questo primo ritratto che abbiamo fatto dell'amore, con le parole del libro dei Proverbi al capitolo 3, versetto 11-12. Questo timore che ha tante forme diverse e che viene impastato con l'amore stesso, in ultima analisi noi l'abbiamo presentato sotto l'immagine della prova. Ebbene, il libro dei Proverbi nel capitolo 3, nei versetti 11-12, ci raccomanda soprattutto una cosa: figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, perché il Signore corregge chi ama come un padre il figlio prediletto. E andiamo alla secondo profilo. Il secondo profilo è quello dell'eros, ho detto. Su questo non ci sarebbe bisogno di aggiungere molto, basterebbe riprendere in mano quel commento che noi abbiamo fatto a suo tempo al Cantico dei Cantici. L'eros nel Cantico dei Cantici è sicuramente celebrato nella sua forma più pura e più bella, anche se l'eros non copre, come crede la società contemporanea, non dico l'erotismo, ma come anche la società nobile crede che copra tutta la categoria amore, come faceva la cultura greca. Tant'è vero che il cristianesimo, lo vedremo a suo tempo, usa la parola agape, non la parola eros, che era quella più comune. Agape è rarissima nel greco classico, quasi non usata per indicare l'amore, si usa l'eros. Un grande studioso, un famoso studioso svedese, ha scritto un libro importante nel quale, che è stato tradotto anche in italiano, nel quale dimostra la differenza tra eros e agape. Voglio soltanto leggervi una specie di sintesi del suo discorso, che lui fa in conclusione, proprio fermandosi sulla tradizione cristiana che ci ha insegnato a passare, a coniugare l'eros con l'amore, ma a non confonderli. Scriveva, l'eros, seguite bene queste definizioni perché sono acute nel cercare di distinguere i perimetri tra queste due esperienze, che sono esperienze sorelle ma non identiche, per cui l'amore, ho detto, vedete, è molto complicato, molto complesso, molto ricco. L'eros è desiderio, aspirazione,
tensione verso l'altro. L'agape è sacrificio, donazione verso l'altro. L'eros è via dell'uomo verso Dio. L'agape è innanzitutto via di Dio verso l'uomo. L'eros è conquista dell'uomo. L'agape è grazia. L'eros è autoaffermazione nobile e gloriosa. L'agape è amore disinteressato e dono di sé. L'eros è determinato dalla bellezza, dallo splendore della persona amata. L'agape ama e crea la bellezza e il valore della persona amata. È vero che c'è proprio quel caso tipico in cui l'innamorato, anche di fronte al volto sghembo della sua donna amata, la vede dotata di bellezza. È lui che in questo caso trasfigura e rende bello ciò che è oggetto del suo amore. E lì è la donazione d'amore, mentre l'eros oggettivamente registra la bellezza o meno dell'altra persona. Ecco allora il tema dell'eros, che è un tema da sviluppare quando si parla dell'amore. Naturalmente, che cosa vuol dire per noi concretamente? Per noi, soprattutto occidentali, direi, forse alcuni con una certa educazione che hanno ricevuto anche magari

si spegnerà senza falsi pudori e puritanesimi e senza spiritualismi, quindi senza sbavature pornografiche. Noi vediamo nell'interno, per esempio, del Cantico dei Cantici come il corpo sia una componente fondamentale per parlare dell'amore. Leggete capitolo 4, capitolo 5, capitolo 7, dove abbiamo questi ritratti, queste tavole bellissime, proprio sono alcune volte la donna è rappresentata in tutta la sua bellezza come la primavera botticelliana, o anche nella concretezza carnale delle donne di Rubens, che è tipico del mondo più dell'Oriente, se volete. Ecco, la bellezza del corpo, scoprire la bellezza d'altro vuol dire scoprire nell'interno di quel corpo tutta una serie di segnali che sono spirituali, che sono frutto di comunione. Non per nulla il sacramento cristiano del matrimonio si fonda sull'unione dei corpi, che è espressione dell'unione totale delle coscienze, dei sentimenti e delle anime. Ecco, dobbiamo perciò, io penso, in questo caso ritrovare ancora questa funzione del corpo nell'interno dell'amore, soprattutto l'amore di coppia. Stiamo parlando della dimensione antropologica dell'amore. Dobbiamo riscoprire ancora la forma che spesso si dice, ma che è vera: noi occidentali abbiamo un corpo, e tant'è vero che lo possediamo, cerchiamo di considerarlo come se fosse un oggetto su quale investire. Ecco perché adesso, per esempio, tutto quello che viene fatto, non so, tutto quello che si consuma per tutelare il corpo come oggetto, come materialità, il corpo palestrato, come si dice, pure il corpo levigato delle figure televisive. Per gli orientali, invece, questo dovrebbe essere: noi siamo un corpo, non l'abbiamo come un oggetto, una volta disprezzato dall'ascetica e ora invece adorato e idolatrato. È lo strumento della nostra comunicazione, anzi nel linguaggio d'amore è una delle componenti fondamentali per comunicare l'amore. È per questo che allora la Bibbia non ha imbarazzi nel celebrare l'amore, nell'avere allusioni. Non cito, ho detto, il Cantico dei Cantici perché l'abbiamo commentato, cito soltanto per rappresentarvi l'Eros nella sua freschezza, cito un passo del libro dei Proverbi in cui si esalta la donna di cui si è innamorati, che è la donna della propria giovinezza, anche se si avanti negli anni, c'è una bellezza. Un poeta inglese, John Donne, rappresentava la bellezza di un volto di donna, di sua moglie, poeta del 600 inglese, dice, sul quale volto si è disteso ormai l'autunno della vita. E lui dice che c'è una bellezza, una fragranza straordinaria, la stessa fragranza che si trova nei colori meravigliosi dell'autunno, che a mio avviso è la stagione più bella in assoluto, rispetto allo sfolgorare dell'estate, un po' enfatico, rispetto, per esempio, anche alla acerbità della primavera. Ecco le parole del libro dei Proverbi, capitolo 5, versetti 15-20. Bevi l'acqua della tua cisterna e quella che zampilla dal tuo pozzo. Vedete, le immagini femminili sono delle immagini di fecondità. Perché le tue sorgenti non scorrano al di fuori e i tuoi ruscelli nelle pubbliche piazze, ma siano per te solo e non per degli estranei insieme a te. Sia benedetta la tua sorgente, trova gioia nella donna della tua giovinezza, cerva amabile, gazzella graziosa, essa si intrattenga con te, le sue tenerezze ti inebrino sempre, sii tu sempre invaghito del suo amore. Vorrei aggiungere ancora un altro aspetto per quanto riguarda l'eros, una componente proprio classica dell'amore di coppia: il bacio. E non è soltanto dell'amore di coppia il bacio. Ecco, il bacio, tra l'altro, come sapete, apre il Cantico dei Cantici. Mi baci coi baci della sua bocca. È il primo versetto, anche se è il versetto secondo, perché prima c'è il titolo.
Naturalmente si sa che il bacio è una realtà un

po' oscura, misteriosa. Può essere anche aggressivo. Ricordate il bacio di Giuda? Questo bacio del tradimento ha come punto di riferimento un salmo, il Salmo 55, nel versetto 22, dove proprio si rappresenta questo tradimento consumato da parte di un amico col quale si andava insieme al Tempio, col quale si era condivisa tutta l'esistenza e che alla fine invece si rivela per quello che è, cioè un traditore, ed è il bacio, il simbolo più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra. Più fluide dell'olio sono le sue parole, le parole che escono dalle labbra, ma sono spade sguainate, dice il Salmo 55, che è la storia di un'amicizia tradita. Quindi il bacio è sicuramente una componente alta che può essere ferita, umiliata, ed è una componente talmente alta che è diventata nell'interno della teologia, adesso vi leggerò due passi significativi, è diventata uno dei modi per rappresentare, pensate un po', l'incarnazione. Cioè Cristo che entra nella natura umana. Ambrogio, commentando il Salmo 118-119. Il bacio è ciò per cui gli innamorati si congiungono l'uno all'altro e si impadroniscono della soavità della grazia interiore. L'anima si congiunge al Verbo divino grazie a questo bacio per il quale si trasforma in lei lo spirito di chi la bacia, così come quelli che si baciano non si accontentano di sfiorare le labbra, ma sembrano infondere il proprio respiro l'uno nell'altro. Vedete, qui si rappresenta l'amore dell'anima con Dio, quindi l'ingresso di Dio, del Cristo nell'umanità, proprio attraverso l'immagine di un bacio. E vedete che non è soltanto il bacio esteriore, semplice, no, è il bacio proprio in cui l'uno sugge l'anima all'altro quasi, o dona il suo respiro all'altro. Ricordate che nella tradizione giudaica Devarim Rabbà, in un commento al libro del Deuteronomio, la morte di Mosè, si racconta che la morte di Mosè, proprio perché l'anima non voleva uscire dal corpo di Mosè, tanto era contenta di essere in un corpo così immacolato e di vivere, a un certo momento Dio cosa fa per convincere l'anima a venire, a ritornare ancora in Dio e a lasciare che il corpo vada nella polvere? Scende dal cielo e stampa un bacio sulle labbra di Mosè e mentre lo bacia sugge l'anima di Mosè. E in questo atto c'è la rappresentazione della morte come un bacio. Ancora San Bernardo parlerà invece esplicitamente dell'incarnazione sotto l'immagine del bacio. La bocca che bacia è il Verbo quando assume in sé la carne. Baciata è la carne assunta dal Verbo. Ma il bacio che coinvolge in egual misura chi bacia e chi è baciato è la persona stessa formata dal Verbo e dalla carne. Potremmo dire che Cristo è il grande bacio di Dio dato all'umanità. E concludo con un'ultima nota a proposito sempre dell'Eros. Ci siamo fermati soltanto a due volti dell'amore, perciò. Il volto del timore e il volto dell'Eros. Concluderei con una dimensione a cui accenno soltanto. L'amore di sua natura è estatico ed estetico. L'amore si abbandona completamente all'altro, anche nella mistica, dicevo. Ma non soltanto si abbandona, scopre anche di essere in un paradiso di bellezza. Scopre di essere in un mondo di gioia, per cui questo è un abbandono affascinato, abbacinato. E naturalmente tutto questo è stato sempre interpretato in chiave anche spirituale. Ecco perché nel Medioevo si crea, si coniuga quella espressione per indicare un modo per raggiungere Dio. Questa espressione che si coniuga per rappresentare Dio è la via pulcritudinis. Qual è la strada che ho per raggiungere Dio?
è la via della bellezza. Se esiste nel mondo la bellezza, esiste il bello assoluto che è Dio. E Sant'Agostino commenta la prima lettera di Giovanni così: la nostra anima è brutta per colpa del peccato e diviene bella amando Dio. Quale altro amore può rendere bella l'anima che ama? Dio è sempre bellezza, mai c'è in Lui deformità o mutamento. Per primo ci ha amati Lui che è sempre bello e ci ha amati quando eravamo brutti e deformi per aiutarci a renderci belli da brutti quali eravamo. E in che modo saremo belli? Amando Lui che è sempre bello. Quanto cresce in te l'amore, tanto cresce in te la bellezza. Ecco, e questa bellezza, che naturalmente è interiore qui, ha però anche la sua manifestazione esteriore. Noi, ora, quando ci ritroveremo, avremo da considerare un altro volto dell'amore molto importante. Lo annuncio solo e voglio collegarlo in qualche modo a una considerazione che ho fatto quest'oggi. Dovremmo parlare dell'amicizia, ho detto. Oscar Wilde, lo scrittore Oscar Wilde, ha scritto una battuta feroce, come era suo costume spesso, nei confronti di una certa amicizia. L'amicizia che noi cercheremo di studiare, evidentemente, è con tutte le sue sfumature, ma pensate, sull'amicizia sono stati scritti dei trattati interi, Cicerone ne ha scritto uno, De amicizia, con un nome, Lelius, la persona, quindi, che rappresentava un po'. Nell'interno dell'amicizia si possono dire tante cose, ma soprattutto c'è una componente che è forse la più difficile da praticare. Ecco, io la lascio qui proprio in apertura questo discorso, perché teniamo presente che certe volte l'amore, io ho detto, ha queste strade inattese, come la strada del timore, ha delle strade veramente non immediatamente catalogabili, classificabili come amore. Diceva Oscar Wilde, e meditiamo su questa frase, perché quante volte anche noi abbiamo fatto così. Tutti sono capaci di compatire le sofferenze di un amico. Come si fa a restare indifferenti di fronte alla sofferenza, al dolore di un amico? Ma ci vuole un'anima veramente bella per godere dei successi di un amico. Ecco, speriamo che il nostro amore d'amicizia abbia anche questa generosità, di voler bene all'amico quando è su un palco e trionfa, e non cominciare proprio in quel momento a seminare attraverso la tentazione della gelosia e dell'invidia, la critica e il sospetto. Arrivederci.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Cari ascoltatori di Radio Maria, ci raccogliamo per la recita del Santo Rosario dalle comunità parrocchiali e monasteri. Siamo anche in radiovisione sul canale 789 del Digitale Terrestre, su radiomaria.it e sulla nostra pagina Facebook. Buon ascolto!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto nel mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, Maria, Regina delle Missioni,
1: prega per noi.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi. Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sia il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe
3: e di Maria.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi. Nel terzo mistero contempliamo la coronazione di spine.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Lodato sempre sia
3: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe,
3: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi. Nel quarto mistero contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico del pesante legno della croce.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e meriti a noi i nostri debiti,
3: come anche noi li rimettiamo
1: ai nostri debitori, e non
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.

0: guariscerci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, sempre Maria.
1: O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Salve, o Regina.
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o mia, o dolce Vergine Maria.
2: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
3: Amen.
2: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
3: Amen.
2: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.
2: Andiamo e restiamo nella gioia e nella pace del Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
4: preghiamo la Santa Madre di Dio perché ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo e San Michele Arcangelo perché la preservi dagli attacchi del maligno.

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro le malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.

cari amici, siamo al quarto giorno della maratona, cari amici, quindi il programma è particolare. Adesso avremo il pensiero spirituale, i 5 minuti dello Spirito Santo, che traiamo dal libro di Sua Eminenza il Cardinale Vittorio Emanuele Fernandez. Poi, cari amici, apriamo la maratona con la preghiera per il buon esito della maratona. Poi faccio una mia riflessione su Radio Maria, vi racconto Radio Maria, tocchiamo il tema del volontariato. Radio Maria è un miracolo di volontariato che riguarda anche gli ascoltatori, altro che. Quindi poi, cari amici, avremo la mia intervista che ho fatto in diretta in radiovisione con il direttore di Radio Maria, Ukraina Palexiei, che si trovava a Kiev in quel momento. Bene, carissimi, questo dunque è il panorama che abbiamo davanti. Adesso andiamo al primo appuntamento, i 5 minuti dello Spirito Santo. Vediamo il pensiero di oggi, 14 maggio, che è San Mattia Apostolo, che come sapete ha preso il posto di Giuda. Lo Spirito Santo, scrive il Cardinale Fernandez, agisce come vuole e molte volte ci sorprende con questa libertà divina. Oggi, giorno in cui celebriamo l'Apostolo San Mattia, possiamo comprenderlo particolarmente, perché la scelta di San Mattia è avvenuta tirando a sorte. Tirando a sorte fa diversi nomi. Suggerisco anche per la scelta del Presidente della Repubblica, casomai, e anche per il Papa, perché no? Così saremmo sicuri che lo fa lo Spirito Santo. Dunque, quella modalità è servita per conoscere la decisione di Dio. E per questo gli apostoli nella preghiera dicono: mostraci quale hai scelto. Incredibile, eh? La scelta di Mattia è stata una presenza dell'amore di Dio che va al di là di ogni criterio umano. Se loro hanno compreso la volontà di Dio tirando a sorte, non aspettiamoci che lo Spirito Santo ci illumini sempre in modo meraviglioso, perché ci parlerà in mille modi semplici e ci aiuterà a scoprire ciò che vuole in modi molto ordinari e insignificanti. Non solamente Mattia è stato scelto con tenerezza, ma ciascuno di noi è stato scelto per vivere in amicizia con Gesù ed è chiamato a compiere una missione che porti molti frutti di amore, anche donando la propria vita in risposta a quella scelta. È bello sentirsi graziati, essere stati scelti gratuitamente, senza averlo meritato o comprato con qualcosa, senza poterlo acquistare, pretendere o attendere per qualche titolo o opera personale. Lo Spirito Santo viene tante volte nella nostra vita perché possiamo compiere determinate missioni, non perché siamo perfetti o perché lo meritiamo, ma per un amore libero e gratuito. Agisce dove vuole e come vuole, lasciamoci guidare da lui. Quindi, cari amici, è bello quello che ha scritto il Cardinale Fernandez, che tutti noi siamo scelti dallo Spirito Santo per fare qualcosa di particolare per il Regno di Dio e abbiamo una grazia speciale dello Spirito Santo per realizzarlo. Quindi essere attenti alla sua chiamata, alla sua voce e rispondere, perché poi di chiamata in chiamata, di risposta in risposta, possiamo noi poveretti, fragili, umili e incapaci, alla fine ci troviamo che grazie alla fiducia dello Spirito Santo abbiamo realizzato qualcosa di buono nella vita. Questo dunque è il pensiero iniziale. Adesso, cari amici, insieme diciamo la nostra preghiera, che è l'affidamento dalla maratona alla regina di Radio Maria, cioè abbiamo affidato a lei la maratona perché ottenga tutti quei frutti, quei risultati che lei desidera. Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo. Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera. Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore,
perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo. Fa che ognuno di noi sia un missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera. Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero. Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace. Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria, prega per noi. Bene carissimi, siamo al quarto giorno della Mariatona e cominciano anche ad arrivare le vostre offerte. Vi ringrazio a nome di tutta Radio Maria e a nome della Madonna. Vorrei dire, vi ringrazio di tutto cuore per la generosità con la quale molti stanno aiutando Radio Maria. Sarebbe bello se tutti gli ascoltatori di Radio Maria dessero il loro contributo nella preghiera prima di tutto, perché quello è il più importante, perché essendo una radio di conversione abbiamo bisogno della preghiera, della grazia dello Spirito Santo, perché le persone aprono il cuore a Dio e si convertano, ma c'è bisogno anche del sostegno, delle offerte, perché siamo in una radio, non siamo nel mondo angelico, siamo nel mondo umano e quindi c'è bisogno di cose umane. Mi hanno detto i nostri tecnici che abbiamo attivi nel mondo 2500 ripetitori. Questo voglio dire, questi 2500 ripetitori sono stati acquistati come tutte le cose di questo mondo si acquistano, ma hanno un valore particolare perché sono stati acquistati con la vostra generosità. Avete rinunciato a qualcosa, avete magari dato anche delle belle somme, come fanno alcuni che a volte hanno comprato dei ripetitori. Anche in questa Mariatona c'è stata una signora che ha voluto comprare un ripetitore, è stata un'idea geniale la sua, per quello che ve la comunico, cari amici. Quindi ognuno come può aiuti la Madonna ad aiutarci. Insomma, siamo in un mondo molto, molto laicizzato, tutti parlano di investimenti, come impiegare i soldi eccetera, ma io dico fare dei sacrifici, rinunciare a qualcosa per aiutare la Madonna a salvare le anime, per portare la pace, la parola del Vangelo, la pace in tutto il mondo, portare anche il progresso umano, perché guardate che laddove arriva il Vangelo arriva anche la promozione umana, arriva la dignità umana, arriva la liberazione dell'uomo. E noi, pensate, Radio Maria trasmette in 83 lingue, di cui oltre 50 proprio nelle foreste africane, nelle savane africane. Voi potete immaginare che quale potenza di redenzione ha questa emittente che comunque arriva ovunque grazie a questo miracolo di volontariato che la sostiene. Sono 30.000 volontari che sostengono i 130

cioè siamo molto organizzati, voglio dire, e per cui supponiamo un messaggio dalla Madonna arriva attraverso tutte le postazioni di Radio Maria in pochi minuti, arriva ovunque nel mondo in tutte le lingue necessarie. Questo la Madonna l'ha pensato, l'ha voluto, l'ha ottenuto, perché ha avuto una risposta, e adesso dobbiamo continuare con generosità. Ecco, si parla molto di investimenti, si legge i giornali: è meglio investire nell'oro, nell'argento, è meglio comprare questo, investire in quello. Io vi parlo da cristiano, da sacerdote: gli investimenti migliori si fanno nella carità, gli investimenti migliori si fanno nel fare il bene, gli investimenti migliori si fanno aiutando le anime attraverso la predicazione del Vangelo a tornare a Dio. Sono investimenti che riguardano soltanto la vita eterna, ma anche la vita di quaggiù. Quelli li troviamo sempre, sono scritti nei libri d'oro del cielo, e mentre tutto il resto lo lasciamo quando moriamo, gli investimenti nel bene, nella carità, quelli, con quelli noi entriamo in paradiso. Entriamo in paradiso: vieni servo buono e fedele, perché avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, eccetera eccetera, cari amici. Quindi la vita è passeggera. Io mi ricordo che mi sembra di essere appena nato, quando ero piccolo, e sono già arrivato al traguardo quasi. Spero che il Signore mi dia ancora una decina d'anni per arrivare al termine dei segreti, mi spero di vedere il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ma la vita, come ha detto la Madonna, è un battito di ciglia, passa subito e lasciamo tutto. Però ricordatevi che di là portiamo le opere buone, portiamo le anime che abbiamo contribuito a salvare, quelle saranno la nostra gloria per tutta l'eternità, cari amici. Quindi questo ve lo dico perché io, essendo arrivato anch'io ormai al traguardo della vita, e se devo dire cosa mi rimane la fatica che ho fatto per annunciare il Vangelo e per tutto quello che ho fatto per aiutare le anime ad andare in paradiso. Per tutto il resto è zavorra che magari dovrò purificare in purgatorio. Questa è la verità, cari amici. Dunque, volevo dire, siamo arrivati al quarto appuntamento e voglio dedicare questo appuntamento a questo che è stato poi anche il titolo di un libro su Radio Maria: Radio Maria, un miracolo di volontariato. Però, cari amici, c'è da fare una riflessione. C'è volontariato e volontariato. Noi sappiamo che volontariato è una espressione che ha un valore immenso, ha un grande valore civile e ha un grande valore anche in tutti i sensi, insomma. Sono persone volontarie che vanno in guerra per difendere la patria, per dire. C'è tutto un ventaglio di volontariato che sarebbe interessante a canalizzare, ma noi siamo una specie particolare di volontariato, cioè che volontariato è quello del sostegno a Radio Maria? Che tipo di volontariato è? È un volontariato che ha un valore inestimabile, che neanche noi ci immaginiamo. Per quale motivo? Perché come già vi ho spiegato, Radio Maria è comunque, che ne dicono, perché ovviamente non posso immaginare che tutti la pensino come me, però io su questo punto sono sicuro di pensarla giusta. Cioè, che Radio Maria è nel piano di Maria da Fatima Medjugorje. Cioè, questa radio è in questo piano. D'altra parte, ce l'ha detto Visca in tutte le salse, questo. Ce l'ha detto Visca in tutte le salse. Cioè, ha detto, rivolgendosi a me e a tutto il popolo di Radio Maria, Visca ha detto: tu non sai quanto sei caro alla Madonna perché gli hai dato una radio di cui lei ha bisogno. Quindi Radio Maria è inserita nel piano della Madonna da Fatima Medjugorje, che termina col trionfo del suo cuore immacolato. Questo, diciamo, è anche il sentimento popolare di tutti noi, cioè, perché abbiamo gli occhi per vedere. Cioè, per vedere che cosa...

cosa, a vedere come da un piccolo paese come Erba, una frazione di Erba, la Madonna ha dato una radio che era parrocchiale iniziale e che trasmetteva i messaggi di Medjugorje, ha dato, diciamo, questa grazia diventare la più importante rete cattolica, la più ascoltata, la più diffusa rete cattolica del mondo. Non c'è dubbio a questo riguardo. E ve l'ho già spiegata come la Madonna ha saputo articolare in modo tale che fosse saldamente nelle sue mani da una parte e saldamente a servizio della Chiesa dall'altra. Quindi l'importanza di Radio Maria, l'importanza del nostro volontariato in Radio Maria è proprio questo, che siamo in questo piano, che è un piano storico, è un piano della storia della salvezza. Cioè noi siamo inseriti nella prima fase del grande combattimento escatologico degli ultimi tempi, che prevede due grandi battaglie escatologiche con in mezzo il tempo di pace. Noi siamo a questa prima battaglia, che è il piano di Maria da Fatima a Medjugorje, nel quale la posta in gioco è immensa. La posta in gioco è immensa perché è la distruzione del mondo, quindi la salvezza del mondo, dall'autodistruzione per mano della guerra, e poi la salvezza del cristianesimo che la mondanità, la modernità e la mondanità vogliono distruggere per mettere l'uomo al posto di Dio. Quindi siamo a un punto cruciale della storia della salvezza, in cui la potenza del male, le porte dell'inferno, vogliono distruggere la Chiesa e l'opera stessa della creazione e della redenzione. Quelli che vanno verso a darsi le mani, a abbracciarsi, prima con Putin, poi con Xi Jinping, e pensano di dominare il mondo, quelli lì non tranno molto saranno in guerra, che porterà il mondo alla distruzione. Ed è in questo contesto che interviene la Madonna con i 10 segreti e scompaginerà tutto ciò che il mondo ha costruito, tutte le potenze umane che vogliono dominare col demonio al posto di Cristo. E quindi la Madonna usa mezzi pochi ma efficaci, e uno di questi è proprio la fionda di Davide, cioè Radio Maria, che abbatte il gigante Golia, perché con essa la Madonna sviluppa la potenza della preghiera, la potenza dell'intercessione in tutte le parti del mondo. La preghiera, l'intercessione, la fede, la fiducia in lei, la testimonianza, tutto questo basta alla Madonna per stravincere nel tempo dei segreti, cari amici. Questo è il valore del volontariato in Radio Maria. Dovete capire la vostra importanza in questo volontariato, in questo sostegno che tutti noi facciamo alla radio della Madonna, per la quale ha dato un messaggio ben preciso, sul quale è stato costruito un programma, che lei ha assistito in tutto il cammino, ci ha difeso da tutti i pericoli, ci ha difeso da anche deviazioni che potevamo fare anche noi, ci ha tenuti sulla retta via, quella della fede in lei, nella fiducia in lei, anche se c'erano quelli che fino al nulla osta mi scrivevano e mi dicevano: padre Livio, i giorni contati, perché la Chiesa condannerà Medjugorje e tu farai una figuraccia. E fra questi che scrivono queste cose c'erano pure dei preti, e forse qualcheduno più di qualche prete. La figuraccia l'hanno fatta loro, però. Perché hanno fatto loro la figuraccia? Perché noi siamo stati fermi e fedeli, abbiamo creduto nella Madonna, abbiamo creduto nel suo piano, non ci siamo scoraggiati, non ci siamo abbandonati, abbiamo resistito saldo andando sempre avanti. Cari amici, quindi è in questo contesto che c'è questa d'altra parte le cose di Dio fioriscono sempre nella sofferenza, nella battaglia, nella testimonianza, nella perseveranza, usque da mortem, fino alla morte bisogna rispondere e bisogna essere fedeli. E quindi inseriti in questo piano comprendiamo non solo l'importanza di questo strumento che la Madonna ha voluto per sé, perché è adatto, cioè la radio è lo strumento della predicazione per eccellenza, è la parola che vola sulle onde dell'etere, arriva nei cuori, arriva dappertutto, e ha scelto questo strumento
per fare la sua battaglia a livello umano. A livello divino la preghiera, a livello umano la potenza delle onde dell'etere che arrivano ovunque, cari amici, e che però qui c'è anche l'apporto anche nostro, non solo nella preghiera e nell'intercessione, ma anche nel sostegno, e dobbiamo in questo senso essere molto, molto realisti, insomma. Non è che quando siamo andati a acquistare i 2500 ripetitori ce l'hanno regalati. Purtroppo siamo in questo mondo, insomma, i pani e i pesci li moltiplicano il nostro Signore. Noi non siamo ancora riusciti a moltiplicare i ripetitori, però quasi quasi, con tanti diciamo cestini di pesce e di pane che arrivano dalla gente umile e fedele e generosa, e ci siamo quasi riusciti a sfamare così tanta gente, e decine e decine e decine di milioni in tutto il mondo. Pensate che solamente dove arriva le frequenze di Radio Maria, lasciamo perdere l'internet, ma dove arrivano le frequenze di Radio Maria copriamo 740 milioni di persone con le frequenze. Quindi pensate che cosa straordinaria. Però tutto questo va sostenuto, va alimentato giorno per giorno. E, insomma, anche a me piacerebbe la ripensione, ma no, vedendo il piano della Madonna che non è ancora compiuto, non ne ho nessuna voglia, cari amici. Adesso però, detto questo, che era la prima parte della nostra riflessione, volevo andare a indicare, cari amici, dopo aver detto che appunto questa radio estesa in tutto il mondo fa parte del suo piano, e dopo aver detto già in altri precedentemente, nei giorni precedenti, che questa radio è e deve essere la voce di Maria e la voce della Chiesa, poi noi vediamo, abbiamo visto in tutti questi 40 anni ormai, come la Madonna chiama la gente a far parte di questo piano di evangelizzazione. Questo ovviamente è incominciato in Italia, ma noi abbiamo visto che da ogni parte del mondo pian piano la Madonna ha chiamato le persone a far parte di questo piano, ha chiamato vescovi, cardinali, sacerdoti, che loro stessi ci hanno chiamato a portare la radio, e quindi ovunque si sono costituiti dei gruppi di persone che sono impegnati appunto nel creare tutte le condizioni giuridiche, umane, poi anche economiche, organizzative, per far sì che la radio cominciasse a decollare. Quindi è la Madonna che chiama ovunque a realizzare il suo piano ed estenderlo in tutte le parti della terra, cari amici. E noi abbiamo visto che la Madonna chiama le persone più diverse, e poi insomma siamo dappertutto, ovunque. Io sono rimasto incredulo quasi a quello che sentivo in una Radio Maria, diciamo in una lingua africana che non conoscevo, o che non conoscevo poco, sembrava un po' francese. Era una sottostazione africana dove si trasmettevano il mio commento al messaggio della Regina della Pace con la traduzione, accompagnato dalla traduzione dello speaker. Cioè io sono rimasto, come dire, che in una foresta africana, cioè arrivava il messaggio della Regina della Pace con la traduzione nella lingua locale, per dire come è inimmaginabile, cioè è inimmaginabile quello che la Madonna ha fatto, e che non c'è nulla di uguale nel campo radiofonico in questo senso. Cioè non esiste una radio come la nostra, non esiste, perché tutte le radio hanno finalità commerciali, no? Noi abbiamo finalità evangeliche, e quindi è giusto che arriviamo anche in zone del mondo dove c'è povertà estrema, dove l'unica lingua che c'è è il dialetto, però grazie anche alla presenza della Chiesa, ecco che arriva questo strumento che diventa uno strumento di benedizione incredibile. Basta vedere le feste che fanno le popolazioni ovunque arriva Radio Maria. Quindi, cari amici, come vedete, è in questo modo che la Madonna si è creata un esercito di 30.000 volontari con le più diverse mansioni,
il conduttore dei programmi ovviamente in primo luogo, perché lì sono quelli che ovviamente il conduttore dei programmi sono quelli che annunciano la parola. Per esempio a Radio Maria Italia abbiamo più di 150 conduttori di programmi, di cui almeno una cinquantina sono sacerdoti, e ovviamente questi sono persone che hanno una particolare responsabilità. Ma poi i tecnici che si applicano in ogni parte del mondo, guardate che gestire 2500 ripetitori in diverse parti del mondo non è mica una cosa da poco. Eppure riusciamo a gestirli con un sistema di controllo generalizzato che ci permette di vedere quelli che funzionano e quelli che non funzionano. Quindi tecnici anche molte volte qualificati, ma generosi e audaci. Generosi e audaci, come qualche volta mi ha fatto vedere dalle nostre fotografie, perché si va in posti molte volte che sono cioè per realizzare quel che si realizza bisogna fare i miracoli. Poi le varie formichine, cari amici di Radio Maria, che sono quelle che di porta in porta la diffondono, che dicono a chi cerca qualcosa di bello, indica, senti, ascolta Radio Maria, che organizzano il tessuto connettivo nella diffusione di Radio Maria. Poi i responsabili a vari livelli, insomma, sacerdoti, suore, vescovi, cardinali, poi avete visto, abbiamo sentito ieri il discorso di Papa Francesco su Radio Maria, e c'è tutto, è tutto lì quello che potremmo dire, ma avete un Papa. E quindi, cari amici, c'è questa risposta alla chiamata meravigliosa, che però a mio parere riguarda anche gli ascoltatori, cioè anche gli ascoltatori hanno una funzione fondamentale nel piano di Maria. Prima di tutto, ovviamente, se non ci fossero gli ascoltatori, allora cosa si fa a fare la radio, ovviamente. Quindi c'è, cioè, solo il fatto di ascoltare Radio Maria è la risposta alla chiamata. Cioè, ascoltare Radio Maria è già la risposta alla chiamata della Madonna. Poi, se poi uno l'ascolta, poi la mette in pratica, ascolta l'appello alla conversione, l'appello alla fede, l'appello alla preghiera, è chiaro che la Madonna ha già ottenuto il suo scopo principale. Quindi è proprio nella risposta degli ascoltatori, cari amici, che c'è nella risposta degli ascoltatori, c'è già il grande contributo che essi danno alla radio, anche con la testimonianza personale. E poi gli ascoltatori con la preghiera. Per esempio, adesso, come vedete, stiamo dicendo, noi l'abbiamo fatto in tanti momenti difficili della storia della Chiesa contemporanea, ma anche nei momenti anche di guerra, di bisogni umani, perfino della siccità. Attraverso le preghiere abbiamo presentato a Dio le nostre istanze, le nostre richieste, e poi Dio ha fatto quello che lui credeva giusto fare, ma sicuramente ha ascoltato. E più delle volte ha ascoltato, quando abbiamo pregato con fiducia e con fede ha ascoltato. Quindi la parte attiva degli ascoltatori è importantissima, come vedete, nell'ascolto, nella preghiera e anche nel sostegno economico. È una risposta fondamentale, insomma. E quindi, come dire, è un esercito. È un esercito incredibile quello che la Madonna è riuscita ad aggregare, per cui io chiamerei questo esercito i missionari della Regina della Pace, i missionari di Radio Maria, che stanno sostenendo il suo piano di salvezza, soprattutto nel tempo ora di preparazione, nel tempo dei segreti, saranno strumenti della vittoria di Maria. Quindi, cari amici, entriamo in questa. Rispondiamo tutti a questa chiamata della Madonna, entrando appunto in questo immenso esercito del suo volontariato, rispondendo alla chiamata alla conversione, testimoniando e diffondendo il Vangelo, testimoniando la pace, e in questo modo anche noi saremo strumenti per il trionfo del suo cuore immacolato, cari amici. Quindi vedete dove, in quale cornice va collocato il volontariato di Radio Maria.
cioè lo sport che noi facciamo e che riguarda non solo determinati compiti che si svolgono per creare le condizioni della crescita della radio e della sua testimonianza, ma riguarda anche gli ascoltatori. Gli ascoltatori sono parte di questo esercito di volontari che con la loro preghiera, i loro sacrifici, la loro intercessione, il loro sostegno economico, la loro testimonianza, la loro diffusione, il loro proselitismo, se vogliamo, realizzano il piano di salvezza della Madonna. E in questo possiamo dire che anche la nostra vita acquista un valore. Cioè, che valore ha la vita secondo voi se si spende la vita in cose che passano, divertimenti, cose inutili, stupidaggini, oppure vizi, oppure cioè, la vita consumata, che ha un senso per voi? La vita consumata ha nessun senso. La vita va vissuta per Dio. Noi abbiamo la possibilità di viverla per un piano di salvezza straordinario, che è quello di salvare il mondo oggi e di salvare le anime oggi, in un passaggio difficilissimo della storia, per noi tutti, anche le persone più umili, più sconosciute, più disprezzate, abbandonate, rispondendo alla chiamata della Madonna, possono dare un valore immenso alla loro vita. Magari sono persone che il mondo disprezza, sono persone che magari come dire, le riteniamo inutili, sono persone malate, sono persone emarginate, sono persone non istruite, eppure la Madonna va a cercare pure, cerca anche quelle, forse sono proprio quelle che danno di più attraverso la loro preghiera, la loro purezza di cuore. E insomma, siamo tutti chiamati, nessuno è lasciato fuori, e siamo tutti chiamati a far sì che la Madonna vinca la potenza del male che vuole distruggere il mondo e vuole distruggere la Chiesa. Noi rispondiamo, più siamo che rispondiamo, e prima la Madonna vincerà, e in un modo più radicale vincerà, cioè impedendo a Satana di acciuffare anche un'anima sola. Perché la Madonna ha detto: vi voglio tutti con me in paradiso. Ha detto proprio così, ha detto: vi voglio tutti con me in paradiso. Ha detto, queste sono le sue parole: voglio salvare tutte le anime e presentarle a Dio. Più noi rispondiamo a questa chiamata, e più questo desiderio della Madonna si realizza. Bene, carissimi, questo era quello che volevo dirvi oggi, e cioè, Maria è un miracolo di volontariato, ma abbiamo tutti la possibilità di essere dei volontari. Poi ognuno svolge quel compito che la Madonna desidera che svolga. Ma capite bene che nel corpo umano, scusate, se io, per dire, mi rompo un dito o due dita, io non posso neanche più scrivere. Ogni membro è importantissimo. Se io mi morsi con la lingua, mi spezzo la lingua, non posso più parlare. Non c'è nessun membro del corpo umano che non sia importante. E così ognuno di noi è importante, ha la sua importanza, e perciò tutti noi diamo il nostro apporto. Bene, carissimi, con questo noi abbiamo terminato. La maratona continua ancora oggi, domani, e terminerà con questa settimana, la grande settimana della maratona. Quindi noi, questo è il momento appunto di fare anche le vostre offerte in tutti i modi che volete voi, se l'avete in abbondanza. Anche i social comunque sono sicuri, il PayPal ormai è universale, le offerte che fate anche attraverso i social arrivano direttamente direttamente sul conto di Radio Maria, insomma, quindi non ci sono problemi, c'è la sicurezza assoluta, diciamo. C'è la stessa sicurezza della posta delle banche, per dirle parole povere, però ognuno ha i suoi modi di aiutare. L'importante è che tutti quanti, diciamo così, diamo il nostro apporto. Ecco, questo, cari amici, volevo dirvi, chiamandovi, incitandovi al volontariato. Adesso vi lascio questa bellissima testimonianza di padre Alexei, che abbiamo avuto l'altra sera, una bellissima testimonianza che vi dirà anche cosa vuol dire sapere soffrire e testimoniare
con Radio Maria anche in situazioni tremende come quelle ormai da 5 anni su di bombardamenti a Kiev. Vi benedico e vi esorto sulla via che porta a Dio, sulla via della salvezza, sulla via della pace. Buon proseguimento.

0: carissimi ascoltatori di Radio Maria, riprende la Maria Tona e abbiamo davvero un collegamento speciale adesso. In studio con noi c'è il nostro direttore Padre Livio, che sta per collegarsi con l'Ucraina. La sede di Radio Maria Ucraina si trova a Kiev e quindi con Padre Livio avremo il direttore di Radio Maria Ucraina, che è Padre Alexei.
1: Un caro saluto, siamo collegati direttamente con l'Ucraina e abbiamo qui davanti a noi Padre Alexei. Benvenuto Padre Alexei, siamo felicissimi di vederti. I nostri ascoltatori conoscono già Padre Alexei, è intervenuto più volte, diciamo, a Radio Maria. Padre Alexei, sono già 4 anni e più che è incominciata, diciamo, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ecco, tu conosci benissimo l'italiano, quindi lascio a te la parola per dare prima di tutto una descrizione di com'è la situazione dopo 4 anni in cui il popolo ucraino ha dovuto, diciamo, combattere per difendere la propria indipendenza e la propria libertà.
2: Grazie Padre Livio, grazie per l'invito, anche sono un po' stressato di essere adesso in diretta, perché poi sono un po' preoccupato di italiano, quindi se mi sbaglio mi correggerete.
1: Come diceva Papa Giovanni Paolo II.
2: Proprio, ma se dire la verità, in Ucraina non contiamo, non pensiamo che la guerra è cominciata 4 anni fa. Per noi la guerra si è cominciata nel 2014, proprio quando, certo, la Russia ha preso la Crimea, poi parte di Donbass.
1: Sì.
2: È proprio la guerra di grande scala. Questa, sì, si è cominciata dal 24 febbraio 2022. Penso che tutti gli ucraini conoscono benissimo questo giorno,
1: sì,
2: 24 febbraio 22. Adesso c'è stato molto duro l'inverno, molto duro. Se dire la verità, io pensavo che proprio non sopravvivremo, almeno come Radio Maria. C'è stato terribile, proprio l'inverno è stato duro, meno 20, quasi un mese e mezzo, no? Meno 20 sotto zero. Non mi ricordo questo inverno, e i russi proprio hanno distrutto qui attorno a Kiev tutte queste infrastrutture elettriche, quindi eravamo senza luce, senza caldo, in questo buio, in questo freddo, è stato terribile. Anche poi, cioè, avevo un'impressione di un apocalisse, no? Proprio in questi giorni, Padre Livio, ho ascoltato la sua catechesi, proprio la sua apocalisse,
1: sì,
2: e pensavo che proprio è vero. Noi come gli ucraini siamo i primi per vedere, per sentire. Però poi dopo anche con l'aiuto di Dio, l'Ucraina ha sopravvissuto questo inverno. E la situazione un po' anche dentro si è cambiata. Se prima proprio la sensazione dentro, c'è stato proprio molto difficile con la Russia, tanto difficile con la guerra. Adesso c'è qualche luce, è un sentimento così molto soggettivo, ma non soltanto di me, il mio proprio, ma anche tanta gente attorno. C'è sofferenza, c'è la guerra, tanti feriti, tanti morti. Però c'è qualche speranza. Io non so da dove vengo, forse da notizie che i russi negli ultimi mesi non possono praticamente fare niente, soltanto uccidere i civili, no, però non possono andare avanti. Anche l'Ucraina ha cominciato proprio di fare le risposte proprio a queste città russe. Quindi un po' il momento quando sembra che qualche cosa si può cambiare, no? Anche il fatto che Putin praticamente ha chiesto a Zelensky di non impedire di fare questa parata militare, no? Questo non è proprio, ha chiesto perché lui è forte, no? È debole adesso. Quindi c'è un po' la speranza, però il tempo delle guerre, c'è il momento quando tu non sai che cosa aspettare. Un giorno tu vedi la luce, l'altro giorno non c'è proprio la luce, c'è il buio. Quindi un po' il sentimento è questo.
1: diciamo, qual è la funzione che ha Radio Maria in questa situazione così difficile?
2: Prima di tutto ho cominciato a parlare di inverno. Prima di tutto pensavo proprio il nostro compito di sopravvivere, di non finire trasmettere, perché è importante, no? Importante per la gente. Noi non sappiamo quanto la gente ci ascolta, ma più o meno pensiamo ogni giorno 200.000 di ascoltatori, sì, più o meno, no?
1: Sì, sì, bello.
2: Almeno per questi, non per tutta l'Ucraina, possiamo dare la luce. Tanta gente ci chiama e dice: quando dopo i bombardamenti di Kiev, accendiamo Radio Maria mattina e sentiamo la voce di Radio Maria, la trasmissione delle messe, il commento del Vangelo, il mio programma ogni mattina faccio alle 8, questa è la mia trasmissione. Tanta gente dice: ok, Kiev è vivo, Radio Maria è vivo, quindi è tutto a posto, no? E poi dopo dicono che possiamo cominciare il giorno, no? Quindi abbiamo responsabilità per i nostri ascoltatori, per quelli vecchi, per quelli possibili futuri, no? Di mantenere questa radio, di sopravvivere, di non fermare la nostra trasmissione. Questo è il primo compito di questo inverno, no? E anche in mezzo di guerra, no? Sempre penso di che cosa ha bisogno la nostra gente ucraina. Ha bisogno di luce, di speranza e anche innanzitutto il Signore, il Dio, no? E le cose che noi come Radio Maria possiamo dare, no? Ogni tanto non sappiamo come, ogni tanto è difficile, anche per me ogni tanto è difficile, quando per esempio non dormo la notte perché tutto qui intorno tutto proprio esplode di notte, è difficile andare proprio a dire qualche cosa mattina, però questo è il mio compito come il direttore, come il sacerdote, e proprio spiego il Vangelo come capisco in questo momento, anche con tutti i problemi che abbiamo in Ucraina, spiego in questo contesto, spero che per la gente è importante, no? Questo dare luce, dare la speranza e dare la fede. Questo è il posto di Radio Maria, ma anche poi oltre questo, certo che ci ascoltano tante mamme, nonne che hanno i figli che sono adesso a combattere, sono nell'esercito, e per questo è importante anche pregare per i figli. C'è la preghiera per l'Ucraina, preghiera per la pace. Quando per esempio adesso proprio da noi a Radio Maria c'è la linea di preghiera, proprio un'ora di preghiera, mezz'ora di rosario, mezz'ora di... la gente chiama, chiede la preghiera. E tanti sono mamme, nonne dei nostri soldati. Pregano per la pace, pregano per i figli e hanno bisogno di questo tempo. Anche poi i nostri ragazzi che adesso nell'esercito spesso ascoltano Radio Maria, non possono chiamare, però ascoltano. E per loro è importante, per esempio, quando qualcuno è stato mobilizzato nell'esercito, lui è cattolico, è abituato di andare alla messa. Lui vuole anche sentire la sua parrocchia, e ogni tanto proprio ci dicono i nostri militari: ho ascoltato le messe delle mie parrocchie, ho sentito il mio parroco, ho sentito lettori che conosco io, e questo come se fosse stato a casa, no? E questo è importante per loro, no? Anche per i nostri militari è importante quando loro ascoltano Radio Maria. Vedono che la gente prega per loro, questo aiuta per loro, per non sentirsi soli, perché sono distaccati dalle famiglie, dalle case, dalle sue città, dalle sue villaggi, è importante, no? Questo di sentire che c'è la gente. C'è una cosa interessante qui in Ucraina, forse non soltanto di Radio Maria. Da noi proprio i bambini alle scuole, a questi asili, spesso fanno disegni proprio come i bambini. Mamma, papà, qualche casa, come fanno i bambini? Qualche scritto, preghiamo per voi, tornate vivi, qualcosa del genere. Io all'inizio pensavo, ma che senso questo ce l'ha per i nostri militari? Come potrebbe aiutare? Ma poi quando sono stato in questa zona dove sono proprio scontri, dove sono tanti militari, anch'io ho portato questi disegni proprio i nostri ragazzi che combattono, proprio prendevano proprio nelle sue rifugi, proprio tengono queste cose, hanno nostalgia di casa, vogliono di sentirsi in una famiglia. E proprio Radio Maria, sempre diciamo ai nostri ascoltatori, siamo famiglia, preghiamo gli uni per gli altri, cerchiamo di aiutare. E questo, anche questo è Radio Maria, di aiutare.
1: Quindi la fede e la preghiera sono una grande forza.
2: Sì, esatto. Io non so come in questi anni di guerra l'Ucraina avrebbe potuto di sopravvivere senza fede, no? C'è tanta gente che prega. A volte gli ucraini, anche i nostri sacerdoti, dicono che quando la guerra si è cominciata c'è stata più gente che pregava. Adesso dopo questi anni meno gente, però io non ce l'ho questi numeri, no? Quanta gente prega, quanta gente frequenta le chiese, però qui a Radio Maria io vedo la gente che prega. Poi anche tanti miracoli con questa preghiera. Per esempio, la Madonna di Fatima ha chiesto di consacrare la Russia al suo
1: Sì,
2: cuore immacolato, no?
1: sì.
2: Quando la guerra si è cominciata, i nostri sacerdoti, i fedeli, anche i vescovi, sono rivolti al nunzio apostolico qui a Kiev e hanno chiesto, adesso è il momento proprio di consacrare la Russia, ancora una volta. Il nunzio ha parlato con Papa Francesco e Francesco Papa ha fatto questa consacrazione Russia e Ucraina 24 marzo. E poi dopo, tra una settimana, i russi hanno lasciato questa regione di Kiev, di Sumy, di Kharkiv, sono stati sconfitti, non avrebbero potuto di stare qui. Anche poi abbiamo invitato il nostro nunzio qui a Radio Maria in Kiev e lui proprio ha detto, questo è il
1: Sì. Come
2: miracolo che abbiamo visto, no?
1: fa Radio Maria a sopravvivere anche economicamente in questa situazione?
2: Anche questo è ancora un miracolo. È molto difficile, io non lo so. È una fragilità, no? Mai abbiamo grandi soldi, ma se c'è bisogno di qualche cosa, sempre ci sono queste cose. In Ucraina adesso la gente è ancora di più impoverita. C'è tanti problemi, c'è la guerra. Però ogni mese abbiamo questi soldi per pagare, anche se poi i costi si sono aumentati. Per esempio, questo inverno abbiamo pagato tantissimi soldi, non mi ricordo esatto le cifre, per la benzina, perché non c'è stata elettricità. Abbiamo qui questo grande generatore, è proprio. Funziona così: c'è il bombardamento di Kiev, poi dopo 3 giorni tutto il Kiev senza luce, assolutamente senza luce. Però qui attorno a noi non c'è la luce da nessuno. A Radio Maria c'è la luce, no? Perché c'è questo generatore, no? Praticamente mai abbiamo spento il nostro segnale. Per me è un miracolo che ha fatto Madonna, no? Abbiamo trovato questi soldi per pagare le benzine e così via, no? Però davvero, sempre io come il direttore sempre parlo che abbiamo bisogno del vostro aiuto. Poi anche c'è la nostra promotrice che sempre va in giro in tutte le parrocchie proprio di chiedere aiuto in diversi modi, ma anche poi certo che quando c'è bisogno di comprare qualcosa di più, per esempio qualche tecnica che si è rotta proprio, o qualche auto, la macchina abbiamo bisogno di comprare, Per queste cose certo che già non abbiamo i nostri propri soldi, però grazie all'aiuto di World Family, Radio Maria, in questi 4 anni di grande guerra abbiamo potuto di pagare per 2 nuove frequenze qui a Kiev, proprio una frequenza molto buona, FM, proprio a 100 chilometri quasi attorno di Kiev. Tanta gente qui a Kiev, non lo so, 5-6 milioni, e anche queste città vicino a Kiev tutti possono prendere i nostri segnali. Questo abbiamo potuto di fare grazie alla generosità di World Family, di nostri ascoltatori italiani. So che Radio Maria in Italia ha aiutato tanto in questo. Di questo anche vorrei ringraziare adesso.
1: Sì, infatti sono molto sensibile al tema dell'Ucraina, quindi aiutano. Poi ovviamente noi italiani versiamo poi gli aiuti alla World Family, che li passa a voi, ed è comunque una sensibilità che persiste dopo 4 anni e mezzo di guerra. Continuano ad arrivare le offerte per l'Ucraina, e questo è perché comunque comprendiamo la grande sofferenza del vostro popolo, che poi io ho notato che comunque i russi bombardano soprattutto i civili, e ogni volta che sento che viene bombardata Kiev mi chiedo come ha fatto Radio Maria a sopravvivere.
2: No, è proprio qui dietro di me c'è le finestre, si vede qui adesso chi guarda Radio Maria. E da queste finestre si può vedere qui, 200 metri da qui c'è un edificio di 20 piani e c'è il buco in centro.
1: Sì.
2: Questo è un drone russo proprio entrato, meno male che è proprio passato sopra di noi, sopra Radio Maria. E poi anche tante volte che di solito i russi bombardano Kiev di notte, non sempre ma di solito, e mattina mi esco qui, proprio trovo anche i pezzi di questi drone russi che sono stati colpiti dai nostri militari. Cadono qui, anche proprio qui, sopra abbiamo, come si chiamano in italiano, questi pannelli di elettricità di sole, per ricevere da sole. Qualche di loro sono stati rotte da questi pezzi, da questi drone russi colpiti, quindi sopra di noi sempre qualche cosa succede, no?
1: Sì, sì. Ma secondo te che prospettive ci sono per il futuro, Alessei? Ci sarà una possibilità di pace e di riconciliazione? Cioè, come vedi il futuro dell'Ucraina?
2: Padre Livio, ho capito che sono il profeta cattivo. proprio quando la guerra si è cominciata, io sono stato sicuro 2-3 settimane, forse un mese, adesso già 4 anni di questa grande guerra, quindi è difficile dire qualche cosa. Sicuramente ci sarà qualche pace, ma questa pace non dipenderà da noi, dipenderà dalla Russia. Ucraina già adesso è pronta proprio di fare la pace dove si trovano le truppe russe e ucraine, proprio finire in questa zona, basta, no? Basta questa guerra. I russi, finché si sentono forti, finché vedono le possibilità, non si finiscono. Proprio la pace dipende dalla Russia, e la Russia si finirà questa guerra quando si sentirà deboli, quando i russi si capiscono che non c'è proprio la possibilità di vincere. Finché avranno questo pensiero che loro sono capaci, loro faranno la guerra. Quindi la forza con la forza, si vince con la forza, no? Purtroppo così.
1: Comunque anche l'Ucraina ha avuto molti morti e feriti, ma molti, molti di più la Russia in questa guerra. È stata una carneficina enorme.
2: È purtroppo così. Qui in Ucraina il nostro governo non dice quanti sono uccisi gli ucraini. Il governo dice che durante la guerra, non diciamo quando la guerra si finisce, così ci saranno tutti i cifri. Però comunque quando tu vai con la macchina sulle strade, ci sono cimiteri, tu vedi, puoi vedere questi cimiteri dove sono i militari, ci sono i brandieri ucraini. Quando tu passi, piccolo villaggio, due o tre bandiere. Quando tu entri nelle città, proprio tantissime, tantissime, proprio è un mare di bandiere, queste in grandi città, proprio una cosa da piangere, tante, tante ragazze, giovani, tanti sono uccisi, tanti sono feriti. Qui adesso quando esce sulle strade a Kiev, vedi queste ragazze senza gamba, senza mano, tanti sono, non sappiamo quanti, però purtroppo tanti. Probabilmente i russi sono ancora di più, però il problema è che la Russia è abituata a fare le guerre in questo modo, proprio per i russi la gente non sono importante. Per l'Ucraina adesso c'è il problema, l'Ucraina è diverso in questo senso.
1: Qual è la posizione della Chiesa? Mi pare che la Chiesa stia facendo un gran lavoro di animazione della gente.
2: Sì, è proprio esatto, no? Proprio dall'inizio, quando le guerre si è cominciato, tutti i nostri vescovi hanno detto sicuro che dobbiamo difendere proprio... All'inizio di guerra c'è stata la domanda, ma si può un cristiano andare a fare la guerra, di essere militare? Questa è stata una tra le prime domande. Proprio i nostri vescovi hanno detto di sì, questa è una guerra giusta, questo è un insegnamento delle chiese, quindi si può andare. E poi dopo, che cosa sta facendo la chiesa, no? Adesso ci sono tanti capellani, per esempio. E i nostri vescovi incoraggiano i sacerdoti di andare a studiare a queste scuole per i militari capellani, e questi capellani adesso lavorano con i militari. Anch'io ho finito questa scuola, non per andare a fare il capellano all'esercito, però qui a radio ci sono tanti militari che ascoltano. Per essere il capellano non soltanto di stare con i militari, ma anche con le famiglie di questi militari, con la gente che vive in questo tempo di guerra. Quindi anch'io ho fatto 2 anni di questa scuola, quindi la Chiesa prepara questi capellani. Anche poi tante cose umanitarie, la Chiesa che ce l'ha questa possibilità di rivolgersi alla Chiesa italiana, quella, la Chiesa spagnola, francese, polacca, porta qui tanti camion con diverso aiuto, con il cibo. Adesso proprio in questo inverno ci hanno portato da Polonia, mi sembra, proprio qui alle nostre parrocchie, 2 camion con generatori, no? Questi camion con questi power bank, quegli accumulatori di elettricità. Questa è stata una cosa davvero, un aiuto per tanta gente. Qui anche alle nostre parrocchie è stato aperto un punto di riscaldamento questo inverno, no? Perché fuori c'è meno 20, le case dove ci abita la gente meno 10, la gente vive in queste case di meno 10 dentro. Qui alla chiesa, alle nostre parrocchie, siamo riusciti un po' di riscaldare tutto questo. Non è stato caldo proprio, però non come fuori. E qui veniva la gente per riscaldarsi, per avere qualche cibo, e anche poi tanto, tanto diverso aiuto, no? Tante cose che la chiesa sta facendo, questi rifugi per la gente che hanno perso la casa, per esempio. Per spiegare meglio, io adesso provengo alla città che si trova 30 km dal confine con la Russia. La città soffre tantissimo, praticamente ogni giorno è bombardata. Tutti i villaggi vicino a questa città proprio non esistono più, quelli piccoli non esistono, tutto è distrutto, no? E la gente già non può vivere, e questa gente esce da queste città, sono rifugiati, e dove trova il posto? Tutti questi centri delle chiese all'ovest di Ucraina, l'Ucraina occidentale, dove c'è più calmo, sono già strapieni con questa gente che è scappata da quei territori, no? Possono vivere senza pagare, con avere tutto il cibo. Quindi Quindi tante cose che stanno, che la Chiesa sta facendo.
1: Ma senti, Alessei, puoi dirci qualcosa su quello che si legge sui giornali, ma non si sa bene il numero? Ma sembra che i russi abbiano portato via molti bambini e li abbiano portati via per rieducarli e poi...
2: Sì.
1: Ecco, tu come puoi presentare un po' questo fenomeno che mi pare che sia molto importante?
2: Sì, è proprio così. Io non mi ricordo certo il numero, ma i russi quando entrano in un territorio ucraino occupato, se i bambini sono senza genitori, se i genitori sono uccisi o successo qualche cosa, portano questi bambini alla Russia in orfanatori, anche poi, e questi bambini si educano con proprio, loro odiano l'Ucraina dopo di questo. Io non conosco questi bambini esatto, però una volta ho incontrato questo bambino. Questo è stato inizio di guerra, l'anno 22. Il bambino è stato portato dall'Ucraina alla Russia, nonostante che i genitori sono stati uccisi, non mi ricordo esatto, ma sono sicuro che è rimasta viva la sorella maggiore. E quella sorella maggiore ha cercato di riportare questo bambino dal territorio russo, di Russia in Ucraina. E c'è stato quasi impossibile, no? Abbiamo spento, io cercavo di aiutare questa sorella maggiore qualche mese per proprio fare una cosa normale, no? Cioè una cosa umana. Cioè le famiglie dovrebbero stare insieme, i russi non volevano, non volevano. Ma anche i russi quando entrano in qualche città o qualche villaggio, le prime cose che stanno facendo... loro cercano proprio di distruggere tutte le memorie che qui c'è stata Ucraina. Tutti i nostri monumenti distruggono, anche entrano nelle biblioteche, tutti i libri ucraini proprio distruggono, proprio neanche la lingua potrebbe essere. Loro proprio cercano di fare tutto per dire qui c'è la Russia, mai ci sarà più Ucraina. Tutte le memorie ucraine dovrebbe essere proprio cancellate, anche alle scuole, alle questi asili, tutto fanno così per educare la gente di odiare l'Ucraina. Anche in questo contesto portano questi bambini nel territorio russo per educare, per così.
1: Quindi praticamente ciò che vogliono fare i russi è proprio cancellare la identità ucraina, anche
2: sì,
1: per quanto alla fede, la cultura e la lingua.
2: Sì, esatto. Per la Russia è proprio... Questa è la dottrina di Putin.
1: Sì.
2: Ucraina non esiste e gli ucraini sono i russi, però la caricatura del popolo russo.
1: Sì,
2: qualcosa del genere. Proprio il problema è che loro non riescono di riconoscere che questo è un popolo diverso, con la sua cultura, con la sua identità, e cercano di distruggere tutto questo, cancellare proprio. Questo è il problema di mentalità russa. E questo non soltanto per Putin, per tanti russi. Voi gli ucraini, voi siete russi, un po' diversi, con la lingua un po' diversa, però voi siete russi. Loro sono sicuri di questo.
1: In Ucraina c'è però anche una presenza cattolica proprio, che è particolare dell'Ucraina, come anche nella storia, questo filone cattolico che forma l'identità del popolo ucraino.
2: Eh sì, in Ucraina più o meno 1 milione di cattolici di rito romano, latino, e 5-6 milioni di rito greco-cattolico. E anche il fatto molto interessante, quando la guerra si è cominciata, tanta gente proprio si converte nella chiesa greco-cattolica, tanta gente, perché il rito è come ortodosso, più o meno uguale, però la lingua è ucraina, la gente vuole adesso la lingua ucraina, anche la chiesa greco-cattolica è la chiesa di certa identità ucraina, non russa, non qualche diversa, ucraina, però cattolica, cioè europea. E per la gente questo è un segno. E tanta gente che va alle chiese, questa chiesa greco-cattolica, tanta gente, no?
1: Ma si può dire, Alessè, che l'Ucraina si sente parte dall'Europa?
2: Sì, sì.
1: Possiamo dirlo?
2: Sono sicuro di questo, no? Proprio per spiegare, quando tutto si è cominciato, 2015, qui a Kiev c'è stato Maidan, cosiddetto, una rivoluzione dentro di Ucraina. Il motivo di questa rivoluzione che proprio il nostro ex presidente non ha voluto di firmare questo d'accordo con l'Unione Europea. È stato un semplice d'accordo, soltanto declarazione, che noi come Ucraina vogliamo essere con l'Europa senza nessun obbligo, senza niente. Però questo ex presidente Yanukovych non ha voluto, sotto influsso di Putin. E proprio da questo momento tutto si è cominciato, no? Perché gli ucraini si sentivano che vogliamo essere con l'Europa, siamo parte dell'Europa. Questa è la nostra storia, la nostra cultura. Non siamo tanto diversi da polacchi, da Slovenia, Slovacchia, Romania. Questa parte è di Europa, ma non siamo Russia, non vogliamo essere Russia. Siamo stati 200 anni con la Russia, però vogliamo tornare alla casa nostra propria. Questa è una cosa sicura, gli ucraini si sentono così.
1: Senti, Alessè, parli un po' della devozione mariana del tuo popolo, che è molto devoto dalla Madonna.
2: Eh sì, proprio adesso a maggio qui dappertutto c'è la litania alla Vergine Maria, anche nelle zone più cattoliche di Ucraina, la gente anche fuori, esce fuori dove ci sono le figure di Vergine Maria per pregare il rosario, per pregare la litania e così via. E questo non è soltanto una cosa cattolica, anche gli ortodossi amano tantissimo Madre di Dio. Qui in Ucraina ci sono gli ortodossi hanno qualche posti proprio molto legati con la Madonna. Proprio dal posto che sono, dove sono adesso, forse 4-5 chilometri all'altra riva di Kiev, c'è il posto molto bello su fiume Dnieper, di là c'è il monastero ortodosso. Ma la storia di questo monastero è che di là si è apparsa la Madonna a un monaco ortodosso. Gli ortodossi, non soltanto ortodossi, anch'io amo tantissimo questo monastero, quando ce l'ho il tempo mi piace di andare. Il posto proprio qui a Kiev, dove proprio si è apparsa la Madonna, questo è stato il XIX secolo, proprio non tantissimi anni fa. Ma anche gli ortodossi le hanno altri posti dove venerano la Madonna. Quindi qui, no, proprio tutti i cattolici, anche ortodossi, quando tu vai alla casa di qualcuno sempre c'è immagine di Madonna, forse la nostra cattolica, forse ortodossa, ma anche io sono il sacerdote cattolico, però qui c'è icona ortodossa da me. Quindi amore per la Madre di Dio qui penso che davvero c'è.
1: Sì, volevo dire, però c'è, quando vado a Međugorje vedo che ci sono tanti pellegrini che vengono dall'Ucraina, è una cosa incredibile, cioè commovente, chiedono delle grazie speciali anche per il loro paese.
2: Sì. Io mi ricordo, Padre Livio, la prima volta quando sono stato a Međugorje c'è stato il momento di coronavirus. E siamo venuti a Međugorje la mia prima volta, non c'è stato nessuno, tranne Ucraina. 2-3 mila, soltanto gli ucraini sono stati a Međugorje. È proprio una signora che è stata con il mio gruppo di pellegrinaggio. Noi ogni sera abbiamo fatto così, condivisione, come è andato il giorno, come avete sentito, cosa pensate, di che cosa avete pregato. E quella signora ortodossa che è stata con noi, lei proprio ha detto una profezia, lei ha detto, vedete, qui non c'è nessuno, soltanto noi, gli ucraini. Forse, lei ha detto, che Madonna specialmente chiama gli ucraini

0: Pace, ma bisogna credere a quel che dice la Russia.
1: Spero che ci sarà la pace. Ho paura di dire quando. Siamo pronti ancora per gli anni di guerra, no? Purtroppo, no? Se ci sarà la pace presto, questo sarebbe un miracolo. Io credo nel miracolo, vorrei questo miracolo di pace, però ho paura che ci sarà ancora per gli anni questa guerra, no? Purtroppo, no? Purtroppo io già ce l'ho questa sensazione. Ma il futuro? Futuro probabilmente ci saranno tanti problemi. Anche la Chiesa qui in Ucraina, i nostri vescovi già dicono a tutti i nostri sacerdoti, preparatevi per il tempo che ci sarà dopo la guerra. Ci sarà molto difficile, perché abbiamo quasi 1 milione di esercito. Questi uomini, anche le donne, tornano alla casa con i problemi, perché stare alle guerre è difficile per moralmente, psichicamente. Ci saranno tanti problemi. Già adesso vediamo che tante nostre famiglie si sono rotte, perché le donne o qui in Ucraina forse sono andate fuori. In Italia, in Polonia, in Germania, gli uomini, mariti, sono qui a fare la guerra, quindi sono distaccati. E già adesso sono tanti divorzi, no? Ci sarà probabilmente anche peggio. Quindi almeno noi come gli ucraini dobbiamo prepararsi per lavorare in queste situazioni difficili, no?
0: Alessei, raccontaci una tua giornata normale, una tua giornata tipo, come viene?
1: No, niente di particolare, no, proprio mi alzo alle 7 di mattina, di solito, perché alle 7 di mattina c'è la trasmissione di messa, e proprio io cerco di controllare se è uscito, se è tutto a posto, se c'è qualche problema subito chiamo il nostro tecnico, dico allora c'è il problema, fai qualche cosa, ma questo si capita molto, una volta a 3 mesi, no, però bisogna di preparare tutto, no? Di controllare tutto. Poi alle 8.15 ce l'ho la mia trasmissione, quindi 45 minuti sono per salutare tutti i nostri ascoltatori, per spiegare il Vangelo, per stare con loro, per qualche notizia e così via. Poi dopo vado a pregare. Io purtroppo sempre voglio andare a pregare alle 6 di mattina, però non mi riesco a pensare.
0: È la tua forza quella.
1: Sì. Poi dopo vado a pregare dopo la trasmissione, faccio il breviario, le mie preghiere personali, più o meno un'ora, no? Nelle nostre cappelle di Radio Maria. E poi dopo c'è il lavoro, diversi incontri e così via. Anche preparare tutto per il radio. Quindi poi dopo fino alle 6, 7 sono alla radio, poi torno e qui adesso non lo so. Io abito con gli altri sacerdoti, ogni tanto andiamo a mangiare qualche cosa per parlare un po' così, no?
0: Sì, ma senti, ma come fai a trovare in questa situazione le persone che trasmettono?
1: No, davvero è il problema, no? Anche poi c'è un altro problema, da noi tutti gli uomini lì in Ucraina da 25 anni fino alle 60 sono obbligati a mobilizzazione. Certo che non tutti vanno all'esercito, però ogni momento possono ricevere la lettera, tu sei mobilizzato e quindi... Quindi adesso anche abbiamo i nostri ragazzi che lavorano a radio e per ora nessuno di loro ha ricevuto questa lettera, però potrebbe essere in ogni momento, no? E quindi io adesso, questi ultimi 2 anni, quando abbiamo cercato qualcuno nuovo alla radio, cercavo di trovare una ragazza. Quindi le ragazze non devono andare all'esercito, e quindi se i nostri uomini saranno mobilizzati, quindi ci sarà qualcuno alla radio a lavorare. Quindi di solito abbiamo

0: come più o meno di 200 i nostri volontari. 200, abbiamo il gruppo, ogni tanto facciamo incontri con loro. Io sono con il direttore, sempre vedo chi è responsabile, chi è proprio motivato, chi vuole andare, chi proprio ce l'ha la fede, chi è capace di parlare. Quindi di solito abbiamo questi nostri volontari, ogni tanto chiamo qualcuno, chiedo se tu vuoi qualcosa di più, di stare a Radio Maria come parte di staff di Radio Maria.
1: Comunque la radio funziona 24 ore al giorno.
0: Sì.
1: Straordinario, un miracolo.
0: Dalle 7 di mattina fino a 22 di solito c'è in diretta, la notte ci sono i programmi registrati, però 2-3 volte al mese anche facciamo programmi di notte. Anche a Kiev è difficile adesso fare qualcosa di notte, perché abbiamo la legge da 4 anni che è vietato uscire fuori, la legge dalle 12 di notte fino alle 5 di mattina proprio tutto è fermato a Kiev, no? Quindi sì. Così.
1: Senti Alessei, siamo arrivati quasi alla fine, vorrei che tu facessi un appello ai nostri ascoltatori, perché credo che noi in passato vi abbiamo aiutato e continuiamo ad aiutarvi, ma penso che voi, fra tutte le grandi famiglie di Radio Maria, siete quelli che in questo momento hanno una sofferenza maggiore di tutti gli altri.
0: Bene, prima di tutto vorrei ringraziare, no? Padre Livio, io non mi ricordo, ma sembra che a lei ho detto già, però posso ripetere. Quando la guerra si è cominciata, il 24 febbraio, lei mi ha chiamato giorno dopo o 2 giorni dopo e mi ha chiesto di andare in diretta a Radio Maria Italia.
1: Sì.
0: E io mi ricordo che lei mi ha detto: padre, tu puoi dire tutto ciò che vuoi, tutto ciò che
1: sì,
0: io
1: sì.
0: All'inizio ho avuto paura, no? Quale sarà la reazione, perché i primi giorni di guerra è stato molto molto stressato, molto scioccato, proprio non controllavo ogni mia parola, perché ogni tanto parlavo molto forte. E dopo questa intervista ho visto che lei mi ha detto: grazie padre, tutto è vero. Proprio, ho sentito proprio sostenuto in questa sofferenza. Per me è stato molto molto importante. E poi dopo, quando ogni tanto ascolto Radio Maria Italia, no? Per me è un esempio, no? E quando vedo queste parole di sostegno di Ucraina, quando sento le parole davvero vere che parlano delle situazioni qui, le parole di ascoltatori italiani, quando vogliono pregare, vogliono aiutare in qualche modo, anche da lontano, questo è davvero importante. E io, quando vado a parlare con i nostri ascoltatori ucraini, io sempre dico così: io ho ascoltato Radio Maria in Italia e ho sentito questo, vedete che non siamo soli, e per la gente è molto importante.
1: Sì.
0: La guerra ha fatto vedere che davvero, che quando non sei solo, questo ti aiuta, questo ti sostiene, questo ti incoraggia, questa è la luce per te. Da Radio Maria Italia, noi come ucraini, anche dall'Italia, no? Abbiamo sentito questo. E questo è importante, no? Quando tu soffri, quando c'è qualcuno vicino a te, per stare vicino, per dire le parole di incoraggiamento, questo è molto importante. Abbiamo sperimentato questo e adesso vorrei dire grazie. E certo, vorrei anche chiedere di aiutare anche in futuro, no? Abbiamo bisogno
1: certo.
0: Di aiuto.
1: Sì, sì, ma quello, sentiamo questo dovere, anche questa gioia di aiutare questa eroica nazione che combatte anche per tutta l'Europa, credo.
0: Questo è vero anche.
1: È vero, cosa lo sappiamo, ce ne rendiamo conto. Quindi Alessiei, noi siamo, i nostri ascoltatori volentieri sono disponibili a fare quello che è possibile per aiutare i nostri fratelli che in questo momento sono nella prova e nella sofferenza. Senti, ti chiederei di dire un'Ave Maria in ucraino e di darci la benedizione.
0: Certo, un'Ave Maria nella lingua ucraina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Амінь.
1: Grazie, Алексей, дачі на
0: benedizione. Benedizione già in italiano.
1: Sì.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Mi fa vedere che grazie. Sorridi, questa è una bella cosa. Mi fa vedere che mi piace che la nostra trasmissione si termina con un bel sorriso che è segno di speranza per il futuro.
0: Io non so perché adesso sorrido, però grazie Padre Livio, grazie per questo invito.
1: Bene, carissimo. Un abbraccio a te e a tutta la grande famiglia di Radio Maria Ucraina.
0: Grazie.
1: A presto.

Vogliamo predisporci questa sera, nel profondo del cuore, a celebrare santamente il mistero del Natale del nostro Redentore. Non molto tempo fa, la nota rivista Famiglia Cristiana ha pubblicato una commovente intervista di Valerio Volpini con padre Davide Turoldo, il sacerdote poeta che tutti conosciamo, credo, e che in questo tempo, afferrato da una malattia che non perdona, continua a offrire la sua testimonianza sacerdotale, insieme poetica, piena di speranza. Lo stesso periodico pubblica alcune poesie di padre Turoldo, nelle quali egli esprime il modo con cui sta vivendo la sua dolorosa malattia. Una di queste poesie ha attirato la mia attenzione ed è intitolata Ieri all'ora nona. Dice così: ieri all'ora nona mi dissero il drago è certo, insediato nel centro del ventre come un re sul suo trono. E calmo risposi: bene, mettiamoci in orbita, prendiamo finalmente la giusta misura davanti alle cose. Con serenità facciamo l'elenco. L'elenco è veramente breve. Voi avete inteso che con questa immagine del drago che egli sente ormai nel suo ventre, egli intende questa terribile malattia che ormai è seduta nel suo fisico come un re sul suo trono. Ma il punto sul quale noi vogliamo richiamare l'attenzione è un altro. Il momento che trascorriamo insieme questa sera, in attesa del Natale del Signore, è un invito e insieme un modo concreto con cui anche noi, per usare le stesse parole di padre Turoldo, prendiamo finalmente la giusta misura davanti alle cose. Un momento nel quale ci mettiamo in orbita, ci mettiamo cioè sulla lunghezza d'onda di Dio, ci eleviamo nelle regioni dello Spirito, ci disponiamo a vivere e ad accogliere un mistero. Durante il nostro pellegrinaggio terreno, noi viviamo sempre protesi in avanti e insieme impegnati, giustamente, in molte faccende che riguardano il tempo presente, potremmo dire le opere e i giorni. Non parliamo poi in questo tempo di feste natalizie. Quando ci scambiamo gli auguri, noi esprimiamo degli auspici per il futuro, in definitiva, però esprimiamo delle speranze che contano molto per la nostra esistenza. Quando noi diciamo in questi giorni auguri, se vogliamo dare a questa parola un contenuto e che non sia un puro suono o un tributo alle convenzioni sociali, noi auguriamo una lunga vita, ad esempio, per noi stessi, per i nostri familiari e parenti. La speranza che si attui tra di noi e con tutti l'unione e la comprensione, che tutti possano godere buona salute e la serenità dello spirito, che il Signore dia fecondità ai nostri campi, fecondità del matrimonio. Auguriamo la riuscita nella professione, la pace nella società e nelle relazioni tra i popoli e altre cose ancora, se vogliamo che l'augurio abbia un contenuto. Sono le speranze sane e sante che sono deposte nel cuore dell'uomo, nel cuore di ciascuno di noi. Ma esiste una speranza più fondamentale che va oltre queste attese pur buone e che non è, come dice Giuseppe Angelini, non è la speranza di una cosa, di un bene distinto da noi, ma la speranza che noi stessi, la nostra persona, al di là del nostro pellegrinare nel tempo, possiamo raggiungere la verità, il riposo,
il possesso stabile della nostra vita. Questa speranza è il nostro vero compimento e pienezza di vita, in altre parole, è salvezza. Ed essa, questa speranza che è un compimento, che è pienezza, che è salvezza, ha un nome preciso, il nome di una persona umano divina si chiama Gesù di Nazaret, nato a Betlemme dalla Vergine Maria. È lui il compimento di tutte le nostre speranze, è lui l'appagamento di tutti i nostri desideri, è lui che ogni uomo attende anche quando non lo sa. In una parola, è lui l'atteso oltre il quale non attendiamo più nulla, perché egli è il compimento. Di fronte a questa rivelazione, di fronte a questo dono, possiamo comprendere la forza drammatica e lirica dei testi dei profeti e della liturgia di questo tempo, che interpretano la lunga e sofferta attesa del Redentore. Giubilate cieli, rallegrati o terra, o monti, gridate di gioia, il Signore consola il suo popolo. Nostro Redentore è il Dio dell'universo, il Santo di Israele. O ancora, o cieli, piovete dall'alto, o nubi, mandateci il Santo. O terra, apriti, o terra, e germina il Salvatore. O addirittura, con la forza tipica dei profeti, o se tu squarciassi i cieli e scendessi. E ancora, rivelati, o tu che siedi sui cherubini, manifesta la tua potenza e vieni, Signore, a salvarci. Volgiti a noi, o Dio onnipotente, guardaci dal cielo e vieni, Signore, a salvarci. Ma tutte queste invocazioni possono forse riassumersi in una invocazione più semplice e che percorre un po' tutta la Sacra Scrittura, in particolare la fede delle prime generazioni cristiane, ed è questa espressione: vieni Signore e salvaci. Allora questa sera noi ci mettiamo in cammino verso Betlemme. La grotta di Betlemme è il punto di arrivo dell'umanità, dove si danno convegni uomini, re e angeli. È lì che rifulge la luce senza tramonto. In un prefazio della liturgia dell'Avvento, noi diciamo: egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. La Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Questi giorni sono i giorni di Maria, e chi vuol vivere questi giorni in maniera perfetta dal punto di vista della fede, vuol essere vero discepolo del Cristo, deve rivolgersi a lei per chiederle di avviarci ad accogliere il Redentore così come ella lo accolse e lo portò in grembo con indicibile amore. Chiediamo dunque alla Vergine di Nazaret di prenderci per mano e di accompagnarci alla grotta di Betlemme. Ti chiediamo, Vergine Santa, di ravvivare in questo momento la nostra attesa, di imparare da te a portare in grembo Gesù con ineffabile amore. Donaci di trascorrere questi giorni, queste ore che ci separano dalla nascita sacramentale del tuo Figlio, con gli stessi sentimenti, con gli stessi pensieri che furono nel tuo cuore e nella tua mente negli ultimi giorni prima del parto. Possiamo così fra pochi giorni condividere la tua gioia quando tu hai dato la luce il tuo Figlio primogenito, lo hai avvolto in fasce e lo hai deposto in una mangiatoia. Possiamo così insieme con te condividere la tua gioia quando
contemplando il volto di Gesù Bambino, hai visto con i tuoi occhi in quel bambino l'irradiazione della gloria del Padre.

Ci soffermiamo un momento a chiarire il significato delle parole che ci sentiamo ripetere in questo tempo di avvento. Credo non sia superfluo, dal momento che siamo sempre di fronte a misteri e gli interrogativi che sorgono nelle persone sono molti a riguardo del mistero di Cristo, soprattutto del venire di Gesù che è già venuto. Vi dicevo prima che le prime generazioni cristiane pregavano con insistenza, con questa esclamazione, con questa implorazione: vieni, Signore Gesù. Ora, il Cardinal Balestriero, in una sua meditazione, osserva che è abbastanza curioso pensare che a pregare così fossero proprio quelli per i quali il Signore era appena venuto. Pregavano così perché avevano capito che l'avvento di nostro Signore Gesù Cristo non è un mistero che si è compiuto soltanto con la sua venuta, con il suo Natale, ma è un mistero che si compirà perennemente fino alla consumazione delle cose, quando finalmente il Signore verrà in maniera definitiva e concluderà la vittoria del Regno. Sicché in questa preghiera «Vieni, Signore Gesù» era compresa tutta una interpretazione anche della vita presente, questa vita temporale che è caratterizzata dalla sua provvisorietà. E perciò qui noi comprendiamo come la vita che ci è stata data serve unicamente come strada dell'avvento del Signore. E il tempo è il ritmo dentro il quale viene il Signore. È il ritmo dell'avvento del Signore. E la dimensione del tempo è la dimensione nella quale Dio realizza quella storia della salvezza, nella quale ci siamo dentro anche noi, ne siamo coinvolti, della quale siamo partecipi e anche in parte protagonisti. È un grande impegno per noi quello di conservare questo significato alla vita temporale. E la vita della Chiesa, quindi, la vita del credente, non è altro, dovrebbe essere almeno, un'esperienza della venuta di Dio che accende il desiderio di un'ulteriore venuta del Signore e forma così come una catena incessante di continue venute del Signore. Tutta la vita della Chiesa è questo, un rivelarsi del Signore che viene e un annunciarsi del Signore che ha da venire. Il cristiano quindi deve imparare a pregare sempre così: vieni, Signore Gesù, perché nella misura che prega così vive l'avvento del Signore che si sta compiendo e prepara l'avvento del Signore che si compirà. In altre parole, forse meno dense e più semplici, il mistero dell'avvento è qualcosa di abbastanza complesso, ma che tuttavia abbraccia le seguenti tappe. Quando noi parliamo della venuta del Signore, noi ricordiamo innanzitutto la venuta di Gesù che fu attesa nel lungo arco del tempo che copre tutta la sua preparazione, vale a dire riguarda l'attesa inconsapevole di tutta l'umanità da Adamo in poi e riguarda in particolare l'attesa dell'antico popolo di Israele. Il popolo dell'Antico Testamento ha atteso nella sua storia la venuta di Gesù. Quando poi noi parliamo di questo avvento, diciamo che Gesù è venuto nella pienezza dei tempi e nel centro della storia, si dice pienezza dei tempi nella scrittura, a Betlemme, ove il Verbo si fece carne e pose in mezzo a noi la sua tenda. E questa è la cosiddetta venuta storica. Gesù è realmente venuto tra di noi, si è manifestato a noi, è nato dalla Vergine Maria in un determinato luogo, in un determinato tempo, e si è fatto uomo. Ma ancora, noi quando parliamo della venuta di Gesù, diciamo
che viene. Gesù è per eccellenza definito anche, chiamato come colui che viene, o Ercomenos, soprattutto l'Apocalisse che lo chiama così. Viene, noi diciamo, in maniera mistica o sacramentale nella Chiesa e nelle anime. Anzi, diciamo che questa venuta è una nascita. Gesù è già venuto, ma Gesù, attraverso la vita di fede, attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera, attraverso l'esercizio delle virtù, soprattutto della carità operosa, nasce e cresce dentro di noi in un modo mistico. Ma non è finita. Gesù è venuto, viene, e noi diciamo verrà. Regem venturum dominum. Gesù verrà nella gloria alla fine dei tempi, per cui noi parliamo di una venuta storica a Nazareth sotto Tiberio Cesare. Parliamo di una venuta sacramentale, quella che avviene oggi nella vita della Chiesa. Parliamo di una venuta finale, quando Gesù verrà come giudice a porre fine alla storia, il numero degli eletti sarà concluso e Cristo risorto consegnerà al Padre il suo regno. In realtà l'attesa è unica, anche se vi sono diversi momenti e diversi aspetti che sono coordinati insieme e sono legati l'uno all'altro, e cioè l'avvento di Cristo nell'umiltà della carne mortale è in funzione del suo avvento mistico nella Chiesa e nelle anime. E questo avvento nel nostro cuore a sua volta tende verso la sua consumazione e suppone il ritorno glorioso del Signore. E quindi la cosiddetta parusia, la venuta finale, il ritorno del Signore, è il termine ultimo che polarizza tutta la storia della salvezza. E dunque la salvezza è iniziata con la venuta di Gesù a Betlemme, si concluderà con la venuta escatologica finale del Cristo giudice. Il tempo intermedio è il tempo della Chiesa, la quale guarda da un lato alla sua nascita a Betlemme e ne rivive il mistero, e dall'altra attende la pienezza della sua venuta, la pienezza dell'incontro con il Cristo. Allora noi, tenendo presente questo quadro di Gesù che è venuto, viene e verrà come momenti di un'unica, onnipotente, gloriosa e misericordiosa venuta, questa sera vogliamo porci, sì, in un atteggiamento di preghiera, ma vogliamo farlo soprattutto attraverso un atteggiamento che è insieme di riflessione e di meditazione. E infatti vogliamo utilizzare, come abbiamo già fatto l'anno scorso, alcune antifone sulle quali ci soffermeremo un momento e che dovrebbero aiutarci a predisporre il nostro cuore all'incontro con il Signore Gesù che nasce nuovamente in mezzo a noi.

proprio l'anno scorso ebbi ancora il dono di venire qualche giorno prima, immediatamente il Natale, e di utilizzare in questa meditazione alcune antifone molto famose nella liturgia. Si tratta delle cosiddette antifone maggiori che la liturgia utilizza durante i vesperi dell'Avvento a partire dal 17 dicembre, non soltanto la liturgia delle ore ma anche la liturgia eucaristica, soprattutto quella ambrosiana, e che sono pervase queste antifone di poesia, di lirismo, e che hanno una bellezza straordinaria, e sono state anche chiamate le antifone O, perché iniziano tutte con questa esclamazione, iniziano con l'esclamazione O, e quindi esprimono lo stupore del cuore che contempla il mistero divino, il prodigio inaudito del Dio che si fa uomo. Sono testi molto famosi e molto antichi, tant'è vero che li troviamo già in uso nella Chiesa ai tempi di Carlo Magno, forse risalgono addirittura a San Gregorio Magno, non sappiamo. Queste antifone, attraverso immagini tratte dalla Sacra Scrittura, enumerano una serie di titoli che riguardano questo bambino, il Verbo incarnato, e così noi in qualche modo in questa trasmissione, che ha una sua configurazione un po' particolare, ci mettiamo nella linea del titolo di questa rubrica, che cerca di rispondere alla domanda "voi chi dite che io sia?", e nella quale generalmente cerchiamo di accostarci al mistero di Cristo e alla sua persona, definendola attraverso uno dei titoli cristologici della Scrittura. E poi l'antifona termina sempre con una invocazione "vieni", che introduce appunto l'invocazione riguardo alla venuta del Signore, e così noi entriamo nel cuore del Natale. Lo scorso anno avevo commentato le prime quattro di queste sette antifone maggiori o antifone O, che adesso vi rileggo proprio perché entriamo subito in un clima di stupore, di ammirazione e di preghiera, ma noi questa sera commenteremo le ultime tre. La prima antifona dice così: "O sapienza che esci dalla bocca dell'Altissimo, ti estendi ai confini del mondo e tutto disponi con suavità e con forza, vieni, insegnaci la via della saggezza". Seconda antifona: "O Signore, guida della casa di Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto e sul monte Sinai gli hai dato la legge, vieni a liberarci con braccio potente". Terza antifona: "O germoglio di Jesse, che ti innalzi come segno per i popoli, tacciano davanti a te i re della terra e le nazioni ti invocano, vieni a liberarci, non tardare". Quarta antifona: "O chiave di Davide, scettro della casa di Israele, ti apri e nessuno chiude, chiudi e nessuno apre, vieni, non tardare". Quinta antifona: "O astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte". Ci soffermiamo dunque, a partire da questa antifona, in una contemplazione del mistero del Natale. E ci rivolgiamo a quel bambino contemplato dalla preghiera della Chiesa con questa bellissima espressione: "O astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte". Sole e luce sono immagini tipicamente natalizie. Pensiamo ai pastori. "E la gloria del Signore
li avvolse di luce. Pensiamo a Simeone quando prese in braccio quel bambino. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Pensiamo ai magi. Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. La festa natalizia dell'Oriente, che è l'Epifania, è chiamata dai padri festa dei lumi, e in Occidente come in Oriente la liturgia del Natale nuota nella luce. La liturgia dice: in questa notte di Natale tuo Padre ha illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo. E se vogliamo spulciare tra le orazioni del Messale troviamo queste preghiere: nella venuta di Cristo, vera luce, hai rischiarato le nostre tenebre. Ma forse la formula più bella è quella della colletta della domenica seconda di Natale. O Dio onnipotente ed eterno, luce dei credenti, riempi della tua gloria il mondo intero e rivelati a tutti i popoli nello splendore della tua verità. E dunque il tema della luce con i suoi simboli non l'ha inventato la liturgia, ma è colto dagli eventi della Sacra Scrittura. Ecco perché Giovanni, ad esempio, presenta l'avvento di Cristo nel mondo come un fatto di luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E Zaccaria presentava profeticamente la stessa realtà della venuta di Gesù, quando dirà: verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. E Isaia al capitolo 9, in un testo molto celebre, descriverà ancora questa situazione, che da un lato è la situazione del mondo, che è descritta come oscurità, come tenebra e anche come morte, e dall'altra viene penetrata e interamente illuminata da questa venuta di Gesù nell'umiltà e nella fragilità della sua carne mortale. Dice Isaia: il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Anzi, mi pare che altrove dice addirittura che l'uomo dice: camminiamo come ciechi a tentoni, con le mani attaccate a una parete in cerca della strada. Questa è la situazione dell'umanità prima di Cristo. Certo, qualche barlume di luce, qualche seme di verità era deposto nel cuore dell'uomo, ma era andata smarrita la verità, perché l'uomo ha voltato le spalle a Dio. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. E dunque noi comprendiamo come Giovanni potrà dire a un certo punto, potrà mettere sulla bocca di Gesù queste parole: chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. È un grande conforto per questo nostro mondo così povero di luce divina, così errabondo, così soggetto a proclamare e a stabilire errori, il sapere che finalmente è venuta nel mondo la luce vera che ha rischiarato e perfino squarciato le nostre tenebre. Non solo perché noi siamo sotto il peso della nostra incapacità e del nostro peccato, della nostra ottusità rispetto a Dio, ma perché il mistero di Dio è assolutamente al di là, è un mistero impenetrabile. La nostra mente non potrà mai attingere da sola al mistero del Dio inaccessibile, ineffabile, indicibile, di colui che è totalmente altro, di colui che è tre volte santo. Ma noi abbiamo questa certezza: Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Lui ce lo ha rivelato. Gesù è colui attraverso il quale Dio è venuto a parlarci.

Sant'Ifano così bella, o astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia. Ricordiamo anche Pietro che parla di Cristo come la stella del mattino verso la quale noi siamo invitati a elevare i nostri cuori. Suppone e richiede un passaggio ulteriore che è legato proprio a quella manifestazione di Dio che è appunto la nascita di Gesù a Betlemme. Finora abbiamo parlato attraverso le parole della scrittura e della liturgia di questa luce legata alla parola. Ma la parola non basta. La parola si ascolta, non si vede. E l'uomo ha sete di vedere. Per fare un collegamento così di attualità, noi abbiamo visto in questo periodo alla televisione, in puntate, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Voi ricorderete la crisi religiosa dell'Innominato, dove dice: Dio, Dio, se lo vedessi, prima di soggiungere se lo sentissi. E Filippo nella scrittura, ascoltando Gesù che parla del Padre, vorrebbe vederlo e gli dice: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli replica: ma lo vedi già quando vedi me. Chi vede me vede il Padre, chi guarda me guarda al Padre. Questa è la luce, vedere. Il cieco di Gerico, quando aprì gli occhi, vide il volto di Dio sul volto di Gesù e vide e credette. Questa è l'illuminazione della fede, questa è l'illuminazione battesimale. Non è una luce generica, non è il sole adorato dai pagani, è Gesù Cristo che sul suo volto porta i tratti della divina paternità, dell'infinita pietà, dell'infinito amore di Dio venuto tra di noi. Non a caso, poiché si tratta di Dio, la luce è la possibilità di conoscere Dio visibilmente. C'è un prefazio che parla della possibilità della conoscenza di Dio mediante la creazione, ma in Gesù Cristo noi l'abbiamo potuto conoscere visibilmente. E questo è accaduto quando il Verbo si è fatto carne, si è fatto uomo, e lo ha fatto a Natale. Lo sguardo di Maria che lo avvolge d'amore è contemplazione di Dio, perché quel Dio, quel fanciullo è Dio. Giovanni griderà: l'abbiamo visto con i nostri occhi, siamo stati testimoni oculari, griderà Pietro, testimoni delle sue sofferenze, testimoni della sua gloria. Dio si è fatto visibile perché per mezzo suo noi siamo rapiti all'amore delle cose invisibili. E questo è nella natura del desiderio dell'uomo, vedere Dio. Troviamo qui due testi bellissimi che vi cito brevemente. Uno che troviamo nella Dei Verbum, la Costituzione dogmatica del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla Divina Rivelazione. Ma Dio, dopo aver parlato molte volte in diversi giorni, dopo aver parlato molte volte e in diversi modi per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Mandò infatti il Figlio suo, ossia il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, perché abitasse fra gli uomini e ad essi rivelasse i segreti di Dio. Quindi non è stata una parola risuonata semplicemente e poi scritta su un libro, ma è una parola diventata uomo. E l'altro testo molto bello, che è riportato anche dalla Liturgia delle Ore, seconda settimana di Avvento, è uno splendido testo di San Pietro Grisologo, dove, dopo aver descritto l'amore con cui Dio ha cercato di attirare a sé l'uomo attraverso le figure dell'Antico Testamento, da Noè ad Abramo a Isacco a Mosè, descrive in questi termini il passaggio che deriva dal profondo desiderio dell'uomo non soltanto di ascoltare, ma di vedere Dio.
E dice questo padre della Chiesa: l'amore non può trattenersi dal vedere ciò che ama. Per questo tutti i santi stimarono ben poco tutto ciò che avevano ottenuto se non arrivavano a vedere Dio. Perciò Mosè arriva a dire: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, fammi vedere il tuo volto. Sembra un desiderio assurdo, una cosa impossibile, ma l'amore di Dio è onnipotente e ha fatto questo, e lo ha fatto a Natale. Dio in Gesù Cristo si è reso visibile, si è reso udibile, si è reso palpabile. Quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo toccato, quello che noi abbiamo contemplato del Verbo della vita. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Cosicché, quando noi cerchiamo il volto di Dio, lo troviamo soprattutto nella persona di Cristo vivente oggi nella sua Chiesa, come lo troviamo anche in molti altri luoghi. Lo troviamo ad esempio in un bambino che viene alla luce. Un bambino che viene in questo mondo è un riflesso di quella vita che in Gesù Cristo si è resa visibile. Lo troviamo sul volto delle persone che amano, ad esempio. Una persona che ama ha sul volto una traccia di quell'amore eterno che si è manifestata pienamente in Cristo. E dunque noi vogliamo ringraziare il Padre questa sera, perché non soltanto in diversi modi e in diversi tempi Egli ha parlato per mezzo dei profeti, ma in questi ultimi tempi Egli ci ha parlato per mezzo del Figlio suo, Verbo fatto uomo nel grembo della Vergine Maria.

Sesta antifona. O re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci i popoli in uno, vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. Non ci soffermiamo qui questa sera sul tema di Cristo Re, avendone parlato anche l'ultima volta a lungo, quando ho sviluppato il tema di Gesù Signore del cosmo e della storia e nostro Signore personale. Per un momento fissiamo l'attenzione sull'immagine della pietra angolare. Gesù che viene a Nazareth, in questo fanciullo così inerme, così debole, così bisognoso di tutto, così esposto, così povero, noi vediamo la pietra angolare del tempio e dell'edificio che il Padre ha predisposto nel suo eterno consiglio. Gesù, pietra angolare. La funzione della pietra angolare in un edificio è quella di assicurare compattezza all'edificio, di tenere insieme le sue strutture. Questa immagine è espressa molto bene dal Salmo 117, la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Dirà il Salmo una meraviglia ai nostri occhi e si riferisce alla risurrezione di Gesù. Ora questa espressione è fatta propria da Gesù e la troviamo anche in una bellissima esortazione della prima lettera di Pietro al capitolo secondo, dove Pietro invitava e invita anche noi questa sera con queste parole: stringendovi a lui, cioè a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete. Sentite queste parole di Pietro che sono anche per noi. Onore dunque a voi che credete. Ma per gli increduli, la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Ecco, noi siamo invitati dunque a stringerci attorno a questa culla del bambino come i credenti che si stringono attorno a una pietra viva, a una pietra che dà stabilità non solo all'edificio del mondo, all'edificio della Chiesa, ma anche all'edificio di ogni casa e di ogni costruzione che può fare la nostra persona. Ed è Gesù non soltanto pietra in questo senso, che noi possiamo porre su di lui un saldo fondamento alla nostra esistenza, ma anche nel senso che Gesù bambino nato a Betlemme è il principio di una nuova coesione di tutta la realtà. Quando a Betlemme si affaccia alla luce quel bambino, il desiderio di tutta l'umanità cessa di essere un desiderio o un'utopia e diventa una possibilità concreta, perché Gesù, come dirà verso il termine della sua vita, è venuto per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi, ha offerto la sua vita, è diventato principio di attrazione universale. Se noi lo accogliamo, egli fa di noi il suo popolo, ci raccoglie in assemblea, si costituisce come chiesa, come convocazione, come corpo santo che cresce ben compaginato intorno a lui. E dunque noi possiamo comprendere come Gesù è principio di coesione universale e insieme particolare per coloro che vivono in Cristo, perché il Verbo non ha assunto soltanto la natura umana individua, ma come dicono i padri ed è nella fede della Chiesa, Gesù nascendo a Nazareth ha assunto tutta la natura umana, ha assunto tutto l'uomo ed assume nel suo corpo mistico tutti e singoli gli uomini che da lui si lasciano salvare. E così
ci riunisce in unità. Certo, noi constatiamo nella nostra esperienza ancora molte tensioni, fermenti disgregatori, non solo nel mondo ma anche all'interno della Chiesa. E tuttavia noi siamo certi che ormai Dio, per mezzo di Gesù nato a Betlemme, ha fatto la pace con il mondo, ha fatto dei due popoli un popolo solo, ha abbattuto il muro di separazione. E in questa ottica penso di poter dire quale speranza sia accesa quest'anno nel mondo, nel vedere che cade il muro di Berlino, che cadono antiche barriere, che gli uomini si incontrano e si stringono la mano con una nuova volontà di dialogo. È il Natale e la Pasqua in atto. Forse, dico, uno dei gesti maggiormente espressivi dello spirito, almeno di questo Natale, è dato da quell'immagine che hanno visto milioni e milioni di persone, di Gorbaciov che entra in Vaticano, stringe la mano a Giovanni Paolo II pontefice, appunto, simbolo di quell'uomo che getta i ponti tra una sponda e l'altra. Questo è il significato della parola pontefice. E allora, se vogliamo accogliere Gesù pietra angolare, centro di coesione dell'umanità, è necessario che noi incessantemente ci mettiamo all'opera per ricucire tutto ciò che è stato lacerato, comporre le opposizioni, eliminare le incomprensioni, perdonare le offese. Allora il Natale è un Natale di pace e di fraternità. Ma la strada è una sola: stringersi tutti insieme a Cristo, pietra angolare che riunisce gli uomini in uno. O Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci i popoli in uno, vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra.

vieni a salvarci, o Signore nostro Dio. Non possiamo tralasciare questa ultima antifona perché rappresenta come la sintesi dei vari aspetti del mistero del Natale. Emanuele, Dio con noi, titolo supremo. Da questa finestra il Natale si vede nella sua luce più bella, come il fotografo che si è lungamente aggirato attorno alla cattedrale e alla fine ha trovato l'angolo ideale per coglierne tutta la complessa maestà. La liturgia, alla fine della sua ammirata contemplazione, ha trovato il punto giusto per contemplare meglio. E il punto giusto è proprio questo. Quando lo Spirito Santo scende sulla Vergine e il Verbo si fa carne e viene ad abitare tra di noi, davvero il Signore è con lei ed è Dio è con noi. Maria rappresenta la nuova

E Mosè, quando gli parlava, si nascondeva e si velava il volto? Persino Mosè, l'uomo a cui Dio parla faccia a faccia, non ha potuto vedere il suo volto. Tu starai sopra la rupe, quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mia mano e tu mi vedrai di spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. La compagnia di Dio era affidata ad uomini che ne riflettevano la grazia, gli insegnamenti o gli atteggiamenti. Oppure, più tardi, nella scrittura si dice che è il popolo intero che può sentire in sé la presenza di Dio e rallegrarsene. Rallegrati, figlia di Sion, Yahweh è in te, non temere. Yahweh tuo Dio è nel tuo seno potente salvatore. Rallegrati, terra, e gioisci, perché grandi cose ha fatto il Signore. Riconoscerete che nel seno di Israele io sono il Signore vostro Dio. Ebbene, queste espressioni ora sono rivolte a una donna, senza più simboli, con queste parole: rallegrati Maria, che sei stata riempita di grazia. Il Signore è con te, non temere. Concepirai nel tuo seno un figlio e lo chiamerai Gesù, che vuol dire Dio Salvatore. E dunque, da questo punto in poi, gli uomini sono chiamati a ricercare Dio non lontano e nemmeno nel Tempio, ma a sentirsi Tempio vivente d'un Dio che vive come bambino nel grembo. E allora noi comprendiamo come non sia esagerata l'espressione che trovo in grandi esegeti di affermare che il corpo della Vergine Maria, nel quale è sceso lo Spirito Santo, è il nuovo Santo dei Santi. Cito qui una riflessione di Padre Lionè: il ventre di Maria è un Santo dei Santi vivente. Questa presenza divina che essa aveva imparato a venerare in un solo luogo della terra, lì dove il sacerdote entrava una volta sola all'anno, nel grande giorno dell'espiazione, l'angelo Gabriele le insegna oggi che deve ormai adorarla in se stessa. E dunque Dio è venuto ad abitare per mezzo di Gesù nel grembo di Maria, e in Gesù abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. E questa venuta rappresenta l'Emmanuele, il Dio con noi. Noi siamo certi che con questa venuta Dio è entrato nella nostra storia, ha assunto il nostro destino, è davvero con noi. E in nessun caso la preposizione con ha un senso così forte. Non siamo più soli, Dio è con noi, nel modo più mirabile, per mezzo di Gesù Cristo nostro fratello. È con noi per sempre. Nel momento del distacco supremo Gesù ha rassicurato i discepoli: non vi lascerò orfani. E per mezzo dello Spirito Santo, dell'Eucaristia e della Chiesa, egli è il Cristo presente. Attraverso la storia egli rimane l'Emmanuele. Nessuno può dirsi più solo, perché Cristo è in noi e attorno a noi. Noi siamo chiamati a vivere una vita insieme con Lui. Allora noi lo imploriamo: o Emmanuele, nostro Re e Legislatore, speranza e salvezza dei popoli, vieni a salvarci, o Signore nostro Dio.

Allora noi siamo invitati questa sera a rinnovare la nostra fede, a chiedere al Signore che ci dia la grazia di vederlo nei molteplici segni

la sua presenza, perché Dio viene nel grembo di Maria quando si dichiara serva del Signore, perché si realizzi in lei la sua parola. Dio viene quando il bimbo esulta insieme a Elisabetta nell'incontro con Maria e l'anima trasale di gioia in Dio Salvatore. Dio viene nella grotta di Betlemme quando per Maria si compiono i giorni del parto e dà alla luce il suo primogenito. Dio viene a Cana quando al pranzo di nozze manca il vino e Maria ordina e servi di fare quanto lui dirà. Dio viene a Betania quando alla voce di Gesù Lazzaro esce dal sepolcro e ritorna alla vita e all'amore dei suoi. Dio viene alla fine nel banchetto pasquale quando Gesù offre il suo corpo e il suo sangue e comanda di ripetere quel gesto in memoria di lui. Viene quando nasce un uomo, quando l'amore trionfa sull'odio, quando la giustizia e la pace si affermano nel mondo, quando la speranza cancella ogni sfiducia. Dio viene quando perdona al suo simile, quando il peccatore si pente e si rimette in cammino, quando nel buio dell'incredulità si cerca la luce con cuore sincero. Dio viene quando d'improvviso o dopo lungo dolore si apre la porta dell'Eterno, da dove una luce nuova investe ogni uomo e la morte è vinta dal Cristo risorto. Dio viene nella Chiesa, misterioso corpo di Cristo, comunità di credenti ma non di perfetti, segno e sacramento dell'unità di tutto il genere umano. Noi vogliamo affrettare questa venuta adesso con una preghiera con la quale vogliamo invocare ancora questa venuta continua, onnipotente e generosa di Dio in mezzo a noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione del nostro peccato e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
5: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
5: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
5: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua, che scaturissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: ime Otca i Sina i Duha Svetog, amin. Credo, vjerovanje, vjerujem Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, u Isusa Krista, Sina njegova jednog Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen Poncijom Pilato, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebo i sjedo desne Boga Otca svemogućega, od on će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Očinstvo Sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amin. Komenčamo kon misteri gaudiozi. U prvom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija začela po Duhu Svetom.
1: Nel primo mistero gaudiozi si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele Maria Vergine.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu e Sinu i Duhu Svetom.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U drugom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija pohodila svoju rođakinju Elizabetu.
1: Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Moise, opprosti nam naše
2: grijehe. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, tua misericordia.
0: U trećem radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija rodila našeg spasitelja Isusa.
1: Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella capanna di Betlemme.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, Благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо и нелора дела ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо и нелора дела ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо и нелора дела ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо и нелора дела ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо и нелора дела ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо и нелора дела ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо и нелора дела ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо и нелора дела ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адессо и нелора дела ностра морте. Амен.
0: Слава Отцу и Сину и Духу Святом.
2: Коме ера ин принципио, ора и семпре, неи секоли деи секоли. Амен.
0: Умои се, опрости нам наше грехе, очувај нас од пакленог огња и доведи у рај све душе, особи с one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U četvrtom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Marija i Josip prikazali Isusa u hramu.
1: Nel quarto mistero gaudioso si contempla Maria e Giuseppe che presentano Gesù al Tempio.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi ne rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona Gospode s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, Благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора деа ностра морте. Амен.
0: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора деа ностра морте. Амен.
0: Слава Отцу и Сину и Духу Светом.
2: Коме ера ин принципио, ора и семпре, неи секоли деи секоли. Амен.
0: Омои се, опрости нам наше грехе, очувај нас од пакленог огња и доведи у рај све душе, особи
3: u petom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Marija i Josip nakon tri dana traženja pronašli Isusa u hramu.
1: Nel quinto mistero gaudioso si contempla Maria e Giuseppe che dopo tre giorni hanno ritrovato Gesù nel Tempio.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора деа ностра морте. Амен.
3: Здраво Марио, милости пона Господен с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора деа ностра морте. Амен.
3: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора деа ностра морте. Амен.
3: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора деа ностра морте. Амен.
3: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Света Марија, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора деа ностра морте. Амен.
3: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Санта Мария, Мадре ди Дио, прега пер ной пекатори, адесо е лора деа ностра морте. Амен.
3: Здраво Марио, милости пона Господе с Тобом, благословлена Ти меѓу женама, Blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti, puna Gospode s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti, puna Gospode s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti, puna Gospode s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Moise, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slav, duha naše zdravo, te vapijemo prograni sinovevni, te uzdišemo tugoći plačući oj suznoj dolni, sve dakle zagornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa. Blagoslovljen je plod utrobe svoje, o blaga, o mila, slatka djevice Mario. Amen.
1: Adesso completiamo il nostro collegamento con i messaggi della Madonna che ci riferisce Visca.
3: Ecco, carissimi ascoltatori, saluto ancora una volta e adesso sono qui per dire messaggio della Madonna che dice per tutti noi. Guarda, messaggi principali che la Madonna dice sono preghiera e pace, conversione, confessione, digiuno. E anche la Madonna raccomanda che noi ogni giorno preghiamo tutti e tre parti rosario e anche due volte in settimana digiuno, mercoledì, venerdì, solo pane e acqua. Ma una cosa più bella che la Madonna raccomanda, preghiamo per nostra forte fede. E quando la Madonna raccomanda pregare, lei non chiede che noi preghiamo solo con parole, con bocca, ma la Madonna raccomanda che noi ogni giorno piano piano aprire il suo cuore, che preghiera viene una gioia, preghiamo proprio con cuore. E anche la Madonna ha dato un bellissimo esempio e dice: ma tutti voi da vostre case avete una vasa di fiore, che voi ogni giorno di questo fiore mettete due o tre gocce acqua, vedete come questo fiore crescere viene una bella rosa. E anche lo stesso esempio è il nostro cuore. Ma quando noi ogni giorno il nostro cuore mettiamo solo due preghiere con cuore, il nostro cuore crescere stesso come questo fiore. E quando due o tre giorni non mettiamo l'acqua, vediamo come questo fiore sparisce, come non esiste più. E anche la Madonna dice: ma noi tante volte quando viene momento per preghiera possiamo dire: ma oggi sono stanca, stanco, non può pregare, ma prego domani, quando viene domani, dopodomani. Così ogni giorno lontaniamo la nostra preghiera, il nostro cuore viene tutto da un'altra parte. E la Madonna dice: ma come un fiore non può vivere senza acqua, e noi non possiamo vivere senza grazia di Dio. E anche dice: ma preghiera con cuore non si può studiare, non si può leggere, ma preghiera con cuore solo si può vivere, giorno per giorno andare un cammino avanti. E quando la Madonna raccomanda digiuno, lei dice: ma una persona che sta male non fare digiuno pane e acqua, solo fare un piccolo sacrificio che più piace. Ma una persona che sta bene dice: ma non si può digiunare, male, testa gira.
4: E la Madonna dice, ma quando noi fare digiuno per amore Dio e lei, è sicuro non c'è problemi, solo che manca nostra forte volontà. E anche la Madonna vuole nostra totalmente conversione, dice, cari figli, voi quando hai un problema e una malattia, tutti voi pensate che io Gesù stiamo lontano da voi, e la Madonna dice no, noi stiamo sempre vicino da voi, ma voi aprite il vostro cuore e dopo vedete quanto noi amano da tutti voi. E anche la Madonna vuole che noi la fare piccolo sacrificio, ma più contenta quando noi non pecchiamo più e lascio i nostri peccati, e dice io dare da voi la sua pace, il suo amore, ma voi portate la vostra famiglia e i vostri amici e dare una benedizione da tutti noi e prega per tutti noi. E anche la Madonna dice, ma sono più contenta quando voi da vostre famiglie pregate insieme rosario, genitori con figli, figli con genitori, così uniti in preghiera che Satana non posso fare niente. E anche la Madonna dice che Satana sempre disturbo, vuole disturbare nostre preghiere e nostra pace. E la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più e uno armo contro di Satana solo il rosario in nostra mano. E anche raccomanda che noi mettiamo vicino a noi una piccola cosa benedetta, piccolo croce, piccola medaglia, solo un piccolo segno contro di Satana. E anche la Madonna raccomanda che noi mettiamo Santa Messa al primo posto, e questo è il momento più importante, momento santo, e questo momento Gesù viene vivo mezzo di noi. Così la Madonna vuole quando siamo in chiesa andiamo a prendere Gesù senza paura, senza scusa, e raccomanda una volta al mese santo confessione, dice, ma voi non andate a confessare solo perché hai un peccato, ma voi andate a confessare, fare qualche consiglio sacerdote, così andate un po' avanti. E anche la Madonna è troppo preoccupata per tutti i giovani in mondo, che giovani è vivere una situazione molto molto difficile, che noi solo può aiutare con nostro amore, preghiera con cuore. E dice, cari giovani, è questo cosa le offre il mondo, e tutto è un passeggero. Si vede dove Satana aspetta tutto il nostro momento libero e lui si vuole attaccare. Ma oggi proprio lavoro giovani e vuole dividere le nostre famiglie. E anche la Madonna dice, ma questi sono momenti, momenti di grande grazie, che lei vuole che noi la prendere questi suoi messaggi e vivere. E la Madonna vuole che noi siamo portatori la sua pace, preghiamo pace per tutto il mondo. Ma prima la Madonna raccomanda, preghiamo pace nel nostro cuore, pace in nostre famiglie, in nostre comunità, e dopo con questo pace preghiamo pace per tutto il mondo. E la Madonna dice, ma quando voi pregate pace per mondo e non c'è pace dentro il nostro cuore, questa preghiera non va così tanto. E quest'anno che è passato è stato anno di giovani, e la Madonna raccomanda che ancora comincia un anno di giovani, anno di nostre famiglie insieme. E anche in questo momento la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più, preghiamo per sue tensioni, per sui piani, che ogni giorno prendiamo la Bibbia e leggere due o tre righe, vivere questa la giornata. E anche raccomanda, preghiamo per Santo Padre, vescovi, sacerdoti, per tutta la nostra chiesa che sono bisogni le nostre preghiere. E anche in modo particolare la Madonna raccomanda, preghiamo per un suo piano che si deve realizzare. E anche dice che lei prega per pace e raccomanda che noi insieme con lei preghiamo per stessa intenzione, aiutiamo con nostre preghiere.
1: Adesso Visca si parla della sua esperienza quando ha visto il paradiso, l'inferno e il purgatorio.
4: Sai, un giorno io e Jacopo siamo stati a casa sua, è venuta la Madonna, dice adesso andate con me a vedere paradiso e purgatorio e inferno. E Jacopo dice, ma guarda la Madonna, tu porti visca, sono tanti fratelli e sorelle, io sono unico figlio, Jacopo pensa che andiamo e non ritorniamo più. Ma io in questo momento non ho detto niente, ma penso, ma dove andiamo, sopra o sotto, ma quante ore, quanti giorni? Da un momento il tetto si è solo aperto per passare, da un secondo sono venuti in paradiso e visto uno grande spazio e una luce che non esiste là qui sulla terra, e visto persone tutti girano, cantano, pregano, i piccoli angeli volano, e la Madonna dice: ma guardate quanto sono felice e contente queste persone che sono qui in paradiso. Ma una gioia che non si può descrivere, che non esiste là qui sulla terra. Ma anche purgatorio non si vedono persone, solo si vede una grande nebbia, si sente dove persone soffrono, e la Madonna dice: persone che sono qui in purgatorio e aspettano nostre preghiere dopo andare in paradiso. Inferno, prima hai visto una grande fuoco, e dopo persone che state normale, quando andare fuoco tutti trasformati come una bestia, animali, sentire tante bestemmie. E anche la Madonna dice: persone che sono qui anche sulla terra, si qui può vivere un paradiso e purgatorio e inferno, dopo solo continua. E anche la Madonna dice: ma c'è tanta gente che vivere qui sulla terra e pensa quando si qui morire si finisce tutto. E la Madonna dice: ma questo è un grande sbaglio, noi siamo qui solo passeggeri.

Santa Teresa d'Avila, libro della mia vita. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 31. Tratta di alcune tentazioni esteriori con le apparizioni del demonio e dei tormenti che questi gli dava. Tratta anche di alcune cose molto utili ad ammonimento delle anime che seguono il cammino della perfezione.

Avendo già parlato di alcune tentazioni e agitazioni interiori e segrete che il demonio mi cagionava, voglio ora dire di quelle quasi pubbliche di cui mi faceva oggetto, nelle quali non si poteva ignorare che si trattava di lui. Una volta, mentre stavo in un oratorio, mi apparve al lato sinistro con aspetto abominevole. Siccome mi parlò, gli guardai soprattutto la bocca, che era spaventosa. Dal suo corpo sembrava sprigionarsi una grande fiamma molto chiara, senza ombre. Mi disse con voce terribile che se ero riuscita a liberarmi dalle sue mani, egli avrebbe saputo riagguantarmi. Ne ebbi terrore. Mi feci, come potei, il segno della croce. Egli allora sparì, ma ritornò subito. Ciò mi accadde due volte. Io non sapevo che cosa fare, avevo lì l'acqua benedetta, la gettai da quella parte. Non comparve mai più. Un'altra volta durò a tormentarmi 5 ore, in cui soffrì.

soffrì tali terribili dolori e tale turbamento fisico e morale che mi pareva di non poterne più. Le persone che si trovavano con me erano spaventate e non sapevano che fare. Io non sapevo come difendermi. Ho l'abitudine, quando i dolori, il male fisico sono proprio intollerabili, di fare come posso in cuore atti di rassegnazione, supplicando il Signore di servirsi ai suoi fini delle mie sofferenze, di darmi pazienza, di lasciarmi in quello stato sino alla fine del mondo. E allorché questa volta vidi che soffrivo tanto duramente, cercavo di aiutarmi con questi atti, con queste determinazioni, per poterlo sopportare. Il Signore volle infine farmi capire che si trattava del demonio, perché vidi presso di me un piccolo negro, orribile, digrignava i denti come disperato di perdere dove sperava di guadagnare. Appena lo vidi, ne risi in cuor mio, non ebbi alcuna paura. Essendoci lì con me alcune suore, le quali però non sapevano come aiutarmi né che rimedio opporre a tanto tormento, perché il demonio mi faceva dare grandi colpi senza che io potessi resistergli, con il corpo, con la testa, con le braccia. Ma la cosa peggiore era l'interiore turbamento, tale che in nessun modo io potevo trovare pace. E non osavo chiedere acqua benedetta per non impaurirle e perché non capissero di che cosa si trattava. So per ormai vecchia esperienza che non c'è mezzo migliore dell'acqua benedetta per mettere in fuga il demonio e impedirgli di tornare. Fugge anche dinanzi alla croce, ma poi torna. Deve essere ben grande la virtù dell'acqua benedetta. Io, perlomeno, quando me ne servo, provo una particolare e ben percepibile consolazione. Proprio così. Nella maggior parte dei casi sento un sollievo che non saprei spiegare, come un diletto interiore che mi conforta tutta l'anima. Questa non è fantasia, né una cosa che mi sia accaduta una volta sola, ma moltissime volte, e che ho osservato con grande attenzione. Diciamo che come il refrigerio che si sente in tutta la persona quando, avendo molto caldo, molta sete, si beva una brocca d'acqua fresca. Io penso quanto sia grande tutto ciò che è nell'ordine liturgico, e mi inonda di gioia vedere come le parole rituali abbiano la virtù di trasmettere tanta forza all'acqua da renderla così diversa da quella che non è benedetta. Poiché dunque il tormento non ci stava, io dissi: se non vi facessi ridere, chiederei un po' d'acqua benedetta. Me la portarono, me la gettarono addosso, ma senza alcun risultato. Allora io la gettai lì dove stava il demonio, che fuggì all'istante, e insieme sparirono tutti i miei mali, quasi mi fossero tolti con la mano. Solo che io rimasi così sfinita, come se mi avessero dato molte bastonate. Fu per me molto utile vedere che il demonio può fare tanto male, permettendoglielo il Signore, anche in un corpo e in un'anima che non gli appartengono. Che cosa farà mai quando ne sia il padrone? Ciò rinsaldò il mio desiderio di liberarmi da così malvagia compagnia.

Un'altra volta, poco tempo fa, mi accadde la stessa cosa, anche se non durò molto, e io ero sola. Chiesi un po' d'acqua benedetta. Le consorelle che entrarono dopo che i demoni già se n'erano andati, le quali erano due monache molto degne di fede che per nulla al mondo avrebbero detto bugie, sentirono un pessimo odore, come di zolfo. Io non lo sentii, ma durò tanto che fu ancora possibile avvertirlo. Un'altra volta, stando nel coro, fui presa da un grande impeto di raccoglimento. Me ne uscii perché le altre non se ne accorgessero, anche se udirono tutte lì presso, dalla parte dove ero andata, grandi colpi, mentre io sentivo vicino a me un parlottio come di persone che complottassero qualcosa. Parlavano anche forte, ma ero così immersa nell'orazione da non capire nulla e da non avere alcun timore. Questo accadeva quasi tutte le volte in cui il Signore mi concedeva la grazia di essere utile a qualche anima con la mia opera di persuasione. Mi avvenne in proposito un fatto che ora dirò e di cui vi sono molti testimoni, in particolare il mio attuale confessore, il quale lo vide comprovato per iscritto da una lettera. E benché io non gli dicessi chi era l'autore, egli sapeva benissimo chi fosse. Venne da me un sacerdote che da 2 anni e mezzo si trovava in peccato mortale, uno dei più abominevoli che io abbia mai udito. E in tutto questo tempo né l'aveva confessato né aveva cercato di emendarsi, pur continuando a celebrare la messa. Gli altri peccati sì li confessava, ma questo diceva che gli era impossibile confessarlo, essendo troppo brutto. Desiderava grandemente liberarsene, ma da solo non ci riusciva. Ebbi di lui molta compassione e gran dolore mi procurò vedere offendere Dio in quel modo. Gli promisi di pregare vivamente il Signore di aiutarlo e far sì che gli altri migliori di me lo pregassero. Scrissi subito a una certa persona, a cui mi disse che potevo mandare le lettere. E così, nella sua prima confessione, si accusò di quel peccato, poiché Dio volle, per le suppliche delle molte sante persone a cui io l'avevo raccomandato, usare verso quest'anima la sua misericordia. Anch'io, quantunque così miserabile, avevo fatto per lui con molta diligenza tutto quello che avevo potuto. Mi scrisse di essere già tanto migliorato che da più giorni non cadeva in quel peccato, ma che il tormento procuratogli dalla tentazione era così grande che gli sembrava di essere all'inferno, stando a quanto pativa, e perciò lo raccomandassi a Dio. Io tornai a raccomandarlo alle mie consorelle, che presero molto a cuore la cosa e per le cui preghiere il Signore mi avrebbe fatto questa grazia. Si trattava di una persona che nessuno avrebbe potuto indovinare chi fosse. Da parte mia, supplicai Sua Maestà di far sì che avessero tregua quei tormenti dati dalle tentazioni e che quei demoni venissero a tormentare me, purché non avessi da offendere in nulla il Signore. E fu così che passai un mese di grandissimi tormenti. I 2 fatti che le ho detto mi accaddero allora.

Piacque infatti al Signore che egli fosse lasciato in pace come mi fu scritto, dopo che io gli ebbi fatto sapere ciò che avevo sofferto in quel mese. La sua anima così prese forza e restò completamente libera, tanto che egli non cessava di ringraziare il Signore e me, come se io avessi fatto qualche cosa, mentre era la convinzione da lui raggiunta che il Signore mi favorisse di grazie a giovargli. Diceva che quando si sentiva fortemente turbato, leggeva le mie lettere e la tentazione spariva. Era molto stupito di quello che io avevo sofferto e di come egli fosse rimasto libero da ogni tormento. Altrettanto stupita ne ero io, ma avrei sopportato quella sofferenza per molti anni ancora pur di vedere libera quell'anima. Di tutto sia lodato il Signore, perché molto può l'orazione di coloro che lo servono, come credo che facciano le sorelle di questa casa. Se non che, essendo io quella che le inducevo a pregare, i demoni si adiravano, credo, soprattutto con me, e il Signore lo permetteva a causa dei miei peccati. In quel periodo, una notte, pensai anche che mi strangolassero. Dopo che fu gettata molta acqua benedetta, vidi fuggire una gran turba di essi, come chi corre a precipizio. Sono tante le volte in cui questi spiriti maledetti mi tormentano, ed è ormai così poca la paura che mi incutono, poiché vedo che se il Signore non lo consente, non possono muoversi, che se volessi raccontare tutto, stancherei la Signoria vostra e mi stancherei io stessa. Quanto ho detto serva di aiuto per i veri servi di Dio a non curarsi degli spauracchi messi lì dai demoni per incutere timore. Sappiano che ogni qualvolta si riesca a disprezzarli, essi perdono forza e l'anima acquista molta maggior padronanza di sé. Dai loro assalti si ricava sempre qualche vantaggio che non dico per non dilungarmi. Voglio solo narrare un fatto che mi accadde la sera dei morti. Mentre stavo in oratorio, dopo aver recitato un notturno, dicendo alcune orazioni molto devote poste in fondo al nostro breviario, il demonio venne a mettersi sopra il libro per impedirmi di finire l'orazione. Io mi feci il segno della croce ed egli fuggì. Ricominciata la preghiera, tornò. Credo siano state tre le volte che dovetti ricominciarla senza riuscire a finirla, finché non gli ebbi gettato addosso acqua benedetta. Vidi allora uscire subito dal purgatorio alcune anime a cui doveva restare poco tempo per liberarsi dalla pena, e pensai che il demonio aveva forse voluto ritardarne la liberazione. Poche volte l'ho visto assumere una figura, molte invece senza alcuna figura, al modo di quelle visioni in cui, come ho detto, si vede chiaramente la presenza di qualcuno pur mancando la figura. Voglio raccontare anche quest'altro fatto che mi stupì grandemente. Il giorno della Santissima Trinità, mentre ero in estasi nel coro di un certo monastero, vidi una grande lotta tra angeli e demoni e non riuscivo a capire il significato di quella visione. Prima che fossero trascorsi 15 giorni, lo si capì bene per una certa contesa sorta tra persone di orazione e altre che non lo erano, da cui venne un gran danno alla casa in cui era sorta. Fu una lotta che durò lungo tempo, causò molto travaglio. Altre volte mi vedevo intorno una gran turba di essi. Mi sembrava di essere circonfusa di una luce chiarissima che non permetteva loro di avvicinarsi. Capivo allora che Dio vegliava su di me perché non si accostassero in modo da farmi recare offesa a Lui. Da quello che poi ho constatato in me più volte, mi sono resa conto che la visione era vera. Il fatto è che io sono così convinta del loro scarso potere, se non agiscono contro Dio, che non ne ho quasi affatto paura. Infatti, la loro forza è nulla se non trovano anime codarde e pronte alla resa, contro le quali fanno prova del loro potere.
A volte, nelle tentazioni di cui ho già parlato, mi sembrava che mi si risvegliassero tutte le vanità e tutte le debolezze del passato. Dovevo raccomandarmi molto a Dio. Poi subentrava il tormento di credere, visto che mi venivano quei pensieri, che tutto doveva essere opera del demonio, finché il confessore non mi metteva in pace. Mi sembrava infatti che neanche un primo moto di pensieri cattivi dovesse avere chi riceveva tante grazie dal Signore. Altre volte mi era causa di grande tormento, e lo è tuttora, il vedere che si fa molta stima e si dice molto bene di me, specialmente se si tratta di persone autorevoli. Di questo io ho sofferto e soffro molto, perché rivolgo subito lo sguardo alla vita di Cristo e dei santi, e vedendo che essi non conoscevano altra via se non quella del disprezzo e delle ingiurie, mi sembra di camminare alla rovescia, e ne provo tale smarrimento che non oso alzare la testa, non vorrei farmi vedere, cosa che invece non mi accade quando sono oggetto di persecuzioni, in cui, anche se il corpo ne soffre e da una parte io ne sia afflitta, l'anima è tanto padrona di sé che io non so come questo possa essere. Ma è così. L'anima sembra allora che stia proprio nel suo regno e tenga tutto sotto i piedi. La pena di cui parlo m'assaliva e mi durava a volte molti giorni. Credevo che fosse virtù, in un certo senso umiltà, ma ora vedo chiaramente che era una tentazione. Me lo spiegò bene un padre domenicano dottissimo. Al pensiero che queste grazie elargitemi dal Signore si sarebbero venute a sapere pubblicamente, il tormento era così grande da sconvolgermi l'anima. Giunsi a tale estremi che, ripensandoci, credo che sarei disposta, anziché sopportarlo, a essere seppellita viva. E così, quando cominciarono quei grandi raccoglimenti e rapimenti ai quali nemmeno in pubblico potevo resistere, rimanevo in seguito talmente piena di vergogna che non avrei voluto farmi vedere da nessuno.

Trovandomi una volta in gran travaglio per questo, il Signore mi domandò di che temessi, visto che gli effetti non potevano essere che due: o che mormorassero di me, o che lodassero Lui. Facendomi così intendere che quanti avessero creduto al suo intervento l'avrebbero glorificato, e quanti non vi credevano mi avrebbero condannato senza colpa. Essendo entrambe le cose di vantaggio per me, non dovevo angustiarmi. La tentazione giunse a tal punto che volevo andarmene da questa città, portare la mia dote in un altro monastero in cui la clausura era molto più stretta che in quello dove io mi trovavo in questo momento. Avevo sentito dire del grande rigore a cui si informava. Apparteneva anch'esso al mio ordine, era molto lontano, e proprio questo mi avrebbe dato serenità: stare dove nessuno mi conoscesse. Ma il mio confessore non me lo permise mai. Questi timori mi inceppavano molto la libertà dello spirito, tanto che finii col capire che non erano dovuti a una vera umiltà se mi causavano una così grande inquietudine. Il Signore mi insegnò questa verità: di essere fermamente convinta che in me non v'era nulla di buono che non venisse da Lui, e che come non mi dispiaceva sentirlo dare altre persone, anzi mi rallegrava, confortava molto il vedere in esse la manifestazione di Dio, così non doveva neppure dispiacermi che mostrasse in me le sue opere. Caddi pure in un'altra esagerazione, cioè quella di supplicare Dio e fare preghiere speciali affinché quando a qualcuno sembrasse di scorgere qualcosa di buono in me, Sua Maestà gli svelasse i miei peccati, in modo che vedesse come ricevessi quelle grazie senza alcun merito, cosa che io desidero sempre molto. Il mio confessore mi disse di non farlo, ma fino a poco tempo fa, se vedevo che una persona aveva di me una gran buona opinione, corrigiri o come potevo le facevo conoscere i miei peccati, e così mi sembrava di avere pace. Ma anche di questo mi hanno fatto sentire scrupolo. Ciò infatti, a mio parere, non procedeva da vera umiltà, ma dal fatto che una tentazione ne suscitava molte altre. Mi sembrava di ingannare tutti quanti, mentre anche se è vero che si inganna chi crede che in me ci sia qualcosa di buono, io non desideravo ingannare nessuno, né ho mai voluto farlo. È solo il Signore a permetterlo per qualche suo fine. Pertanto, anche con i confessori, se non lo avessi visto necessario, non avrei parlato di nessuna cosa che mi fosse causa di grande scrupolo. Ora capisco che tutti questi piccoli timori, pene, parvenze di umiltà erano dovuti a grande imperfezione e a scarsa mortificazione, perché a un'anima che si affida alle mani di Dio non importa che di lei si dica bene piuttosto che male, purché ben inteso sia convinta, come il Signore le fa la grazia di capire, che di suo non ha nulla. Si fidi di chi le dà tali favori, che sa perché li rende pubblici, e si prepari alla persecuzione, inevitabile ai nostri tempi. Quando il Signore vuole far conoscere che concede a un'anima simili grazie, perché allora ha mille occhi addosso, mentre addosso a mille anime di altra fatta non ce n'è neppure uno.

In verità, non v'è poca ragione di temere. E pertanto il mio timore non era dovuto ad umiltà, ma a pusillanimità. Infatti, l'anima che Dio permette sia esposta agli occhi del mondo deve prepararsi ad essere martire del mondo, perché anche se essa non vuol morire al mondo, il mondo stesso la ucciderà. Certo, è l'unica cosa buona che io veda in esso, questa di non perdonare alcun difetto a coloro che praticano la virtù, finché a forza di mormorazioni non li induca a correggersi. Aggiungo che se uno non è perfetto, gli occorre più coraggio per cercare di diventarlo che non per essere subito martire, perché la perfezione non si raggiunge in breve tempo, a meno che si tratti di persone a cui il Signore voglia concedere questa grazia per speciale privilegio. Il mondo, quando vede qualcuno avviato per tale strada, esige che sia perfetto, e mille miglia lontano scopre in lui una mancanza, che forse è virtù. Ma siccome in chi lo condanna la stessa cosa proverrebbe da vizio, giudica che sia così anche nell'altro. Egli non dovrebbe né mangiare né dormire, né, come si dice, respirare. Più è tenuto in considerazione, più si è indotti a dimenticare, sembra che è ancora di carne e di ossa. Per quanto perfetta abbia l'anima, vive ancora sulla terra, soggetto alle sue miserie, benché le tenga sempre più sotto i piedi. È perciò necessario, come dico, un gran coraggio, perché la povera anima non ha ancora cominciato a camminare e già pretendono che voli. Ancora non ha vinto le passioni e già esigono che in difficili occasioni resti così salda come leggono che avveniva ai santi confermati in grazia. È motivo di lode per il Signore quanto accade in questa circostanza, ed è anche motivo di gran pena per il nostro cuore, perché moltissime anime che poverine non sanno farsi valere tornano indietro. E così credo che sarebbe stato anche della mia se il Signore, nella sua infinita misericordia, non avesse fatto tutto lui. Finché egli non è intervenuto con la sua bontà in mio favore, la Signoria vostra avrà visto che non facevo altro se non cadere e rialzarmi. Vorrei sapermi spiegare, perché credo che a questo riguardo molte anime si ingannino, pretendendo di volare prima che il Signore dia loro le ali. Mi pare di aver già fatto questo paragone, ma qui calza a proposito. Ne parlerò perché vedo alcune anime molto afflitte a causa di ciò. Esse cominciano con gran desiderio e fervore, fermamente decise a progredire nella virtù, e alcune, per quanto appare all'esterno, lasciano tutto per lui. Ma quando vedono in altre persone più avanzate in questo cammino maggiori doni di virtù concessi loro da Dio, tali che da soli non possiamo ottenerli, e leggono in tutti i libri di orazione e di contemplazione che per salire a tale dignità si devono fare cose che esse non possono riuscire a fare, si scoraggiano. Per esempio, non curarsi che si dica male di noi, anzi esserne contenti più di quando se ne dice bene. Tenere in poco conto l'onore. Staccarsi dai propri parenti, al punto di non voler trattarli, anzi averli a noia, se non sono gente di orazione. E molte altre cose di tal fatta che, a mio parere, devono essere concesse da Dio, perché mi sembra che siano beni soprannaturali, o almeno contrari alla nostra inclinazione naturale. Tale anime perciò non si affliggano, sperino nel Signore, perché quanto ora è solo nei loro desideri, Sua Maestà farà sì che giungano ad averlo di fatto, purché continuino nell'orazione e facciano da parte loro tutto quello che possono. È molto necessario, per la fiacchezza di questa nostra natura, avere una grande fiducia, non perdersi d'animo e pensare che sforzandoci non mancheremo di uscirne vittoriosi. E siccome ho molta esperienza di questo, dirò qualcosa che serva di avvertimento alla Signoria vostra. Non pensi mai di aver già acquistato una virtù, anche se le sembra di sì, se non ne fa la prova con il suo contrario.
Finché viviamo, dobbiamo essere molto guardinghi e non distrarci, perché subito ci si riattacca alla terra, se Dio non ci ha fatto del tutto la grazia di conoscere quello che è il mondo. In questa vita non c'è nulla che sia esente da molti pericoli. Pochi anni fa mi sembrava non solo di non essere attaccata ai miei parenti, ma persino di esserne annoiata. Ed era certo così perché non potevo sopportare neppure la loro conversazione. A causa di un certo affare di molta importanza che ci fu proposto, dovetti stare con una mia sorella alla quale prima io volevo molto bene. Ma benché sia migliore di me, non mi trattenevo a conversare con lei, perché essendo in uno stato diverso dal mio, cioè sposata, la conversazione non poteva sempre svolgersi su quello che io avrei voluto, e perciò cercavo di stare sola quanto più potevo. Tuttavia mi accorsi che le sue pene mi angustiavano, mi preoccupavano molto più che non quelle degli altri. Così capii che non ero libera quanto pensavo e che avevo ancora bisogno di fuggire le occasioni affinché questa virtù che il Signore aveva cominciato a darmi potesse crescere. E da allora in poi, con la sua grazia, ho sempre cercato di farlo. Quando il Signore comincia a darci una virtù, dobbiamo tenerla in gran conto e non esporci in nessun modo al pericolo di perderla, com'è per cose riguardanti l'onore e molte altre, perché la Signoria vostra non creda che siamo completamente distaccati dal mondo tutti noi che pensiamo di esserlo. Bisogna stare sempre attenti a questo. Qualsiasi persona senta in sé un qualche attaccamento al punto d'onore, se vuole avanzare in virtù, mi creda, si getti dietro le spalle questo legame, perché è come una catena che nessuna lima può rompere, tranne che lo faccia Dio, in virtù della nostra orazione e di tutti i nostri sforzi. Mi sembra proprio un impaccio tale su questo cammino che resto sgomenta al pensiero del danno che ne deriva. Vedo alcune sante persone le cui opere sono talmente grandi da stupire la gente. Ma Dio mio, perché hanno l'anima ancora attaccata alla terra? Perché non è ancora arrivata al sommo della perfezione? Come si spiega? Che cos'è a trattenere chi ha fatto tanto per Dio? È schiava del punto d'onore. E il peggio consiste nel fatto che non vuole riconoscere d'averlo, e ciò perché a volte il demonio le fa credere di essere obbligata ad osservarlo.

Mi credano dunque, credano per amore del Signore a questa piccola formica che parla per volere di Dio. Se non si tolgono questo verme d'addosso, anche se non rovinerà tutto l'albero, perché alcune virtù resteranno, esse però saranno completamente bacate. Non è un albero fiorente, ma un albero che non cresce e impedirà di crescere anche a quelli che gli stanno vicino. I frutti di buon esempio che dà sono guasti e di poca durata. Lo ripeto spesso, per piccolo che sia, il punto d'onore è come un errore di tono o di battuta nel suono dell'organo, che basta esso solo a rompere l'armonia di tutta la musica. È una cosa che nuoce molto all'anima, in qualsiasi stato, ma in quello dell'orazione è senz'altro una peste. Noi cerchiamo di raggiungere Dio mediante l'unione, pretendiamo di seguire i consigli di Cristo, gravato di ingiurie, di false imputazioni, e poi vogliamo conservare per intero il nostro onore, la nostra reputazione. Non è possibile giungere alla meta senza seguire un cammino coerente. Il Signore si unisce all'anima solo se noi ci sforziamo e facciamo di tutto per perdere i nostri diritti in molte cose. Qualcuno dirà: non ho modo, né mi si offre occasione di fare ciò. Ma io credo che a chi avrà preso questa determinazione, il Signore non vorrà far perdere un così gran bene. Sua Maestà preparerà tante occasioni per far acquistare all'anima questa virtù che non avrà da desiderarne. Mano all'opera dunque.

Ora voglio parlare di certi inizi, vere cose di poco conto che facevo al principio, o almeno di qualcuna di esse. Le pagliuzze che, come ho detto, cercavo di porre sul fuoco perché di più non sapevo fare. Il Signore accetta tutto, sia per sempre benedetto. Fra gli altri difetti, io avevo quello di saper poco il quotidiano ufficio divino, le rubriche e le cerimonie del coro, per pura negligenza e perché ero presa da altre cose del tutto vane. Vedevo che varie novizie avrebbero potuto farmi da maestre, ma io mi ricordo che mi astenevo dall'interrogarle per non dare a vedere la mia ignoranza. Subito si pensa che si è tenuti a non essere di malesempio. Questo accade di frequente. Quando però Dio mi aprì un po' gli occhi, anche se una cosa la sapevo, bastava il minimo dubbio perché ne interrogassi le più giovani. Né per questo perdei onore e reputazione. Anzi, a mio parere piacque al Signore di darmi in seguito più memoria. Cantavo male, soffrivo tanto se non avevo studiato bene la parte che mi spettava. Non già per mancare davanti al Signore, poiché questo sarebbe stato virtù, ma per molte persone che mi udivano. Da agitarmi a tal punto per puro rispetto umano che rendevo molto di meno di quello che sapevo. In seguito presi la decisione. Quando non ero ben preparata, dicevo che non la sapevo. Da principio mi costava molto, ma poi giunsi a provarne piacere. E così, cominciando a non curarmi di fare conoscere la mia ignoranza, mi avveniva di cantare molto meglio, perché era questo falso punto d'onore a impedirmi di fare ciò che io tenevo ad onore. Ognuno, infatti, lo mette dove vuole.

Con queste inezie, che non sono niente, come assolutamente niente sono io, che me ne affliggevo. Man mano si vanno compiendo sforzi, e così anche a piccole cose come queste, essendo fatte per amor di Dio, il Signore dà molta importanza e ci aiuta a compierne di più grandi. Quanto a cose di umiltà, ricordo che vedendo tutte le consorelle progredire in virtù, io sola no, perché non sono mai stata buona a nulla. Quando uscivano dal coro, mettevo in ordine piegandoli tutti i loro mantelli. Mi sembrava così di servire quegli angeli che lì cantavano le lodi di Dio. Finché, non so come, esse vennero a saperlo. E ne ebbi non poca vergogna, perché la mia virtù non arrivava ad accettare che queste cose si sapessero. E non credo fosse per umiltà, ma perché temevo non avessero a ridersi di me, trattandosi di sciocchezze. Oh mio Signore, che vergogna mi dà vedere in me tante colpe e raccontare certe piccole cose, granelli d'arena che non avevo neppure la forza di sollevare da terra per amor vostro, involti com'erano in mille miserie. Ancora non sgorgava l'acqua della vostra grazia al di sotto di questa arena per lanciarla in alto. Oh mio Creatore, potessi almeno, accanto alle grazie da voi ricevute, raccontare qualche mio atto buono di un certo rilievo tra tante mie infedeltà. Proprio così, mio Signore, e non so come il mio cuore possa sopportarlo, né come chi leggerà questo scritto potrà fare a meno di aborrirmi, vedendo che dopo aver così male corrisposto a grazie straordinarie, non abbia vergogna di raccontare questi servigi miserevoli quanto me. Sì, mio Signore, ne arrossisco, ma il non aver altro da dare da parte mia mi fa narrare queste piccole umili cose iniziali per alimentare la speranza in chi ne compirà di grandi. Perché se il Signore ha apprezzato, come sembra, questi miei atti, apprezzerà ben di più i suoi. Piaccia a Sua Maestà di farmi la grazia di non restare sempre agli inizi. Amen.

perduta, o per virtù che si sta smarrendo almeno in larghi strati della nostra società, purtroppo è la virtù del rispetto, o se vogliamo il valore del rispetto. Noi consideriamo il rispetto soprattutto nella prospettiva speciale del rispetto che va dovuto alle persone anziane, e ricordiamo che nella nostra presentazione di questa virtù o di questo valore siamo partiti dal comandamento onora il padre e la madre. Da alcune conversazioni stiamo parlando degli atteggiamenti da assumere nei confronti delle persone anziane. Testo di riferimento per chi lo desidera è il mio volume Alessandro Pronzato, La vecchiaia, età della speranza, pubblicato dall'editore Gribaudi, oppure anche Ritorno ai 10 comandamenti, volume primo, sempre dello stesso editore, o anche in alternativa, pur se questo volume contiene delle osservazioni meno ampie di quelle che noi sviluppiamo, però certi temi sono affrontati, Ad ogni giorno il suo amore, riflessioni per tutto l'anno, mese di novembre, fanciullezza e vecchiaia, età della tenerezza. Un atteggiamento particolare che noi dobbiamo avere è quello di, non stupitevi, di favorire il gioco degli anziani. È stato osservato, credo giustamente, che non si smette di giocare perché si è vecchi, ma si è vecchi perché non si gioca più. Quindi

che alcuni anziani vivono male la loro vecchiaia perché tormentati da dubbi e scrupoli derivanti quasi sempre da un'educazione ricevuta e un'educazione non sempre giusta, non sempre corretta. Si rende necessario però, perciò, meglio, correggere parecchie immagini distorte nel settore specifico della fede. Queste cose qui, tengo a ribadire, non le ho imparate dai libri, non le ho lette sui libri, semmai ho trovato un confronto o un conforto a certe mie intuizioni. Queste cose le ho ricavate direttamente dall'esperienza, per cui tranquillamente mi sento di poterne accennare alcune. Prima di tutto, l'immagine più distorta è quella di un Dio punitivo. Com'è triste sentire delle persone anziane che vivono male le loro giornate perché ossessionate letteralmente dai dubbi: chissà se Dio mi ha perdonato. Io vivo e accosto quotidianamente, vivo accanto e accosto quotidianamente una vecchia signora, veramente una persona splendida, persona di grande fede, diciamo pure anche di grande pulizia morale, la quale chissà perché tutte le volte che mi vede mi chiede di perdonarla e aggiunge: Signore, perdonami. Ecco, è triste vedere come certe persone vivano male la loro vecchiaia quando potrebbero gustare, pur con certi limiti, questa stagione della vita, perché emergono determinate paure legate al tempo dell'infanzia, paure determinate proprio dalla presentazione di un Dio giudice severo, un Dio che punisce, un Dio che castiga anche alla minima infrazione. Ripeto, sono incrostazioni difficili da togliere perché legate a una certa cattiva educazione religiosa ricevuta nel passato. Oppure un Dio che mi capita di sentire anche questo, non soltanto il dubbio se Dio ti ha perdonato, ma Dio ti castiga per le colpe del passato. Mi merito questi mali perché l'ho offeso, sono stato cattiva, mi ripete un'altra signora, anche quando è alle prese con un semplice raffreddore, collega immediatamente quel malanno con un castigo, con una punizione da parte di Dio. E allora risulta fondamentale liberare dalla paura e ravvivare la fiamma della speranza. È difficile, lo riconosco, ma bisogna puntare in questa direzione, cercare di presentare un'immagine esatta di Dio. Il Dio che perdona, il Dio che accoglie, il Dio che ha misericordia, il Dio che ti vuol bene, il Dio che cancella definitivamente, distrugge il tuo peccato. Bisogna sostituire quell'immagine deforme con un'immagine, non dico neppure giusta, è l'immagine che ti presenta Gesù Cristo nel Vangelo. Dio Padre è così. Un secondo elemento è da tenere presente, immagine distorta, è quella del Dio della superstizione. Certi atteggiamenti religiosi, più che essere espressione di fede, appartengono al mondo della superstizione. E anche qui, con molta delicatezza, ma anche con una certa fermezza, bisogna intervenire e far capire che occorre recuperare una fede autentica, eliminando tutto ciò che è semplicemente superstizione. Terzo, bisogna eliminare le idee infantili in fatto di fede. Immagini infantili, idee infantili legate soprattutto

all'immagine di un dio poliziotto, spione inesorabile, che non ti perde di vista, che non si lascia sfuggire la minima infrazione. Questo è legato al primo punto, però in una dimensione con alcuni aspetti specifici. Dio poliziotto, il Dio che ti sorveglia, il Dio che non ti perde di vista perché ti ama, ma perché è attento a cogliere la minima mancanza, la minima infrazione alla legge. Altra idea distorta da eliminare, da correggere, è il rapporto religioso mediato dal denaro. Anche questo è un punto che ritengo essenziale. Se non si accende la candela, Dio non fa la grazia. Se non si paga, la messa non vale. Anche qui mi riferisco semplicemente alla mia esperienza, perché mi capita spesso di sentirmi domandare da certe signore anziane quanto le debbo per il disturbo. E quando io mi schermisco, quelle insistono: no, queste cose bisogna pagarle. Ma chi te l'ha detto? Anche la richiesta tante volte di una semplice preghiera, di una benedizione, è accompagnata da una ricerca affannosa nel borsellino. A me è capitato addirittura di conoscere un vecchio che si accostava all'Eucaristia con una moneta in mano, molto meno venale in questo senso, una signora abitualmente agghindata, direi come un albero di Natale, che quando riceveva la comunione mi metteva in mano una caramella. Era una cosa più simpatica, se non altro. Però vedete, c'è questa idea che tutto quello che è prestazione religiosa, per usare un termine che non mi piace, va pagato. L'idea della gratuità è del tutto assente. Anche qui dipende proprio da una certa prassi alimentata non so da chi, o almeno credo di sospettare da chi. Ultimo punto, anche questo ritengo molto importante, ultima idea distorta in fatto di religione: una concezione doloristica della religione, ossia basata quasi esclusivamente sulla sofferenza, il sacrificio, la rinuncia. Certe persone anziane purtroppo vedono Dio soltanto in una prospettiva e in situazioni di dolore, di disagio, di dramma qualche volta, di croce. Invece bisogna far capire che Dio non sta sul versante della tristezza, del lutto, delle lacrime, ma vuole la gioia, la salute, la serenità, la festa. Bisogna far capire che godere, essere contenti, non è peccato. Che Gesù ha compiuto il primo miracolo, secondo la prospettiva del Vangelo di Giovanni, a una festa di nozze, ha cambiato l'acqua in vino perché non venisse turbata l'allegria di quella festa. Non bisogna legare Dio sempre soltanto al lutto, alla tristezza, alle ore spiacevoli della vita. Poi, passando ad altro argomento, ritengo fondamentale, specialmente nelle case di riposo, correggere negli anziani, questo è un discorso a cui ho già accennato, ma lo ribadisco qui, correggere negli anziani le tendenze individualistiche, le chiusure introspettive. Scriveva Jacques Leclerc, monaco che ha scritto delle cose molto belle, lui faceva questa osservazione: si annoiano solo coloro che si chiudono dentro di sé, e non c'è niente di più monotono dello spettacolo di sé medesimo. Ossia, quando una persona vive chiusa, imprigionata nel proprio personaggio,
chiusa in se stesso e si obbliga semplicemente a guardarsi dentro come lo specchio, allora necessariamente si annoia e trova pesante il trascorrere del tempo, perché, come osserva Leclerc, non c'è niente che stanchi maggiormente, che annoia maggiormente dello spettacolo di sé medesimo. Altro elemento che vorrei mettere in evidenza: bisogna sviluppare negli anziani la consapevolezza che nella vita si può essere utili in altra maniera rispetto al fare e al lavoro. La volta scorsa, se ricordate, ho messo in evidenza come certi anziani vivono male la loro vecchiaia perché hanno l'impressione di sentirsi inutili. Che cosa ci sto a fare? Ecco, bisogna far maturare in loro la coscienza che nella vita, al di là di quella che è la concezione efficientistica, produttivistica del mondo d'oggi, si può essere utili in altra maniera che non è semplicemente la maniera del fare, del lavoro, del produrre, del guadagnare. Ossia, si tratta di aiutarli a scoprire il valore dell'essere, il valore della preghiera come servizio reso agli altri. Una persona anziana, non puoi fare più niente, ma puoi pregare. Questa è un'attività che tu svolgi a vantaggio di tutti, nella chiesa, nel mondo, nell'ambito della tua famiglia. Scoprire che è importante la custodia dei valori fondamentali, sia su un piano umano che nell'ambito della fede. Una testimonianza fondamentale dell'anziano può essere, ad esempio, quella dell'indulgenza, della benevolenza, della magnanimità. Questo è molto importante in una società dominata dalla durezza, dall'aggressività, dall'intolleranza e dalla mancanza della pietas, della pietà cristiana. Gli anziani hanno un ruolo insostituibile a questo riguardo, proprio come testimonianza invece di questi valori disattesi da gran parte della società d'oggi, che è indifferente, dura, egoistica, gelida tante volte. E poi anche, e qui capisco di affrontare discorso piuttosto scomodo e eliminare anche tanti equivoci, bisogna evitare le finzioni, soprattutto a riguardo dell'età. Non si devono trattare i vecchi come bambini. Quante volte noti come certe persone che si occupano degli anziani li trattano come se fossero degli infanti, dei bambini dell'asilo. Io qualche volta reagisco, dico: guardi che non siamo all'asilo infantile qui. Anche perché poi neppure negli asili oggi si trattano i bambini in quella maniera. Persone anziane deresponsabilizzate totalmente, compatite. Ma bisogna anche evitare di illuderli convincendoli che in fondo non hanno gli anni che hanno. Non è vero, tanto loro non ci cascano. Gli anni sono quelli che sono, inutile fingere. Bisogna assumere, come dice il Papa, il fardello dell'età anche. Quindi, senza farne un impedimento assoluto, senso di impotenza, ma neppure senza ipocritamente evitare di prendere atto certi comportamenti giovanilistici forzati, diventano anche ridicoli.
Infine, c'è da tenere presente che certi anziani, e questo ritengo sia veramente un punto molto molto importante, d'altra parte tutti i punti che ho cercato di sottolineare sono importanti, ma questo credo che sia una cosa da tenere presente sempre quando ci accostiamo a persone anziane, tenere presente che certi vecchi, anche se ci vedono poco, anche se non sentono, anche se apparentemente non capiscono nulla, sentono però con tutta la persona. Tu puoi illuderti di parlare a bassa voce perché intanto sono sordi, puoi fare certi gesti perché ti credi intanto non ci vedono quasi niente, in realtà l'anziano sente con tutta la persona, al di là dei sensi più o meno attivi. E adesso affrontiamo un tema particolare. Io credo che onestamente occorre anche prendere atto dell'altra faccia della medaglia. All'inizio di questa conversazione io ricordo una signora che è intervenuta al telefono presentando la sua situazione familiare, ha messo in evidenza come bisogna evitare il rischio di addossare tutte le colpe semplicemente agli adulti, ai giovani, quasi che le mancanze nei confronti dei vecchi fossero soltanto loro, e metteva in evidenza che qualche volta anche gli anziani hanno degli atteggiamenti che sono sbagliati, che non sono giusti, che non sono corretti. Di questo io sono perfettamente cosciente. Io non idealizzo affatto le persone degli anziani. Ci sono degli anziani splendidi, ma ci sono anche degli anziani con molti difetti e che fanno pesare questi difetti. E allora, onestamente, mettiamo in evidenza anche i difetti degli anziani. Come non bisogna mitizzare i giovani, così non si deve idealizzare i vecchi. Non tutto quello che essi offrono è da considerarsi accettabile. Qui tema, come potete rendervi conto, cari ascoltatori di Radio Maria, è un tema molto vasto, per cui mi limito necessariamente ad accennare ad alcuni difetti, alcune carenze, quelle più vistose, naturalmente senza voler generalizzare. Non è che tutti gli anziani abbiano questi difetti, intendiamoci bene. Ci sono pur sempre, come ho detto, vecchi stupendi e che comunque non presentano questi aspetti negativi. Io metterei in evidenza prima di tutto la saccenteria, la sentenziosità, l'abitudine, purtroppo molto radicata in certe persone anziane, di giudicare tutto e tutti. Lo psicoterapeuta che ho citato e che citerò ancora più volte perché è un grande esperto in materia, Giacomo d'Aquino, dice, osserva con molta acutezza, come al solito, l'essere diventati vecchi non è una medaglia al merito da appuntarsi al petto. Lo pensano gli anziani saccenti che usano l'anagrafe come patente di merito. E allora abbiamo dei vecchietti verbosi che parlano in continuazione, noiosi, pedanti, che in ogni occasione saltano fuori improvvisamente come un pupazzo da una scatola sorpresa, parlando con presuntuosa sicumera che sfiora la megalomania. Persone che hanno da ridire, da dire e da ridire, soprattutto su tutto e su tutti.
e intervengono anche quando non sarebbe il caso, quasi sempre in una prospettiva negativa. Dice D'Aquino, la loro diarrea verbale è una noiosa litania di luoghi comuni e le loro sprovvedute proposte di voler risolvere tutto, magari tutti i problemi del mondo, sono esempi di onnipotenza infantile mai superata, tipica del pensiero del bambino. Qui sì, certi anziani sono rimasti a questo stadio infantile, con questa pretesa di onnipotenza, che non è stata superata. Il saccente, continua D'Aquino, è un vecchio dal pensiero rigido, come le sue arterie, che non è in grado di spostarsi dal suo asse interiore. Poiché vive solo il mito di se stesso, nella sua logorrea nevrotica usa molto il pronome io, io, io, io, io, è la litania dell'io. Per la sua, continua, per la sua rigidità affettiva non può quindi interessarsi degli altri, perché è tutto concentrato su se stesso. Non può ascoltare i dolori di un amico o partecipare alla gioia di un parente. È un soggetto che, con la sua presunzione, lima i nervi senza parlare al cuore. Bellissima questa diagnosi. Lima i nervi altrui senza mai parlare al cuore. Per tali ragioni l'anziano saccente difficilmente suscita attenzione, rispetto e affetto, proprio per la sua pretesa di giudicare, di sentenziare, proprio detto saccenteria e sentenziosità. Certi vecchi parlano, sembra che emettano sempre delle sentenze, e sono purtroppo sempre sentenze di condanna, mai di assoluzione, altro che benevolenza, indulgenza, che dovrebbe invece essere la caratteristica, come abbiamo rilevato, di questa età. Dobbiamo tenere presente questo tipo di difetti. Altro difetto abbastanza comune, e qui io lo noto, lo rilevo con frequenza, è la pretenziosità, l'incontentabilità, l'avanzare continue recriminazioni, più che esprimere gratitudine per ciò che si riceve. Ci sono di queste persone anziane, ripeto, non voglio generalizzare, ci mancherebbe altro. Ci sono delle persone veramente che si accontentano, che sono riconoscenti, manifestano riconoscenza anche per i minimi servizi che ricevono, le minime attenzioni, però bisogna riconoscere ci sono anche dei vecchi lamentosi che pretendono l'attenzione unicamente sulla propria persona, che se non ricevono immediatamente quella prestazione continuano a lamentarsi, non tengono conto che l'infermiera, la suora ha altre decine di pazienti a cui dedicarsi e vorrebbero essere soltanto loro, pretendono di essere soltanto loro, ignorando che c'è chi magari sta peggio di loro e ha bisogno di qualcosa in maniera più urgente di quanto ne abbiano bisogno loro, magari pretendono delle cose assolutamente che sono magari delle sciocchezze. Ecco, questa pretenziosità, questo lamentarsi poi di tutto, dalla minestra al cibo in generale, al modo di prepararlo, o è così, o non è abbastanza condito, o c'è troppo sale, o non è abbastanza dolce, eccetera, sempre qualcosa da recriminare. Com'è triste, ecco, arrivare a questa età e non essere capaci di esprimere invece apprezzamento per quello che si riceve. Ripeto, sono poche persone, ma ci sono anche delle persone che hanno questi difetti.
così come si deve ammettere che ci sono individui scorbutici, intrattabili, non sai mai come prenderli. Se usi dolcezza si mostrano scostanti, se usi una certa forza, una certa così, non dico durezza, ma cerchi di metterti sul versante della serietà, si offendono immediatamente, per cui non sai mai come prenderli, se con le buone o con le cattive. Individui sospettosi, qui però dobbiamo tenere presente che alcune volte certi individui sono sospettosi perché sono sordi, perché non ci sentono bene, e allora questo fenomeno deriva in gran parte da un deficit a livello di udito, questo bisogna tenere presente, oppure suscettibilissimi, la minima cosa li infastidisce, li offende, non si può fare la minima osservazione. E infine, l'abbiamo già fatto e lo ribadisco qui, bisogna segnalare anche l'individualismo. Poi un tipo che è dato di incontrare abbastanza spesso è quello rappresentato dal vecchio lagnoso, gemebondo, lacrimoso, querulo, che trova soltanto motivi per dire la propria tristezza, per esprimere la propria malinconia. Infine, dobbiamo tenere presente anche una certa ripugnanza di molti vecchi per l'acqua. L'acqua è la grande nemica. Io vedo nella mia casa per anziani il giorno della doccia, i giorni della doccia sono i giorni neri per tanti anziani, questo dipende da tanti fattori, non sto a dilungarmi, ma bisogna prendere atto anche di questo elemento. Come anche non si può negare in certi casi una certa tendenza all'avarizia, soprattutto va rilevata sempre in alcuni elementi, ma questo fenomeno è abbastanza frequente, la preoccupazione ossessiva per il cibo. Per certi anziani si può parlare, come fanno alcuni studiosi, di un vero e proprio erotismo alimentare. C'è in essi un rifiuto sistematico di una dieta sana e controllata, abituati e desiderosi di mangiare tutto, anche ciò che fa male, anche in una quantità che è assolutamente sproporzionata al loro fabbisogno calorico. E pensare che una dieta giusta, una dieta controllata, specialmente a tutte le età, intendiamoci, ma specialmente nella vecchiaia, eviterebbe tanti malanni. Più che prendere tanti farmaci, assumere tanti farmaci, prendere tante pillole, se ci fosse l'abitudine ad una dieta veramente controllata, non ci sarebbe bisogno di tutte le medicine, si gusterebbe, si godrebbe meglio una salute veramente inimmaginabile, soltanto stando attenti al cibo. Purtroppo tanti anziani invece hanno questo erotismo alimentare, c'è un gusto esagerato nel mangiare. Io conosco delle persone anziane che quando le vedi ti chiedono che ora è e immediatamente ti dicono ancora un'ora, due ore, si riferiscono sempre al pasto. Quindi il cibo diventa quasi un'ossessione. Giacomo d'Aquino osserva: la stessa voracità è a volte una reazione alle frustrazioni affettive avute. Questo non riguarda soltanto il mondo degli anziani, tutte le persone, alcune volte proprio una certa voracità
riguardo del cibo, anche dei dolci soprattutto, rivela delle carenze affettive. E sovente quindi chi si occupa di loro non fa che spingerli a mangiare, e purtroppo anche persone che si occupano degli anziani fanno coincidere lo star bene con il mangiare, per cui se un giorno l'anziano dice non ho voglia di mangiare, non me la sento, lo si forza, dai, ma se non ha voglia lascialo stare, non è un dramma se salta un pranzo o una cena. E invece proprio li si spinge, li si forza alcune volte in maniera esagerata, li si stimola a mangiare, li si incoraggia a questo riguardo, proprio perché si fa coincidere lo star bene con il mangiare, mentre invece non è necessariamente così. Comunque non è sempre così. E allora tutto questo comporta anche un sovrappeso, con tutti i guai che ne conseguono a livello di cuore, di circolazione, eccetera. Infine, per chiudere questo capitolo, capisco benissimo, capitolo spiacevole, ma che bisogna pur era pur necessario aprire, dei difetti, non si può negare che ci siano anziani scontrosi, aggressivi, rancorosi, se la legano al dito, la minima offesa, con quella persona lì non vogliono più avere che fare, magari per una frase, per una parola, per un gesto. Anziani amari, malmostosi, come dicono nel mio paese, un termine quasi intraducibile, incattiviti nei confronti degli altri. Quindi teniamo presente anche questo quadro, che non è un quadro positivo, ma che bisogna pure avere il coraggio di tratteggiare per evitare, come dicevo, di presentare la vecchiaia soltanto in una luce positiva, che sarebbe anche una luce sbagliata, perché poi ci si confronta con persone, con atteggiamenti che contraddicono questa visione idillica della vecchiaia. E adesso passiamo ad un tema che penso riguardi molte persone. Il capitolo che io ho intitolato nel mio volume La vecchiaia, età della speranza, distacchi laceranti. Poniamo un principio: l'anziano normalmente deve vivere per quanto è possibile, per il maggior tempo possibile, in famiglia. Famiglia la quale per lui, come per il bambino, costituisce l'ambito naturale per la sua piena realizzazione. Ci sono stabilito questo principio, che è bene, che è giusto, che è bello, che l'anziano rimanga il più possibile nella famiglia, nell'ambito familiare. Bisogna riconoscere che ci sono purtroppo delle circostanze, e sono circostanze abbastanza frequenti, in cui la cosa risulta praticamente impossibile. Le cause qui sono molteplici: appartamenti troppo piccoli, adatti a una famiglia mononucleare, come si dice, genitori e uno o due figli. Io ho conosciuto il dramma di un anziano sloggiato brutalmente dalla casa del figlio a causa dell'arrivo del nipotino, che avrebbe dovuto essere salutato con gioia, ma l'arrivo del nipotino è stato un segnale dato all'anziano che per lui non c'era più posto. Quindi il poveretto in poche settimane si è lasciato, lo posso testimoniare, letteralmente morire, e credo che sia morto anche proprio con un senso, sia pure inconscio, di odio verso il bambino che l'aveva sloggiato dalla sua casa, dalla casa del figlio. Ci sono poi delle gravi infermità che richiedono una continua vigilanza e assistenza, oltre che una dipendenza totale dagli altri.
Basti pensare al morbo di Alzheimer, chiamato impropriamente demenza senile, oppure basti pensare a gravi fratture che condannano all'immobilità. Per cui l'assistenza in famiglia è praticamente impossibile, un'assistenza soprattutto adeguata da un punto di vista medico, infermieristico. Quando ci sono queste situazioni, occorre proprio prendere atto che, nonostante la buona volontà, in famiglia certe cose non si possono dare e quindi l'anziano non può riceverle. Per cui il ricovero in una casa di riposo, per quanto doloroso, si rende necessario. E per non parlare poi delle serie difficoltà di convivenza, per cui c'è pericolo che si sfasci una famiglia, si creano dei problemi legati alla presenza dell'anziano, problemi che fanno sì che alcune volte una famiglia vada a rotoli. Questo non è giusto. Ora, in queste situazioni, ne ho accennate soltanto alcune, si impone il ricovero in una casa per anziani, sempre che le condizioni economiche lo permettano, il che è tutt'altro che scontato. In certi casi, e io ne conosco di questi casi, è l'anziano stesso che si rende conto di non poter bastare se stesso, ma questo capita raramente. L'anziano, in certe condizioni di impotenza e di dipendenza dagli altri, non si rende conto immediatamente di non essere in grado di bastare a se stesso, si illude. E allora, però, in certi casi prende atto che in casa dei figli non c'è più spazio, né fisico né psicologico, per lui. Si convince di costituire ormai un intralcio per la vita altrui, e allora assume, sia pure con la morte nel cuore, quella decisione di staccarsi dalla famiglia. Nella maggioranza dei casi invece sono gli altri a doversi assumere, e non sempre, lo ripeto questo, non sempre per ragioni egoisti come si vorrebbe far credere, questa decisione. Molte volte si tratta di uno stato di necessità. Resta il fatto comunque che, fin dove la cosa risulta possibile, è sempre preferibile l'assistenza a domicilio. Dove è possibile l'assistenza adeguata a domicilio, certo, è preferibile al ricovero in una casa per anziani, ma in certi casi l'assistenza a domicilio non è possibile, oppure non basta neppure. E allora bisogna rassegnarsi a questa decisione, che è sempre una decisione traumatica per chi la prende e per chi la subisce.

Guadalupe, le apparizioni della perfetta Vergine Maria, di Antonino Grasso. Versione radiofonica a cura di Radio Maria.

Lo stesso giorno, allora, Juan Diego ritornò sui suoi passi e si diresse verso la sommità del Tepeyac. Qui ebbe la lieta sorpresa di incontrare ancora la Regina del Cielo, che lo stava aspettando proprio dove si era lasciata vedere la prima volta.

Appena egli la vide, prostrandosi davanti a lei, le disse: «Mia signora e regina, sono stato dove tu mi hai mandato, affidandomi una missione. Con molta difficoltà sono riuscito ad incontrare il vescovo e gli ho comunicato il tuo messaggio. Egli mi ha ricevuto amabilmente, ha ascoltato con attenzione quello che gli dicevo, però dalla sua risposta ho capito che non credeva alle mie parole. Mi ha detto: torna un'altra volta e ti ascolterò con più calma. Rifletterò meglio sulla ragione per cui sei venuto e su quanto mi hai riferito. Dalla sua risposta ho compreso che la richiesta di edificarti un tempio in questo luogo gli è sembrata non provenire da te, ma piuttosto essere frutto della mia fantasia. Perciò ti prego, amabilissima signora e regina, di affidare l'incarico di portare il tuo messaggio a qualcuno che sia più importante, stimato, conosciuto, rispettato e onorato di me, affinché sia dato più credito. Io, in vero, sono un povero contadino. Io stesso ho bisogno di essere guidato e aiutato. Il luogo dove tu mi mandi mi è estraneo, non è adatto a me. Ti prego di dispensarmi. Anche se capisco che chiedendoti questo ti reco dispiacere, ti disgusto e merito il tuo sdegno.

Mio povero e amatissimo figlio, ascolta. Non sono pochi i miei fedeli servitori cui potrei affidare l'incarico di portare il mio messaggio. Ma è necessario che vada proprio tu. E non un altro. E che tramite tuo si realizzi il mio desiderio e si compia il mio volere. Perciò ti prego vivamente, povero figlio mio disprezzato, anzi, ti ordino di recarti domani nuovamente dal vescovo per dirgli di cominciare a costruirmi il tempio che gli chiedo, ripetendogli che sono io a mandarti, la sempre Vergine Maria, la Madre di Dio.

Juan Diego le rispose: «Mia bellissima regina e signora, non voglio rattristare il tuo volto e il tuo cuore. Mi impegnerò perciò ad eseguire il tuo comando, senza lasciarmi spaventare dalle difficoltà. Cercherò di mettere in opera la tua volontà, anche se penso che non sarò né ascoltato né creduto. Domani sera, dopo il tramonto del sole, tornerò per riferirti la risposta del vescovo. Mi congedo perciò da te».

Juan Diego tornò subito a casa e andò a dormire. Il giorno seguente era domenica. Era ancora buio quando egli uscì da casa e si diresse verso Tlatelolco per partecipare all'istruzione religiosa e quindi dal vescovo. Verso le 10, finita la catechesi, quando quasi tutti erano già andati via, Juan Diego si diresse verso il palazzo del vescovo. E solo dopo molte insistenze riuscì finalmente ad incontrarlo. Entrato, si inginocchiò ai suoi piedi e scoppiò a piangere, riferendo nuovamente al vescovo il messaggio della Regina del Cielo, pregandolo di credere alle sue parole ed invitandolo ad erigere un tempio sul Tepeyac. Il vescovo, per verificare l'attendibilità di quanto aveva ascoltato, fece molte domande a Juan Diego, interrogandolo sul luogo dove aveva visto la signora e sul suo aspetto. Egli, riferendo ogni cosa, affermò che si trattava della perfetta Vergine, l'amabile e meravigliosa madre di nostro Signore Gesù Cristo. Neppure questa volta il vescovo credette alle sue parole. Egli disse che non avrebbe realizzato quanto gli si chiedeva solamente sulla base della sua parola, ma che sarebbe stato necessario, per essere creduto come inviato dalla Regina del Cielo, un preciso segno. Dopo averlo ascoltato, Juan Diego gli rispose: «Precisa, ti prego, quale segno chiedi, affinché io possa riferirlo alla Regina del Cielo, che da te mi ha mandato». Il vescovo, notando che Juan Diego confermava tutto senza vacillare o dubitare, lo congedò senza rispondergli e comandò subito ai suoi servi di fiducia di pedinarlo e di osservare bene dove andava e con chi parlava. I servi lo seguirono fino all'altezza del burrone che si trova vicino al colle del Tepeyac, ma poi sul ponte di legno lo persero di vista. Lo cercarono in ogni direzione, ma non lo trovarono più. Irritati per non aver potuto raggiungere il loro scopo, tornarono dal vescovo e cercarono di convincerlo a non farsi ingannare da uno che raccontava bugie e si burlava di tutti loro.

La signora, dopo averlo ascoltato, gli disse: «Bene, figlio mio. Ritorna nuovamente qui domattina e potrai portare al vescovo il segno che ti ha chiesto. Così ti crederà. Non dubiterà più e non sospetterà ancora di te. Ricordati che io ricompenserò la preoccupazione, il lavoro, la fatica che stai sopportando per me. Adesso puoi andare, perché domani ti aspetto».

Ma il giorno seguente, lunedì, quando cioè avrebbe dovuto portare il segno al vescovo per essere creduto, Juan Diego non tornò. Appena giunto in casa, infatti, aveva trovato suo zio Juan Bernardino gravemente ammalato. Corse subito a chiamare un medico perché era molto grave. Durante la notte lo zio pregò Juan Diego che, non appena fosse giunta l'alba, si recasse a Tlatelolco a chiamare un sacerdote che lo preparasse alla morte. Era infatti sicuro di essere in fin di vita e che non sarebbe più guarito. Il giorno dopo, mentre ancora era notte, Juan Diego si mise frettolosamente in cammino verso Tlatelolco per andare a chiamare un sacerdote. Giunto sul viottolo che fiancheggiava il Tepeyac, proprio sulla strada che percorreva sempre quando si recava in città, disse tra sé: «Se continuo per questa via, probabilmente incontrerò nuovamente la signora che mi incaricherà di portare il segno al vescovo come mi aveva ordinato. Adesso invece è necessario che risolva il mio problema. Bisogna che chiami con urgenza un sacerdote, perché mio zio lo aspetta con ansia». Aggirò quindi la collina, la risalì e passò sul fianco opposto, in modo da raggiungere rapidamente Tlatelolco, senza essere intrattenuto dalla regina del cielo. Ingenuamente pensava che facendo quel giro, colei che vede ogni cosa non avrebbe potuto scorgerlo.

Sceso il colle, infatti, la vide. Ella lo stava guardando. Gli venne incontro sul fianco del colle, tagliandogli la strada, e gli disse: che cosa è accaduto, figlio mio amatissimo? Dove sei diretto?

Egli ebbe un attimo di smarrimento. Si vergognò e si spaventò. Si prostrò alla sua presenza e la salutò. Oh mia amabilissima signora, sto per darti un dispiacere. Ti faccio sapere che un tuo povero servitore, cioè mio zio, è gravemente malato. Una grave infermità lo ha colpito e presto morirà. Io mi sto recando in fretta nella tua casa a Tratirolco per chiamare uno dei nostri sacerdoti perché venga al suo capezzale a confessarlo e prepararlo alla sua morte. Ma appena ho compiuto questo incarico, tornerò subito qui per portare, o mio signore, il tuo messaggio. Ti prego di perdonarmi e di avere con me ancora un po' di pazienza, perché così facendo non voglio ingannarti. Ti assicuro che domani sarò nuovamente qui

Dopo aver ascoltato le ragioni di Juan Diego, la pietosa Vergine rispose: ascolta, figlio mio, non temere e non affliggerti. Non si turbi il tuo cuore né per questa né per qualsiasi altra infermità. Non sto forse qui io, che sono tua madre? Non sei forse sotto la mia protezione? Non sono forse io la sorgente della tua gioia? Non sei sotto il mio manto e tra le mie braccia? Cosa desideri di più? Non angustiarti per l'infermità di tuo zio, perché per ora non morirà. Sappi anzi con certezza che è già perfettamente guarito.

Nello stesso istante, come si poté constatare in seguito, Juan Bernardino guarì. Appena Juan Diego ebbe udite le dolci parole della signora, si sentì confortato, provò un grande sollievo. La supplicò allora che lo mandasse subito dal vescovo a portargli il segno che lo avrebbe indotto a credere al messaggio. Dopodiché, la signora lo invitò a salire in cima al colle, dove gli era in precedenza apparsa, e gli disse: «Sali, mio amatissimo figlio, sulla cima del colle dove mi hai visto e dove ti ho affidato la missione. Lì troverai una grande quantità di fiori. Tagliali e raccoglili a mazzetti, poi scendi e portali alla mia presenza». Juan Diego salì subito sul colle e quando giunse in cima si meravigliò per la grande quantità di fiori di Castiglia, appena sbocciati, belli, delicati, che vi aveva trovato sebbene si fosse fuori stagione. Era inverno. I fiori diffondevano un gradevole odore, sembravano preziosi gioielli imperlati di rugiada notturna. Egli cominciò dunque a tagliarli, ne fece tanti mazzetti e li depose nella sua tilma, il suo mantello. La sommità del colle non era certo il luogo adatto perché vi nascessero i fiori. C'erano petraie, cardi, spine, cactus. E se anche era possibile che vi nascesse l'erba, non era certo quella la stagione. Era il mese di dicembre, la stagione in cui domina il gelo, che distrugge ogni vegetazione. Juan Diego scese di corsa e portò alla celeste signora i fiori che aveva raccolto. E quando li vide, lei li prese nelle sue sante mani. Poi li ripose tutti insieme nella tilma di Juan Diego. E disse: «Mio povero figlio amatissimo, tutti questi fiori costituiscono la prova, il segno, che tu devi portare al vescovo. Gli dirai da parte mia che essi sono la prova del mio messaggio e della mia volontà che egli deve eseguire. Sono anche la prova che tu sei il mio messaggero e quindi degno della massima fiducia. Ti comando con molto rigore di aprire il mantello unicamente davanti al vescovo e solo a lui mostrerai quello che porti. Gli racconterai ogni cosa e gli dirai che io ti ho ordinato di salire sulla sommità del colle per tagliare i fiori. Gli riferirai tutto quello che hai visto e ammirato, in modo che tu possa convincere il vescovo e lui si decida ad edificare il tempio che gli ho chiesto, rispettando la mia volontà.

Non appena la celeste signora ebbe finito di parlare, Juan Diego si incamminò verso Città del Messico. Camminava con il cuore pieno di gioia, perché era sicuro che questa volta ogni cosa sarebbe andata bene e il suo compito sarebbe stato portato a termine perfettamente. Faceva molta attenzione che nulla andasse perduto di quello che portava dentro il suo mantello e si deliziava della fragranza di tutti quei fiori.

amici, buongiorno. Siete all'ascolto di Radio Maria, una voce cristiana in Italia e nel mondo che trasmette da Erba e da Roma. Puoi ascoltare Radio Maria in tutta Italia in modulazione di frequenza FM. In Italia, con le nuove radio digitali, la puoi seguire anche in DAB+. La copertura delle segnali in DAB+, è in continua espansione. Raggiungerà ben presto l'intero territorio nazionale. Con la TV puoi ascoltare Radio Maria tramite il digitale terrestre DVB-T, sul canale 789 e sul canale 5789 per gli utenti con decoder Sky. In Svizzera e in tutto il Canton Ticino puoi ricevere Radio Maria in FM, in DAB+ e anche via cavo. In tutta Europa e nei paesi del Nord Africa e dell'Asia affacciati sul Mediterraneo, con un ricevitore satellitare sintonizzato su Hotbird 13 gradi est. Segnale digitale. Frequenza 12.111 MHz. Polarizzazione verticale. SR 27.500. FEC 3 quarti. In tutto il mondo puoi ascoltare Radio Maria via internet dal nostro sito www.radiomaria.it cliccando su Ascolta. Oppure tramite smartphone, Android, Apple o Windows Phone scaricando gratuitamente l'app di Radio Maria Italia. Trovi tutte le istruzioni sul nostro sito internet.

pace e gioia sulla vostra giornata. Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere solo con le offerte dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare in questi modi. Imposta. Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba

Baglia postale intestato a Associazione Radio Maria ETS, Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Bonifico bancario intestato a Associazione Radio Maria ETS, Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Utilizzare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non sono indicati in tale spazio, l'offerta ci perviene anonima. SEPA a debito diretto. Puoi richiedere il modulo SEPA inviando una mail info.ita@radiomaria.org, chiamando l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivendo un messaggio WhatsApp 031 610 610. Potrai inoltre scaricarlo direttamente dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Dopo aver completato tutte le parti richieste, dovrai inviarlo tramite uno dei seguenti canali, via mail info.ita@radiomaria.org, WhatsApp 031 610 610, posta ordinaria da recapitare a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Oppure via fax 031 611 288. Tabaccai. Grazie al bollettino premarcato allegato al nostro giornalino, potrai donare a Radio Maria non solo presso gli uffici postali, ma anche presso i tabaccai. Per effettuare la donazione è necessario recarsi in uno dei tabaccai convenzionati con Banca ITB o Banca 5, che potrai individuare consultando il nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Lascito testamentario, un gesto di amore. Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di un lascito da destinare a Radio Maria, potrai scrivere un'email info.ita@radiomaria.org, chiamare l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivere un messaggio WhatsApp 031 610 610 o telefonare al numero 0332 21 22 24. Dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici, potrai scaricare la nostra guida al lascito testamentario. 5 per 1000. Destina anche tu il 5 per 1000 per i progetti di Radio Maria, indicando il seguente codice fiscale: Radio Maria in Italia 94 02 35 30 150. In Svizzera, Banca Raiffeisen, filiale di Mendrisio. Conto corrente postale numero 69 71 91 8. IBAN CH 16 80 80
80 01 84 31 08 06 8. Indirizzo per la corrispondenza. Radio Maria Associazione 22036 Erba, Como. Numero telefonico per le informazioni 031 610 600. Numero segreteria per ascoltatori che intendono ricevere il nostro giornalino 0332 82 66 43. Numero telefonico per segnalazioni guasti, interruzione delle emissioni o cattiva ricezione 0332 22 7 8 9 0.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Dagli studi di Radio Maria, buona giornata. I programmi di oggi, venerdì 15 maggio. Dopo la lettura dei programmi, preghiere del mattino e il santo del giorno. Alle 7.30 per il Santo Rosario, le lodi e la celebrazione della Santa Messa, ci collegheremo con il Monastero Spirito Santo, suore canonichesse regolari lateranensi a Roma. 8.50, Mariatona, Padre Livio in diretta, lettura cristiana della cronaca e della storia, pensiero spirituale, vi racconto Radio Maria. Alle 9.30, Mariatona, Padre Livio con Jean-Paul per le Radio Maria in Africa. Alle 10.20, notizie dalla Radio Vaticana, 10.30, ritratto di un santo, spera l'autobiografia di Papa Francesco, letture a cura di Marzia Salvetti. Alle ore 11, spiritualità e pastorale ospedaliera, a cura delle suore ospedaliere di Albese Concassano in provincia di Como e il dottor Michele Venanzi, responsabile servizio di pastorale della salute. 11.55 Salmi, ore 12, Regina Cieli e ora media. 12.25 Preghiere del venerdì, 12.30 Ogni vita è una vocazione, a cura del dottor Pasquale Riccardi. 13.30 Notizie dal mondo e dalla Chiesa. Ore 14 Pomeriggio insieme, Mariatona con e per la famiglia di Radio Maria. Tutti nel cuore di Maria. 14.50, preghiera Gesù Crocifisso e corona dei sette dolori di Maria Santissima, guidata dagli ascoltatori in diretta. 15.15, l'uomo nuovo secondo la fede in Gesù, nuovo Adamo nell'insegnamento del Concilio Vaticano II, a cura di Don Giacomo Calore. 16.10, catechesi senza Dio non c'è futuro, a cura di Padre Livio. Alle 16.40, per il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa Messa, ci collegheremo con il convento Frati Minori Cappuccini, frazione Oreno di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Ore 18, Mariatona, Padre Livio con il presidente Vittorio Viccardi. Ore 19, notizie dalla Radio Vaticana. Alle 19.15, diretta di Padre Livio, lettura cristiana della cronaca e della storia, pensiero spirituale, vi racconto a Radio Maria. Ore 20, preghiere della sera. 20.20, preghiere dei bambini, in diretta telefonica allo 031 610 610. Alle 20.30, per il Santo Rosario animato da gruppi giovanili, ci collegheremo con il Santuario Sant'Ignazio da Laconi a Cagliari. 21.25, catechesi giovanile, tutti i segreti si realizzeranno a cura di Padre Livio. 22.30 compieta. 22.50, Mariatona per Radio Maria con Padre Livio e Joseph per le Radio Maria in Asia. 23.35, messaggi della Regina della Pace a Međugorje, alle 23.50, Santo Rosario dalle comunità parrocchiali e monasteri. I programmi della notte, a mezzanotte 27, diretta di Padre Livio, lettura cristiana della cronaca della storia, pensiero spirituale, vi racconto Radio Maria. In Mariatona, Padre Livio con Jean-Paul per le Radio Maria in Africa. 1.50, voi chi dite che io sia, a cura di Padre Severino Medici. Alle 2.50, coroncina della Divina Misericordia e rosario con visca di Međugorje. Alle 3.40, libro della mia vita, Santa Teresa d'Avila, versione radiofonica, a cura di Roberta. Alle 4.30, alla ricerca delle virtù perdute, a cura di Monsignor Alessandro Pronzato. 5.45, rosario con San Giovanni Paolo II, alle 6.10, Međugorje, perché non ho dubbi, catechesi, a cura di Padre Livio. È tutto, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Maria. Tra qualche istante, preghiere del mattino e il santo del giorno. Buon ascolto.
1: Radio Maria, sempre con te.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo. Primo, non avrai altro Dio fuori di me. Secondo, non nominare il nome di Dio invano. Terzo, ricordati di santificare le feste. Quarto, onora il padre e la madre. Quinto, non uccidere. Sesto, non commettere atti impuri. Settimo, non rubare. Ottavo, non dire falsa testimonianza. Nono, non desiderare la donna d'altri. Decimo, non desiderare la roba d'altri.
1: Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede, voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
0: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
1: Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo, amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
0: Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
1: Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini. Nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
0: Gesù, effondi le tue benedizioni sulla Santa Chiesa Nostra Madre e sul nostro Santo Padre il Papa e sui Vescovi, i governanti, la Patria e tutti i suoi figli. Santifica i sacerdoti, conforta i missionari, infervora gli ordini religiosi, fortifica i giusti, converti i peccatori, illumina coloro che non conoscono il tuo amore, consola gli afflitti e tutti i cristiani perseguitati, dona lavoro e pane ai poveri, proteggi i bimbi, allieta i vecchi, difendi le vedove e gli orfani, dona pace e prosperità alle famiglie, solleva gli infermi, assisti i moribondi, libera le anime del purgatorio, estendi su tutti i cuori il dolce impero del tuo amore.
1: Dio, nostro Padre, dal quale proviene ogni bene, noi ti ringraziamo per l'aiuto che ci dai nel compimento del nostro lavoro. Ti preghiamo per tutti coloro che lavorano nelle aziende, nelle fabbriche, nei servizi sociali, nelle miniere, nei campi, negli uffici, nei mass media, nelle scuole, negli ospedali, sulle strade, sul mare, nei cieli, nelle case. Guida i giovani nella scelta delle loro vocazioni e professioni. Fa che nessuno rimanga privo di lavoro. Dona a ciascuno di noi di compiere la tua volontà lavorando con coraggio e coscienza nella gioia e nell'amore fraterno. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Atto di speciale affidamento a Maria. Maria, madre di Gesù e madre mia, io piccolo figlio tuo mi consacro totalmente a te per vivere una vita santa, per essere tuo piccolo servo, perché tu, dolce madre, possa contare sempre su di me e io possa aiutarti a portare a compimento in me il disegno d'amore che il Padre ha su ognuno di noi. Donami, o madre di Gesù e madre mia, la grazia di essere sempre fedele alla Chiesa e al Santo Padre e unito a te amare e adorare il Signore Gesù. Amen.
1: Preghiera per l'Italia recitata ogni giorno nella Santa Casa di Loreto, composta da Benedetto XVI. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la madre del Redentore, che in te il Figlio Eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della sua bontà anche nell'ora del buio.
0: Aiutaci a diventare umili come lo era il tuo figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro paese perché rimanga un paese credente, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dall'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen.

0: ci raccogliamo per recitare Regina Celi.
1: Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
0: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
1: È risorto come aveva promesso, alleluia.
0: Prega al Signore per noi, alleluia.
1: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
0: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
1: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Preghiera per Radio Maria, composta da San Giovanni Paolo II. Maria, orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri misteriosi dell'etere, per recare alla mente e dal cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo Redentore dell'uomo. Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi, guida Radio Maria e sii la sua protettrice.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

Il santo del giorno. Oggi, 15 maggio, la Chiesa ricorda Sant'Isidoro l'agricoltore. Le origini particolari della vita di Sant'Isidoro si perdono nell'oscurità del Medioevo e a noi non giunsero che poche notizie e aneddoti. Poche, ma più che sufficienti per rivelarcene la santità. Dio stesso volle manifestare la gloria di questo santo col conservarne il corpo incorrotto fino ad oggi e con l'innalzarlo alla gloria degli altari accanto a quattro dei più insigni astri di santità. Quando infatti nel 1522 Gregorio XV canonizzava solennemente Sant'Ignazio di Loyola, San Francesco Saverio, Santa Teresa di Gesù e San Filippo Neri, dava a compagno della loro gloria un povero agricoltore di Madrid, Sant'Isidoro. Questo santo visse nell'undicesimo secolo e lavorava da contadino presso un possidente di Madrid. Prima del lavoro egli pensava all'anima e ogni mattina si recava anzitutto a messa, poi ai campi. La supplica più ardente e che spesso innalzava Dio era che lo preservasse da ogni peccato. I giorni di festa li impiegava alla gloria di Dio e al bene del prossimo. Da alcuni malevoli invidiosi venne accusato presso il padrone, quale infingardo, come se non facesse fruttificare la terra che in minima parte per attendere alle sue bigotterie. Di conseguenza, il pio agricoltore ebbe rimproveri e minacce. Umilmente, egli fece al suo padrone una proposta. Se al tempo della raccolta i frutti del podere da lui coltivato fossero meno abbondanti di quello dei contadini del vicinato, gli venisse pure diminuito il salario. La proposta fu accettata. Ma i frutti superarono ogni aspettazione e il raccolto di Isidoro fu il più abbondante. Sì, perché Isidoro, mentre era in preghiera, veniva sostituito al lavoro dagli angeli che guidavano l'aratro coi buoi. L'avanzo del salario era sempre dei poveri. Anzi, spesso si privava non solo del superfluo, ma anche del necessario. Dio volle premiare alcune volte tali privazioni, sacrifici ed eroismi con miracoli. Isidoro, recandosi un giorno d'inverno al mulino, vide stormi d'uccelli affamati che pigolavano mestamente. Mosso a compassione, donò ad essi parte notevole del grano del suo sacco. Ma al mulino la farina di Isidoro non risultò diminuita. Sant'Isidoro aveva per moglie una certa Maria, che venne onorata col titolo di beata. Da essa ebbe un figlio che educò nel santo timor di Dio. Morì circa l'anno 1090 ed è veneratissimo, specialmente in Spagna.

0: regina di Radio Maria. Affidiamo a te la Mariatona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
2: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Qui Radio Maria. In collegamento con il Monastero Spirito Santo, suore canonichesse regolari lateranensi, a Roma trasmettiamo il Santo Rosario, le lodi e la celebrazione della Santa Messa. Anche in radiovisione sul digitale terrestre al canale 789 su radiomaria.it e sulla nostra pagina Facebook. Buon ascolto in comunione di preghiera.

cari ascoltatori di Radio Maria, dai componenti dello studio mobile di Roma. Ci troviamo presso il Monastero dello Spirito Santo, diocesi di Roma Est, per trasmettere il Santo Rosario, i Vespri e la Santa Messa. Guidano la preghiera le suore canonichesse regolari, celebra Don Ugo della parrocchia dei Santi Giuda e Taddeo a Torre Angela.

0: Siamo le canonichesse regolari laterali del Monastero dello Spirito Santo Roma, uno dei più antichi ordini monastici femminili a servizio della Chiesa, della preghiera e contemplazione. La nostra vita è la continuazione della vita degli Apostoli con Gesù e con Maria. L'origine risale al VII secolo, quando alcune donne si raccolsero spontaneamente in un monastero per vivere più facilmente una vita comunitaria. La nostra clausura è detta papale, che vuol dire clausura stretta. Noi monache siamo chiamati dal Signore ad una vita dedicata esclusivamente alla preghiera, alla meditazione della parola, al lavoro e al servizio della carità nel silenzio della clausura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: I misteri dolorosi. Nel primo mistero contempliamo l'orazione e l'agonia di Gesù nell'orto degli olivi. Offriamo questo mistero per la Santa Madre Chiesa e per il Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e guarda in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina del

Nel secondo mistero contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Offriamo questo mistero per i cristiani che soffrono la discriminazione e la persecuzione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega

0: Nel terzo mistero contempliamo l'incoronazione di spine di Gesù. Offriamo questo mistero per la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Yes.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Conte. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia il Santissimo a nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona i nostri colpi, riservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,

0: quarto mistero contempliamo la salita di Gesù al Monte Calvario, carico col pesantissimo legno della croce. Offriamo questo mistero per le famiglie disunite affinché ritrovino la via della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti

0: E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

Nel quinto mistero contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Offriamo questo mistero per tutti i governanti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù, perdona i nostri colpi. Preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.

0: Ora inizia la Santa Messa con integrate le lodi del venerdì della quarta settimana di Pasqua, seconda settimana del Salterio. Celebra Don Ugo della parrocchia dei Santi Giù, Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela. In questa Santa Messa presentiamo tutte le intenzioni degli ascoltatori che sostengono con il loro aiuto e sacrifici Radio Maria per la maratona di maggio in corso.
1: Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Preghiamo le lodi.
2: Sono perdonati, alleluia. Pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
3: Lavami da tutte le mie colpe, montami dal mio peccato, riconosco la mia colpa, che il mio peccato si sta sempre innanzi.
2: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
3: Ecco nella

0: Señor, a sabiduría.
1: Purifícame con hisopo y sarao mundato. Lávame y sarao bianco de la neve. Fame sentire gioia e letizia. E sotteranno le ossa che hai spezzato.
0: Distogli lo sguardo nei miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi della tua presenza. E non privarmi del tuo Santo Spirito. Prendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
0: Insegnerò a delante le tue vie. I peccatori a te ritorneranno. Ti liberami dal sangue, Dio, Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro l'olocausto non li accetti.
0: Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato. Tu, Dio, non dispersi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
0: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.

0: Coraggio, Figlio, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia.
1: Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera.
0: Nelle vostre anni manifestala. Falla conoscere nel corso degli anni. Dio Signore, ricordati di avere clemenza.
1: Dio viene da Teman, il santo del Monte Paran.
0: La sua maestà ricopre i cieli, le sue lodi è piena la terra.
1: Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza.
0: Si è uscito per salvare il suo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'Empio, nella belva di grandi acque.
1: Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro. La carie entra nelle mie ossa, e sotto di me tremano i miei passi.
0: Sospiro nel giorno dell'angoscia. Chi verrà contro il popolo che ci opprime?
1: Il fico infatti non metterà germogli, nessun prodotto daranno le viti, ci sarà il raccolto dell'olivo.
0: I campi non daranno più cibo, i greci spareranno dagli ovili, e gli stalli rimarranno senza buoi.
1: Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore.
0: Il Signore Dio è la mia forza, e mi rende i miei piedi come quelli delle cervi, e sulle alture mi fa camminare.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia.
1: Città di Dio, loda il tuo Signore che ti dona la pace. Alleluia. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
0: Egli ha messo pace nei tuoi confini, e ti sazia con fiori di frumento, manda sulla terra la sua parola. Il suo messaggio corre veloce.
1: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste?
0: Manda una sua parola e l'eco si scioglie. Fa soffiare il vento e suonano le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
1: Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Città di Dio, loda il tuo Signore, che ti dona la pace. Alleluia.
2: Preghiamo. Esaudisci, oh Padre, le nostre preghiere, perché con l'accoglienza del Vangelo si compia in ogni luogo la salvezza acquistata dal sacrificio di Cristo. e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga la vita nuova promessa da Lui, parola di verità. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
3: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione, il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percorsero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Dio è re di tutta la terra.
0: Dio è re di tutta la terra.
3: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la terra.
0: Dio è re di tutta la terra.
3: Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama.
0: Dio è re di tutta la terra.
3: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro re, cantate inni.
0: Dio

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: Carissimi in Cristo, il Vangelo di oggi ci porta dentro una verità che tutti conosciamo. La tristezza esiste, pesa, attraversa la vita anche di chi crede, un cristiano. Gesù non dice ai discepoli nel Vangelo, non soffrirete. Dice invece, voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. È una differenza enorme. Noi spesso pensiamo che la fede serva a eliminare il dolore nella vita di un cristiano, ma il Signore non promette una vita senza ferite. Promette che nessuna ferita sarà inutile. La tristezza nelle mani di Dio può diventare un luogo di nascita, di forza. Per questo Gesù usa l'immagine della donna che partorisce. Il dolore del parto non è la fine, è il passaggio. È sofferenza che genera vita. Anche certe nostre tristezze sono così. Ci sono lacrime che maturano il cuore. Ci sono delusioni che ci rendono più veri e più forti. Ci sono silenzi, perdite, attese che ci insegnano ad amare in modo più profondo. E tra le tristezze più difficili da portare c'è la malattia. Quando il corpo si indebolisce, quando arriva una diagnosi in attesa, quando le forze diminuiscono, anche l'anima può sentirsi smarrita. La malattia cambia i ritmi della vita, mette alla prova la pazienza, fa nascere domande profonde. Perché proprio a me? Dove sei, Signore? Molti malati vivono una sofferenza nascosta, una tristezza nascosta. Il sentirsi un pezzo, la paura di futuro, la solitudine. E anche chi accompagna un malato porta dentro una fatica silenziosa. Gesù oggi entra proprio lì. Non dà spiegazioni facili, ma offre la sua presenza. Cristo non ha guardato il dolore da lontano, ha pianto, ha sofferto, ha conosciuto l'angoscia. Per questo chi è nella malattia non è mai solo. Il Signore siede accanto al letto del malato, ascolta le preghiere dette con fatica, raccoglie le lacrime che nessuno vede. Viviamo però in un mondo che non sopporta la tristezza e la fragilità. Appena arrivano, cerchiamo subito di nasconderle. Dobbiamo sempre apparire forti e grandi. E invece il Vangelo oggi ci insegna che proprio nella debolezza Dio poi fa crescere qualcosa di nuovo. Anche i discepoli erano tristi perché stavano per perdere Gesù. Non capivano. E molte volte anche noi non comprendiamo quello che Dio permette nella nostra vita. Ci sono giorni in cui la fede sembra buia, la preghiera vuota, il cuore stanco. Ma il Signore dice: vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. La gioia cristiana non nasce perché tutto va bene sempre, nasce dalla certezza che Cristo non abbandona mai i suoi. La vera gioia cristiana non è superficialità, è pace nel mezzo della tempesta, è sapere che il dolore non ha l'ultima parola, è credere che anche quando tutto sembra fermarsi, Dio continua a operare nel silenzio. Oggi forse qualcuno porta una tristezza nascosta, una malattia, una famiglia ferita, una solitudine, un lutto, una stanchezza interiore. Il Vangelo non ci dice: non devi essere triste. Dice: la tua tristezza può trasformarsi. E questa trasformazione comincia quando permettiamo a Cristo di entrare nel nostro dolore. Chiediamo ora, Signore, una grazia semplice ma grande. Non quella di evitare ogni sofferenza, ma quella di non vivere mai senza speranza. Perché chi cammina con Cristo sempre può attraversare anche la notte, sapendo che l'alba arriverà con Cristo.

0: Dio Padre che ha risuscitato e Cristo suo Figlio, darà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Diciamo con fede, Signore, donaci la vita nuova nel tuo Spirito.
1: Signore, donaci la vita nuova nel tuo Spirito.
0: Padre Santo, che hai glorificato il tuo Figlio, immolato sulla croce,
1: accogli il nostro umile sacrificio e guidaci alla vita eterna.
0: Guarda con amore gli artigiani, i contadini, gli operai.
1: Sostieni la loro fatica con la luce della fede.
0: Fa che il nostro lavoro glorifichi il tuo nome.
1: E gioia l'edificazione del tuo regno.
0: Aprici gli occhi e il cuore alle necessità dei fratelli.
1: Fa che impariamo ad amarci e ad aiutarci sinceramente.
2: Si compia in ogni luogo, Signore, la predicazione del Vangelo, la salvezza acquistata dal sacrificio del Figlio. Presentiamo queste intenzioni, le nostre tristezze, le nostre angosce a Cristo che ci ha assicurato la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo,

Ragazzi, carissimi in Cristo, perché portando all'altare la gioia, la fatica, la tristezza, l'angoscia di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

0: sua santa chiesa.
1: Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Innalzo i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: E cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, soprattutto esaltati in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la ruggiera del tuo Spirito, perché diventino per noi corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese i pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo dopo aver cenato, prese i calici e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella testa della tua venuta.
0: Celebrando i memoriali della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, pane della vita e calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione a corpo e a sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Leone, con l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, in modo particolare Vescovo Pietro, Anna, a mettere alla luce del tuo voto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.

0: in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ci rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi da peccato e sicuri di ogni turbamento, nella testa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Nello spirito di Cristo risorto scambiatevi dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena, d'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, che io sarò salvata.

Santísimo Sacramento. Amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente dal mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue precisissimo di Gesù Cristo, il riscontro dei miei peccati, il soffragio delle anime dal purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Guardiamo a Cristo che ha subito la morte, ora è coronato di gloria e di onore. Alleluia.
1: La testimonianza più autentica di amore e di devozione verso la Madonna è di vivere i suoi stessi sentimenti, di ritrovarli e di svilupparli nel momento culminante della vita della Chiesa e dei cristiani. La nostra devozione diventa così più piena, la preghiera sale più sicura e fiduciosa, la nostra gioia si fa ancora più viva, mentre comprendiamo che la Madre di Gesù è anche Madre nostra. Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione di tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
0: Rendiamo grazie.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie.

giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo il celebrante Don Ugo, le suore canonichesse regolari lateranense e l'assemblea che ha animato. Gli amici dello Studio Mobile di Roma vi salutano, augurandovi buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Regina della Pace,

Qui Radio Maria. In collegamento con il Monastero Spirito Santo, suore canonichesse regolari lateranensi, a Roma abbiamo trasmesso il Santo Rosario, le lodi e la Santa Messa.

0: regina di Radio Maria. Affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.

0: ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
2: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
2: prega per noi.

0: amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono 8 e 53 minuti di venerdì 15 maggio 2026. Pace e gioia a tutti voi cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Oggi cari amici è l'ultimo giorno della Mariatona, cioè l'ultimo giorno della Mariatona, la Mariatona dura tutto il tempo di maggio ovviamente, però è l'ultimo giorno di quella settimana forte della Mariatona, che è quella nella quale siete particolarmente invitati a dare il vostro appoggio e il vostro aiuto a Radio Maria. Però poi la Mariatona si distende lungo tutto il mese di Maria, come viene come l'abitudine di tante Radio Maria del mondo, specialmente quelle africane e americane, che fanno la Mariatona per tutto il mese di maggio, e anche noi la facciamo per tutto il mese di maggio ovviamente. E oggi cari amici, dunque, però è l'unico giorno che abbiamo i programmi proprio dedicati alla Mariatona, quindi noi oggi avremo il pensiero spirituale tratto dal libro 5 minuti dello Spirito Santo del Cardinal Fernandez, e poi cari amici avremo una preghiera per il buon esito della Mariatona, e poi avremo la quinta riflessione che io ho fatto in questa settimana sotto il titolo Vi racconto Radio Maria. E questa quinta riflessione è particolarmente intrigante, cioè tratteremo del compito di Radio Maria nel tempo dei segreti di Medjugorje. Poi avremo la breve certificazione, una scelta di una bella frase dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro, a cura di Roberta. Poi cari amici, avremo ospite il nostro delegato per l'Africa, che è Jean Paul, che conoscete molto bene, e quindi con lui faremo un check-up della situazione di Radio Maria in Africa. Bene carissimi, come vedete anche questa mattina abbiamo un bel programma davanti. Adesso andiamo al primo appuntamento, e cioè il pensiero sullo Spirito Santo di oggi, 15 maggio. Lo leggiamo e cerchiamo di farne un messaggio per noi, per vivere in questa giornata della luce dello Spirito Santo. Scrive Cardinal Fernandez: nella storia della Chiesa abbiamo un tesoro di migliaia di santi diversi che hanno riflesso la bellezza di Gesù, ognuno a modo suo. Si sono lasciati ispirare dallo Spirito Santo ed egli ha compiuto prodigi nelle loro vite. San Francesco d'Assisi rispecchiava la povertà e la gioia del Signore. Santa Rita ci ha mostrato la forza e la benedizione a Cristo. San Gaetano ci ha mostrato la sua predilezione per i poveri e la sua preoccupazione per chi soffre. Perciò, quando ci mettiamo a pregare davanti all'immagine di un santo, San Giuseppe per esempio, in quella semplice immagine di Giuseppe lo Spirito Santo ci fa scoprire un riflesso dell'immensa tenerezza di Gesù, ci fa sentire la carezza del suo amore, che ci dice: io sono al tuo fianco, non ti abbandono, ti amo. Ma ognuno ora dovrebbe chiedersi: e io? Che cosa vorrà fare lo Spirito Santo con me? Nessuno di noi deve ripetere ciò che fu Santa Rosa, né San Francesco, né Santa Teresa di Calcutta. Ognuno diventa santo in un modo particolare, perché Dio l'ha fatto diverso e lo Spirito Santo vuole mettere nella tua vita un riflesso di Gesù che non aveva messo in alcun altro. Perciò affidiamoci allo Spirito Santo affinché compia la sua opera, come dice San Paolo nella lettera ai Romani. Vi esorto, fratelli, a donare voi stessi a Dio come offerta viva, santa, gradita a Lui. Questo sarà il vostro culto spirituale. Romani 12,1. Un bellissimo pensiero, cari amici, un invito alla santità secondo quelle modalità che Dio pensa per ognuno, in quanto appunto come abbiamo le nostre impronte digitali diverse le une dalle altre, così anche Dio vuole imprimere in uno di noi una santità diversa dalle altre, ma che riflette un raggio della santità di Gesù Cristo. E adesso, cari amici, andiamo alla nostra quinta meditazione, però prima leggiamo, e anzi recitiamo, la preghiera di affidamento alla Maratona, dalla Maratona alla Regina di Radio Maria. Regina di Radio Maria, affidiamo a te la Maratona che celebriamo in questo mese di maggio a sostegno della radio che tu ci hai donato per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo. Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera. Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accende in tutto il mondo. Fa che ognuno di noi sia un missionario, ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera. Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero. Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace. Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria, prega per noi. Bene, quando dico Regina di Radio Maria mi commuovo, e la nostra cappella è stata dedicata appunto alla cappella della Regina di Radio Maria. Bene, carissimi, adesso andiamo su questo tema importantissimo, Radio Maria nel tempo dei segreti. Dunque, per capire questo titolo bisogna tenere presente che Radio Maria è la radio di Maria, per la quale la Regina della Pace il 1 gennaio del 1987 ha dato a Visca un messaggio per un gruppo di fedeli che venivano proprio dalla parrocchia dove è nata Radio Maria, e in questo gruppo di fedeli, e questo messaggio, questo gruppo di fedeli, la Madonna in pratica dava le coordinate, diciamo, o se vogliamo indicava i pilastri della radio che doveva essere plasmata, costruita, perché era tutto da costruire. E quindi prima di tutto l'annuncio della conversione, la diffusione del Vangelo, la diffusione dei messaggi, la testimonianza cristiana. E quindi avendo la Madonna dato un messaggio per Radio Maria, e avendo costruito noi Radio Maria, nata proprio in quel mese stesso di gennaio del 1987, è nata l'associazione Radio Maria. Ovviamente non è che è una pretesa quella, è una missione alla quale attendiamo con tutto il cuore, che è quella appunto di servire la Madonna, perché evidentemente, come abbiamo visto, la radio è comunque un mezzo formidabile per l'evangelizzazione, cari amici. Poi però abbiamo anche detto che Radio Maria ha un legame speciale col Tempio dei Segreti, e questo evidentemente lo deduciamo dal fatto che, come la Madonna ha detto a Visca in quella rivelazione che ha fatto prima del 2002, poi l'ha ribadita nel 2006, poi l'ha ribadita ancora quando siamo andati lo scorso anno, lo scorso mese di settembre a Međugorje. Madonna ha detto attraverso Visca che nel tempo dei segreti uno dei tre veggenti che ha adesso le apparizioni quotidiane li avrà per tutto il tempo dei segreti e nel medesimo tempo avrà i messaggi. Quindi questo la Madonna l'ha detto a Radio Maria, non l'ha detto a una delle TV che ci sono lì, da quelle zone lì, che sono, sembrano di essere i mezzi privilegiati, ma in realtà sono TV commerciali alla fin fine, per quanto siano devoti o come strumenti di carattere commerciale che si muovono in questo ambito, e comunque non sono sotto il controllo della Chiesa. Radio Maria è una radio ecclesiale, è sotto il controllo della Chiesa, tutti i direttori di Radio Maria sono nominati dai loro vescovi, c'è un rapporto stretto di Radio Maria con la Chiesa, c'è un rapporto strettissimo di Radio Maria con la Chiesa. Io stesso sono qui con il permesso dell'autorità ecclesiastica e ho parlato di Međugorje finora per 40 anni col permesso, cioè l'autorità ecclesiastica mi ha lasciato parlare tranquillamente senza mai ricavarmi. E quindi, cari amici, questo sta a indicare, il profondo rapporto che c'è fra il piano della Madonna e Radio Maria, perché quello che ha detto Visca, così importante, che la Madonna sarà presente nel tempo dei segreti, l'ha detto a Radio Maria, non l'ha detto da altre parti, non l'ha detto neanche alla parrocchia Visca questo messaggio, l'ha riferito a Radio Maria. Quindi questo sta a indicare che non siamo, diciamo, dei presuntuosi perché diciamo che la Radio Maria è uno strumento della Madonna. E perché è uno strumento della Madonna? Perché è uno strumento ecclesiale, è comunque uno strumento che fa capo alla fine all'autorità ecclesiastica, perché tutti noi sacerdoti dipendiamo dall'autorità, siamo presenti a Radio Maria come direttori perché ci dà il permesso l'autorità ecclesiastica. Queste sono cose importanti, cari amici, perché alla fine per si mettere il tempo dei segreti il riferimento all'autorità ecclesiastica sarà fondamentale, perché poi come dice il Vangelo sorgeranno molti cristi e molti falsi profeti, e quindi chi ci potrà difendere e ci potrà aiutare a fare discernimento. Detto questo, per dire che quello che ho già detto, che Radio Maria è comunque a servizio della Chiesa ed è comunque controllata dalla Chiesa, cioè tutti i direttori sono controllati dai loro vescovi, quindi io stesso comunque faccio riferimento direttamente all'autorità ecclesiastica centrale della Chiesa, cioè il Vaticano. Perciò, detto questo, cari amici, voglio dire che è importantissimo che nel tempo dei segreti ci sia questo strumento di comunicazione affidabile, in quanto controllato da chi Cristo ha messo a capo della Chiesa, e cioè Pietro, insieme ovviamente alla comunità di tutti i vescovi, tutti gli apostoli, quindi tutti i vescovi. Allora, cari amici, intanto seguo la mia scaletta così non mi dimentico le cose importanti. Primo punto, cari amici, i segreti stentano ad arrivare, non è che stentano ad arrivare, siamo noi che siamo impazienti, ma i segreti hanno una data, è scritta sulla pergamena la data, e i veggenti di ogni segreto conoscono la data, per cui il fatto che conoscono le date e che le date siano scritte sulla pergamena, sulla pergamena è scritto la data, il luogo, quello che accade, dove accade, il momento in cui accade, quanto tempo durerà. Questo sta a indicare che si tratta di una realtà inamovibile. I segreti accadranno. Però bisogna intenderli bene, cari amici. Purtroppo la mentalità comune fa sì che molti interpretino i segreti come un castigo che Dio, secondo molti appunto i segreti sarebbero dei castighi che Dio non che Dio diciamo permette, ma che poi da, ovviamente dà la possibilità di salvarsi. Però se noi guardiamo a fondo il fatto che questi eventi disastrosi, eccetto il terzo che è un segno sulla montagna, il fatto che questi eventi disastrosi vengono rivelati 3 giorni prima fa sì, cari amici, che questi segreti alla fine diventino sì una punizione per chi non crede, ma diventino una liberazione per chi crede. E quindi, cari amici, questa è la chiave di lettura dei segreti, che sono eventi, diciamo, di liberazione per chi crede, e sono diventano una autopunizione per chi rifiuta di credere. Cioè, in poche parole, sono come i segreti di Medjugorje, sono come le piaghe d'Egitto. Le piaghe d'Egitto erano 10 piaghe che Dio ha permesso, possiamo dire questo, che Dio ha fatto. Ovviamente nella Bibbia tutto viene attribuito a Dio, perché alla fine è Lui la causa ultima di tutto. Nel senso che, per quanto riguarda il male, non è che Dio lo fa, Dio lo permette per cavarlo un bene maggiore. Allora, cari amici, negli eventi dell'Egitto, le piaghe d'Egitto, specialmente quella che colpisce i primogeniti, poi l'ultima, che è la catastrofe del Faraone nel Mar Rosso, tutte queste piaghe, cari amici, sono una punizione per gli oppressori che si mettono contro Dio e non obbediscono a Dio, e sono una liberazione per il popolo di Israele. Così sarà per il tempo dei segreti. Sono una punizione per chi sono una punizione per chi non crede in Dio e si oppone a Dio. Per cui, quando viene indicato un luogo dove viene indicato il momento, che cosa accadrà, dove accadrà, quanto durerà l'evento, e chi non crede alza le spalle o addirittura sfida Dio, ne pagherà le conseguenze. Ma è un'autopunizione. Siccome io sono sulla strada, arriva una macchina che mi sta per travolgere, mi avviso, spostati, e io dico no, non mi sposto, di chi è la colpa? Quindi, cari amici, da tenere presente la chiave teologica per la lettura dei segreti. Sono qualcosa di negativo, ovviamente, una catastrofe per gli oppressori, ma sono una liberazione per il popolo di Israele, cioè per tutti quelli che credono. E quindi questo c'è, la Madonna ce l'ha riferito in tantissimi modi, e cioè che nel tempo dei segreti crollerà il mondo senza Dio, ma si salveranno quelli che ascolteranno la Madonna, cioè entreranno nel tempo della pace. Quindi questa visione teologica ci toglie quella visione dei segreti secondo la quale sarebbero delle punizioni di Dio per i nostri peccati. Sono delle punizioni di Dio per delle autopunizioni per quelli che non credono, perché poi chi impedisce alla gente di convertirsi? Dopo il primo segreto che riguarda Medjugorje, io ovviamente credo che la popolazione si metterà in salvo subito, crederà e si metterà in salvo, perché ormai hanno assimilato bene il messaggio della Madonna. Così avverrà col primo segreto, col secondo segreto, poi se non sulla montagna. I segreti dal quarto al decimo sono molte cose terribili. Terribili da una parte, perché per gli uomini sono terribili, ma dal punto di vista teologico esprimono anche la volontà di salvifica di Dio. E quindi dal quarto al decimo tutti sono stati avvisati dei 3 segreti precedenti. Quelli che si induriscono e si oppongono a Dio e sfidano Dio, questi periranno come perito il faraone col suo esercito, né più né meno, mentre il popolo di Dio si è salvato. E così accadranno i segreti dal quarto al decimo, cari amici. Questo dunque è il contesto dei segreti. Crollerà il mondo senza Dio, ma si salveranno quelli che ascolteranno la Madonna e quelli che ascolteranno le rivelazioni dei singoli segreti. Questa è una cosa che è mai accaduta nella storia della salvezza, però comunque la Madonna ha voluto col numero 10 fare un riferimento molto chiaro per la comprensione teologica degli eventi dei segreti. L'evento è quello dell'Esodo, e cioè della liberazione del popolo di Israele dall'Egitto. In questo caso il faraone e l'Egitto sono il simbolo del mondo senza Dio, del mondo incredulo, del mondo pagano, del mondo che sfida Dio, del mondo che non obbedisce a Dio come il faraone, del mondo che cerca di distruggere il popolo di Dio, cerca di perseguitare la Chiesa e cerca di distruggerla, ma alla fine cavallo e cavaliere precipitò nel mare, dice il Salmo. E sì, cari amici, vedremo cose meravigliose. Noi vediamo come la Sacra Scrittura racconta l'Esodo, i Salmi come raccontano l'Esodo, raccontano come un'epopea divina, come qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Cose terribili ha fatto Dio nell'Esodo, terribili anche dal punto di vista, diciamo così, della manifestazione della gloria di Dio e dell'onnipotenza divina che punisce il male e premia il bene, ma nel medesimo tempo questo è avvenuto perché si sono induriti nel male. Se si fossero convertiti, anche loro potevano avere un esito positivo. Così sarà nel tempo dei segreti, cari amici. Allora, questo è il quadro, diciamo, teologico nel quale io colloco la funzione di Radio Maria. Cioè, non dimenticate che da quando il sottoscritto è diventato direttore di Radio Maria nel 1986, la nomina è venuta nell'88, però era già operativo prima, da quando è nato Radio Maria. Io ho sempre letto e spiegato, fino adesso, sempre senza saltarne uno, tutti i messaggi della Regina della Pace. E infatti anche quando ho parlato del Nulla Osta, il Cardinal Fernandez ha mostrato un libro, la raccolta dei messaggi, che fra l'altro aveva anche il mio nome fra gli autori di quel libro, ma soprattutto ho detto i messaggi della Regina della Pace li abbiamo trovati tutti nel sito e internet di Radio Maria. Un riconoscimento questo, non un rimprovero, un riconoscimento. E quindi devo dire che a partire dal 1988 io quei messaggi li ho commentati tutti come direttore di Radio Maria fino ad oggi. E mai la Chiesa mi ha detto di non commentarli o di commentarli di meno, me li ha lasciati commentare. La Chiesa mi ha sempre lasciato libero di parlare di Međugorje a Radio Maria. Questa è la pura verità. Allora, cari amici, il compito di Radio Maria, questo è un compito di Radio Maria, cioè quello di diffondere i messaggi della Regina della Pace. L'avete la Madonna? I miei messaggi diffondete e testimoniate con amore, l'avete nel suo messaggio. Lei l'ha detto e l'ha voluto e ha fatto sì che l'autorità ecclesiastica mi lasciasse commentare i messaggi fino ad oggi. Ecco, quindi non c'è dubbio, è qualcosa di miracoloso. Io una volta ho detto a una veggente, pensa che io non ho mai avuto nessun rimprovero dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda Međugorje. E lei, sapete cosa mi ha risposto? È perché la Madonna ti protegge. Ed è la pura verità, perché la Madonna protegge la sua radio. Quindi, cari amici, questo è il compito di Radio Maria, prima di tutto, diffondere i messaggi della Madonna e quindi preparare al tempo dei segreti. La Madonna vuole che si prepari al tempo dei segreti. C'è qualcheduno che vuole fare di più, dicendo cosa continuate a parlare dei segreti, ma state zitti, ma pregate, tutte quelle stupidaggini che si sentono dire, dei supponenti, no? Cioè, voglio dire, poi io ho dovuto rintuzzarli, e come se li ho rintuzzati citando quei bei passaggi della Regina della Pace, infatti, dove la Madonna dice, per esempio, nel messaggio a Miriana del 28 gennaio del 1987, un messaggio importantissimo, dove la Madonna fa una requisitoria proprio della parrocchia di Međugorje e dei međugorjani, richiamandoli a vivere i messaggi e non a blaterare. E la Madonna in quel messaggio dice: io vorrei spiegarvi, rivelarvi qualcosa di più sui segreti, ma voi ve lo meritate? Voi me lo meritate? Cioè, già la Madonna ci ha detto molto sui segreti, ma lei voleva dirci qualcosa di più ancora, ma ha detto: voi ve lo meritate? Era un messaggio quello da rileggere adesso a Miriana, 28 gennaio 1987, fa venire i brividi a leggere quel messaggio. Quindi, cari amici, noi abbiamo il compito di preparare la gente, come Radio Maria, di preparare la gente, e io insisto, presso tutte le Radio Maria del mondo su questo punto sono intransigente con i direttori. Anche loro devono leggere i messaggi, spiegarli, perché il compito che la Madonna ci ha dato è quello di preparare la gente al tempo dei segreti, che sia un'adeguata preparazione spirituale. O facciamo questo o la Madonna non ci benedice. In che lingua devo dirlo? O facciamo questo o la Madonna non ci benedice. Perché questa è la radio sua, è la sua radio, e noi dobbiamo fare quello che lei vuole. E una delle cose che vuole è che noi prepariamo la gente al tempo dei segreti. E ovviamente è un compito delicato, non è una cosa facile. Io cerco di farla come posso, ma so anche di avere dei limiti. E quindi è chiaro che quello di spiegare tutte le parole che ha detto la Madonna riguardo ai segreti, tutte quelle parole che la gente ha riferito riguardo ai segreti, noi abbiamo il compito di spiegarle, di approfondirle, di capirle, perché poi sono espressioni così dense, con tante implicazioni, che poi noi ce ne rendiamo conto che approfondendole, alla fin fine la Madonna ci ha detto moltissimo sui segreti, sulla loro comprensione e anche sul loro accadimento. E quindi questo è il compito di Radio Maria, noi lo facciamo, lo portiamo avanti, non abbiamo solo le zabettone o i zabettoni che interferiscono facendo i sapientoni, ma io vedo che la Chiesa non ha mai proibito a noi, almeno mai proibito a me almeno, di parlare dei segreti, dei termini giusti dal punto di vista teologico, anche dal punto di vista della comprensione dei messaggi. Quindi, cari amici, dobbiamo parlare dei segreti e soprattutto spiegarne il valore salvifico. Non dobbiamo parlare in modo che la gente si impaurisca, perché non è questo l'obiettivo della Madonna. Questo invece l'ammetto tante volte, la Madonna non è venuta qui per farci paura. Quindi parlare dei segreti vuol dire parlare in termini salvifici. La Madonna è qui, specialmente dal quarto al decimo, ma anche i primi due, il secondo e il terzo, il primo e il secondo, scusate, sono eventi disastrosi, per usare una parola di Miriana. I primi due non sono così gravi come gli altri, ha detto anche Miriana, però la Madonna è qui per salvarci da questi eventi, rivelando i tre giorni prima, in modo tale che quelli che credono si salvino. A me pare che sia tutto molto chiaro parlare così, e così si vede qual è l'obiettivo salvifico di Maria e anche qual è l'obiettivo salvifico che noi dobbiamo avere sempre davanti agli occhi quando spieghiamo i segreti. Inoltre, nel tempo dei segreti, Radio Maria farà un compito molto importante. Poi io cerco di fare delle previsioni in base a quello che è la situazione attuale, poi io non so neanche se sono vivo nel tempo dei segreti, per cui diciamo lascio fare a Dio, però credo che il compito di Radio Maria durante il tempo dei segreti sia quello di far sapere alla gente la rivelazione tre giorni prima, perché la rivelazione tre giorni prima verrà fatta, credo, a Međugorje, credo, dalla persona incaricata dal Papa, è indicata da Miriana, comunque alla fine è il Papa che decide, a mio parere, chi deve rivelare i segreti. E a meno che li voglia rivelare lui quelli dal quarto al decimo, ma però lasciamo fare a Dio, insomma, la Madonna sa quel che deve fare, non ha bisogno di nostri suggerimenti. Quindi, cari amici, è chiaro che quando verrà rivelato il segreto, poi c'è il problema della comunicazione di questo evento tre giorni prima, c'è il problema di farlo sapere a tutti nei termini giusti e con quali mezzi, perché qui, cari amici, ci sarà anche la grande disinformazione. Ci sarà poi tutti quelli che si credono maestri, ci fanno maestri e magari stravolgono le rivelazioni che vengono fatte di ogni segreto. Ci sarà la falsa informazione, ci saranno i potentati umani, che poi ci sarà di tutto, anche il tentativo di non far sì, anche il tentativo, bisogna tenere presente, il tentativo di non diffondere la rivelazione. O che non si sappia nei luoghi dove i segreti sono indicati. Bisogna vedere chi governa da quelle parti. Insomma, i problemi sono tanti. C'è un problema di informazione notevole che riguarda la comunicazione di ogni segreto tre giorni prima che accada. Questo è un compito sicuramente a cui Radio Maria dovrà attendere grazie alla sua presenza capillare su tutto il territorio. Però io mi chiedo come saranno le condizioni, anche di condizioni tecniche prima di tutto, per arrivare. Non sappiamo come sarà il mondo in quel momento, se il mondo è in guerra non sarà facile arrivare dappertutto, non lo so. Se la Madonna però ha voluto una radio, ha voluto usare questa particolare tipo di discernimento, cioè lasciare che la gente decida, che la gente, dove è indicato il segreto, decida cosa fare, se credere o non credere. È chiaro che tutto questo piano della Madonna è possibile se c'è una comunicazione, se c'è una diffusione esatta di quello che è scritto sul rotolo. Tutto questo è molto, non sappiamo come sarà, però se la Madonna ha studiato questo piano vuol dire che è attuabile, si può attuare. Quindi questo ovviamente vede Radio Maria e ovviamente in una condizione di privilegio, perché comunque non c'è altro mezzo cattolico che sia così capillarmente diffuso, specialmente laddove ci sono i credenti. Specialmente da dove ci sono i credenti, cari amici. Poi magari la Madonna avrà altre risorse che noi non sappiamo per poter avanti il suo piano, però quello che io vedo sono queste, e cioè che Radio Maria ha un compito, non dico esclusivo, ma sicuramente affidabile, perché comunque è una radio, diciamo, ecclesiale, ha un compito di far conoscere la rivelazione di ogni singolo segreto. Poi soprattutto, dopo che il segreto sarà rivelato, e magari comincerà a diffondersi il panico e la paura ovunque, e l'altro compito non meno importante in quei tre giorni che dividono la rivelazione del segreto dall'accadimento del segreto in varie parti del mondo, sarà molto importante tenere viva la speranza e spiegare come è importante obbedire alla Madonna, è importante credere alla Madonna, è importante fare quello che la Madonna dice. Perché molti non crederanno, molti si faranno beffe, molti cercheranno di soffocare questa voce di salvezza che c'è. Insomma, sarà guerra di comunicazioni, cari amici. La guerra delle lingue biforcute è sempre molto pericolosa. Anche perché il diavolo in questo è menzognero e omicida fin dal principio, è un serpente a sonagli, cari amici. Però la Radio Maria avrà il compito di comunicare e di tenere viva la speranza della gente, cari amici, per cui possiamo ben dire che la Madonna comunque assegna a Radio Maria, forse non solo a noi, non lo so, però essendo una radio ecclesiale, essendo una radio ecclesiale che lei stessa ha accompagnato nella sua crescita in tutto il mondo, perché noi non arriviamo da nessuna parte, non è che se avessimo avuto dei miliardi saremmo arrivati, anzi, se avessimo avuto dei miliardi non saremmo arrivati di sicuro. Quindi lei l'ha accompagnata con i suoi fedeli questa crescita ovunque nel mondo, ed è una crescita all'interno stesso della Chiesa, in quanto chi ha in mano la radio, che sono i direttori, alla fine sono dipendenti dalla gerarchia ecclesiastica, e quindi alla fine è il Papa che ce l'ha in mano. Alla fine è il Papa che ha in mano la Radio Maria, perché se il Papa dice avere una parola è chiaro che io obbedisco, e se non mi obbediscono i direttori li tolgo, per dire, così siamo strutturati così. E quindi, cari amici, e voglio dire, questo è qualcosa che ha messo in piedi la Madonna. Noi ci siamo neanche accorti di aver messo in piedi una cosa del genere, cioè dove la Chiesa comunque ha una signoria ecclesiale per quanto riguarda i contenuti che vengono trasmessi, che è fuori discussione. E questo ci tengo molto a ribadirlo, cari amici, perché siamo i temi cui non possiamo fare i presuntuosi, non possiamo fare quelli che vogliono dare lezioni alla Chiesa, che vogliono sapere più del Papa e dei Vescovi e dei Cardinali. Siamo i tempi in cui bisogna come dice la canzone, radio di fede, bisogna coltivare la fede, coltivare la pace, coltivare la gioia, coltivare la semplicità, coltivare l'obbedienza e l'umiltà. Bene, carissimi, quindi possiamo dire che Radio Maria sarà la voce di Maria in tutti i tempi dei segreti. Poi io dico, parlo di me stesso, io vivo giorno per giorno, grazie a Dio sto bene, grazie a Dio la Madonna mi ha guarito la voce, per cui l'operazione a due corde vocali poteva significare la perdita non totale ma certamente molto significativa della voce, invece mi ha restituito una voce buona, una voce che può ancora migliorare. Quindi voglio dire, questo per me è un segno che dovrò ancora lavorare, ma a me non dispiace lavorare, qualunque perché Dio vuole, a me va sempre bene, insomma. L'importante è essere in pace e in comunione con Signore, perché sennò tutto il resto è vanità e le vanità. Per cui se la Madonna mi lascia lavorare, nonostante l'età, anche durante tutto il tempo dei segreti, io dico sono pronto. Se invece penso diversamente, dico sono pronto. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere, perché questa è una battaglia, cari amici, troppo difficile per noi. O stiamo attaccati alla Madonna o la perdiamo. Le potenze del male sono scatenate e vogliono vincere, vogliono prevalere, come ha detto la Madonna, vogliono distruggere il mondo e la Chiesa. E noi dobbiamo avere l'umiltà e la semplicità dei figli di Maria, e allora con questo sì che saremo noi micidiali nella battaglia. Bene, carissimi, questo è quello che volevo dirvi, siamo arrivati al termine, tra pochi minuti avremo la testimonianza di Jean Paul. Volevo dirvi che stanno arrivando le offerte per Radio Maria, vi siamo molto grati per quello che è arrivato, ovviamente, anche se non ci sono tante, io leggo nelle cifre che vedo che arrivano, leggo anche i sacrifici che la gente fa, la Madonna è molto grata per tutto questo, e per le piccole offerte e anche per quelle più grandi. E anche oggi è un giorno importante per completare questa settimana particolare, però poi ovviamente continueremo per tutto il mese di maggio a tenere aperto le offerte per la Mariatona, in modo tale da avere le risorse sufficienti per andare avanti. Per il momento non siamo ancora arrivati al livello a cui eravamo arrivati lo scorso anno, siamo rimasti un po' indietro, però non di molto, siamo ancora in grado di arrivare, anche di superare, e perciò diciamo affido tutto alla Divina Provvidenza, poi che è la cosa migliore di tutte. E con questo, cari amici, una piccola pausa, e poi avremo questa bellissima testimonianza del nostro delegato per l'Africa, Jean Paul, che è un africano che lavora sul territorio e conosce molto bene la situazione.
1: canzone del giorno. C'è un amplissimo progetto di Maria che è cominciato nel 1917 ed è ancora in atto, perché il termine di questa grande epopea profetica è il trionfo del suo cuore immacolato e il tempo della pace per l'umanità. Lo sconvolgimento del mondo e l'attacco di Satana sono tali per cui è stata necessaria un'ulteriore presenza di Maria. San Giovanni Paolo II ha chiesto lui stesso questa presenza. Lo ha raccontato un sacerdote molto vicino al Papa, e questo episodio è riportato anche nel libro di Miriana Il mio cuore trionferà. Nominato da poco Papa, Wojtyła chiese alla Madonna di apparire ancora sulla terra per sostenerlo nel difficile grande impegno che avrebbe avuto nei confronti dell'umanità e della Chiesa stessa. Ai tempi il comunismo puntava al dominio del mondo e Giovanni Paolo II, polacco, ben sapeva in cosa consiste il dominio russo. È il verbo distruggere coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. Spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

0: carissimi, siamo arrivati all'appuntamento con il nostro delegato per l'Africa, Jean-Paul, che conosce molto bene l'Africa, la gira tanto, è in grado di darci delle descrizioni molto, molto accurate, molto realistiche della situazione della domenica in Africa. E, sei in ascolto, Jean-Paul?
1: Sì, buongiorno Padre Elisio, buongiorno carissimi ascoltatori della Radio Maria d'Italia.
0: Sì, sì, allora Jean-Paul, facciamo così questa mattina, so che tu parli benissimo l'italiano, per cui non ci sono problemi. Io Jean-Paul ti farei quattro domande subito adesso, poi tu le svolgi con calma tutte e quattro, così tu non ti interrompo durante, poi alla fine ci risentiamo per i saluti e la benedizione. Allora, le quattro domande che ti faccio, Jean-Paul, che penso che interesseranno molto anche ai nostri ascoltatori, sono: la prima, come Radio Maria, come le Radio Marie dell'Africa hanno accolto Papa Leone? Seconda domanda, quali sono le Radio Marie più povere e bisognose di aiuto in Africa? Terza domanda, quali sono le Radio Marie più esposte alla guerra e alla violenza in Africa? E ultima domanda, perché Radio Maria in Africa è uno strumento necessario per l'evangelizzazione? Quindi ti lascio la parola e puoi dire tutto quello che ti dice la tua grande esperienza nella tua presenza in Africa.
1: Bene, grazie Padre Rivio per questa opportunità di parlare agli amici di Africa, perché voi ascoltatori e donatori della Radio Maria Italia ci avete aiutato ad avere Radio Maria nel continente africano. Allora incomincio con la visita del Santo Padre nel continente africano. Le Radio Maria di Africa hanno accolto Papa Leone nella gioia e pregando con lui. E posso dirvi dall'inizio che grazie a Radio Maria gli africani hanno potuto seguire e pregare con il Santo Padre, e vi dico anche i pigmei di Uesso nel Congo Brazzaville, o i nomadi poverissimi di Moroto in Uganda, hanno seguito la visita del Santo Padre. Allora, la visita di Santo Padre e le Radio Maria di Africa hanno preparato questa visita in tre fasi. La prima fase è quella di preparare la visita e preparare gli ascoltatori e la popolazione africana. A livello continentale abbiamo pregato a Kibeho,

Quando preghiamo questo Santo Rosario, 6 paesi sono collegati: Ruanda, Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda e l'est della Repubblica Democratica del Congo. Poi martedì abbiamo pregato per il Santo Padre nella lingua francese, collegando tutte le Radio Maria di lingua francese in Africa, sono circa 10 paesi. Poi giovedì abbiamo pregato nella lingua portoghese e su questo Santo Rosario partecipano Angola e Mozambico. Venerdì abbiamo pregato nella lingua inglese, collegando tutte le Radio Maria di lingua inglese. Poi sabato c'è un programma in lingua francese e anche inglese, cioè la meditazione sui testi della domenica. Abbiamo anche utilizzato questa possibilità, questo canale, per pregare per la visita di Santo Padre nel continente africano. Questo era a livello continentale. Poi ogni radio ha avuto il suo modo anche di preparare gli ascoltatori ad accogliere Santo Padre in Africa. C'è chi ha fatto novena, adorazione, le sante messe, la preghiera del Santo Rosario. E alcuni radio anche hanno fatto i programmi per spiegare chi è il Santo Padre, perché è importante la visita apostolica di un Papa. E alcuni radio anche hanno fatto programmi sui messaggi importanti dei papi recenti che hanno visitato l'Africa, come San Giovanni Paolo, Benedetto XVI, Papa Francesco, per preparare bene la visita del Papa Leone. Poi nella fase quindi preparativa i vescovi hanno utilizzato dei Radio Maria e Radio Maria era diventata la voce proprio della Chiesa per dare il programma della visita del Papa passo per passo. Poi durante la visita di Papa Leone nel continente africano, tutte le Radio Maria di Africa hanno messo nel loro palinsesto tutte le sante messe in varie lingue: francese, inglese, portoghese e spagnola. Questo ha permesso a milioni di ascoltatori, milioni di africani, di accompagnare proprio il Santo Padre pregando con lui, sentendo lui essendo sulla terra africana. Questo è piaciuto tantissimo veramente la popolazione africana, perché è la prima volta che abbiamo fatto così. Prima, quando Papa andava in Africa, era Radio Maria del paese, sì, c'era chi trasmetteva, ma questa volta abbiamo avuto questa iniziativa di fare in modo che sia tutto il continente che sia con il Santo Padre. Poi i volontari delle Radio Maria in Africa nei paesi visitati, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, abbiamo le Radio Maria in questi paesi. I volontari erano vestiti, avevano cercato di vestirsi in modo particolare, con un logo di Radio Maria, e si vedeva proprio nel pubblico dove erano i volontari di Radio Maria. Su questo anche sono contento, perché la domenica scorsa ho visto che il Santo Padre anche ha salutato i volontari di Radio Maria.

0: Poi, durante la visita, i preti direttori di Radio Maria hanno giocato un ruolo chiave e potevano anche avvicinarsi dove il Papa era, potevano prendere le foto direttamente, erano, alcune anche hanno fatto i commenti la diretta, perché erano molto vicino al Santo Padre. Lo staff editoriale e commentava l'arrivo del Papa e così via. È stato veramente bello. Poi, dopo, quando il Santo Padre ha chiuso la sua visita nel continente africano, dato che il Papa ha mostrato chiaramente che ha a cuore l'Africa, e Radio Maria di Africa adesso stanno approfondendo i messaggi che il Santo Padre ha dato al continente africano, affinché ci sia un impatto duraturo sulla vita concreta della popolazione africana. Vorrei citare alcuni temi, per esempio sulla fede. Come lo sapete, in Africa c'è la fede, diciamo, è calda, ci sono tante persone battezzate, le vocazioni alla vita sacerdotale o religiosa è molto dinamica, cioè la chiesa africana è molto dinamica adesso, ma il Santo Padre ha chiesto una cosa che è molto utile, che Radio Maria anche sta facendo, cioè educare bene alla fede cristiana. Ha invitato gli africani a non mischiare la fede cristiana e la fede tradizionale, ad esempio. Poi Santo Padre ha parlato chiaramente che bisogna evitare la corruzione, perché la corruzione danneggia molto il continente africano, lo rende sempre povero. Il Santo Padre ha parlato della necessità della pace, soprattutto quando era in Camerun. La pace è una via da seguire, la non violenza, cioè la pace e la non violenza è una cosa, un valore non discutibile. Quindi Radio Maria adesso stanno approfondendo questo. Il Santo Padre ha dato anche un'attenzione particolare ai giovani. Ha visitato l'università in Camerun, in Guinea Equatoriale. Ha chiesto alle autorità di fare in modo che i giovani africani possano dare una mano per sviluppare i loro paesi, cioè creare il contesto che permette che i giovani di Africa possano rimanere in Africa aiutando loro paesi. Anche c'è il tema della famiglia. Come lo sapete, la famiglia è importante sia per lo Stato sia per la Chiesa, perché ad esempio i giovani che hanno le famiglie, che hanno la fede, e lì che anche si impara da bambino, da piccola, la fede cristiana. Allora, per questa prima domanda io direi così: prima di Radio Maria avevano la possibilità di trasmettere notizie di Radio Vaticana in tutte le parti d'Africa, e le Radio Maria alcuni trasmettono anche l'Angelus di domenica di Santo Padre, o trasmettono anche l'udienza di Santo Padre mercoledì. Ma questa volta posso dire che Radio Maria, durante la visita di Papa Leone in Africa, hanno fatto qualcosa di pregare con il Santo Padre, accompagnare il Santo Padre. È stato bello, e posso concludere che Radio Maria è chiaro che è la voce della Madonna, Radio Maria è la voce della Chiesa, anche Radio Maria è la voce del Santo Padre. Adesso vado alla seconda domanda, che riguarda il nostro contesto africano, cioè le Radio Maria che hanno le difficoltà perché ci sono i problemi, cioè la povertà. La povertà creata per tanti fattori. Purtroppo la povertà in Africa è ovunque, devo solo scegliere alcuni paesi che hanno un prodotto interno lordo molto basso a livello mondiale, cioè vi parlo dei paesi più poveri a livello mondiale, e dove abbiamo Radio Maria. Comincio con Sud Sudan, è un paese che ha avuto la guerra circa 50 anni, e ha avuto l'indipendenza solo nel 2011, ha avuto la pace quasi solo 2 anni, poi i conflitti hanno ancora incominciato fino adesso. È un paese dove il 70% della popolazione non ha potuto andare a scuola, la popolazione è cresciuta, tante persone sono cresciute nei campi profughi, ma dal 2024 diciamo abbiamo inaugurato Radio Maria nella capitale Juba, e ero lì e ero contento perché Radio Maria fa l'evangelizzazione sempre, ma anche in questo paese ha la missione di lavorare per l'unità, la riconciliazione. L'inaugurazione c'era il cardinale Martin Mulla, ha dedicato proprio tutta una giornata per Radio Maria, e dopo la Santa Messa e la benedizione degli studi c'è stata una grande festa, e io ho visto 2 gruppi etnici ballando insieme. Ho detto forse da adesso inizia già un passo di pace e di riconciliazione. Vi ringrazio tanto perché avete aiutato un paese, senza il vostro aiuto non potevano avere una radio come una Radio Maria. E so che adesso c'è anche bisogno di fare l'allargamento della rete verso una località chiamata Terekeka, e lo Stato ha dato già una frequenza, e nella periferia della capitale Juba, non lontano dalla città, ci vogliono circa due ore di macchina per arrivare a questa località, ma vi dico che anche se è molto vicino alla città, alla capitale, è la periferia del mondo. 2 anni fa ci sono andato, ero accompagnato di un europeo e i piccoli bambini, quando hanno visto l'europeo, hanno scappato, perché per loro era la prima volta a vedere un europeo, non avevano mai visto la TV, perché lì la TV non esiste. E veramente una località, l'arcivescovo mi ha detto che nella questa località ci sono tanti cattolici, per questo che anche abbiamo chiesto una frequenza. Poi un altro paese poverissimo è Burundi, Radio Maria in Burundi ha cominciato nel 2004, una radio veramente che è entrata nella vita della chiesa, nella vita della popolazione burundese. Tutti i vescovi partecipano alla maratona. Per fortuna adesso, anche grazie alle vostre offerte, si può ascoltare Radio Maria in Burundi, nelle tutte le diocesi. Veramente Radio Maria Burundi è come un fiore, molto chiaro, bellissimo progetto, ma hanno una povertà estrema. Io ci sono andato, ho visto che manca la benzina, Quando una persona che ha i soldi, quando va a una stazione per cercare la benzina, non c'è, si vede una fila di tante macchine, ma senza, sono lì un giorno o due per poter acquistare la benzina, non c'è, sicuramente perché lo Stato non ha i dollari o euro per acquistare la benzina sul mercato internazionale. Ho visto la Dio Maria, la macchina della Dio Maria andare in Tanzania per acquistare la benzina per i generatori. A causa della povertà, la Dio Maria Burundi ha cominciato a ridurre le ore di trasmissione. Abbiamo tante frequenze. Prima Radio Maria Burundi trasmetteva 24/24, ma adesso per alcune frequenze trasmettono meno ore. Poi vado ad un altro paese molto povero, Centrafrica, paese che ha la guerra in corso, tanta violenza, c'è la mancanza delle infrastrutture. Ad esempio, abbiamo la sede di Radio Maria a Bangui, la capitale, e poi dopo Radio Maria si è allargata nella diocesi di Bambari. Io vi dico che un giorno un tecnico della famiglia mondiale è andato lì a Bambari per dare una mano, ma da Bangui a Bambari è andato a rientro e è tornato distrutto, perché le strade sono messe malissime. E a Bambari l'elettricità non esiste, quindi una zona molto povera, un paese povero. Ma Radio Maria è ben apprezzata in Centrafrica. Io ci sono andato, per esempio, sono andato in una farmacia e ho trovato una possibilità, i materiali di promozione di Radio Maria, anche un box dove si può mettere un po' di soldi. E questo per dirvi che la Radio Maria Centrafrica cerca di fare qualcosa, ma la povertà è estrema. Anche questa Radio Maria Centrafrica ha cominciato a ridurre le ore di trasmissione. Poi vado a Malawi. Malawi è una Radio Maria molto importante, nata nel 1999. E Radio Maria Malawi fa parte delle tre prime radio ascoltate in Malawi. È una radio in diretta 24/24 ore. Cioè trasmettono la giornata, anche la notte, ci sono le persone fisiche nello studio 24/24 ore. La povertà estrema purtroppo, in generale, ma anche fanno un'esperienza ripetitiva di cicloni che distruggono tanto. E adesso c'è anche mancanza di benzina, cioè significa che anche se una persona ha i soldi, si va a una stazione e non la trova. E sul mercato nero il prete direttore di Malawi mi diceva che un litro può costare anche 4 dollari. A causa delle queste difficoltà, alcuni impianti di radiofrequenza sono off. Cioè, c'è una parte del Malawi dove la popolazione non può ascoltare Radio Maria perché la frequenza è spenta per mancanza di energia, cioè di acquistare la benzina per mettere per esempio nel generatore. Vado ancora a un altro paese, Madagascar. Abbiamo la Radio Maria, è una diocesi chiamata Ambostra. Radio Maria Via è stata inaugurata nel 2014, ero lì, era veramente una festa, c'erano due vescovi, tutti i preti della diocesi di Ambostra hanno partecipato all'inaugurazione, e era veramente una bella festa per mostrare che loro avevano bisogno di Radio Maria. Ma purtroppo in Madagascar c'era instabilità politica, ripetitiva, ci sono spesso i cicloni, e la povertà estrema, e vi dico che recentemente i giovani poveri hanno fatto tantissime manifestazioni fino a fare cadere il governo. Alla radio loro fanno tutto il possibile per avere i soldi per pagare spese ordinarie, ma vi dico che qualche volta quando chiami il prete delitore non lo trovo, e poi dopo mi dice: oh, io ero nel luoghi dove non c'è la rete telefonica per la promozione di Radio Maria, e lì la gente dà quello che può dare, un po' di soldi, un po' di riso, un po' di pollo e così via. Poi vado al nostro paese, Mozambico. Mozambico è la seconda Radio Maria creata nel continente africano, è stata creata nel 1995, quindi quest'anno questa radio festeggia l'anniversario di 31 anni. E Radio Maria ha cominciato nella capitale Maputo, poi si è allargata nella diocesi di Shai Shai e poi in Inhambane. Ma visto il contesto del Mozambico, come lo sapete, quando arriva Radio Maria a un posto, subito i vescovi chiedono e la rete si allarga velocemente. Ma in Mozambico non è stato così. Abbiamo dovuto aspettare 27 anni per creare la prima sottostazione a Keremani. Allora Maputo è nel sud, invece Keremani è in centro del paese. Mi ricordo che quando sono andato a incontrare il vescovo di Keremani, preso l'aereo fino alla città di Keremani, poi il vescovo non c'era. E ho chiesto dove era, mi hanno detto era nella vista pastorale, e poi ho preso l'auto e sono arrivato dove c'era il fiume, poi ho preso la barca e dall'altra parte del fiume ho preso la moto perché non c'era la strada. E quando sono arrivato dove era il vescovo, era la sera verso le ore 19 alla parrocchia. Nella parrocchia non c'era la luce, non c'era l'acqua nel rubinetto, ma era la prima volta che incontravo il vescovo. Per dire la verità, non ho visto il vescovo perché c'era una piccola lampada a petrolio e ho visto il vescovo nel viso un giorno dopo. E poi mi ha detto a quel tempo: guarda Jean-Paul, dovresti dire alla famiglia mondiale di aiutarmi, perché per arrivare qua i fedeli mi vedono una volta in 5 anni perché non ci sono le strade, e i fedeli ascoltano me una volta in 5 anni, ma se c'è la radio ogni giorno, se voglio anche posso mandare ai fedeli un messaggio o pregare con loro. E quando è nata Radio Maria Keremani è stata una festa. Per fortuna anche la radiofrequenza funziona molto bene, il segnale fa circa 300 km, e è stata veramente una cosa bella, un progetto utile per questo paese. Poi dopo, recentemente in aprile, 11 aprile, abbiamo potuto iniziare anche la sottostazione di Radio Maria a Tete. Tete è una diocesi di circa 100.000 km quadrati, un territorio immenso. Ma in Mozambico vi do il contesto. Mozambico ha conosciuto la guerra circa 25 anni. Mozambico ha conosciuto il comunismo, in seminari minori e seminari maggiori chiusi tanti anni, anche adesso, se uno va in Mozambico, i vescovi hanno pochi sacerdoti a causa di questo passato del comunismo. Ci sono anche conflitti politici. Nel 2024, intorno a dicembre, c'erano le elezioni, ci sono stati tanti morti. E io personalmente all'inizio dell'anno scorso, all'inizio del 2025, sono andato in Mozambico, poi ho preso l'auto da Maputo a Inhambane, poi a metà strada ho incontrato i giovani che avevano bloccato proprio la strada, quindi si vedeva la violenza. Poi adesso in Mozambico, soprattutto nel nord, c'è il terrorismo, è cosa che ha messo male anche il governo, e il governo investe tanti soldi per lottare contro il terrorismo, e i soldi che dovevano essere utilizzati per lo sviluppo vanno nella guerra, e anche ci sono i militari stranieri per aiutare il governo di Mozambico. Ma Radio Maglieli è un Mozambico, essendo un paese molto molto grande, ci vuole continuare a aiutare la crescita di Radio Maria in Mozambico, e vogliamo anche avere la sede definitiva di Radio Maria, perché durante più di 30 anni Radio Maria Mozambico è in affitto, e come non una radio sostenibile, alla fine del mese c'è anche un stress per pagare spese ordinarie o pagare l'affitto che è altissimo, ci vuole la sede definitiva dopo un lunghissimo tempo. Poi l'ultimo paese di cui vorrei parlare, che ha una povertà estrema, è Sierra Leone. Brevemente, Sierra Leone è in particolare perché ha conosciuto una guerra terribile, ho visitato questo paese tante volte. Ho visto le persone che non avevano le mani, perché le mani erano tagliate. È un paese che ha conosciuto Ebola, un paese che ha conosciuto, come altri paesi del mondo, coronavirus, e lì i cattolici sono una minoranza, ma una minoranza viva, e per fortuna Radio Maria è nazionale, hanno 4 diocesi, Radio Maria è presente in tutte queste 4 diocesi, e possono essere in onda, fanno qualcosa localmente per la sostenibilità, ma non possono essere in onda senza l'aiuto della famiglia mondiale di Radio Maria. Adesso vi porto a un altro capitolo dei paesi dove c'è una forte violenza. Cioè in Africa, purtroppo, in generale, non c'è una regione in pace, ma in alcuni paesi purtroppo la violenza, posso dire così, è troppo violenta. Allora vi porto in Repubblica Democratica del Congo. Questo paese, soprattutto all'est, questo paese ha conosciuto la guerra durante circa 32 anni, soprattutto all'est, Bukavu e Goma. Questa guerra ha portato tanti milioni di morti, milioni di profughi, tantissimi orfani, tantissimi bambini soldati, migliaia di donne violentate. È una guerra terribile, con le conseguenze terribili. Ma vi dico, carissimi ascoltatori di Radio Maria Italia, che Radio Maria in Repubblica Democratica del Congo è nata nel 2009, precisamente al centro del paese, a Kananga. A quel momento non c'erano le mariatone, Questo cosa significa? Che i soldi, i fondi per iniziare a Dio Maria in Repubblica Democratica del Congo sono dati da voi direttamente, un aiuto venuto da voi. E immediatamente dopo un anno, circa 2010, abbiamo cominciato ad andare a Bukavu, era durante la guerra, poi dopo Goma, poi dopo siamo andati a Kinshasa per creare la sede nazionale, poi dopo le altre sottostazioni. Ma l'attenzione di Presidente Emmanuel Ferrario e sicuramente anche di padre Livio, che vi parla che spesso dei progetti che sollecita la vostra generosità, e siamo andati dove c'era la guerra. Io avevo chiesto a Ferrario, Emanuele Ferrario, come mai vorreste andare dove c'è la guerra? E mi aveva detto: dove la gente soffre, è lì che la Madonna ci manda come priorità, perché la pace, la regina della pace, porterà questo popolo la pace, porterà questo popolo che sta soffrendo la speranza cristiana. E mi diceva: le imprese vanno dove c'è la pace, ma noi, della fede, con la nostra fede cristiana, dobbiamo aiutare di più chi soffre. E quindi, per fortuna, Radio Maria sta funzionando adesso a Bukavu e anche a Goma. Queste due città, io vi dico che adesso c'è la guerra in corso, tutte le banche sono chiuse. Ma c'è stata qualcosa che vorrei raccontarvi brevemente, carissimi ascoltatori. Due anni fa gruppi armati sono arrivati nella città di Goma. Arrivando nella città di Goma c'è una collina proprio strategica chiamata Collina Goma, e lì che abbiamo un impianto radiofrequenza, e quindi i gruppi armati hanno preso questa collina che abbiamo un impianto radiofrequenza e quindi i gruppi armati hanno preso questa collina. Poi Radio Maria era off perché non c'era la benzina nel generatore. Dopo 5 giorni lo staff di Radio Maria hanno preso le giacche con il logo di Radio Maria, poi hanno camminato verso questa collina, e poi i militari hanno visto lo staff di Radio Maria e hanno chiesto loro: perché venite qua? E hanno detto: no, là sopra c'è la torre di Radio Maria e Radio Maria non la sta trasmettendo, e cosa avrete? Vogliamo portare la benzina. Hanno detto: andate. Cioè, da quel momento fino adesso Radio Maria sta trasmettendo a Goma. Io suppongo che questi militari forse erano anche ascoltatori, o sanno bene che Radio Maria è un mezzo di pace. Vorrei andare a un altro paese, Nigeria. Come lo sapete, soprattutto nel nord di Nigeria c'è un gruppo armato terroristico chiamato Boko Haram. E Boko Haram cosa fa? In nord Nigeria ci sono tanti preti rapiti spesso, e vi dico che in Nigeria anche una volta hanno rapito un vescovo, hanno rapito le suore. E nel nord abbiamo una radio adesso nella arcidiocesi di Kaduna. Io vi dico che adesso alcune parrocchie sono ancora chiuse perché c'è la violenza, e i parroci non vivono la parrocchia, vanno a cercare un posto più sicuro, poi tornano alla parrocchia sabato dicono le sante messe, incontrano i fedeli, poi tornano indietro dove c'è la sicurezza, poi la domenica tornano ancora per le sante messe, parlare con i fedeli, poi tornano al luogo dove c'è la sicurezza. Cosa significa? Significa che adesso la Radio Maria lì è l'unica parrocchia aperta sempre. Io vi ringrazio per aver aiutato a far nascere questa sottostazione di Kaduna. E al giorno dell'inaugurazione c'erano 6 vescovi, per dirvi quanto hanno apprezzato l'arrivo di Radio Maria. Io vi dico che questa sottostazione va sempre accesa per portare la luce del Vangelo, la luce della preghiera alla popolazione. L'unica parrocchia aperta 24 ore, diciamo, per il momento. Ma lì adesso non è che trasmettono 24 su 24 ore per mancanza di soldi, lo trasmettono 15 ore. Vogliamo almeno con il vostro aiuto andare a 18 ore e, se possibile, 24 ore. In Nigeria ancora c'è un'altra parte, un'altra diocesi dove abbiamo Radio Maria, precisamente a Makurdi. Normalmente a Makurdi, la regione di Makurdi è una regione cristiana. Più di 80% della popolazione è cattolico, ma purtroppo i gruppi armati attaccano i villaggi cristiani e quindi ci sono tanti profughi. Per fortuna questi profughi adesso hanno la possibilità di ascoltare Radio Maria. E tra poco ci sarà una nuova sottostazione a Jos, nella diocesi di Jos. I materiali sono già arrivati, ma ho notato che anche lì nella regione di Jos qualche volta ci sono gruppi armati che attaccano i cristiani. Quindi in Nigeria siamo, diciamo, il nord ha le difficoltà della violenza, il centro e il sud meno, ma la presenza di Radio Maria è chiave, come la regina della pace, quando abbiamo chiesto a voi di dare le offerte per accendere Radio Maria in Nigeria, avete risposto positivamente. Penso che la regina della pace vi chiedeva per favore aiutatemi ad andare lì, e continuate a farlo, carissimi ascoltatori. L'ultimo paese dove c'è tanta violenza è Burkina Faso. Burkina Faso era prima Radio Maria creata nel continente africano. Adesso siamo nella arcidiocesi di Kupera e Radio Maria ovviamente molto apprezzata, ma adesso, durante questa maratona, Radio Maria non può andare ovunque dove arriva il segnale. Per alcune parti di Kupera c'è la presenza dei terroristi. E quindi, a causa di questo contesto, già Burkina è un paese poverissimo, perché ha anche una parte desertica, hanno poche acqua, la pioggia non c'è sempre. Già era un paese povero, ma con la presenza dei terroristi il paese diventa di più povero. Ma Radio Maria comunque trasmette lì dall'inizio fino adesso. E quando date un po' di soldi a Radio Maritaria, e alla fine finiscono anche in Burkina. Adesso vorrei parlarvi dell'importanza di Radio Maria in Africa. Cioè, Radio Maria in Africa è uno strumento necessario per l'evangelizzazione. Uno strumento adatto al continente africano. È uno strumento semplice. La TV è costosa, necessita l'energia elettrica, la stampa scritta, bisogna aver fatto gli studi, sapere leggere. Invece con la radio basta, l'ascolto è facile, e con la possibilità anche di creare la Radio Maria nelle lingue madre africane, e capite che le persone che non hanno potuto andare a scuola riescono ad ascoltare facilmente. È veramente un mezzo di evangelizzazione adatto al continente africano, un mezzo per i poveri, e anche c'è questo vantaggio culturale. Gli africani hanno la cultura della parola, cioè ascoltare fa parte della nostra cultura. Leggere no, leggere è la cultura delle persone che vanno a scuola, ma culturalmente gli africani piacciono ascoltare. E poi a livello tecnico il segnale Radio Maria, il segnale va lontano, e di ostacoli che i missionari europei hanno avuto in Africa, e gli ostacoli che anche i vescovi africani, preti africani hanno adesso, come mancanza delle strade, fiumi senza ponti, la pioggia anche un ostacolo per l'evangelizzazione, perché ad esempio in Tanzania, nel centro di Tanzania, io ho visitato una località dove quando c'è la pioggia c'è tanta acqua ovunque, il parroco non riesce, i fedeli non possono raggiungere la parrocchia, e poi il parroco anche non può muoversi circa 3 mesi. I fedeli seguono le preghiere, sante messe, solo via radio. Quindi il segnale radiofonico va lontano, e gli ostacoli fisici non diventano insormontabili. Poi, per fortuna, questa radio si chiama Radio Maria. Radio Maria, cioè la radio della Madonna, ma la Madonna. E prima penso che quando i missionari sono arrivati in Africa hanno sviluppato proprio la devozione mariana. E Maria, come dirvi, è un nome veramente, Maria è apprezzata sia dai cattolici sia dai musulmani. Non abbiamo avuto mai un attacco dei gruppi, anche gruppi armati musulmani, perché apprezzano la Madonna. Poi ho notato una cosa: in Africa, l'Africa è una terra di prima evangelizzazione. Allora, essendo una terra di prima evangelizzazione, le persone sono in cerca di Dio, e chi cerca Dio non è che subito va alla parrocchia per incontrare il parroco, no, cerca o fare domande, ma queste persone quando cercano, quando abbiamo la presenza della Dio Maria, in generale arrivano facilmente incominciano ad ascoltare la Dio Maria, piano piano imparano le preghiere, e scoprono un po' la fede cattolica, e dopo che vanno alla parrocchia. Sapete che adesso in Africa ci sono tante persone battezzate, quindi la Dio Maria gioca questo ruolo, cioè arriva la gente qualche volta prima i vescovi, prima i preti. Poi la fede è nutrita dalla preghiera. La fede è nutrita dalla cultura religiosa. Allora, queste due cose, preghiera e la cultura religiosa, sono come l'acqua necessaria, l'acqua è necessaria per i pianti, per dare frutti. Anche penso che nel settore della fede, quando c'è la preghiera, c'è la cultura religiosa, le persone riescono a avere testimonianze di fede concrete, anche gesti di fede, gesti concreti, come voi ad esempio, date le offerte a Dio Maria dall'inizio fino adesso senza stancarvi. Perché? Perché siete persone di preghiera, siete persone di fede. Gli africani, in Africa è difficile trovare, forse ci sono ma non sono tanti, persone senza credere atei, o credono nella religione tradizionale, ma credono. E la Dio Maria quindi aiuta a purificare quella fede, della fede tradizionale, e portare tante persone alla fede cristiana. Perché non si può vivere senza Dio. Vivere senza Dio è difficile per me capire come una persona può dire io vivo senza Dio e sto bene. In Occidente ho notato una cosa, le persone che dicono io sono cristiano, ma non pregano, non vanno mai nella chiesa, non, no, bisogna pregare, bisogna andare nelle chiese, ascoltare Dio Maria, andare nelle chiese, cercare a ridurre l'ignoranza sui temi della teologia e così via. Quindi la Dio Maria in Africa è veramente uno strumento utile, utile. E quando nasce adesso una radio cattolica in Africa, al 95% è una Radio Maria, non altre. Poi, come lo sapete, Radio Maria è una scuola di catechesi, cioè c'era catechesi ogni giorno, una cosa che noi in Africa abbiamo copiato da Padre Livio. Sapete quanto uno impara, sarà quella possibilità di ascoltare la catechesi ogni giorno. Radio Maria in Africa aiuta nella vocazione, la vocazione sacerdotale. Io vi do un esempio di un archivescovo di Mbarara in Uganda. Lui è il primo che ha ricevuto la Dio Maria in Uganda, era un giovane vescovo. Poi un giorno mi ha detto, io ho tantissimi preti, gli ho fatto la domanda, la Dio Maria ha giocato un ruolo su questo? Mi ha detto sì. Io ho detto, eccellenza, come? Mi ha detto, prima all'arrivo della Dio Maria, quando c'era l'ordinazione sacerdotale, che si fa la cattedrale, ci poteva seguire chi è solo nella cattedrale, quindi o 1000 persone, o 2 o 3, e basta. Ma dopo, quando ha avuto la Dio Maria, la Santa Messa di ordinazione sacerdotale passava a Radio Maria, e quindi la metà della arcidiocesi seguiva, anche i giovani seguivano, e così mi ha detto, penso che la sete, posso dire così, di alcuni giovani per diventare prete è partita proprio da seguire le ordinazioni sacerdotali. Poi Radio Maria anche aiuta nella promuovere la vocazione religiosa. In tanti Radio Maria di Africa abbiamo un programma per le congregazioni religiose, i domenicani, i gesuiti e altre congregazioni. Loro, quando vengono in radio, dicono il loro carisma, le loro opere e così via, e come si può entrare nella quella congregazione. Allora i giovani che seguono la Dio Maria, e un giovane può dire io voglio diventare religioso, ma non sa quale congregazione, dove andare. Allora, ascoltando diverse congregazioni religiose, soprattutto dei loro carismi, un giovane può dire io sento che mi piace il carisma dei domenicani, mi piace il carisma dei gesuiti, e così va dove il desiderio che ha, e lo trova una congregazione specifica. E quindi la Dio Maria gioca anche questo ruolo importante. Poi in Africa, purtroppo a causa di tanti fattori di guerra, di povertà, c'è ancora una buona parte della popolazione che non ha potuto andare a scuola, e Radio Maria diventa un'aura di scuola per ridurre l'ignoranza. In Africa Radio Maria è anche un centro di per lo sviluppo. Ci sono alcuni programmi che aiuta per esempio a lottare contro il fame, insegnando alla popolazione come fare l'agricoltura per avere buoni frutti. Un programma che lotta contro la povertà estrema, insegnando alla gente che ha un po' di soldi di mettere un po' in banca o di imparare un mestiere, anche fare il pane o vendere il pane e così via. E Radio Maria in Africa è anche un centro di salute, ci sono tanti programmi di salute. Io vi dico solo un solo esempio che mi è piaciuto tanto. C'è stato un ciclone in Mozambico e poi nella sottostazione di Kiremani, centro del paese, c'è stata la pandemia di colera. E poi i dottori sono venuti a Radio Maria per dire alla popolazione come prevenire la colera, per esempio indicando come bisogna bere l'acqua pulita, ma come l'acqua era a causa del ciclone, era un problema, bisognava bollire l'acqua a 100 gradi e così via. E quindi Radio Maria, concludo, è utile. Per l'Africa è una benedizione per gli africani e una voce della Chiesa Cattolica in Africa.
1: Bravissimo, bravissimo, carissimo Gian Paolo, hai fatto un affresco meraviglioso, una testimonianza molto, molto sentita di questa presenza di Radio Maria in Africa. Insomma, sei proprio un apostolo della Madonna, complimenti Gian Paolo. Ti ringrazio, vuoi fare un appello ai nostri ascoltatori?
0: Bene, carissimi ascoltatori, donatori di Radio Maria Italia, vorrei ringraziarvi ancora perché con le vostre offerte Radio Maria siete i missionari di oggi. Infatti con le vostre offerte la luce del Vangelo arriva nelle periferie di Africa, dove anche ci sono i pigmei. Adesso siamo nel mese mariano, siamo nel mese della Mariatona. Per questo vorrei invitarvi a fare due cose. La prima cosa è pregare di più il Santo Rosario. La seconda cosa, vi chiedo di rendere felice la Madonna aiutando la sua radio. Facendo così diventate come i fiori che piacciono alla Madonna, quei fiori che hanno un profumo di fede in Gesù e di devozione mariana. Buona Mariatona, che la Madonna vi benedica.
1: Grazie Gian Paul, hai fatto veramente una testimonianza che mi ha commosso. Bene, carissimi ascoltatori, siamo arrivati al termine della nostra mattinata. Avete ancora tutta la giornata di oggi per dare un aiuto speciale a Radio Maria, ma poi come già vi ho detto, dopo questa settimana forte, la Mariatona continua per tutto il mese di maggio, anche perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere almeno il livello dello scorso anno, per questo dobbiamo correre ancora un po', dobbiamo sforzarci ancora un pochettino, però insomma sono molto soddisfatto del clima che c'è un bel clima di fervore, di preghiera, di gioia, e così è quel clima che favorisce proprio le benedizioni da parte della Madonna. Vi ringrazio, vi benedico, vi auguro una buona giornata, buon proseguimento.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Carissimi ascoltatori di Radio Maria, buongiorno e ben ritrovati. Eccoci di nuovo insieme per riprendere la lettura del libro Spera, l'autobiografia di Papa Francesco. Nel corso del mio 32esimo viaggio apostolico, nel novembre del 2019, come pellegrino di pace, ho sentito il dovere di visitare Nagasaki e Hiroshima. E lì avrei ascoltato la descrizione dell'indicibile dalla viva voce di chi al tempo era una ragazzina di terza media. Lungo la strada c'erano persone che camminavano fianco a fianco come fantasmi. I loro corpi erano così bruciati che non riuscivo a distinguere gli uomini dalle donne, i capelli dritti, i volti gonfi, le labbra pendenti, con entrambe le mani tese e con la pelle bruciata che penzolava. Così mi ha raccontato la signora Yoshiko Kajimoto. Nessuno in questo mondo può immaginare una simile scena infernale. Nei giorni seguenti i cadaveri iniziarono a marcire e un fumo bianco avvolgeva tutto. Hiroshima era diventata un forno crematorio. Per molto tempo non sono riuscita a rimuovere

e il cancro. Questi racconti e questi luoghi devono renderci consapevoli del dolore che come esseri umani siamo in grado di infliggerci e al tempo stesso possono essere pieni di domani. Nessuno, tanto più nell'era atomica, può essere cieco davanti alle rovine di una cultura incapace di dialogare. Dobbiamo imparare dagli insegnamenti della storia. Non possiamo permettere che le nuove generazioni perdano la memoria di quanto accaduto. Quella memoria viva deve essere garanzia e stimolo per costruire un futuro più giusto, che aiuti a dire di generazione in generazione: mai più la guerra, mai più il boato delle armi, mai più tanta indifferenza. Nel mondo ci sono ancora così tante armi atomiche da farlo saltare in aria 4 volte ogni anno e così tante armi chimiche da uccidere tutta la popolazione mondiale per 5.000 volte. E le armi, tutte, non sono solo messaggeri di morte, sono anche il termometro dell'ingiustizia. E l'ingiustizia è la radice perversa della povertà. Non si può parlare di armi senza parlare della profonda ingiustizia che esse determinano e tutelano, il privilegio dei pochi a dispetto di molti. Gridano le persone in fuga, ammassate sulle navi in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierle, in quella stessa Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambini. In un mondo in cui milioni di famiglie vivono in condizioni disumane, i soldi spesi e le fortune guadagnate per fabbricare e vendere armi sempre più distruttive sono un vero attentato continuo che grida al cielo. Così come lo sono le carriere, anche quelle politiche, che in quei commerci si nutrono e si sostanziano. Se trascuriamo tutto questo, nominare la pace non è che ipocrisia. Ricordare, camminare insieme, proteggere. Proteggere ogni vita, riconoscendo la sua inviolabile dignità. È racchiusa in questi imperativi morali la lezione di Hiroshima, una lezione che è tutt'altro che utopia. Al contrario, è realismo culturale, sociale, politico e coincide con l'aspirazione di milioni di uomini e donne in ogni luogo. Il cammino creativo del dialogo, anche nella sua benedetta fatica, è il solo antidoto alla follia distruttrice che abbiamo conosciuto e ancora conosciamo. Quella lezione parlava al mio cuore di bambino e mi sarebbe stata impartita nuovamente 74 anni dopo da Papa.

Nel 1963 restai in patria e mi mandarono a insegnare. Maestrillo, si chiamano così i gesuiti in formazione. Ero tecnico chimico, per cui pensavo mi avrebbero assegnato i corsi di matematica e fisica, invece divenni un insegnante di materie umanistiche. Me la cavai, e spero non male, attingendo a piene mani agli studi da poco compiuti.

in Cile. Il primo anno mi soffermai sulla letteratura spagnola. Il più importante poema epico spagnolo, il poema del mio Cid, diffuso fin dal Medioevo da giullari e poeti erranti. Poi allargai il quadro agli autori argentini. Non mi dispiaceva che ragazzi esplorassero, che avessero la libertà di indagare culturalmente ciò che gli interessava. Erano pure gli anni dei Beatles e in quattro si industriarono a mettere su un complesso, componendo musica e scrivendo testi. Si chiamarono gli urlatori. Ma anche le rappresentazioni teatrali erano sempre state attività rilevanti all'Immacolata. Amo dire che educare e insegnare significa tenere presenti due realtà: l'ambito di sicurezza e la zona di rischio. L'educazione presuppone sempre un disequilibrio, eppure dobbiamo trovare una proporzione tra queste due esigenze. Cominciamo a camminare solo se ci rendiamo conto di quel che ci manca, perché se pensiamo non ci manchi nulla, non progrediamo affatto. Mi piaceva che i ragazzi non solo studiassero la letteratura, ma provassero anche a creare una loro scrittura. Li ho amati molto, quei ragazzi di 16-17 anni, i miei alunni. Non mi sono né mi sarebbero mai stati indifferenti, e li ringrazio per tutto il bene che mi hanno fatto. Anche quella dell'insegnamento fu una grande esperienza, un'esperienza in due sensi, perché insegnare eppure imparare vuol dire avere sempre il cuore e la mente abbastanza aperti da lasciarci entrare la sorpresa.

Restai 2 anni a Santa Fe, poi nel 1966 feci ritorno a Buenos Aires come prefetto degli studenti del quarto anno e insegnanti di letteratura e psicologia nel Collegio del Salvador. Dopodiché tornai per 3 anni a essere uno studente di teologia al Collegio Massimo fino alla licenza nel 1971. Erano gli anni del Concilio Vaticano II, che si era aperto nell'ottobre del 1962, per chiudere i suoi lavori nel dicembre di 3 anni dopo, e la Chiesa, anche in Argentina, camminava tra quelle tensioni e quelle speranze, quelle aperture e quelle arretratezze. Anche a teologia si vivevano quei contrasti. I teologi dogmatici cercavano di aprire al nuovo spirito. I biblici erano in qualche modo al passo o all'avanguardia, mentre la morale era ancora quella casistica e decadente che non aveva avuto modo di aggiornarsi. Scusate. Furono generalmente anni inquieti e appassionati in tutto il mondo. Le battaglie sociali e civili del celebre discorso di Martin Luther King a Washington. Io ho un sogno. E traboccanti di ingenuità pure. Con un po' di analisi critica se ne vedevano anche le debolezze. Ricordo che quando venne eletto John Fitzgerald Kennedy nel 1960, un sacerdote a Buenos Aires si mise a esultare, quasi che leggendo lui, che era cattolico, fosse stato portato Papa Giovanni alla Casa Bianca. Quell'ingenuità mi faceva arrabbiare. E molto di più mi ha sempre fatto arrabbiare la guerra, quella del Vietnam, che allora viveva la sua sanguinosa escalation come quelle di oggi. La guerra è sempre incomprensibile, la guerra è sempre strage inutile. Mi faceva e mi fa male, la sento nella carne.

5 mesi prima di essere ordinato sacerdote, nel luglio 1969, il primo uomo pose piede sulla Luna. Lo vedemmo tutti quanti insieme davanti alla TV, ovviamente, ma ancora più nelle immagini dell'allunaggio mi avrebbe colpito in quegli anni la cinematografia di un regista svedese, Ingmar Bergman. Quella apriva gli orizzonti in maniera perfino più ampia. Il settimo sigillo, con l'indimenticabile partita a scacchi tra il cavaliere di ritorno dalle crociate e la morte. La fontana della Vergine, che aveva tratto da una leggenda medievale, o Come in uno specchio, lo sconvolgente viaggio nei meandri della mente, il cui titolo era stato preso a prestito dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto.

Dopo l'ordinazione nell'agosto 1970 mi inviarono in Spagna al collegio di Sant'Ignazio de Alcalá nella regione autonoma di Madrid per fare la mia terza approbazione, la scuola del cuore e degli affetti che conclude la formazione dei gesuiti. Il mio superiore era padre José Arroyo, un uomo che mi ha fatto tanto bene e che ancora oggi ammiro. Avrei professato i miei ultimi voti perpetui, i quarti, il 22 aprile 1973 a San Miguel, quando già ero maestro dei novizi. E soli tre mesi dopo, il 31 luglio 1973, sarei diventato superiore provinciale dell'ordine. Avevo 36 anni ed ero il più giovane ad aver ricoperto quella carica in Argentina. Ho detto spesso che quella nomina fu una pazzia, e così fu, ma la verità è che in quel momento non era possibile fare altrimenti. Sbagliai molto, e molto avrei avuto modo di imparare e duramente dai miei errori. Capitolo sedicesimo. Come un bimbo in braccio a sua madre. Fummo ordinati in cinque in quel 13 dicembre 1969. Ardoi, Avila, Bergoglio, Grados Acosta, Martisen. Tutti assieme all'aperto nel bel giardino del Collegio Massimo di San José, dall'arcivescovo emerito di Cordoba, Ramon José Castellano. Era il pomeriggio di un sabato, il giorno di Santa Lucia. Padre Riccardo Martisan avrebbe fondato cinque anni dopo il Movimento della Parola di Dio, una comunità pastorale che oggi è presente in molti paesi del Sud America e in Spagna. Ha pochi anni più di me e mentre si scrivono queste righe è ancora vivo. Avila invece avrebbe lasciato il sacerdozio e si sarebbe sposato. Lui è morto qualche anno fa e anche gli altri. E quanto a me, è difficile per me raccontare davvero le emozioni di quel giorno. Ero bloccato. Mi succede sempre così di fronte a qualcosa di grande. Mi blocco, in pace, tranquillo, e forse quella è una mia difesa. Le emozioni prendono corpo dopo. Nei giorni di preparazione al rito avevo scritto una preghiera, la mia personale confessione di fede. La sottoscrivo oggi, come allora. Voglio credere in Dio Padre, che mi ama come un figlio e in Gesù, il Signore, che ha infuso il suo spirito nella mia vita per farmi sorridere e condurmi così al regno eterno di vita. Credo nella mia storia, che è stata penetrata dallo sguardo d'amore di Dio, il quale nel giorno della primavera, il 21 settembre, mi è venuto incontro per invitarmi a seguirlo. Credo nel mio dolore, infecondo a causa dell'egoismo nel quale mi rifugio. Credo nella meschinità della mia anima, che cerca di risucchiare senza dare, senza dare. Credo che gli altri siano buoni e che devo amarli senza timore e senza tradirli mai per cercare una sicurezza per me. Credo nella vita religiosa. Credo che voglio amare. Credo nella morte quotidiana, rovente, dalla quale fuggo, ma che mi sorride invitandomi ad accettarla. Credo nella pazienza di Dio, accogliente, buona, come una notte d'estate. Credo che papà sia in cielo insieme con il Signore. Credo che anche padre Duarte stia lì e interceda per il mio sacerdozio. Credo in Maria, madre mia, che mi ama e non mi lascerà mai solo. E attendo la sorpresa di ogni giorno in cui si manifesterà l'amore, la forza, il tradimento e il peccato che mi accompagneranno fino all'incontro definitivo

Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Radio Maria Canada. Qui chi vi parla è Padre Alessandro, il vostro direttore di Radio Maria nel programma che adesso stiamo facendo ogni venerdì alle 11. È un programma parlando con Maria per cercare di aiutarci un po' a entrare di più, no, nella spiritualità mariana che ci accompagna durante il mese di maggio. Noi sappiamo che il mese di maggio è dedicato alla Vergine Maria e quindi vogliamo dare ancora più senso a questa nostra devozione nella misura in cui noi riusciamo a capire meglio chi è stata Maria nella Chiesa, chi lo è. E qual è la sua funzione e come Maria ci può aiutare a crescere nella fede in un passaggio dalla devozione molto molto semplice a una fede più sostanziale e ferma, perché questo è quello che Maria è venuta a fare, è venuta a portarci Gesù che è la base e il sostegno della nostra vita di fede. Io vorrei ringraziare Rino, che è lì nella parte tecnica, che mi accompagna in questa mattina per cercare di portare a voi questo messaggio mariano molto importante. La nostra radio dedicata a Maria in questo mese non potrebbe passare così, no? In maniera inavvertita, una meditazione più profonda sulla la persona di Maria. E allora, prima di incominciare a riflettere sul tema di oggi, vorrei un po' ripercorrere con voi quello che abbiamo discusso la settimana scorsa, quando ci siamo incontrati qui, no? Tramite le onde della radio, ci siamo incontrati tramite questo canale per parlare di Maria. E era la festa della mamma. Spero che voi abbiate avuto una buona festa, che vi abbiano fatto, ecco, che vi abbiano fatto un bel momento di festa in casa, al di là dei regali, no? Che uno può ricevere o la mamma può ricevere dai figli, che sono sempre ben graditi, no? Per carità, i regali sono sempre benvenuti, ma anche l'armonia, l'amicizia, la fratellanza, quel senso di famiglia che sicuramente tutte le mamme amano avere in famiglia, senza divisione, senza discordie, ma l'amore fraterno in quell'ambiente di casa che è quello ci possa essere di migliore. E allora, ritornando al tema della settimana scorsa, abbiamo parlato di Maria Madre. Stavamo alle porte della festa della Madre e quindi era vicina alla festa della Madre e abbiamo parlato della figura della Madre. Chi è la Madre? Chi è la Madre nella famiglia? Qual è il compito di una Madre? Cosa deve fare una Madre? Chi è la Madre? E poi abbiamo parlato di Maria, Madre di Gesù. Lei che ha accettato di essere la madre del Signore, lei che ha detto sì, e con il suo sì ha preso tutta la responsabilità di curare Gesù, di proteggerlo, di educarlo, di farlo crescere nella fede, nel compito di una madre che custodisce bene il suo figlio, pur essendo un figlio molto particolare, perché Gesù aveva in sé, no? Quella scienza infusa che lo guidava, che gli dava una sapienza diversa degli altri bambini, però era un bambino come tutti gli altri, no? Mangiava, aveva bisogno di fare il bagno, doveva imparare a fare i compiti, quindi la madre Maria era lì presente. E quindi, anche se non abbiamo dei dati storici che dicono cosa ha fatto Maria di preciso lì curando Gesù,
Possiamo immaginarlo. Possiamo immaginare come lei abbia preso cura del suo figlio. E per questo parlavo anche Maria, è un modello di madre per tutte le madri. È un modello nella forma spirituale, perché di Maria possiamo apprendere la spiritualità, non solo le mamme o le donne, ma anche noi uomini. Però Maria è una donna, era una donna di preghiera. Quindi madre, donna di preghiera, e una preghiera che non era solo per sé, ma una preghiera che era per tutti, una preghiera che contagiava e toccava a tutti. Questo è un aspetto importante. E quando sono andato a Erba a parlare, a incontrare, a vedere Radio Maria là, e mi sono incontrato con Padre Livio, gli ho chiesto: come mai Radio Maria? Perché questo nome a questa radio? Cosa? E lui mi ha parlato con molto entusiasmo della Vergine e poi ha detto: Maria era una donna di preghiera, e quindi il compito principale di questa radio è fare la nostra gente pregare. E quindi impariamo da Maria a pregare. Maria, donna di preghiera, Radio Maria, prega con noi. Madre Maria, Mamma Maria, sia sempre con noi e ci insegni a pregare. E abbiamo detto anche che la preghiera non è solo quella tradizionale, quelle tradizionali o quella tradizionale che possiamo pensare noi: Ave Maria, Padre nostro, Gloria al Padre, Salve Regina. Queste sono le preghiere istituzionali, sono le preghiere che la Chiesa ci insegna, perché queste preghiere contengono il mistero della nostra fede. Direi anche di più: la preghiera del Padre nostro è stata insegnata da Gesù stesso. Non è una preghiera che ci è stata data dalla Chiesa, è stata data da Gesù. E quindi la preghiera dell'Ave Maria è una preghiera che raccoglie frasi di momenti specifici della vita di Maria. E quindi queste preghiere istituzionali date dalla Chiesa ci portano a meditare su degli aspetti importanti della nostra fede, degli aspetti fondamentali. Quindi quando noi facciamo i catechesi ai bambini, quando noi sacerdoti diamo istruzioni alle nostre catechiste, la prima cosa che diciamo a loro è: quando inizia la classe del catechismo, la lezione, pregate. E pregate con le preghiere istituzionali. Ora, una volta, quando il bambino arrivava in chiesa per fare la catechesi, loro sapevano già queste preghiere. Oggi non tutti lo sanno, per questo noi dobbiamo insistere, perché quelle preghiere sono fondamentali per noi cattolici. Tutti i cattolici devono o dovrebbero sapere queste preghiere. Quindi Maria, madre di Gesù, Maria, donna di preghiera. E abbiamo detto che pregare è parlare con Dio. Quindi pregare è parlare con Dio, pregare è stare in contatto con Dio. Ci sono diverse raffigurazioni di Maria nel momento dell'Annunciazione, che fa vedere l'angelo che arriva da Maria e lei è in un momento di preghiera. Quindi Dio parla con noi nel momento in cui noi preghiamo. Ecco perché la preghiera è fondamentale. La preghiera è il cibo per la nostra anima. Se noi non vogliamo
morire di fame spirituale, dobbiamo pregare. E quindi Maria, donna di preghiera, Maria che parla con Gesù, Maria che parla con Dio Padre, Maria che nel suo modo di rapportarsi è tutta una preghiera, diventa per lei tutta una preghiera. È certo che per arrivare a un livello così alto di spiritualità ci vuole tempo, non è che arriviamo da subito, è un cammino, no, che si fa. Però è importante pregare. Questo è stato il punto di cui ho parlato di più l'altra volta. Abbiamo anche detto che Maria modello, Maria donna di preghiera, Maria che intercede, preghiera di intercessione. Ci sono anche dei gruppi oggi di preghiera che sono chiamati gruppi di intercessioni. Le persone chiedono preghiere per la guarigione, per la salute, per diverse situazioni, e questi gruppi si incontrano per pregare per quelle intenzioni. Cioè, la preghiera di intercessione è quella che abbiamo visto quasi che in maniera più chiara in rispetto a Maria, perché quando Gesù è andato alle nozze di Cana e era con Maria, nel momento in cui è mancato il vino, Maria ha detto a Gesù: non hanno vino, non hanno vino. Lei sapeva che Gesù poteva fare qualcosa. Quello è stato il suo primo miracolo. Gesù ha fatto diventare l'acqua in vino. Pensate l'umanità di Gesù, no? Che bella, nel senso che lui capiva il bisogno di quella giovane coppia di avere quel momento di festa con i suoi amici, con i suoi familiari. Una cosa che non è paragonabile a un cieco, che non è paragonabile a un paralitico, però tuttavia Gesù ha avuto un'attenzione. Ecco la preghiera di intercessione. Quando noi preghiamo per qualcun altro, quando noi preghiamo per un'altra persona che non siamo noi, è una preghiera che ci aiuta a uscire da noi stessi. È una preghiera che ci aiuta a alzare la testa, alzare lo sguardo e guardare lontano, aprire l'orizzonte della nostra fede, avere uno sguardo che non guarda solo verso di noi, ma guarda fuori, che è capace di aprirsi alle necessità della gente, delle altre persone, del mondo. E questa è la preghiera di intercessione. Quante volte noi ascoltiamo il Papa che fa delle intercessioni, no? Preghiamo per la pace nel mondo, preghiamo per i bambini che soffrono, preghiamo per tante situazioni. Giorni fa Papa Leone è andato a visitare una importante università a Roma, una delle università più antiche e una delle università più conosciuta in Europa, perché è un'università molto importante, la Sapienza, molto grande. E nel discorso che è stato rivolto a lui di quella che è la persona incaricata dell'università, ha sottolineato molto il fatto che Papa Leone intercede. Ti ringraziamo, Papa Leone, per tutte le tue preghiere di intercessione per le necessità del mondo. Guardate, quello è un ambiente accademico, è un ambiente scolastico, di scuola, dove non ci sono, dove non tutti sono credenti. Però in quel momento, quando ha detto così, un forte applauso,
un forte applauso, cioè tutti hanno riconosciuto la preghiera di intercessione nella persona del Papa. Quanto è importante la preghiera di intercessione? Questo uscire da noi stessi, che ci ha insegnato per primo Maria. Maria, madre della Chiesa, madre nostra. Abbiamo anche detto che Maria è la madre di coloro che soffrono. Abbiamo parlato della sofferenza, questo tema così importante. E abbiamo detto che Maria, ai piedi della croce, ha insegnato a tutti noi a soffrire. In maniera particolare abbiamo detto a voi mamme, che molte volte, no, soffrite con i vostri figli, con le vostre famiglie. Era il giorno vicino al giorno della mamma, quindi ho voluto accentuare di più questo aspetto della sofferenza nella vita della madre di famiglia. E abbiamo detto anche che la sofferenza può diventare preghiera. La sofferenza offerta a Dio diventa un momento di preghiera. Non è vuota la sofferenza, ma diventa un qualcosa di forte. Perché? Perché quella sofferenza diventa come un combustibile. Quando la macchina va avanti, serve dentro, no, il combustibile, serve il gasolio, serve il carburante per far bruciare, no? Che brucia e fa la macchina andare avanti. Cioè, allora, questa sofferenza che accade nella nostra vita, quando diventa preghiera, piuttosto che schiacciarci giù, perché questo è anche, questa è anche un aspetto della sofferenza. La sofferenza ci piomba addosso e noi veniamo schiacciati giù, no? Sentiamo come un peso che abbiamo su di noi e non riusciamo a liberarci. Preghiamo il Signore che ci liberi da questa sofferenza. E alle volte non succede. Come Gesù che aveva pregato: Padre, se puoi passa da me questo calice, ma non è avvenuto. Però quando Gesù va sulla croce, lui ha offerto la sua sofferenza. Ecco, Maria fa lo stesso. Maria fa lo stesso ai piedi della croce, offre la sua sofferenza. E quando noi offriamo la nostra sofferenza a Dio, diventa una oblazione, diventa una offerta. E questa offerta ha un significato grande. Quindi Maria ci insegna a offrire la nostra sofferenza a Dio. La sofferenza della malattia, la sofferenza di vedere un membro della famiglia, un figlio, un nipote che ha dei problemi, delle difficoltà, la sofferenza che vediamo nel mondo quando guardiamo le tristi notizie, no? Dei bombardamenti, della guerra, della confusione, della mancanza di comprensione. Qualsiasi sofferenza diventa preghiera quando è offerta. E Maria ci insegna anche questo. Per ultimo, abbiamo parlato della tenerezza. Siamo passati dalla sofferenza alla tenerezza, quasi due estremi, quasi, no? Per dire, due situazioni opposte, completamente lontane l'una dall'altra. Maria, madre della tenerezza. Papa Francesco ha parlato abbondantemente della tenerezza. Lui era innamorato di questo tema e del tema della misericordia. Abbiamo tantissime riflessioni di Papa Francesco su questo argomento. E allora, Maria, madre della tenerezza. La tenerezza che cos'è? Tender, no? La parola inglese anche viene da questo vocabolo. Tender significa una cosa soft, una cosa
che buona, che leggera. Quindi la tenerezza di Maria, la tenerezza nelle madri, conquista. Quindi una madre che è troppo severa, una madre che solo corregge, una madre che non sa elogiare i figli, che non sa sorridere con loro, una madre o anche i genitori, no? che vivono in questa rigidità e che non esprimono la tenerezza, probabilmente quella creatura avrà qualche difficoltà, perché la tenerezza è molto importante, soprattutto quando noi soffriamo, quando ci sono delle difficoltà, è importante sperimentare, provare su di noi fare esperienza della tenerezza. E perché Dio esprima la sua tenerezza, noi dobbiamo essere teneri, perché la tenerezza di Dio passa attraverso di noi. È interessante questo, perché come mai Dio, essendo così potente, creatore di tutte le cose, ha voluto che la sua presenza alcune volte passino da noi? Pensate, noi sacerdoti, per esempio, che celebriamo la messa, portiamo i sacramenti, quando una persona viene in chiesa, viene a parlare con noi su una difficoltà, su qualcosa che ha bisogno, una situazione che sta accadendo. E lì, in quel momento, se noi non facciamo facciamo fare la persona che ci cerca l'esperienza della tenerezza, può essere un trauma per chi viene in chiesa a cercare una parola. Quindi la tenerezza anche è preghiera. Perché? Perché la tenerezza espressa la presenza di Dio, espressa il suo amore, esprime la sua misericordia. E quindi diventa un aspetto importante che Maria ci insegna, perché in lei abbiamo trovato fortemente questo aspetto della tenerezza, no? Pensate ancora una volta nel momento in cui va a parlare con Gesù della mancanza del vino, è un momento di tenerezza. Maria si sente toccata da questa situazione e va a presentarla a Gesù. Ecco, ho fatto un riassunto anche abbastanza lungo dell'altra volta, però ho voluto discorrere bene quello che avevo preparato per l'altra volta, perché possiamo riviverlo, ricollegarci, perché possiamo anche ricollegarci a quello che è stato detto per capire quello che dirò fra poco. Adesso andiamo per un momento di pausa e ci risentiamo presto.

E adesso parliamo, facciamo un breve annuncio qui sulla possibilità di collaborare con noi per la campagna Marathon di quest'anno. Come ho detto anche l'altra volta, Marathon è questo momento in cui noi vogliamo vivere la nostra fede mariana non soltanto dal punto di vista del sentimento, no? Ma la fede che diventa concreta quando noi doniamo una quantità di soldi, quello che possiamo donare, perché si apra una nuova Radio Maria nel mondo. Quindi quest'anno il nostro obiettivo di raccolta fondi per la Marathon è di 10.000 dollari. Il tuo sentito contributo ci aiuterà a crescere non solo in Canada, nelle lingue italiano, inglese e spagnolo, ma in tutto il mondo per evangelizzare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in diverse lingue. Voi potete donare via posta oppure chiamando al numero 416 245 7117. Potete anche inviare un assegno oppure una vaglia postale 4 Director Court Unity 105 105 Woodbridge L4L 3Z5. È possibile ancora donare online su www.radiomaria.ca barra donate D-O-N-D-O-N-A-T-I-O-N. E anche potete effettuare un bonifico elettronico a donations at radiomaria.ca. Grazie di cuore per la vostra collaborazione. Ma credo io che se voi chiamate al numero 416-245 7117 diventa più facile per poi capire come donare. È anche possibile lasciare un testimonio. Ecco, come Radio Maria vi ha aiutato? Giorni fa ho parlato con un giovane qua qui alla radio, è venuto qui per dei motivi e lui mi ha detto, mia nonna era moltissimo affezionata a Radio Maria e io mi sento legato a Radio Maria perché vedendola così, no, legata a Radio Maria e come Radio Maria l'ha aiutata, io mi sento legato a Radio Maria. Questo è un testimonio. Allora ho detto a lui, lascia il tuo testimonio così lo mettiamo in onda. Quindi se voi avete un'esperienza che avete avuto con Radio Maria, chiamateci anche voi e lasciate il vostro messaggio raccontando il vostro testimone. Certo che il messaggio non può essere lungo, perché altrimenti la registrazione là non basta. Quindi quando chiamate dovete avere già in mente quello che volete dire, un messaggio breve. Radio Maria è presente nella mia vita perché nei momenti più difficili io sempre ho pregato attraverso e con Radio Maria e mi sono sentita o mi sono sentito aiutato, aiutata. Ok? Quindi questo è il messaggio che uno dovrebbe dare. Un messaggio corto, chiaro, ma che arriva al cuore. E per lasciare un messaggio, voi potete chiamare il numero 416 245 5890. Ripetendo, 416 245 5890. Questo è il numero per lasciare un messaggio, una testimonianza. E adesso dopo leggeremo i nomi di quelli che hanno lasciato una donazione, che ci hanno
aiutato in questa, in questo nostro impegno del mese mariano della Mariathon. Ho qua una lista di nomi che leggerò verso la fine del programma. Ma adesso vorrei entrare nel tema di oggi, che entro, parlo, ma non parlo tutto, lascio un poco per la settimana prossima. Allora, dopo aver parlato di, del tema della preghiera, dell'intercessione, della sofferenza, della tenerezza, di Maria come madre di Gesù, come madre nostra, come modello per noi di vita di preghiera, vorrei entrare in un altro tema, vorrei parlare di Maria come madre della Chiesa. Noi stiamo preparandoci, ci prepariamo 50 giorni, pensate quanto sia lungo. Stiamo arrivando alla fine di questo tempo di preparazione alla festa di Pentecoste. E la festa di Pentecoste è la festa della discesa dello Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo che discende su di noi, che è disceso sui discepoli facendoli diventare apostoli. Vi ricordate, erano impauriti, rinchiusi, non uscivano, e quando lo Spirito Santo è sceso su di loro, loro hanno riavuto il coraggio di uscire fuori, no? Usando questa espressione quasi ridondante, uscire fuori, no? Perché escono dalla casa dove stanno e incominciano a pregare la parola. Allora, vorrei parlare di Maria, madre della Chiesa. Giorni fa, Papa Leone, il 13 maggio, festa della Madonna di Fatima, lui ha parlato di questo tema, Maria, madre della Chiesa. Madre della Chiesa perché? Allora, innanzitutto Maria è stata la prima a ricevere lo Spirito Santo, dal momento in cui ha ricevuto Gesù nel suo grembo, ha ricevuto anche la presenza dello Spirito Santo che ha dato a lei la forza, il coraggio per andare avanti nella sua missione di madre e madre di Gesù. E quindi, diventando madre di Gesù, lei ha ricevuto lo Spirito Santo. Maria riceve lo Spirito Santo in sé e diventa questa portatrice della parola, che è la parola incarnata Gesù, da Bar Elohim, la parola incarnata nel suo grembo. Il verbo, infatti noi preghiamo, il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Vi ricordate l'Angelus? Queste sono le parole dell'Angelus, no? Non sono solo queste, ma fanno parte. Quindi Maria diventa portatrice di questo Spirito Santo. Però Maria non distribuisce lo Spirito Santo. Interessante notare questo. Anche se lei ha lo Spirito Santo in sé, lei non lo distribuisce. Non è la sua missione quella di distribuire lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è stato mandato sui discepoli da Gesù. La domenica che sta arrivando è la domenica dell'ascensione. La domenica dell'ascensione di Gesù. Gesù che sale al cielo. E Gesù, salendo al cielo, promette, anzi prima di salire, promette ai discepoli che gli invierà lo Spirito Santo. Ben sapeva Gesù quello che doveva accadere, no? Inviando questo Spirito Santo. Lui sapeva che una volta che lui non fosse più insieme ai suoi discepoli, loro si sarebbero nascosti. Ancora prima della sua morte, l'avevano già abbandonato, rinegato. L'umanità ha parlato più forte della parte spirituale e loro avevano bisogno di un qualcosa in più. Loro avevano bisogno di una forza in più. Ma solo loro hanno bisogno di questa forza in più? Oppure noi? Siamo noi coraggiosi sufficientemente per affrontare le difficoltà del mondo? Oppure anche noi abbiamo bisogno
dello Spirito Santo. Ecco che allora Maria, Madre della Chiesa, ecco che allora noi contempliamo Maria come Madre della Chiesa. Maria che, stando insieme ai discepoli, intercede per loro, prega per loro e Gesù, salendo al cielo, invia lo Spirito Santo. Quindi la festa che si sta avvicinando, la festa dell'ascensione di Gesù, è una festa importante perché ci aiuta a entrare di più in questo mistero della discesa dello Spirito Santo. E Maria, come Maria è coinvolta in questo processo? Allora, quando Gesù risuscita, vanno alla tomba a cercarlo, non lo incontrano, alcuni fanno esperienza di vederlo, altri no. Pensate a Tommaso, che non vedendolo dice addirittura che se non vede non crede, e Gesù ritorna per lui precisamente, quindi Tommaso mette la sua mano nelle piaghe, no? Nello stato aperto di Gesù, le piaghe sulla mano di Gesù, e Gesù dice a lui: non essere un miscredente, ma credi. Beati coloro che non vedranno, crederanno. Quelli siamo tutti noi che non abbiamo visto Gesù risuscitato in carne ed ossa, in presenza spirituale così forte, no? La sua presenza viva lì. Noi non abbiamo mai visto. Però noi che crediamo rientriamo in questa beatitudine. Ma qui quello che vorrei parlare di più è il fatto che Gesù, dopo essere risorto, appare alcune volte ai discepoli e poi risorge. Cioè, ascende in cielo. Va, ritorna da dove è venuto. Questa è la festa della domenica che stiamo per celebrare, questa festa, domenica dell'ascensione. È importante capire anche una cosa, che noi celebriamo l'ascensione di Gesù, non l'assunzione. Maria è assunta, Gesù è asceso, sono due verbi diversi. E perché due verbi diversi? Perché il modo diverso di parlare? Perché Gesù non è che lui va in cielo o sale in cielo mandato da qualcuno, no? Gesù ritorna nella sua casa con Dio Padre, ascende. Cioè, il verbo sta a indicare che Gesù fa per conto suo. In poche parole, così è. Gesù va per conto suo. Va da solo. Non è mandato o preso. Va per conto suo. Questo dimostra l'autorevolezza, questo dimostra il potere di Gesù pure. Quindi Gesù ascende. Maria è assunta, cioè Maria è portata. È Dio che prende Maria e la fa salire in cielo. Preparandoci per celebrare questa festa, oggi abbiamo iniziato la novena di preghiera alla festa di Pentecoste, perché da oggi alla festa di Pentecoste sono 9 giorni. Quindi oggi inizia la novena di preparazione alla festa di Pentecoste. E da qua alla festa di Pentecoste, cioè quando lo Spirito Santo discende, no? sui discepoli, in mezzo c'è l'ascensione. Allora è il tempo di intensificare le nostre preghiere
attraverso l'intercessione di Maria, perché discenda su di noi anche lo Spirito Santo, che ritorni su di noi nella Chiesa di Gesù la potenza dello Spirito Santo, perché se noi non abbiamo la forza dello Spirito Santo non possiamo fare niente. Cioè, una Chiesa che non ha la presenza dello Spirito Santo non può operare, diventa un'istituzione umana soltanto. Ecco che allora noi contempliamo Maria come madre della Chiesa, perché

Ma era lì con quelli che non ce l'avevano per pregare. E da lì nasce la Chiesa, no? Questa espansione, questa forza di vita, questa vitalità dello spirito, questa energia che fa con che loro perdano la paura, perché possono uscire da quella casa e incominciare a parlare della bellezza della vita con Gesù, di come è bello essere cristiani e vivere nella grazia di Dio, e battezzando e curando le persone, e incontrandole e parlando. Così avviene. Da quella piccola casetta c'è una energia così grande che raggiunge pian piano tutti, fino a noi qui. Quindi, quando noi ci incontriamo in chiesa e preghiamo e chiediamo la discesa dello Spirito Santo, poi quando usciamo, portiamo questo Spirito ovunque noi andiamo. Maria, madre della Chiesa, perché ha fatto una preghiera di intercessione, perché intercede per noi, perché insegna la sua Chiesa a essere obbediente, a essere ascoltatrice, e quando io dico Chiesa, io mi riferisco a tutti noi, credenti, che siamo cattolici, che vogliamo capire la nostra fede, che vogliamo vivere nella nostra quotidianità. Quindi questa forza dello Spirito si espande dappertutto. Perciò, in questa settimana che verrà, dopo aver partecipato alla messa dell'Ascensione, domenica, oppure sabato sera per coloro che possono andare la domenica, dopo aver partecipato alla Santa Messa, aver celebrato l'ascensione di Gesù andato in cielo, noi ci uniamo a Maria per pregare perché lo Spirito Santo discenda su di noi e possa aiutarci a non aver paura, a non aver paura di consegnarci a Lui, non aver paura di consegnare la nostra vita a Dio, di non aver paura di offrire il nostro tempo. Ad esempio, qui ci sono dei volontari oggi, no? C'è Rino qui che accompagna la parte tecnica, c'è Esterina che è di là a ricevere delle chiamate, che fa delle chiamate, che prima puliva un po' in giro. Qui per la radio lo fanno in maniera del tutto volontaria, offerta come tempo a Dio. Cioè, chi è che agisce in loro? Chi è che ha agito in loro e che agisce in loro? Spingendoli, facendoli agire in questa maniera, lo Spirito Santo. Per questo noi dobbiamo continuare a pregare, perché l'opera di evangelizzazione della Chiesa avviene solo e unicamente attraverso la forza dello Spirito Santo. Quindi l'opera di evangelizzazione di Radio Maria avviene come? Per opera dello Spirito Santo, che passa attraverso tutti noi insieme, per fare agire lo Spirito Santo in maniera concreta quando noi facciamo una donazione per aprire un'altra radio. Pensate, l'anno prossimo ci saranno delle persone che oggi non possono ascoltare Radio Maria e che ascolteranno. Perché? Perché la vostra donazione. Perché attraverso la vostra donazione loro hanno avuto la possibilità di avere anche loro Radio Maria. E adesso, volgendoci verso la fine di questo tempo, vorrei leggere a voi e ringraziare tutti coloro che ci stanno aiutando con i loro contributi per Marathon quest'anno. E i loro nomi

sono i seguenti: Ernesto e Giulia Granzotto, Giuseppe Fera, Rosita Caravaggio, Sara Lavelle, Rosaria Garisto, Francesca Damiani, Erma Romanelli, Anna Rico, Maria Vaira, Anna Miscaglia, Maria Coiro, Filomena Di Bernardo, Dorina, Maria Bon, Aurora Dardis, Nina Ficaro, Grazia Della Rossa, Renata Tiveron, Antonietta Castrillo, Luigi Cusano, Filomena Sorbo, Dominic Giovanazzo, in memoria di Giuseppina Di Stilo, Geltrude Gallo, le famiglie Cannovale e Galati. E questi sono quelli che si sono compromessi di aiutare noi in questo periodo e noi speriamo di leggere anche i vostri nomi perché lo Spirito Santo tocchi il vostro cuore così che voi anche possiate diventare collaboratori, ma sicuramente ascoltatori. Buona festa dell'Ascensione a tutti voi. È stato un piacere essere con voi anche questo venerdì. Ringrazio ancora una volta Rino che è stato lì nella parte tecnica ad aiutarci. Buon pomeriggio.

0: Gianfranco Romanelli. Iniziamo, amiche ed amici, con la recita del Regina Celi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo.
1: O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Cari ascoltatori e ascoltatrici, è tempo di maratona. Il nostro obiettivo di raccolta fondi quest'anno è di $10,000. Nell'amore e la vittoria è lo slogan di quest'anno, in un mondo che ha sempre più fame d'amore. Vogliamo recitare il Santo Rosario ringraziando e pregando per quanti amano questa maratona. I nomi sono Ernesto Giulia Granzotto, Giuseppe Fera, Rosita Caravaggio, Sara Lavalle, Rosaria Garisto, Francesca Damiani, Erma Romanelli, Anna Rico, Maria Vaira, Anna Misciagna, Maria Coiro, Filomena Di Bernardo, Zorina, Maria Bon, Aurora Dardissi, Nina Ficara, Grazia Della Rossa, Renata Tiveron, Antonietta Castrillo, Luigi Cusano, Filomena Sorbo, Dominic Giovinazzo, in memoria di Giuseppina Stilo, Certù De Gallo, le famiglie Carnavale e Galati. Grazie. Per sostenere Radio Maria e la sua maratona con preghiere e donazione, vogliamo pregare perché domani, 16 maggio, una nostra ascoltatrice festeggia 100 anni e in perfetta salute e di tutte le sue capacità mentale. Tantissimi auguri allora a Rita Arturo, anche da tutto lo staff di Radio Maria e volontari, e che Dio continui a colmarla di ogni benedizione. ancora una volta, buon compleanno, Rita. E preghiamo anche in questo santo rosario per la salute della mamma di Domenico Cataldi. Preghiamo anche per Salvatore De Bilio, che sta attraversando un momento difficile nella malattia, nella vita. Preghiamo affinché si sentirà meglio. Nella amatissima salute. Auguri, Salvatore De Bilio. E così, amiche ed amici, preghiamo anche per le nostre intenzioni e per l'intenzione di tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Maria in questo Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Nel secondo mistero doloroso contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Nel terzo mistero doloroso contempliamo l'incoronazione di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Nel quarto mistero doloroso contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Nel quinto mistero doloroso contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi e per
0: salve,
1: il mondo
0: Regina.
1: Intero. Salve, Regina. Salve, ricordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: In unione con la Chiesa universale preghiamo per l'intenzione del Padre, del nostro Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen.
0: Litania della Beata Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di santità,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra Letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'avorio,
1: prega per noi.
0: Cassa d'oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Invochiamo Maria Nostra, Rosa Mistica, e preghiamo ancora una volta per coloro che hanno contribuito a rendere più bello il giardino di Maria. O Maria Santissima e Immacolata, prega per noi e per tutti coloro che si rifugiano in te. Rosa Mistica, lascia che la fragranza della grazia che hai ricevuto da Dio discenda su coloro che oggi ti offrono dei fiori. Cara Madre di Dio dell'umanità, assistili nei loro bisogni. Prega per loro e per noi, ora e nell'ora della nostra morte.
1: Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preserve da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: A questo punto, amiche ed amici, ringrazio per l'ascolto e vi prego di restare sintonizzati sulla radio della Madonna, perché adesso ci sarà la Santa Messa. Santa Messa che verrà celebrata dal nostro direttore di Radio Maria Cana, padre Elisandro Caldas.

Carissimi radioascoltatori, carissimi radioascoltatrici, buon pomeriggio e benvenuti alla celebrazione dell'Eucaristia dalla Cappella di Radio Maria Canada e dai suoi studi in Toronto. Vi trasmettiamo la Santa Messa che verrà celebrata dal nostro direttore di Radio Maria Canada, Padre Lisandro Caldas. A tutti buon ascolto e buona partecipazione. Prego, direttore.

0: Buon pomeriggio e bentrovati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Stiamo camminando verso la solennità dell'ascensione del Signore al cielo, questa festa importante che ci prepara per la Pentecoste, ancora più importante, la discesa dello Spirito Santo. Vogliamo pregare con Maria, che intercede sempre per la sua Chiesa. Oggi ho parlato su Maria, Madre della Chiesa. Ecco lei che custodisce ciascuno di noi, che ci protegge dal nemico. A lei affidiamo tutte le nostre intenzioni, ma ancora prima vogliamo chiedere perdono al Signore di tutte le nostre mancanze. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Alcune intenzioni di preghiera per la Santa Messa di oggi. Vogliamo pregare in suffragio di Michele Belfiore, Francesco Stilo e defunti della famiglia, Maria e Giuseppe Giancola, Francesco ed Incoronata Toffi, Luigi Boggia, un anno dalla sua scomparsa, Nunzio Bellissimo, Caterina Montesano, Lidia e Francesco Lion, Antonio e Loretta Martino, Rosina Artemisio, ed in onore alla Madonna Celeste, per tutti i viventi e defunti ascoltatori e donatori di Radio Maria Canada, per la salute di Maria Agnese e Luigi Mancini, per le intenzioni di Ninna e Rocco Ficara, e preghiamo anche per la salute di Silvana, nostra carissima volontaria. Preghiamo. Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere, perché con l'accoglienza del Vangelo si compia in ogni luogo la salvezza acquistata dal sacrificio di Cristo, e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga la vita nuova promessa da Lui, parola di verità. Egli è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.

0: dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In queste città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo, insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insossero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questione di parole o di nomi, o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era alzato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Salmo responsoriale. Dio è re di tutta la terra.
2: Dio è re di tutta la terra.
0: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande re su tutta la terra.
2: Dio è re.

Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità, io vi dico, se chiederete qualcosa al Padre mio nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna partorisce e è nel dolore, ma è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Il Vangelo ci suggerisce che Gesù vede, ricordiamo il Vangelo di Giovanni perché è lui che lo porta in maniera più chiara questo messaggio, che Gesù vede la sofferenza dei suoi discepoli ogni volta che lui dice a loro che deve partire. Loro rimangono impauriti: devo partire, ma come? Sei venuto per stare con noi, adesso te ne vai? E più volte abbiamo sentito questo momento quando Gesù cerca di chiarire, cerca di spiegare, ma per il dolore loro si chiudono, come ci chiudiamo noi. Quando c'è il dolore noi ci chiudiamo, ci chiudiamo le orecchie, non voglio neanche ascoltare, non voglio sentire, non me ne parlare di questa cosa, non ne voglio sapere. No, non succederà mai, non me lo dire, manco per scherzo. Però Gesù dice: capisco il vostro dolore, ma deve accadere, perché se io non vado dal Padre, lo Spirito Paraclito non verrà su di voi. E allora loro che avevano perso Gesù, lui risorge. Loro all'inizio sono impauriti, ma si abituano ad averlo lì e Gesù incomincia di nuovo a dire che se ne va e loro dicono: ma com'è? Non è possibile. Ecco, porta Gesù questo paragone che secondo me si incastra quasi come una luva, no? Un paio di guanti nelle nostre mani, come quando vanno bene. No, quando sono piccole, quando sono adatte. La donna partorisce, ma poi si scorda del dolore quando vede il bambino. Cioè, la tristezza diventa gioia, il pianto diventa riso. E allora uno, quando vede, non capisce se sta piangendo del dolore.

se sta piangendo della gioia, poi capisce sì, sì, è della gioia perché vede il bambino, è venuto al mondo, è vivo, sta bene, è qui. Ecco, il vostro dolore si cambierà in gioia. Questa deve essere la nostra speranza, che tutta la nostra sofferenza, tutta la valle di lacrima che noi passiamo, tutte le incomprensioni, tutte le difficoltà di spiegarci, tutti i traumi di questo mondo, tutte le insoddisfazioni, tutti i momenti difficili, un giorno finirà, un giorno passerà e noi sorrideremo per sempre. E questo deve essere costantemente il nostro pensiero. In quel giorno voi non mi domanderete più nulla. Loro stavano chiedendo tante cose, ma come, ma dove, ma quando, che momento? No, non ci saranno più domande. Ci sarà solo la gioia di godere quell'incontro finale con il Signore. E questo è che noi siamo invitati a celebrare, siamo invitati a vislumbrare, cioè a vedere e ammirare. No, questo è il vislumbrare, è vedere con gli occhi della mente e ammirare. Quindi attendiamo con gioia questo incontro finale con il Signore. Sia lodato il nostro Signor Gesù Cristo. Sempre. Sempre.

0: Nell'attesa impaziente di incontrarci con il Signore Gesù Cristo, invochiamo Dio dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i pastori della Chiesa, forti nella continua assistenza dello Spirito Santo, servano il popolo affidato alle loro cure con totale dedizione. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i responsabili della società civile, siano persone autorevoli e coerenti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che soffrono per la verità e la giustizia, nella speranza che la loro fatica porterà frutto, siano sostenuti dalla fede in Dio e dalla carità delle comunità. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per le madri che aspettano un figlio, per le donne che non ne possono che averne, per coloro che hanno abortito, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per noi radunati attorno al Signore risorto, lo Spirito Consolatore ci insegna ad aprire il cuore alla promessa di un futuro pieno di gioia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per le intenzioni di preghiere inviate dagli ascoltatori di Radio Maria durante questa settimana, e per la pace in tutto il mondo e per tutte le persone che sono coinvolte nelle guerre, specialmente i bambini, gli anziani, gli ammalati e per tutte le anime dei nostri ascoltatori, donatori e volontari, vivi e defunti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per la salute di Maria Agnese, Luigi e Silvana e per le intenzioni di Nina e Rocco, noi preghiamo.
3: Ascoltaci,
0: o Signore, tutte le nostre preghiere, anche quelle che sono nascoste nel nostro cuore e nel cuore dei nostri ascoltatori, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome e per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. È nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, sei immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto e redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continuerà a donare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i tuoi santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede, nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Arcivescovo Frank, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accoglie nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. In maniera particolare preghiamo per Michele, Francesco, Maria, Giuseppe, Francesco, Luigi, Nunzio, Caterina, Lidia, Francesco, Antonio, Loretta, Rosina e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio dona al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Libraci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.
2: Pace, pace, pace, pace, pace, pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
0: Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Amen.

comunione spirituale per coloro che non possono accostarsi alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego di venire spiritualmente nel mio cuore. Sentendo la tua presenza, mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, offro oggi la mia comunione per il perdono dei miei peccati e quelli dell'umanità, per le anime in purgatorio e per i bisogni della Chiesa. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, fortificami. O buon Gesù, esaudiscimi. Nelle tue piaghe nascontimi. Non permettere che io sia separato da te. Dal nemico difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e comandami di venire a te, perché con i tuoi santi ti lodi nei secoli dei secoli. Amen.

0: Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua resurrezione, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Nella gioia del Signore andate o rimanete in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: E in questo mese speciale dedicato alla Vergine Maria, questo fine settimana alcuni dei nostri volontari andranno a visitare delle parrocchie, e quindi anche il prossimo affidiamo a Maria questa missione. Chiediamo a lei, non c'è bisogno di chiedere, ma chiediamo lo stesso, a lei che custodisca e protegga sempre Radio Maria e che ci aiuti sempre in questa missione. Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.

Amiche e amici miei carissimi, al termine di questa santa celebrazione vogliamo ringraziare il nostro direttore di Radio Maria, padre Lisandro Caldas, per aver presieduto l'odierna celebrazione eucaristica in diretta dalla cappella di Radio Maria Canada a Toronto. Radio Maria è la radio del popolo di Dio, per il popolo di Dio, e rimane in onda grazie alla divina provvidenza che tocca il cuore di chi come voi finanzia questo apostolato con donazione. Radio Maria Canada, una voce cristiana ovunque tu sia. Naturalmente ringrazio i presenti e ringrazio la nostra Lucia che con i suoi canti e suoni della sua amatissima chitarra ha animato e anima sempre di più la santa celebrazione. Grazie Lucia. E grazie naturalmente a Rino, a Daniel, che hanno portato le preghiere del Santo Rosario e naturalmente altri programmi nelle vostre case con la Santa Messa. Grazie Rino, grazie Daniele. E un ultimo ringraziamento va a voi, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, per l'amore che avete verso Radio Maria, la radio della nostra mamma celeste. Vi ricordo ancora una volta, con il cuore a mano e con fraternità, che siamo in piena maratona. Non solo noi, ma tantissimi Radio Maria nel mondo. Perciò facciamoci contare anche noi, per la generosità che abbiamo. Ci siamo posti, Dio volendo, che raggiungessimo i 10.000 dollari. Radio Maria ha bisogno, Radio Maria Canada e tante altre Radio Marie nel mondo. Perciò apriamo il nostro cuore e le nostre mani generose e la Madonna, son certo, ci ripagherà con tante, tantissime grazie. Grazie amiche, grazie amici, e che Dio vi benedica. Vi vogliamo bene.

Ti piacerebbe approfondire la devozione alla Vergine Maria? Vieni a trascorrere una giornata con Maria, sabato 30 maggio, dalle 10 alle 16 a King City, in Ontario. Porta la tua famiglia, amici e conoscenti, perché ci saranno attività per tutte le età. Pranzo al sacco oppure potete acquistarlo sul posto. Reciteremo il Santo Rosario insieme alla comunità, a cui seguirà la conferenza guidata dalla dottoressa Josephine Lombardi e la Santa Messa presieduta dal Cardinale Frank Leo. È preferibile la prenotazione via email events@archtoronto.org. Rafforza la tua devozione alla Madre Maria. Vieni a pregare con noi e speriamo di vederti là. Il Santo dei Miracoli sta arrivando a Toronto e Hamilton. Dal 5 giugno al 15 giugno le reliquie di Sant'Antonio di Padova visiteranno le parrocchie della regione. Un momento raro e potente di preghiera, di speranza, di rinnovamento. Sante messe e momenti di venerazione si terranno a Brampton, Toronto, Etobicoke, Mississauga, Cambridge e altre località. Portate le vostre intenzioni. Portate i vostri cari, portate ciò che pesa sul vostro cuore. Sant'Antonio, conosciuto e amato in tutto il mondo, vi aspetta. Per maggiori informazioni, contattare la St. Anthony of Padua Mission Aid al 416-690-9904 oppure via email info@sapma.ca. Non perdete questo momento di grazia.

Radio Maria è la Chiesa Cattolica in onda, un costante richiamo a Gesù come unica via, verità e modo da vivere e una presenza rassicurante e consolante per chi è costretto a casa e solo. Radio Maria Canada non ha pubblicità, quindi prospera interamente grazie alla provvidenza di Dio che tocca i cuori e le menti dei suoi ascoltatori che contribuiscono per mantenere il Vangelo in onda. Ecco i modi in cui puoi donare. Per telefono 416-245-7117, per posta Radio Maria Canada, 4 Director Court, Unit 105 Woodbridge, Ontario, L4L3Z5. Tramite addebito diretto andando a radiomaria.ca/donate e completando le parti richieste. Per lascito testamentario, un gesto d'amore. Per informazioni su come inserire nel testamento un lascito da destinare a Radio Maria, è possibile scrivere una mail a info@radiomaria.ca. Online, radiomaria.ca/donate. Impostazione dei prelievi mensili. E transfer a donations, @radiomaria.ca. Assegno intestato a Radio Maria Canada.

Carissimi radioascoltatori, carissimi radioascoltatrici, grazie sempre per il vostro gentile e cortese ascolto e per l'amore che avete verso Radio Maria, la radio della Madonna. Ma continuate ad amarla oggi, domani, sempre. La radio della Madonna ha bisogno di tutti noi per poter evangelizzare la parola del suo Gesù, la parola di Dio Padre e tutto l'amore che lei, Madre nostra celeste, ha per tutti noi. Perciò aiutiamola con le nostre preghiere, ma aiutiamola anche con le nostre generose offerte. E son certo che lei, Madre di ogni bene, di ogni grazia, di ogni consolazione, ci darà molto di più di quanto noi daremo alla sua radio, alla radio che non vive di pubblicità commerciale, ma vive soltanto di carità, come viveva allora quel poverello d'Assisi, chiamato Francesco e poi divenuto santo. Senza la vostra generosa carità, Radio Maria Canada non potrebbe continuare a trasmettere e fare quasi chiesa la nostra casa. O Vergine Santa e Madre di tutti quanti, vedrai, ciò non succederà. Son certo che la tua radio vivrà per sempre come tu vuoi. C'hai dei figli, o consolatrice degli afflitti, anche se ancora sono pochi, che inoltre a sostenerla mensilmente o periodicamente, la tua radio, prima di raggiungerti in cielo, la vogliono nel loro testamento. Sarà un gesto meraviglioso, un gesto santo, d'amore e di grande fede verso questa mamma e verso tutta la Trinità Santissima. Se volete maggiori informazioni riguardo al testamento, oppure se volete condividere con noi la gioia che vi dà dopo averlo fatto, telefonateci al 416-245-7117, ripeto, 416-245-7117. Grazie e buona vita.

Persino gli interventi del cardinale Adam Sapieha, arcivescovo di Cracovia, si rivelarono inefficaci. Di conseguenza, nel 1953, il sacerdote decise di partire in missione per il Brasile. Dal 1954 al 1968, padre Starojewski insegnò teologia e fu direttore spirituale presso il seminario dell'arcidiocesi di Porto Alegre e dal 1968 al 1972 prestò servizio in due parrocchie dell'arcidiocesi di Rio de Janeiro. Il 10 febbraio 1973 padre Starojewski entrò a far parte della Congregazione del Santissimo Sacramento e pronunciò i voti perpetui nella suddetta congregazione il 13 febbraio 1977. Si distinse per la grande pietà eucaristica e per la dedizione nel promuovere le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa. Mantenne anche una fitta corrispondenza con il cardinale Wojtyla. Padre Starojewski, grande devoto e apostolo del Santissimo Sacramento, morì il 22 maggio 1986 a Rio de Janeiro, dove il suo corpo riposa in uno dei cimiteri della città.

0: Il fatto del giorno.
1: Il giorno in cui la Madonna di Fatima guarì miracolosamente Padre Pio. Nel 1959, un'immagine pellegrina della Vergine di Fatima fu portata nella città di San Giovanni Rotondo, la città in cui San Pio da Pietrelcina giunse soltanto nel 1916, già frate cappuccino. Fu proprio qui, nel convento di Santa Maria delle Grazie, che Padre Pio inizia la sua straordinaria avventura di taumaturgo e apostolo del confessionale, e dopo aver ricevuto le stimmate della Passione di Cristo nel 1918, che resteranno aperte, dolorose e sanguinanti per ben 50 anni, che la Vergine Maria lo guarì. Malato di pleurite e costretto a letto, Padre Pio era oramai dato per spacciato dai medici. Allora il futuro santo non riusciva più a celebrare la messa in chiesa, ma soltanto nella sua stanza. La Conferenza Episcopale Italiana aveva deciso di far passare l'icona della Madonna di Fatima nella piccola cittadina del Gargano, per omaggiare il frate stigmatizzato, che in realtà doveva essere portato a Foggia, a ben 42 chilometri di distanza da San Giovanni Rotondo. Era un 6 agosto del 1959, e appena il Santo Frate Cappuccino seppe che la Madonna, l'unica scorciatoia per il paradiso, secondo Padre Pio, era giunta in città, con l'aiuto di alcuni fedeli, chiese di essere portato davanti ad essa per darle un bacio. La Madonna si trovava allora tra i reparti della casa di cura Sollievo della Sofferenza, fondata dallo stesso frate cappuccino. Dopo averle dato un bacio,

0: tutto nel corpo. Tant'è che iniziò ad esclamare tra le lacrime: «Sono guarito! La Madonna mi ha guarito!» Diverse testimonianze raccontano di come San Padre Pio ricominciò da allora a celebrare messa in chiesa. Scrisse ad uno dei suoi figli spirituali: «Il giorno stesso in cui ella andò via da qui, mi sentii di nuovo bene. Sono tornato a celebrare la messa già 3 giorni or sono». Il dottore Giuseppe Sala, che lo visitò subito dopo, scrisse nel 1971: «In quel tempo, il padre era già clinicamente guarito dalla pleurite sudativa. Si prevedeva una convalescenza che si sarebbe potuta protrarre per mesi e mesi, obbligando il paziente a sospendere la consueta attività. Padre Pio si riprese in modo inaspettato».
1: Il fatto del giorno. L'angolo del direttore, dal sito radiomaria.it.
2: Solo un miracolo della grazia può spezzare le catene della schiavitù. Caro amico, Satana punta a trasformare le sue prede a sua immagine e somiglianza. Da una situazione esistenziale di indifferenza religiosa e di disamore verso Dio, l'astuta serpe spinge verso la negazione cosciente ed esplicita. Così, nel cuore, attecchisce l'odio e il disprezzo per Dio e per le sue opere, arrivando a combatterlo, a bestemmiarlo, a disprezzarlo e a perseguitarlo nei suoi seguaci. Satana ha bisogno di uomini che passino dalla sua parte e divengano militanti dell'impero delle tenebre. È con essi, infatti, che combatte Dio e la Chiesa e instaura il suo potere su questo mondo. Quando si toccano le profondità del male, solo un miracolo della grazia può spezzare le catene della schiavitù e operare la salvezza eterna dell'anima. Vostro Padre Livio.
1: L'angolo del direttore, dal sito radiomaria.it.
3: Ben ritrovati, cari ascoltatori. Radiomaria.it è l'indirizzo da digitare per navigare con noi. Al suo interno numerose sezioni da scoprire. In particolare, in questi giorni di maratona per Radio Maria, non perdetevi tutti i contenuti del riquadro ad essa dedicato. Clicchiamo ora sulla voce Articoli in evidenza e scopriamo insieme le principali notizie disponibili oggi. Papa Leone XIV, la verità ha un volto personale. Di Angela Ambrogetti a Cistampa. La verità, ricercata con rigore intellettuale e onestà scientifica, trova nella carità il proprio orizzonte e il proprio criterio ultimo, poiché dire la verità è per il cristiano un atto di amore che edifica, guarisce e orienta la persona verso la sua pienezza. Papa Leone XIV lo scrive nel messaggio per i 60 anni dell'Università Cattolica della Bolivia, San Paolo. Giustani, dono per la Chiesa e la società. Beatificazione, chiusa la fase diocesana. Di Anna Maria Braccini, Avvenire. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, letteralmente gremita, l'arcivescovo di Milano ha presieduto il rito. Pioggia di fuoco sull'Ucraina, morti a Kiev, dichiara Vitali, Avvenire. È l'attacco più pesante dall'inizio del conflitto, 1600 droni in 2 giorni. Almeno 15 le vittime, oltre 100 i feriti. Xi avverte Trump sul rischio Taiwan, ma collaboriamo. Di Viviana Mazza, Corriere della Sera. Accoglienza regale per il presidente USA a Pechino, sorrisi e mega banchetto. Ma le divergenze restano comunque sullo sfondo. In conclusione, vi segnaliamo

0: leggiamo il libro di Padre Livio dal titolo «Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace». Disponibile sui principali store online, nelle librerie e per richieste a Radio Maria, messaggi WhatsApp 031 610 610. Mail info.ita@radiomaria.org. Centralino 031 610 600. Sezione catalogo dal nostro sito. Sezione libri da blogdipadrelivio.it. I principali aggiornamenti per oggi terminano qui. Vi diamo appuntamento domani con tante altre novità. Continuate a navigare con noi su radiomaria.it e buona maratona!
1: Notizie sulle Radio Maria nel mondo.
2: Europa. In occasione della maratona mondiale, le Radio Maria di lingua ungherese, sparse nel bacino dei Carpazi, hanno rilanciato un forte appello alla comunione e alla solidarietà. Radio Maria Ungheria, insieme alle radio sorelle presenti in Transilvania, Slovacchia, Meridionale e Voivodina, ha promosso infatti una raccolta comune per sostenere concretamente le Radio Maria più piccole della regione, sparse in diversi paesi europei. Un'iniziativa che assume un profondo significato spirituale e culturale. Le comunità cattoliche ungheresi vivono infatti distribuite in territori oggi appartenenti a diversi stati, ma unite da una storia comune, dalla lingua e soprattutto dalla fede mariana. Partecipare con la preghiera e con la propria generosità per testimoniare che i confini non possono dividere una comunità che vive nell'amore. Un richiamo forte all'unità cristiana e alla fraternità tra popoli che condividono la devozione alla Vergine Maria e l'eredità spirituale di Santo Stefano d'Ungheria. La presenza di Radio Maria in queste regioni rappresenta spesso un importante punto di riferimento per le comunità di lingua ungherese disseminate oltre i confini nazionali. Attraverso la radio, molte famiglie riescono a mantenere vivo così un legame spirituale e culturale che supera distanze geografiche e difficoltà sociali. La maratona diventa così non soltanto una campagna di sostegno, ma anche un'occasione concreta per rafforzare il senso di appartenenza alla grande famiglia di Radio Maria. Aiutiamo la Madonna ad aiutarci. È questo il messaggio semplice ma profondo, lanciato dalle Radio Maria nel bacino dei Carpazi, unite ancora una volta nella missione di portare la voce di Maria a tutti gli ascoltatori. Africa. C'è anche la gioia semplice della musica tra i segni più belli della Maratona Mondiale 2026. A conquistare il primo posto del Marathon Jingle Contest africano è stata infatti Radio Maria Ruanda, protagonista di una simpatica ma significativa iniziativa che da oltre 10 anni accompagna il tempo della maratona nelle Radio Maria del continente africano. Il concorso nasce con un obiettivo preciso: coinvolgere le comunità locali nella creazione di un jingle originale capace di raccontare attraverso la musica lo spirito missionario e mariano di Radio Maria. Un modo creativo per trasformare la fede in linguaggio popolare vicino alla gente, alle famiglie e soprattutto ai giovani. Quest'anno erano 9 le Radio Maria africane in gara. Tra ritmi coinvolgenti, testi ispirati e melodie profondamente legate alla cultura locale, il jingle del Ruanda ha saputo distinguersi per la sua forza comunicativa, l'entusiasmo trasmesso e la capacità di coinvolgere immediatamente gli ascoltatori. Il brano vincitore sarà ora trasmesso durante la maratona, non solo nelle Radio Maria africane, ma anche in altre Radio Maria, diventando una vera e propria colonna sonora della solidarietà mariana. In un paese come Ruanda, segnato nella storia da profonde ferite, ma anche da un forte cammino di riconciliazione e speranza, la presenza di Radio Maria continua ad avere un valore speciale. Complimenti dunque a Radio Maria Ruanda per questo bellissimo risultato che unisce musica, fede e fraternità africana.
1: Notizie sulle Radio Maria nel mondo.
3: Dal sito radiomaria.it potrete scaricare le trasmissioni online e accedere direttamente alle nostre pagine social ufficiali. Termina qui l'appuntamento con l'informazione. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto.

0: Cari amici, Radio Maria non trasmette messaggi pubblicitari e può vivere esclusivamente con le offerte, i sacrifici e il sostegno dei suoi ascoltatori. Tu la puoi aiutare nei seguenti modi.
1: Imposta. Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Vaglia postale, intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Bonifico bancario, intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo, IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Utilizzare il modulo bancario scrivendo il proprio nome, indirizzo e codice fiscale nello spazio riservato alla causale del versamento. Se i dati non sono indicati in tale spazio, l'offerta ci perviene anonima. SEPA, a debito diretto. Puoi richiedere il modulo SEPA inviando una mail info.ita@radiomaria.org, chiamando l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivendo un messaggio WhatsApp 031 610 610. Potrai inoltre scaricarlo direttamente dal nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Dopo aver completato tutte le parti richieste, dovrai inviarlo tramite uno dei seguenti canali, via mail info.ita@radiomaria.org, WhatsApp 031 610 610, posta ordinaria da recapitare a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como. Oppure via fax 031 611 288. Tabaccai. Grazie al bollettino premarcato allegato al nostro giornalino, potrai donare a Radio Maria non solo presso gli uffici postali, ma anche presso i tabaccai. Per effettuare la donazione è necessario recarsi in uno dei tabaccai convenzionati con Banca ITB o Banca 5, che potrà individuare consultando il nostro sito radiomaria.it, sezione Sostienici. Lascito testamentario, un gesto di amore. Per informazioni sulle modalità di inserimento nel proprio testamento di un lascito da destinare a Radio Maria, potrai scrivere un'email info.ita@radiomaria.org, chiamare l'ufficio informazioni 031 610 600, scrivere un messaggio WhatsApp 031 610 610.
2: Siete all'ascolto di Radio Maria Canada, la voce cattolica ovunque tu sia. Carissimi radioascoltatori e ascoltatrici, dagli studi di Toronto va ora in onda il programma che ha come titolo L'angolo della poesia, un programma a cura di Nicola Rizzo. A tutti l'augurio di un buon ascolto.

Grazie Daniele, grazie per aver mandato in onda questo canto, canto dedicato alla Madonna, ecco, la Madonna dove prima di mezzogiorno, verso le 11, il nostro direttore di Radio Maria Canada mi ha parlato tanto. È bello parlare della Madonna, della nostra Madre Celeste. Dico lei che ha sofferto moltissimo. Non per niente la chiamano ed è chiamata la Madre del Dolore. Perciò, amiche ed amici, mi sembra che questo microfono fa dei scherzi, perciò datemi un minutino di tempo, così lo possiamo aggiustare. Daniel, questo microfono non va bene, prendiamo l'altro, quindi va bene, amiche ed amici, un minutino di tempo, eh.

0: Ecco fatto, amiche ed amici, ecco fatto. Ebbene, stavo dicendo che è sempre bello, è sempre grande, è sempre una grazia parlare della Vergine Santa, della nostra mamma celeste. È il nostro direttore di Radio Maria quest'oggi, verso le 11, ne ha parlato veramente. Lei che è consolatrice degli afflitti, lei che madre e maestra del dolore. Se volete, amiche ed amici, io aprirò le linee fra non molto. E quindi, se volete commentare questo amatissimo programma sulla Madonna, lo potete ben fare, ecco, se lo avete ascoltato. E se volete recitare la vostra poesia, chiamate. Sia per commentare il programma del nostro direttore di Radio Maria, padre Alessandro Caldas, programma sulla Madonna, sulla madre del dolore, lo potete fare chiamando al 416-245-5683. Perciò, oppure se volete recitare la vostra poesia, questo è il numero della diretta. 416, ripeto, 2 4 5 5 6 8 3. Mi hanno chiesto, amiche ed amici, se potrei leggere la poesia di Edmondo de Amicis, quel grande poeta. Che ha scritto con le sue tante poesie anche una poesia alla sua mamma, dove dice: il titolo è Mia madre, e dice così: non sempre il tempo la beltà concella, o la sfiorano le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni, e più la guardo e più mi sembra bella. Non ha un accento, un guardo, un sorriso, un atto che non mi tocca dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando inchina il viso, perché io le baci la sua treccia bianca, o quando, inferma e stanca, nasconde il suo dolor sotto un sorriso. Pur se fosse il mio prego in cielo accolto, non chiederei di Raffael d'Urbino il pennello divino per coronar di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cambiare vita con vita, dargli tutto il vigore degli anni miei, vedere me vecchio e lei, dal sacrificio mio, ringiovanito. Edmondo de Amicis, veramente bella. Sempre apprezzata questa poesia di Edmondo de Amicis, che ha scritto alla sua mamma. La mamma non è vecchia a 60 anni, ma allora, amiche ed amici, non lo sappiamo che non c'era il benessere di oggi. i lavori erano più pesanti, in modo particolare per chi andava in campagna e doveva lavorare sotto il sole, caldo e cocente, e a volte erano anche privi di cibo. Ecco, a costoro queste cose le invecchiavano. Ma quando ognuno guardava la sua mamma, nonostante tutto, era la più bella del mondo. Perché è così. Per ognuno di noi, la nostra mamma è la più bella. Vi do ancora una volta il numero della diretta se volete recitare una poesia. Poesia se l'avete scritta, oppure l'avete imparata a scuola o dai libri. O se ne ricordate qualcuno, lo potete fare. Potete chiamare amiche ed amici e recitare la vostra poesia e commentare quel bellissimo programma del nostro direttore, ripeto, di Radio Maria, padre Lisandro Caldas, che ogni venerdì alle 11 c'è questo amatissimo programma che parla dell'amatissima Madre Celeste, la madre di ognuno di noi. Ecco, mi hanno anche chiesto amiche ed amici, ecco, mi dicono che c'ho una chiamata. Pronto, buongiorno, lei in onda, com'è il suo nome?
1: Il mio nome è Cicchetti Dina.
0: Buongiorno signora, Pina o Dina?
1: No, Dina con la D.
0: Con la D, Dina?
1: Sì, sì.
0: Bene, signora Dina.
1: E io ho 80 anni, ho scritto una scrivo qualche poesia. Ne ho scritto una, vorrei leggerla e dividere con l'ascoltatore di Radio Maria.
0: Ma certo, per questo è questo programma, signora Dina. Prego.
1: Oh, la posso incominciare?
0: Sì, sì, sì, sì, prego, signora.
1: Grazie. Vorrei scrivere una poesia. Me la puoi dettare tu, mamma Maria, figli miei? Gesù vi ha dato tutto il suo amore, ma voi lo state rovinando con tutto il vostro odio e rancore. Malgrado tutto, Gesù vi ama perché è un padre buono e perdona. Speriamo che presto lo capirete e da lui ritornerete. Solo così sarete felici, si amerete anche i vostri nemici. Pregate con fede e amore per tutto il mondo, così vuole Gesù, il Salvatore. Ho finito.
0: Grazie, grazie, bellissima. Quindi grazie. Lei scrive bene, signora, lo sa che lei scrive bene?
1: Ma ne ho scritto parecchie, però quelle sono tutte cose personali. E quando mio figlio, poi è stata la festa della mamma, ha avuto il piacere di farmi il libro per conto mio. E mi ha portato il libro, mamma, questo è perché. Ma quelle sono poesie che erano scritte per la famiglia più che altro.
0: Se lei ce n'ha qualcun'altra e la vuole recitare, lo può fare anche adesso.
1: Qua, yeah, ok, a Gesù, questa è per Gesù. Gesù, il pensiero che tu ci hai dato la vita ci commuove. Solo tu potevi fare queste meraviglie. I nostri cuori battono forte, pensando che tu ci sei e ci ami. Fai che diventiamo più buone, come sai fare tu, dolce e caro nostro Gesù.
0: Brava, brava, brava, complimenti.
1: Questa l'ho scritta per Natale, l'ho scritta proprio a Natale del 2025. Io ho 80 anni però, sono vecchia.
0: Non si conta vecchia, signora.
1: Ce la voglio leggere pure.
0: Prego.
1: È bello sognare con gli occhi aperti e pensare col cuore. Una luce si accende, è Gesù che scende dal cielo. È Natale, figliole, in una grotta sono nato. Un buio e un asinello mi hanno riscaldato. Per voi sono sceso, perché vi amo e amato. Ho tanto sofferto e non mi sono mai lamentato. Figlioli, amatevi e non lamentatevi. Pensate che io sono vicino a ognuno di voi. Quanto in questo mondo non sarete più, vedete il mio volto e vi stupirete di quanto gioia e amore troverete.
0: Ma lei scrive bene, signore, e non solo, ma mi piace come recita, recita con cuore, con cuore.
1: Così mi dice mio marito, queste non sono poesie, queste sono preghiere, mi dice.
0: Bellissime, bellissime, bellissime.
1: E poi che devo dire, non so, ma a certe volte pure mi confondo quello che devo dire, non mi sto a confondere, soltanto che mio marito mi dice queste sono preghiere, dice.
0: Non importa, ma bellissime però, bellissime.
1: Sono preghiere. Ah, quello che volevo dire.
0: Preghiere in poesia, quelli, ecco.
1: C'ho soltanto la quinta elementare.
0: Non importa, scrive bene.
1: La quinta elementare è 80 anni, l'ho scritta adesso, mi sono messa a scrivere questo periodo del Covid. Poi qua c'è un'altra portata di mano. Gesù, senza di te io non potrei vivere. Lo so che tu sei sempre vicino a me, nella gioia e nel dolore. Quando sono triste e penso a te, tu mi consoli. Se piango, tu asciughi le mie lacrime. Se sorridi, tu sorridi insieme a me. Se sono scoraggiata, tu mi soccorri. Vorrei essere più buona, ma non ci riesco. In questo non mi puoi aiutare, perché ci hai lasciato liberi anche di sbagliare, perché saremo noi a scegliere se stare con te o senza di te.
0: Che brava, brava, brava.
1: Come ci piacciono davvero, mio marito mi dice buone sono.
0: E brava, siccome lei ha detto che no, che c'ha la quinta elementare, gli ricordo che la poesia non le scrive chi all'università, ma chi ha la vena poetica, signora.
1: Ma non lo
0: Quindi
1: so, non
0: per
1: lo
0: scrivere so. Le poesie ci sono delle persone che sono di università, vanno all'università, sono dei professori, ma la poesia si scrive avendo la vena poetica, e lei credo che ce l'ha.
1: Ma lo bello sa qual è? Che se io mi metto in testa che la devo scrivere, a 5 minuti già la scrivo.
0: Ecco.
1: Però è passato un 6 mesi che non ne scrivo e non mi viene proprio voglia di toccare la penna.
0: È quello, ma se no la vena poetica ce l'ha. Io le consiglio di non lasciarla, ma continuare a scrivere delle poesie. Perché la poesia è una creatura che esce dal cuore,
1: Io sono religiosissima, prima andavo tutti i giorni a messa, da quando c'è stato il Covid, con la scusa del Covid sto abbandonando la domenica andare in chiesa, però il mio cuore è sempre là, io prego 3-4 volte, 3-4 ore al giorno.
0: Auguri.
1: Questo mio figlio, il libro che mi ha scritto me l'ha intitolato Vita, Amore e Fede.
0: Ecco, si vede che i suoi figli l'hanno sempre vista così,
1: E poi qua ci leggo giusto le ultime parole che mi ha scritto mio figlio a me. Queste poesie nascono dal cammino di una donna che prega, ama e lavora.
0: Che bello. Queste sono le parole dei suoi figli.
1: E io ci ho detto a mio figlio, ma tu pensi davvero questo della mamma? Ha detto sì, mamma. Io c'ho a mio marito che è disabile. Lo devo vestire io, lo devo fare il bagno io, ci devo fare tutto io.
0: Che sacrifici.
1: So che Gesù è vicino a ognuno di noi, non ci abbandona.
0: Sì, lei non è sola, signora, non è sola, ma c'è il Signore con lei.
1: Non mi sento sola. La sera guardiamo la messa con mio marito prega pure tutto il giorno.
0: Che bello.
1: La sera guardiamo la messa con mio marito, dopo diciamo il rosario.
0: Ma i suoi figli ce l'ha con lei, abitano con lei, signora?
1: No, no, c'ho due gemelli, uno non è sposato, abita all'appartamento, l'altra c'ha tre figli, abita per conto suo, siamo soli io e mio marito.
0: Quindi lei da solo accudisce suo marito?
1: Sì.
0: Che bello.
1: Con Gesù, Gesù, non da solo, con Gesù.
0: Brava, brava.
1: Perché tante volte mi sento, dico Gesù ti prego aiutami tu.
0: Mi commuove davvero, però, signora.
1: Però ci sta un altro fatto, che mio marito è tutto rovinato, però il cervello tiene buono. E poi la sera c'è una sorella vedova e mi ha chiesto, dice Dina, io mi sento sola la sera, possiamo recitare il rosario insieme? E lo diciamo per telefono.
0: Che bello, che bello.
1: E tengo quattro rosari al giorno complete. E presso tutte le altre preghiere che leggo.
0: Io ringrazio il Signore che ho ricevuto questa telefonata da lei. Davvero lo ringrazio, perché sono testimonianze di fede, di amore, di coraggio. Perché non è facile.
1: Bravo, non è facile.
0: Non è facile con un marito ammalato fare ciò quello che fa, scrivere, pregare. E accudire lui non è facile, non è facile. Sono sacrifici prima, davvero, davvero enormi. Dio la benedica, Signore.
1: Ma adesso c'è da vedere pure un'altra cosa. A me mi sembra che non lo faccio, questo lavoro a mio marito. Non sento come sto facendo questo lavoro.
0: Perché lo fa con amore. Non lo so. L'amore. Lo fa con amore, signora. E quando si fanno le cose con amore, anche le cose più pesanti sembrano leggere, ecco.
1: Pure il giardino faccio, io non ero all'Italia, non lo facevo il giardino, ma da quando mio marito è in quella condizione, mio marito è 10 anni che sta così, e non è vecchio, siamo vecchi tutti e due, 82 anni c'ha mio marito.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Lui lo vedo che ci piace il giardino, e allora lo faccio pure io.
0: Per farlo contento, per farlo contento.
1: Ho detto solo questo, ma noi ci stanno sentendo tante persone.
0: Sì, certo, ma non ha detto niente di male, signora, i sacrifici, non importa, non preoccupa, lei non ha detto niente di male, anzi sono testimonianze, sante queste, perché lei fa cose sante con suo marito. Perché non è facile.
1: E sono piena pure di... L'altra settimana passata sono andata dal dottore e mi ha detto tu sei piena di stress, mi ha detto.
0: Certo.
1: Ma tanto sono piena di stress, come sia, le cose si fanno. Stamattina sono andata alla Santa Messa.
0: Brava signora.
1: Questa settimana sono andata a stress.
0: Grazie per questa sua chiamata che...
1: Ho parlato troppo.
0: No, senta, richiama anche la prossima settimana e ne leggerà altre, perché se ce n'è un libro.
1: Ci sta, ma sono per cose più personali. Parlano della guerra, parlano della cosa, del Covid. Ormai lo
0: sì, sì, sì, sì, non importa, poi, non importa, ma queste poesie, le poesie non devono morire mai. Perciò lei può chiamare se ha scritto una sul Covid e la puoi recitare.
1: Io sul Covid ne ho scritto tante.
0: Ecco.
1: Tanto Covid, tante della guerra dell'Ucraina.
0: Ecco.
1: Pure, perché quella volta c'era quel fatto, allora mi buttavo su quel coso.
0: Ecco, quindi puoi chiamare.
1: Grazie, la ringrazio.
0: Ha sentito il programma del nostro direttore alle 11 che ha parlato sulla Madonna?
1: No, non ascolto troppo la Radio Maria, prima l'ascoltavo di più, perché le preghiere le devo dire, la casa la devo pulire, ci abbiamo una casa completa qua, devo pulire la casa.
0: Ma se ha tempo, signore, il prossimo venerdì alle 11 seguo questo programma che è sulla Madonna, ed è bellissimo. Ci insegna questo programma, ci insegna davvero tante cose sulla Madonna.
1: Grazie che me l'ha detto, ma io con che ho il piacere di parlare.
0: Grazie comunque, e alla prossima settimana se vuole chiamare, va bene?
1: Speriamo, dipende come mi sento. Io non volevo chiamare mia sorella, mi ha detto chiama, mi ha chiamato proprio adesso, stavo lavando i piatti, ha detto Dina chiama, ho detto mi vergogno.
0: No.
1: Chiamare, ma...
0: Grazie Dina, ogni bene.
1: Insomma, ci sono piaciute.
0: Bellissima, lei scrive bene e non solo, ma recita bene. Auguri.
1: Grazie. grazie, grazie, grazie. Che Dio lo benedica a lei.
0: Anche a lei, signora Dina, anche a lei. Ecco, amiche ed amici, che bello, eh? È bello avere queste chiamate, eh? Come la signora Dina ha scritto delle poesie e lei l'ha voluto condividere con noi. Che bello quando si condividono le cose. Condividere la bontà, la gioia. Condividere anche il dolore. Sì. Perché dobbiamo piangere con chi piange. Ridere con chi ride. Soffrire con chi soffre. Questo è amore. Questo è amare il prossimo. A volte noi umani, quando qualcuno è nel dolore, nel bisogno, in quella casa dove viva dolore e bisogno, non ci mettiamo piedi. Anche che sono o che erano, perché quando non ci si va più, dobbiamo dire che non sono amici, ma che erano amici oppure finti amiche e amici. Non si può abbandonare un'amica o un amico, una sorella, una madre, un fratello, un parente, quando si trova nel dolore, quando si trova nel bisogno. Ricordiamoci che Dio vede tutto e tutti. E alla fine di questa nostra vita, su questo siamo giudicati, sul bene e sul male che abbiamo dato su questa terra. Chi ha dato del bene, il Signore dice, venite, o figli miei diletti. Chi ha dato del male, viene cacciato e mandati da Satana. Non per niente il paradiso si chiama il mondo dei buoni, il mondo dei giusti. Perché lì non c'è posto. Non per i cattivi e non per la cattiveria. Io voglio leggervi qualcosa che mi hanno chiesto tanti ascoltatori e ascoltatrici. E il titolo è Le quattro candele. Dice così. Le quattro candele bruciavano lentamente. E un giorno la prima candela disse: io sono la pace. Ma oggigiorno nessuno mi vuole tenere accesa. Allora la fiamma della pace diminuì fino a spegnersi completamente. La seconda candela disse: io sono la fede, ma oggigiorno nessuno ha bisogno da me. Allora la fiamma della fede diminuì fino a spegnersi anche lei, completamente. Ahimè, tristemente la terza candela parlò, dove disse, presentandosi: io sono l'amore e non ho la forza di stare più accesa. La gente mi ha messa da parte e non capisce la mia importanza. Hanno perfino dimenticato di amare i propri amici. E senza aspettare oltre, la fiamma dell'amore si spense completamente e improvvisamente. Allora un bambino entrò nella stanza e vide che le candele non bruciavano più. E piangendo disse: perché non bruciate più? Dovevate rimanere accese fino alla fine. Allora la quarta candela disse gentilmente al piccolo: non aver paura, piccolo mio, perché io sono la speranza. E mentre sono ancora accesa, è possibile riaccendere le altre. Non lasciare mai la fiamma della speranza spegnersi nella tua vita. Sì, perché con la speranza non importa quanto le cose sembrano o sono brutte. Ricordati che pace, fede e amore possono far brillare la tua vita. E allora fu così che con gli occhi lucidi il bambino prese la candela della speranza e riaccese la candela della fede, la candela della pace e la candela dell'amore. È vero, lo sappiamo tutti, che a volte non è facile per chi soffre. Tenere queste candele accese. Ma la speranza ci insegna che non dobbiamo mai mollare. Con la speranza si può andare avanti. a volte anche zoppicando, sì, amiche ed amici, anche zoppicante, con la speranza si può andare avanti. Perciò, amiche ed amici, non perdiamola mai. Non speranza, non fede, né pace, e né l'amore. Teniamole sempre vive. Pronto, buongiorno, lei in onda, come è il suo nome?
2: Allora?
0: Sì, lei in onda?
2: Sì, sono Teresa.
0: Buongiorno, Teresa.
2: Buongiorno, buongiorno. Oggi questo è il mese della Madonna, allora sì. Voglio dire anche io una poesia scritta di Angelo.
0: Prego.
2: Quando siamo in pericolo, viene spontaneamente richiederti, aiutaci, mamma mia. So che possiamo contare sulla tua bontà e nel tuo aiuto, perché sei la madre nostra, sei la Vergine Maria. Anche quando siamo afflitti dalle tristezze e dalla solitudine, tu sei presso di noi per confortarci, Madonna bella. Il tuo cuore ci illumina e ci guida, sei la nostra stella. Quando la vita ci mette a dura prova, con tanta sofferenza, ti imploriamo, soccorrici, forte, fonte di speranza. Mostraci la tua potenza, perché è solo guardando il tuo viso che con tanto amore ci sorride. Vieni, il tuo splendore. Regina del Paradiso, durante questo mese di maggio che è dedicato a te, mostraci il tuo bel sorriso. Il mese di maggio è il mese dei fiori, il mese della mamma. Noi ti lodiamo, perché tu sei la mamma di tutto il mondo. Eddi il cielo e la terra, con fervore ti canta Osanna. Noi ti preghiamo, o Vergine Immacolata, che in questo mese, eddi in tutti i mesi dell'anno, possiamo imitarti, così un giorno potremmo ottenere la grazia di essere con te in cielo. Possiamo lodarti insieme agli angeli e ai santi. Amen.
0: Bellissime.
2: Yeah. Voglio dire anche un'Ave Maria, se posso,
0: certo.
2: Per mio nipote, questo che tu hai letto, Salvatore De Bilio.
0: Gli ho pregato, sì.
2: È in coma adesso.
0: Mi dispiace.
2: Sì, 63 anni.
0: Giovanissimo.
2: Pieno di quel male che non sappiamo nemmeno come ci è venuto, per dire la verità, non fumava mai, non beveva, non niente, come vengono, non lo so. Comunque la Vergine Maria deve aiutare a lui, e una signora che si chiama Carmela, che ha la nipote, che si chiama, mi sono scordata, comunque per la nipote, Daniela si chiama, che Dio la deve aiutare pure a essa e a tutti gli ammalati. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mamma di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Vergine Maria, o Mamma di Gesù, salva tutti noi, specialmente salva gli ammalati, la gioventù, tutti quelli che si trovano in pericolo. Grazie di quello che hai fatto pure oggi per la signora Rita Arturo.
0: Sì.
2: Ci ho dedicato questa, dovevo andare pure domani, ma invece già mio nipote, se non è più tardi, domani se ne va.
0: Okay,
2: allora figlio. Ce l'ho detto e ci andrò un giorno a casa dopo che mi sento meglio. Allora, che vi devo dire? Grazie.
0: Tu hai sentito il programma del nostro direttore, che è un programma bellissimo sulla Madonna? Alle 11? Quest'oggi?
2: Alle 11?
0: C'è un programma il nostro direttore ogni venerdì alle 11.
2: Alle 11.
0: Tu l'hai sentito?
2: Quello quello di oggi, per dirti la verità, no, perché sono venuta dall'ospedale.
0: Bellissimo, bellissimo, dove parla della nostra mamma celeste, del suo dolore, la madre del dolore.
2: È la mamma del dolore, la mamma che ci conforta tutti.
0: Se hai tempo, Teresa, ascolta il suo programma ogni venerdì alle 11, bellissimo, ci insegna.
2: Mi piacerebbe ora sentire questo, non lo ripetete voi, no?
0: No, ma lo può ascoltare la prossima settimana se vuoi.
2: Se lo ripeto.
0: Perché parlerà anche la prossima settimana sulla Madonna.
2: Ok, lo sentirò sicuro, se non ci sarà il funerale. Vedi, queste sono le cose.
0: Speriamo di no. Speriamo che il Signore...
2: Un miracolo solo ci vuole.
0: Sì.
2: L'ho lasciato in coma tutta la notte, non ha dormito e si è fatta la volontà di Dio.
0: Addio, niente è impossibile, perciò
2: sì,
0: a lui tutto è possibile.
2: Se questo è il suo giorno, il suo destino, io quello che ho fatto di pregare, di farli pregare, di celebrare messe, ho fatto tutto. E speriamo, il prete ci ha andato quasi tutte le settimane, tutti i giorni, adesso, gli ultimi giorni.
0: Grazie. Per la tua fede, per la tua fede, che naturalmente la condividi con noi, ed è bello questo.
2: Sicurissimo, è chi dorme. Io la notte la faccio giorno, più di la verità, perché c'è il silenzio. E allora il giovedì specialmente faccio 3-4 ore alla notte, perché ed è tutto per lo Spirito Santo, e poi anche perché Gesù chiede. Che sono solo, tutti mi hanno abbandonato, fino ai miei amici, sono solo, fammi compagnia. Quanto è bello queste preghiere che sento, che lo leggo. E fammi compagnia tu, figlia mia, o figlio mio, perché io ti ricompenserò del sonno che tu perdi. Mamma, che sono belle queste parole.
0: Hai sentito quella signora che ha 82 anni e cura suo marito,
2: Ha visto?
0: Vedi che amore.
2: È amore.
0: Questo sì che è amore.
2: Questo è amore. Questo Angelo sì se n'è andato, ne aveva 79, io ne avevo 78. E io l'ho curato per 8-9 anni, ecco. Notte e giorno. Non l'ho mandato a nessuna parte, dopo l'ospedale. Vedi, e Gesù ci dà la forza a questa signora.
0: Sì,
2: l'ha data a me, come la deve dare agli altri.
0: È vero.
2: Gesù ce la dà, perché questa è una missione. Noi ricordiamo, noi che siamo veramente, quando ci presentiamo davanti a Dio nel matrimonio, allora dice nel dolore insieme, nelle gioie insieme, nei debiti, in tutte le cose, due persone diventano una. Perciò

0: quelli che curano sono lo stessi, le sofferenze che si passano come quello che è malato. Si passano quasi uguale. Perché Angelo è stato all'ospedale tre mesi della riabilitation. Io dormivo là con una branda che si apriva e si chiudeva. Non l'ho lasciato né notte né giorno. Questo sono anche sacrifici pure, però sono amore, come hai detto tu.
1: È lì.
0: Questi sacrifici sono di amore e si devono fare. E dobbiamo dare l'esempio agli altri, non che si scoraggiano. Che ti scoraggi? Dio ti dà la forza, prega.
1: È lì che si vede chi ama veramente, perché nella gioia, nel benessere, nel lusso, tutti sappiamo dire ti voglio bene.
0: Sì, tutti. Bello. E se poi si eleva la mano di sopra è finita.
1: Ecco, ma nel dolore
0: invece no,
1: si vede chi
0: deve continuare,
1: chi ama,
0: come dice Dio,
1: nel
0: bisogno e
1: nell'afflizione. Ecco.
0: Ecco, questo era.
1: Grazie Teresa.
0: Io ti ringrazio pure a te, a Giovanni e a tutti voi. Ok? Io ho mandato pure, ce l'ho detto a Giovanni, mi ha detto che ancora non l'aveva visto, però più di una settimana. Ho mandato sia per questo
1: Mariatona.
0: Mariatona e anche per la Madonna, per aiutare pure voi.
1: Grazie.
0: Si deve fare questo perché è un dovere e voi ci date a noi quella gioia, quella grazia di partecipare. Vedi, correvo, ma dico devo arrivare e ci ho arrivato pure a lui.
1: Grazie Teresa, grazie.
0: Che benedica e una buona weekend a voi. E pregate ancora. Ciao.
1: Anche a te da parte nostra. Ciao. Sì, amiche ed amici, ve lo voglio ripetere che quest'anno il nostro obiettivo di raccolta fondi per la Marathon è di $10,000. E il tuo sentito contributo ci aiuterà a crescere non solo in Canada, in italiano, inglese, spagnolo, ma in tutto il mondo, per evangelizzare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e in diverse lingue. Se vuoi puoi donare via posta oppure chiamare al numero 416-245-7117. Può anche inviare assegni oppure vaglia postale al numero 4 di Director Court, Unite 105, in Woodbridge, con codice postale L4L3Z5. È possibile ancora dare online? www.radiomaria.ca donate. E anche può effettuare un bonifico elettronico a donazione@radiomaria.ca. E noi, ma in modo particolare la Madonna, vi darà grazie di cuore. Lei ricompenserà. E le sue ricompense sono sempre delle amate grazie. Amiche ed amici, facciamo vedere che anche noi in Canada siamo generosi e non ci tiriamo indietro al bisogno di Radio Maria, al bisogno della Radio della Madonna, la radio che evangelizza, la radio della Madonna. Voi, Radio Maria,

Ascoltate. Ebbene, io vi voglio. Il vostro ormai da anni. Che lo amo e lo raccoglio. Raccoglio le preghiere che per me voi fate e l'amor che a questa radio avete dato e date. Raccoglio i vostri affanni che voi mi confidate e che soltanto al buon Signore io gliel'ho sempre raccontati. Non solo, ma lo prego, come anche al Padre Eterno, a far sbocciar fiori di grazie anche nel vostro triste inverno. E la vita che lo dà, che priva di anima e di cuore, e spesso fa anche piangere, lacrime di dolore. Per questo Dio fece nascere la radio di Maria, che consolatrice, compagna in casa e pia. Portala anche tu da te, se ancora non ce l'hai. Quasi chiesa te la farà e tanta l'amerai. Lei non ti lascia nel bisogno, o se ti ammalerai, come fanno i falsi amici, che ti vogliono sol sedai, ma ti farà da madre, da amica, da sorella, e ti dice ama la vita, anche quando è meno bella. Credimi, nel dolore ti conforta e ti accarezza, e lacrime se piangi asciuga con la sua amabile dolcezza. Lo fa con la preghiera e col suo santo amore, lo fa con la Madonna, che madre del dolore. Niente in cambio vuole, per quel che ti vuol dare, ma se gli dai qualcosa, l'aiuterai a campare. Vivere vorrebbe e salvar l'umanità, dar pace a chi ha la guerra e a chi patria manche. Di essere lei quella felicità. Questa poesia l'ho composto io, amiche ed amici, per voi. Ed è per tutti voi che amate Radio Maria. Ecco, volete sempre che gli evangelizza la parola del Signore, la parola di Dio Padre e l'amore. Che lei, madre di tutti, ha per noi. E davvero quando dice che, quando scrivo che quello che mi confidate, io lo racconto soltanto al buon Signore e al Padre Eterno, a nessun altro.
o a nessun'altra. Quello che mi confidate le tengo soltanto nel cuore, nell'anima, nella mia mente. E credetemi, io prego, prego davvero per le vostre afflizioni e prego per chi è in salute, per chi è nel benessere, per chi è nella gioia, anche se un po' di più. Prego per chi è nella malattia. Sì. Per chi è nella malattia, nel dolore. Perché la vita a volte schiaffeggia forte. Pronto, buongiorno, Radio Maria in onda. Abbiamo perso questa chiamata.

Ecco, amiche ed amici, il tempo, come sappiamo, è tiranno. E vi voglio salutare. Salutare fraternamente tutti e dirvi grazie. Un grazie che esce dal cuore, dall'animo. Per l'aiuto che date a Radio Maria e per l'ascolto. Grazie per le preghiere e donazioni. Ripeto, aiutiamola a Radio Maria. Aiutiamola oggi, aiutiamola domani, aiutiamola sempre. È nostro dovere aiutare quanto è della Madonna. Questa radio, lo sapete che vive come? Viveva allora quel poverello di Assisi, di Lemosine. Perciò grazie per quanto date alla radio della Madonna. Un grazie al nostro Daniele per aver portato questo programma nelle vostre amichevole case. Ciao ciao. Vi vogliamo bene. E che Dio vi benedica.

0: Cari ascoltatori, siete stati all'ascolto del programma L'Angolo della Poesia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: 21. Lo ripeto. 14. 52. 22. 21. Intestato. Associazione Radio Maria ETS. Empoli, Torino, Savona. Via Milano 12. 22036. Erba. Como. Lo ripeto, intestato a Associazione Radio Maria ETS. Via Milano 12, 22036, Erba, Como.
2: Quindi questi sono i due modi più conosciuti per sostenere Radio Maria, ma ce ne sono tanti altri sul nostro sito radiomaria.it, sezione modi per aiutarci. Noi vi ricordiamo che la maratona non termina qui, ma prosegue, vero Ale?
1: Assolutamente, quindi vi ricordiamo nuovamente il numero del nostro centralino, che è 031 610 600, e i nostri volontari vi aspettano fino alle ore 19 non stop.
2: Esatto, quindi chiamateli anche adesso, anzi adesso ci fermiamo perché è il momento della preghiera, quindi preghiamo tutti insieme e poi li potete contattare. Grazie Ale per essere stata con noi questo pomeriggio,
1: Carina.
2: Grazie a Valentina e grazie a tutti gli ascoltatori che sostengono ogni giorno Radio Maria. Noi adesso ci fermiamo e lo facciamo ascoltando un altro canto di quel coro di Andrea che è stato veramente meraviglioso.

Qui Radio Maria. Ci raccogliamo per la preghiera a Gesù Crocifisso e la corona dei sette dolori di Maria Santissima anche in radiovisione sul canale del digitale terrestre 789. Il numero per pregare con noi è lo 031 610 610.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Recitiamo il Credo per professare la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo. Siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Sono speciali.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Gesù crocifisso. Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua santissima presenza, prostrato, ti prego col fervore più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e di proponimento di non più offenderti, mentre io, con tutto l'amore e la compassione, vado a considerare le tue cinque piaghe, meditando ciò che disse di te, o Gesù mio, il santo profeta Davide. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dogo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo, con il tuo santo aiuto, di non offenderti né più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Recitiamo la corona dei sette dolori di Maria Santissima. Primo dolore. Maria nel Tempio ascolta la profezia di Simeone. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Secondo dolore. Maria fugge in Egitto per salvare Gesù. Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Terzo dolore. Maria smarrisce e ritrova Gesù. Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Quarto dolore. Maria incontra Gesù che porta la croce. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. Gesù vide sua madre lì presente. Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Quinto dolore. Maria ai piedi della croce. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sesto dolore. Maria è presente alla crocifissione e morte di Gesù. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E, chinato il capo, spirò. Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Settimo dolore. Maria riceve sulle braccia Gesù deposto dalla croce. Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Egli allora, comperato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano ad osservare dove veniva deposto. Madre di misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora nostra morte. Amen.
0: Preghiamo. In radio Maria, su tutta l'umanità, la luce di grazia della tua fiamma d'amore, ora e nell'ora della nostra morte. Per Cristo, nostro Signore.
5: Amen.
0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.
5: Amen.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Qui Radio Maria trasmettiamo l'uomo nuovo secondo la fede in Gesù, nuovo Adamo, nell'insegnamento del Concilio Vaticano II, a cura di Don Giacomo Calore. Buon ascolto. Come lo slancio

Buongiorno cari ascoltatori di Radio Maria, benvenuti a questo nuovo appuntamento della nostra trasmissione, lo nuovo secondo la fede in Gesù, nuovo Adamo, nell'insegnamento del Concilio Vaticano II. Allora, oggi prima di iniziare il tema della puntata vorrei dare la mia piccola esperienza di conduttore di Radio Maria. Siamo in tempo di maratona e quindi è giusto dire due parole di come io vivo questo servizio, questa radio che ormai ha molti anni e che è uno strumento che Maria si è scelta per poter trasmettere la parola del suo figlio in tutto il mondo, per evangelizzare. Allora, per chi ancora non mi conoscesse, brevemente mi presento. Io sono Don Giacomo Calore, ho 36 anni, sono italiano, sono originario di Padova, ma sono stato ordinato in Polonia, a Varsavia, nel 2018, dopo aver frequentato il seminario Redemptoris Mater di Varsavia. I seminari Redemptoris Mater sono seminari diocesani, ma sorti nell'ambito del cammino neocatecumenale alla fine degli anni Ottanta. E grazie a un forte impulso anche di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, il quale fondò a Roma il principale seminario nell'88. La storia della mia vocazione quindi è legata al cammino nel quale ho potuto discernere e scoprire la mia vocazione. Anche il cammino neocatecumenale, come Radio Maria, è stato ispirato dalla Vergine Maria, a Chico Arguello, negli anni 50, quindi un po' prima, diciamo, che a Padre Livio. Però anche il cammino, proprio come Radio Maria, ha una natura missionaria, cioè partecipa attivamente all'opera della nuova evangelizzazione in Europa e in tutto il mondo, proprio come Radio Maria. Questa è infatti l'evangelizzazione di cui ha parlato tanto anche San Giovanni Paolo II durante il suo pontificato. Per questo noi nei seminari Redemptoris Mater veniamo formati alla missione molto particolare, cioè quella di annunciare a Gesù Cristo il Vangelo che ha salvato la nostra vita soprattutto, e quindi invitando gli altri alla stessa esperienza attraverso un cammino di iniziazione cristiana, qual è il cammino che porta ad una fede adulta. Allora, questo aspetto è fondamentale per descrivere come io vivo la conduzione del programma, di questo programma su Radio Maria. Il giorno in cui Padre Livio mi ha scritto un'email di proposta per un programma, io ho visto effettivamente da parte del Signore e della Vergine Maria un invito all'evangelizzazione. Infatti io l'anno scorso ho concluso un dottorato di ricerca in teologia dogmatica, più precisamente in antropologia teologica, nel quale verifico la possibilità di unire l'antropologia del Concilio Vaticano II con il dogma cristologico formulato dalla Chiesa antica. È un tema appassionante per le ricadute antropologiche che questo legame può avere sul pensiero cristiano, ma anche e soprattutto mi aiuta me a cercare e a conoscere sempre di più quel Gesù che io ho incontrato grazie al cammino, che mi ha salvato, che mi ha chiamato. La proposta di Padre Livio l'ho quindi interpretata come un segno dal cielo a muovermi, a mettere a disposizione agli ascoltatori di Radio Maria i frutti delle mie ricerche, dei miei studi sull'insegnamento della Chiesa di oggi, del passato, su Gesù e sull'uomo. Quindi ho recepito questa occasione come un altro modo per annunciare il Vangelo via radio, questa volta secondo la missione per la quale sono stato formato in seminario. Quindi per me oggi far parte della conduzione di Radio Maria significa fare un piccolo servizio di evangelizzazione, in sostanza. E questo servizio comprende ovviamente soprattutto il lavoro di preparazione e di studio necessario per la conduzione del programma.
cosa che è legata inevitabilmente a qualche sacrificio di tempo, di altre attività, eccetera. Del resto, però, non si può annunciare il Vangelo se non si soffre almeno un pochino per lui, quindi se non si sacrifica qualcosa, ed è un sacrificio che faccio con gioia. Il tempo che dedico per, appunto, a preparare il programma. La mia speranza è che in qualche ascoltatore si accenda il desiderio di andare anche oltre le tematiche che qui trattiamo, di approfondirle, perché magari ha tratto un po' di più e magari in modo nuovo da quel mistero che è il Verbo incarnato, Gesù Cristo. Almeno così per me, perlomeno è stato per me finora. Lo studio di Gesù Cristo, dell'antropologia del Vaticano II, ha aiutato me personalmente ad approfondire la mia relazione con lui. Conscio che la fede nasce dall'ascolto, come San Paolo dice, parlare di Gesù e dell'uomo rivelato da lui, spero faccia sentire gli ascoltatori di Radio Maria più amati da lui. Ecco, come io mi sono sentito amato facendo il cammino, e quindi spero che anche accresca negli ascoltatori la fede un pochino, spingendoli ad una relazione più stretta con il Salvatore. In questo senso, per me Radio Maria è effettivamente un potente canale di annuncio del Vangelo di Gesù, perché, come lo stesso Padre Livio sottolinea, con il trasmettitore della radio si può arrivare molto più lontano e ad un numero infinitamente maggiore di persone che non dal lambone di una chiesa o anche da una strada del patronato. Ovviamente il mio desiderio è anche fornire un po' di conoscenza sulla dottrina della Chiesa, che spesso mancano a molti cristiani purtroppo oggi. E ovviamente il Vaticano II, vari concetti teologici o antropologici, persona, natura, la visione dell'uomo degli ultimi papi, eccetera. E vorrei anche fornire una chiave di lettura per la situazione attuale, che nonostante l'apparenza molto caotica ha al centro un solo problema, che è quello che trattiamo fino all'inizio della trasmissione: la cancellazione di Gesù Cristo e di Dio dalla società occidentale e dall'orizzonte del pensiero. Allora, Radio Maria riveste, secondo me, un ruolo di grande importanza, perché è uno di quei pochi media cattolici in questo mondo molto secolarizzato che tiene alta la fiaccola della fede, tiene la barra bella dritta, per così dire, e annuncia Gesù Cristo senza fronzoli, senza ambiguità, e suscita anche la devozione alla sua madre, alla madre di Dio, che ha ispirato

se torna a chiedersi se esiste qualcuno che le ama veramente, eccetera, eccetera. Le mie ricerche finora hanno solo confermato quello che ho appreso dalla Chiesa, soprattutto nel cammino della catecumenale, che senza Gesù Cristo l'uomo si perde. E le parole del Vaticano II, che noi commentiamo spesso in questa trasmissione, solamente nel Verbo incarnato si svela il mistero dell'uomo, sono la mia stella polare, per così dire. Radio Maria mi permette, nel mio piccolo, di trasmettere proprio questo. Allora, per questo ritengo che aiutare Radio Maria sia importante, è fondamentale, perché è un aiuto che si dà alla Vergine Maria per far conoscere il suo figlio in una realtà, in un mondo che lo sta volutamente ignorando e dimenticando, e quindi si perde, e lo vediamo tutti. Personalmente io considero un onore, un privilegio, una grazia sicuramente immeritata, poter servire questa radio gratuitamente, ovviamente, offrendo il mio tempo e i miei studi a questo fine. Esorto anche quindi tutti gli ascoltatori a dare un sostegno a questo strumento di evangelizzazione. E l'aiuto finanziario direi che è la cosa più tangibile che in questo momento si possa fare. Una volta un mio amico, molto saggio, mi disse che la parola di Dio, quando viene recepita da una persona, viene veramente ascoltata, questa entra per le orecchie, tocca la mente, raggiunge il cuore e poi esce per le tasche. Questo perché se il Signore e la Vergine Maria davvero parlano al cuore delle persone, se la parola di Dio tocca, riesce anche a smuovere la persona, ad aprirla, a spingerla ad amare il prossimo in modo molto concreto. E l'evangelizzazione è una realtà molto pratica, fatta di persone in carne e ossa che vivono, che respirano, che mangiano, dormono, e quindi vanno mantenute, e anche gli strumenti della radio hanno bisogno di manutenzione e di ammodernamento, eccetera, eccetera. E quindi è inevitabile che il Signore suscita nei cristiani l'amore vicendevole in forme molto materiali e concrete. E io spero che qualche ascoltatore, se riceve beneficio dalla radio, possa manifestare la sua gratitudine al Signore e alla Vergine Maria facendo delle offerte. Sono sicuro che il Signore benedirà chiunque aiuterà questa radio, così come ha benedetto me nel fare questo servizio. Questa è la mia testimonianza, questa è la mia esperienza, e spero che il Signore mi permetta ancora di poterlo servire in questa radio o altrove, secondo la sua volontà, per la nuova evangelizzazione. Molto bene. Allora, chiusa la mia esperienza, vorrei trattare oggi brevemente, per il tempo che mi rimane, lo accenniamo, lo introduciamo, il tema di oggi, che è quello che ho già anticipato il mese scorso. Allora, oggi iniziamo a parlare della ricezione del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, cioè come è stato accolto, interpretato il Concilio Vaticano II dopo la sua conclusione, ovviamente. È da mesi che stiamo iniziando un ciclo di puntate delle quali leggiamo la comprensione, la rilettura, per così dire, del Concilio di da parte di Josef Ratzinger, oppure cerchiamo di ritrovare nella sua teologia, nei suoi studi, quegli elementi che effettivamente sono presenti nel Vaticano II, soprattutto nel testo principale di cui ci occupiamo, che è la Costituzione Gaudium et Spes, quindi l'antropologia del Vaticano II, la visione dell'uomo dell'ultimo concilio, che è molto incentrata su Gesù Cristo, l'abbiamo ricercata nei lavori di Josef Ratzinger, che ha lavorato nel concilio, quindi era presente mentre venivano stesi fisicamente quei testi. Allora abbiamo quindi iniziato a guardare come lo stesso Ratzinger ha interpretato in generale poi tutti i documenti del Concilio.

Ratzinger si è espresso su questo, non solo lui. Il problema di come interpretare e poi mettere in pratica ovviamente i nuovi documenti scritti durante il concilio, nella vita della Chiesa, è un problema che se lo sono posti moltissimi, anzi tutti, direi, tutti i pastori, ma tutti i teologi anche. E Ratzinger era uno di questi teologi, uno dei più influenti, uno dei più in vista. Data la evidente santità del personaggio, direi che Ratzinger è un testimone affidabile e a cui possiamo attingere per avere una visione la più corretta possibile di questo concilio. Infatti ci sono altri teologi che hanno proposto altre visioni, altri modi di capire questo concilio, che cozzano con la visione di Ratzinger e che hanno portato a risultati molto variegati. La volta scorsa abbiamo letto, per l'appunto, un testo che Ratzinger, già da Papa, quindi come Papa Benedetto XVI, ha preparato all'inizio del pontificato, il 22 dicembre 2005, e ha letto durante la Curia Romana, in occasione di un'udienza, l'udienza natalizia, un'udienza annuale di rito. È un testo molto famoso perché in questo testo lui parla proprio, secondo il titolo, dell'ermeneutica e la ricezione del Concilio Vaticano II, cioè di come dopo decenni nella sua chiusura questo concilio viene messo in pratica. E il primo punto che lui tocca in questo discorso alla Curia Romana e che oggi noi introduciamo, è effettivamente sono le due visioni principali nelle quali le due correnti di pensiero, ecco, nelle quali si sono divisi i teologi e quindi anche i pastori dopo il Concilio Vaticano II. Due modi di vedere, di capire questo concilio che sono contrastanti, che oggi nella Chiesa vivono ancora e non sono in comunione. Se leggo alcuni passi di questo testo di Ratzinger, che spero, che consiglio a tutti quanti, a tutti gli ascoltatori, di andare a rileggersi e a ritrovarlo, perché è facile, c'è su internet, sulla pagina del Vaticano, ovviamente, perché è un discorso molto interessante, molto ricco, che appunto iniziamo oggi ad analizzare punto per punto. Ricordo, è il discorso fatto all'udienza natalizia, alla Curia Vaticana, in occasione dell'udienza natalizia del 22 dicembre 2005. In questo testo, per l'appunto, l'allora Papa Benedetto XVI si chiede: qual è stato il risultato del concilio? È stato recepito nel modo giusto? Che cosa nella sua recezione è stato buono? Che cosa è insufficiente o sbagliato? E poi ammette la difficoltà, le difficoltà che sono comparse, e si dice: perché la recezione del concilio in grandi parti della Chiesa finora si è svolta in modo così difficile? Ebbene, dice Ratzinger, tutto dipende dalla giusta interpretazione del concilio, o come diremmo oggi, dalla sua giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di lettura o di applicazione. Quindi, agli ascoltatori, non digiuni di teologia, la parola ermeneutica non è una parola difficile, possiamo spiegarla come interpretazione, chiave di lettura. Dice Ratzinger che i problemi della ricezione sono nati dal fatto che due ermeneutiche contrarie si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro. Una ha causato confusione, l'altra, silenziosamente ma sempre più visibilmente, ha portato frutti e continua a portarne. La prima, quella che ha fatto confusione, secondo Ratzinger, lui la chiama l'ermeneutica della discontinuità e della rottura. L'ermeneutica che si è potuta avvalere della simpatia dei mass media,
e anche di una parte della teologia moderna, mentre l'altra, l'ermeneutica, quella di Ratzinger ovviamente, è l'ermeneutica che lui chiama della riforma, del rinnovamento, della continuità dell'unico soggetto Chiesa. Allora Ratzinger dice che l'ermeneutica della discontinuità o della rottura, cioè l'interpretazione del Concilio Vaticano II come punto di rottura, crea una divisione fra Chiesa preconciliare, prima del Concilio, e Chiesa postconciliare. Questa ermeneutica afferisce che i testi del Concilio sarebbero il risultato ancora di compromessi nei quali si è dovuto trascinarsi dietro e riconfermare molte cose del passato, teologiche ovviamente, vecchie, ormai inutili. Il vero spirito del Concilio però si rivelerebbe negli slanci verso il nuovo che sono sottesi ai testi. Sono questi che rappresenterebbero il vero spirito del Concilio e a partire da questi bisognerebbe andare avanti. Quindi occorrerebbe seguire non i testi del Concilio così come li leggiamo, ma lo spirito che c'è dentro di loro, il vero spirito di novità. Ovviamente, dice Ratzinger, risponde alla domanda come definire questo spirito e di conseguenza chiedersi se si concede spazio ad ogni novità, ad ogni estrosità. E l'altra ermeneutica invece, della riforma, come la chiama Ratzinger, è quella che esprimeva il Papa Giovanni XXIII, cioè il Papa che ha aperto il Concilio, il quale nel suo discorso di introduzione diceva che il nostro dovere non è soltanto custodire il tesoro prezioso della fede, ma dedicarci con alacre volontà e senza timore a quell'opera che il nostro tempo da noi esige. È necessario che questa dottrina certa e immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che corrisponda alle esigenze del nostro tempo. Quindi l'ermeneutica della riforma, dice Ratzinger, è l'ermeneutica che punta sulla continuità col passato, ma punta anche a ripresentare la fede del passato, la stessa fede, identica, non cambiata, in forme nuove per le esigenze della contemporaneità. E, dato i pochi minuti che mi rimangono, accenno solo due elementi. A ciascuna di queste due ermeneutiche, di queste due correnti di pensiero, corrispondono due riviste teologiche che sono sorte dopo il Concilio e i cui autori sono stati i rappresentanti, per così dire, della corrente di pensiero, di quell'interpretazione, di quella ermeneutica. La prima rivista si chiama Concilium, che ovviamente fa riferimento al Concilio, nata nel 1965 in Olanda, e la seconda rivista è Communio, nata nel 1972, fondata da Ratzinger in persona. Ebbene, queste due riviste hanno rappresentato, queste riviste teologiche ovviamente, non si parla qua di fumetti ovviamente o di riviste di moda, si parla di riviste teologiche in cui vengono presentati articoli scientifici di teologia in generale. E queste due riviste rappresentavano un po' le due anime di interpretazione del Concilio. Ratzinger ha fondato la rivista Communio proprio per rispondere alle visioni molto liberali progressiste e di rottura della rivista Concilium. E sulla rivista Concilio hanno scritto teologi come Rahner, Karl Rahner, King, Hillebex. Invece la rivista Communio, Joseph Ratzinger, Balthasar, Henri de Lubac, solo per citare le penne più famose. Queste due riviste hanno, per così dire, segnato la strada, segnato la via alle due visioni che oggi, nel 2026, sono ancora in lotta fra di loro.
il modo di interpretare il concilio e di applicarlo non è ancora univoco nella Chiesa, sia nella pastorale sia nella teologia. L'origine di questa divisione la tratteremo il mese prossimo, con più calma e con più approfondimento. Ringrazio quindi gli ascoltatori di Radio Maria e a Dio piacendo ci vediamo il mese prossimo.

0: mia per me. Hai fatto piccola la tua grandezza.
1: Qui Radio Maria abbiamo trasmesso L'uomo nuovo secondo la fede in Gesù, nuovo Adamo, nell'insegnamento del Concilio Vaticano II, a cura di Don Giacomo Calore.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: senza Dio non c'è futuro. Il monito della regina della pace al mondo. Di padre Livio.
1: Capitolo 56. I pastori devono condurre con amore sulla strada della verità. Il 2 giugno 2011 la Madonna ha detto: cari figli, mentre vi invito alla preghiera per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio, se guardaste nei vostri cuori capireste che parlo di molti di voi. Con cuore aperto domandatevi sinceramente se desiderate il Dio vivente o volete metterlo da parte e vivere secondo il vostro volere. Guardatevi intorno, figli miei, e osservate dove va il mondo che pensa di fare tutto senza il Padre e che vaga nella tenebra della prova. Io vi offro la luce della verità e lo Spirito Santo. Sono con voi secondo il piano di Dio per aiutarvi affinché nei vostri cuori vinca mio Figlio, la sua croce e resurrezione. Come madre desidero e prego per la vostra unione con mio Figlio e con la sua opera. Io sono qui, decidetevi, vi ringrazio. Si profila qui la prospettiva del tempo dei segreti, quando ognuno dovrà scegliere fra le tenebre e la luce, fra il Cristo e il menzognero. Ecco il testo del messaggio del 2 settembre 2011. Cari figli, io con tutto il cuore e con l'anima piena di fede e di amore verso il Padre Celeste vi ho donato e vi do nuovamente mio Figlio. Mio Figlio ha fatto conoscere a voi, popolo di tutto il mondo, l'unico vero Dio e il suo amore. Vi ha condotto sulla strada della verità e vi ha reso fratelli e sorelle. Perciò, figli miei, non vagate inutilmente. Non chiudete il cuore di fronte a questa verità, speranza e amore. Tutto attorno a voi è passeggero e tutto crolla. Solo la gloria di Dio rimane. Perciò rinunciate a tutto ciò che vi allontana dal Signore. Adorate solo Lui perché Egli è l'unico vero Dio. Io sono con voi e rimarrò accanto a voi. Prego in modo particolare per i pastori, affinché siano degni rappresentanti di mio Figlio ed affinché vi conducano con amore sulla strada della verità. Vi ringrazio. Solo Gesù è l'unico vero Dio e i pastori devono essere il suo prolungamento e la sua presenza viva. E ancora nel messaggio del 2 novembre 2011 la Regina della Pace indica come giudicare se stessi, gli altri e il mondo nella luce della verità divina. Cari figli, come madre vi prego di perseverare come miei apostoli. Prego mio Figlio affinché vi dia la sapienza e la forza divina. Prego affinché valutiate tutto attorno a voi secondo la verità di Dio e vi opponete fortemente a tutto quello che desidera allontanarvi da mio Figlio. Prego affinché testimoniate l'amore del Padre Celeste secondo mio Figlio. Figli miei, vi è data la grande grazia di essere testimoni dell'amore di Dio. Non prendete alla leggera la responsabilità a voi data. Non affliggete il mio cuore materno. Come madre desidero fidarmi dei miei figli, dei miei apostoli, attraverso il digiuno e la preghiera. Mi aprite la via affinché preghi mio Figlio di essere accanto a voi ed affinché attraverso di voi il suo nome sia santificato. Pregate per i pastori, perché niente di tutto questo sarebbe possibile senza di loro. Vi ringrazio. La verità di Dio è Cristo, e accogliere Cristo, vivere e testimoniare le sue parole, come ha detto la Madonna il 2 dicembre 2012. Cari figli, con materno amore e materna pazienza, vi invito di nuovo a vivere secondo mio Figlio, a diffondere la sua pace e il suo amore, ad accogliere con tutto il cuore, come miei apostoli, la verità di Dio e a pregare lo Spirito Santo affinché mi guidi. Allora potrete servire fedelmente mio Figlio e con la vostra vita mostrare agli altri il suo amore. Per mezzo dell'amore di mio Figlio e del mio amore, io, come madre, cerco di portare nel mio abbraccio materno tutti i figli smarriti e di mostrare loro la via della fede. Figli miei, aiutatemi nella mia lotta materna e pregate con me affinché i peccatori conoscano i loro peccati e si pentano sinceramente. Pregate anche per coloro che mio figlio ha scelto e consacrato nel suo nome. Vi ringrazio. È impressionante come la Madonna veda i pastori della Chiesa nella luce di suo figlio, come d'altra parte appare evidente nei Vangeli.

Capitolo 57. La verità è eterna e non cambia mai. La Madonna non si stanca di ripetere che la verità è eterna e non cambia mai. Fa eco a quanto ha detto Gesù al riguardo. Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 35. Tuttavia essa ha bisogno di un cuore puro, nel quale brilla la fiamma dell'amore. Cari figli, il vostro amore puro e sincero attira il mio cuore materno. La vostra fede e la confidenza nel Padre Celeste sono rose profumate che mi offrite, il bouquet di rose più bello, formato dalle vostre preghiere, da opere di misericordia e di carità. Apostoli del mio amore, voi che cercate di seguire mio figlio sinceramente e con cuore puro, voi che sinceramente lo amate, siate voi ad aiutare. Siate un esempio per coloro che non hanno ancora conosciuto l'amore di mio figlio. Però, figli miei, non soltanto con le parole, ma anche con opere e sentimenti puri, mediante i quali glorificate il Padre Celeste. Apostoli del mio amore, è tempo di veglia, e a voi richiedo amore, di non giudicare nessuno, poiché il Padre Celeste giudicherà tutti. Chiedo che voi amiate, che diffondiate la verità, poiché la verità è antica, essa non è nuova, essa è eterna, essa è la verità, essa dà testimonianza dell'eternità di Dio. Portate la luce di mio figlio e squarciate la tenebra che sempre più vuole afferrarvi. Non abbiate paura, per la grazia e l'amore di mio figlio, io sono con voi, vi ringrazio. 2 marzo 2020. È necessario che la luce della verità brilli nella nostra vita perché gli altri non vengano rinchiusi nella tenebra totale. Cari figli, vi invito ad essere nello spirito una cosa sola con mio figlio. Vi invito affinché, attraverso la preghiera e per mezzo della Santa Messa, quando mio figlio si unisce a voi in modo particolare, cerchiate di essere come lui, affinché siate come lui, sempre pronti a compiere la volontà di Dio e non a chiedere che si realizzi la vostra. Perché, figli miei, per volontà di Dio siete ed esistete, ma senza la volontà di Dio siete un nulla. Io, come madre, vi chiedo di parlare della gloria di Dio con la vostra vita, perché in questo modo glorificherete anche voi stessi, secondo la sua volontà. Mostrate a tutti umiltà e amore verso il prossimo. Per mezzo di questa umiltà e di questo amore, mio figlio vi ha salvato e vi ha aperto la via verso il Padre Celeste. Io vi prego di aprire la via verso il Padre Celeste. A tutti coloro che non l'hanno conosciuto e non hanno aperto il proprio cuore al suo amore, con la vostra vita aprite la via a tutti coloro che stanno ancora vagando in cerca della verità. Figli miei, siate miei apostoli che non hanno vissuto invano. Non dimenticate che verrete davanti al Padre Celeste e gli parlerete di voi. Siate pronti. Di nuovo vi ammonisco. Pregate per coloro che mio figlio ha chiamato. Ha benedetto le loro mani e li ha donati a voi. Pregate, pregate, pregate per i vostri pastori. Vi ringrazio. 2 aprile 2013.

Capitolo 58. La Madonna desidera essere per noi maestra di verità. Per capire in profondità le parole del messaggio del 2 dicembre 2013, bisogna proprio digiunare, ovvero rinunciare al male e al peccato. Diversamente i nostri occhi non vedono e il nostro cuore non si apre. Cari figli, con materno amore e materna pazienza, guardo il vostro continuo vagare ed il vostro smarrimento. Per questo sono con voi. Desidero, anzitutto, aiutarvi a trovare e a conoscere voi stessi, affinché poi possiate capire e riconoscere tutto ciò che non vi permette di conoscere sinceramente e con tutto il cuore l'amore del Padre Celeste. Figli miei, il Padre si conosce per mezzo della croce. Perciò non rifiutate la croce. Col mio aiuto cercate di comprenderla e accoglierla. Quando sarete in grado di accettare la croce, capirete anche l'amore del Padre Celeste. Camminerete con mio figlio e con me. Vi distinguerete da quelli che non hanno conosciuto l'amore del Padre Celeste, da quelli che lo ascoltano ma non lo comprendono, non camminano con lui, non l'hanno conosciuto. Io desidero che voi conosciate la verità di mio figlio e siete miei apostoli, che come figli di Dio vi eleviate al di sopra del pensiero umano e sempre e in tutto cerchiate nuovamente il pensiero di Dio. Figli miei, pregate e digiunate per poter comprendere tutto quello che vi chiedo. Pregate per i vostri pastori e bramate di conoscere in comunione con loro l'amore del Padre Celeste. Vi ringrazio. Ecco le parole del messaggio del 2 maggio 2014. Cari figli, io, vostra madre, sono con voi per il vostro bene, per le vostre necessità e per vostra personale istruzione. Il Padre Celeste vi ha dato la libertà di decidere da soli e di conoscere da soli. Io desidero aiutarvi, desidero essere per voi madre, maestra di verità, affinché con la semplicità di un cuore aperto conosciate l'immensa purezza e la luce che da essa proviene e dissolve le tenebre, la luce che porta speranza. Io, figli miei, capisco i vostri dolori e le vostre sofferenze. Chi potrebbe capirvi meglio di una madre? Ma voi, figli miei, è piccolo il numero di coloro che mi capiscono e mi seguono. Grande è il numero degli smarriti, di coloro che non hanno ancora conosciuto la verità e mio figlio. Perciò, apostoli miei, pregate e agite, portate la luce e non perdete la speranza. Io sono con voi, in modo particolare sono con i vostri pastori. Li amo e li proteggo con cuore materno, perché essi vi guidano al paradiso che mio figlio vi ha promesso. Vi ringrazio. Che tristezza. È impressionante come, nonostante la Madonna sia qui da così tanto tempo, pochi la seguono e la prendono sul serio.

Capitolo 59. La grave situazione di coloro che rifiutano la verità. Andiamo avanti ad analizzare i messaggi in cui la Madonna sottolinea l'importanza di testimoniare verità e la gravità della condizione di coloro che non vogliono vederla e amarla. Ecco alcune parole tratte dal messaggio del 2 novembre 2014. Sono una madre che vi capisce. Ho vissuto la vostra vita e ho provato le vostre sofferenze e gioie. Voi che vivete il dolore, comprendete il mio dolore e la mia sofferenza per quei miei figli che non permettono che la luce di mio figlio li illumini, per quei miei figli che vivono nelle tenebre. Per questo ho bisogno di voi che siete stati illuminati dalla luce e che avete compreso la verità. Vi invito ad adorare mio figlio affinché la vostra anima cresca e raggiunga una vera spiritualità. Possiamo vedere Gesù Cristo se lo viviamo, se apriamo il cuore, come dice ancora la Madonna nel messaggio del 2 agosto 2015. Cari figli, io, come madre che ama i suoi figli, vedo quanto è difficile il tempo che state vivendo. Vedo la vostra sofferenza, ma voi dovete sapere che non siete soli. Mio figlio è con voi. Egli è dovunque, è invisibile, ma potete vederlo se lo vivete. Egli è la luce che vi illumina l'anima e dà pace. Lui è la Chiesa che dovete amare e pregare e lottare sempre per essa, non però solamente a parole, ma con opere d'amore. Figli miei, fate in modo che tutti conoscano mio figlio. Fate in modo che sia amato, perché la verità è nel mio figlio, nato da Dio, figlio di Dio. Che altro avrebbe dovuto dire la Madonna per ribadire che suo figlio è Dio e non ce ne sono altri? Sono parole molto forti, che risuonano nella tenebra della dittatura del relativismo in cui camminiamo oggi, secondo la quale releghiamo Cristo a uno dei santoni dell'umanità. Nel bellissimo messaggio del 2 gennaio 2016, la Regina della Pace parla delle parole di suo figlio, che sono spirito e vita, che sono la verità. Cari figli, come madre sono felice di essere in mezzo a voi, perché desidero parlarvi nuovamente delle parole di mio figlio e del suo amore. Spero che mi accoglierete col cuore, perché le parole di mio figlio e il suo amore sono l'unica luce e speranza nella tenebra del momento attuale. Questa è l'unica verità, e voi che la accoglierete e la vivrete avrete cuori puri e umili. Mio figlio ama i puri e gli umili. I cuori puri e umili ridanno vita alle parole di mio figlio, le vivono, le diffondono e fanno in modo che tutti le odano. Le parole di mio figlio ridanno la vita a coloro che le ascoltano. Le parole di mio figlio riportano l'amore e la speranza. Perciò, miei cari apostoli, figli miei, vivete le parole di mio figlio. Amatevi come lui vi ha amato. Amatevi nel suo nome e in memoria di lui. La Chiesa progredisce e cresce grazie a coloro che ascoltano le parole di mio figlio, grazie a coloro che amano, grazie a coloro che patiscono e soffrono in silenzio e nella speranza della redenzione definitiva. Perciò, miei cari figli, le parole di mio figlio e il suo amore siano il primo e l'ultimo pensiero della vostra giornata. Vi ringrazio. Oggi il mondo vive nella falsa luce del relativismo, della negazione della verità, della divinizzazione dell'uomo. Ebbene, in questa tenebra, le parole di Cristo sono l'unica luce e speranza. Lui è l'unica verità.

0: Capitolo 60. Pregare per conoscere la verità e avere una fede salda. Un altro bellissimo messaggio, dello stesso tenore del precedente, è quello del 2 febbraio 2016. Cari figli, vi ho invitati e vi invito nuovamente a conoscere mio figlio, a conoscere la verità. Io sono con voi e prego che ci riusciate. Figli miei, dovete pregare molto per avere quanto più amore e pazienza possibile, per saper sopportare il sacrificio ed essere poveri in spirito. Mio figlio, per mezzo dello Spirito Santo, è sempre con voi. La sua Chiesa nasce in ogni cuore che lo conosce. Pregate per poter conoscere mio figlio. Pregate affinché la vostra anima sia una cosa sola con lui. È questa la preghiera ed è questo l'amore che attira gli altri e vi rende miei apostoli. Vi guardo con amore materno. Vi conosco i vostri dolori e le vostre afflizioni, perché anch'io ho sofferto in silenzio. La mia fede mi ha dato amore e speranza. Vi ripeto, la resurrezione di mio figlio e la mia assunzione al cielo sono per voi speranza e amore. Perciò, figli miei, pregate per conoscere la verità, per avere una fede salda, che guidi i vostri cuori e sappia trasformare le vostre sofferenze e i vostri dolori in amore e speranza. Vi ringrazio. Bisogna svuotarsi delle proprie menzogne, delle proprie parole vuote, perché la luce della verità risplende in noi. Man mano che ci avviciniamo al nostro tempo, si ripetono i messaggi in cui la Madonna sottolinea la divinità di suo figlio, come ad esempio quello del 2 marzo 2016. Cari figli, la mia venuta a voi è per voi un dono del Padre Celeste. Per mezzo del suo amore vengo per aiutarvi a trovare la via verso la verità, a trovare la via verso mio figlio. Vengo a confermarvi la verità. Desidero ricordarvi le parole di mio figlio. Egli ha pronunciato parole di salvezza per il mondo intero, parole d'amore per tutti, l'amore che ha mostrato col suo sacrificio. Anche oggi però molti miei figli non lo conoscono, non vogliono conoscerlo, sono indifferenti. A causa della loro indifferenza il mio cuore soffre amaramente. Mio figlio è sempre stato nel Padre, nascendo sulla terra ha portato la divinità mentre da me ha assunto l'umanità. Con lui la parola è giunta in mezzo a noi. Con lui è giunta la luce del mondo, che penetra nei cuori, li illumina, li ricolma d'amore e di consolazione. Figli miei, possono vedere mio figlio tutti quelli che lo amano, poiché il suo volto è visibile attraverso le anime che sono ricolme d'amore verso di lui. Perciò, figli miei, apostoli miei, ascoltatemi, lasciate la vanità e l'egoismo. Non vivete soltanto per ciò che è terreno, materiale. Amate mio figlio e fate sì che gli altri vedano il suo volto attraverso il vostro amore verso di lui. Io vi aiuterò a conoscerlo il più possibile. Io vi parlerò di lui, vi ringrazio. La Madonna quindi non è qui per farci conoscere un'altra verità. È venuta a confermarci la verità che è suo figlio e le sue parole, che però sono messe in discussione. Queste parole della Regina della Pace riflettono con pienezza quella verità che è Cristo e la sua dottrina.
1: Senza Dio non c'è futuro. Il monito della Regina della Pace al mondo. È il nuovo libro di Padre Livio, disponibile su tutti gli store online, nelle librerie, attraverso messaggi di richiesta WhatsApp a Radio Maria 031 610 610, alla nostra mail info.ita@radiomaria.org, segreteria 031 610 600.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

citazione del giorno. C'è un amplissimo progetto di Maria che è cominciato nel 1917 ed è ancora in atto, perché il termine di questa grande epopea profetica è il trionfo del suo cuore immacolato e il tempo della pace per l'umanità. Lo sconvolgimento del mondo e l'attacco di Satana sono tali per cui è stata necessaria un'ulteriore presenza di Maria. San Giovanni Paolo II ha chiesto lui stesso questa presenza. Lo ha raccontato un sacerdote molto vicino al Papa, e questo episodio è riportato anche nel libro di Miriana Il mio cuore trionferà. Nominato da poco Papa, Wojtyła chiese alla Madonna di apparire ancora sulla terra per sostenerlo nel difficile e grande impegno che avrebbe avuto nei confronti dell'umanità e della Chiesa stessa. Ai tempi il comunismo puntava al dominio del mondo e Giovanni Paolo II, polacco, ben sapeva in cosa consiste il dominio russo. È il verbo distruggere coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi. Spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Tratta da Senza Dio non c'è futuro. Il monito al mondo della Regina della Pace. Un libro di Padre Livio.

Il tuo 5 per 1000 per la missione di Radio Maria in Italia e nel mondo. Radio Maria è una straordinaria opera di evangelizzazione e di promozione umana presente nei 5 continenti. 95 reti che trasmettono in 65 lingue, in particolare nelle zone più povere e dimenticate del mondo. Grazie a Radio Maria, oltre 35 milioni di persone possono ascoltare la parola del Vangelo e imparare a pregare e a vivere cristianamente. Tutto questo è stato realizzato con il generoso apporto dei nostri ascoltatori, in particolare con il 5 per 1000, che non costa nulla ed è una possibilità alla portata di molti. Contiamo sul tuo prezioso contributo per proseguire questa opera di pace e di bene. Ecco il codice fiscale di Radio Maria. 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripetiamo il codice fiscale di Radio Maria per il tuo 5 per 1000. 94 02 35 30 15 0. Grazie.

Radio Maria. In collegamento con il convento Frati Minori Cappuccini, a frazione Oreno di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, trasmettiamo il Santo Rosario, i Vespri e la celebrazione della Santa Messa, anche in radiovisione sul digitale terrestre, al canale 789. Buon ascolto in comunione di preghiera.

questo. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio Maria, dallo studio mobile di Milano e Monza Brianza. Ci troviamo nella chiesa intitolata San Francesco d'Assisi, dei frati minori cappuccini di Oreno, in provincia di Monza e Brianza, per trasmettere il Santo Rosario, i Vespri e la Santa Messa. Presiede la liturgia fra Luca Mantovani, voce guida fra Riccardo Corti, all'organo fra Andrea Marchioro. La tradizione popolare vuole che la presenza francescana a Oreno sia stata voluta dallo stesso San Francesco, che certamente è passato per queste terre. La stessa tradizione sito in Oreno o nei dintorni, il fatto che vede San Francesco inginocchiato per baciare le mani di un sacerdote accusato di immoralità. Difficilmente si può stabilire dove fosse situato il primo convento. L'attuale fu costruito nel XV secolo e voluto dal beato Amedeo Menez de Silva per iniziare qui la sua riforma. Eccettuato questo primo periodo, il convento fu sempre abitato dai frati minori conventuali fino alla sua soppressione nel 1770. I frati minori cappuccini sono presenti a Oreno dal gennaio 1948 come frutto delle missioni popolari avvenute nel settembre 1946 e dell'intervento del conte Giancarlo Borromeo, il quale, ispirato dall'incontro con i frati predicatori, comprò l'antico convento e lo donò ai cappuccini. Da allora i frati di Oreno sono un punto di riferimento per la popolazione locale, in particolare per l'ordine francescano secolare e per il gruppo di preghiera di Padre Pio. Dal 2020 questa fraternità si caratterizza anche come luogo d'aiuto per i confratelli o i sacerdoti in crisi vocazionale. Buon ascolto in comunione di preghiera.

O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù che è condannato a morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, nel secondo mistero doloroso contempliamo Gesù flagellato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime.

specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, nel terzo mistero doloroso contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace. Nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù che sale il Calvario carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace. Nel quinto mistero doloroso contempliamo Gesù che muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace.

0: Ha ora inizio la Santa Messa, con integrati i Vespri del venerdì della sesta settimana di Pasqua, seconda settimana del Salterio. In questa Santa Messa presentiamo tutte le intenzioni degli ascoltatori che sostengono con i loro aiuti e sacrifici Radio Maria per la Mariatona di maggio in corso.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
2: E con il tuo Spirito.
1: Iniziamo questa Santa Messa con la recita dei Salmi dei Vespri.
3: Il Signore ha liberato la mia vita dall'angoscia della morte. Alleluia. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo.
4: Mi opprimezza e angoscia, e ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami.
3: Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge gli umili, ero misero ed egli mi ha salvato.
4: Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato.
3: Egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei occhi dalle lacrime, ha preservato i miei piedi dalla caduta.
4: Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore ha liberato la mia vita
4: dall'angoscia della morte. Alleluia.
3: Come la pupilla dei suoi occhi, il Signore custodisce il suo popolo. Alleluia.

0: come la pupilla dei suoi occhi, il Signore custodisce il suo popolo. Alleluia.
1: Mia forza e mia gloria è il Signore, e Lui la mia salvezza. Alleluia.

0: mia forza e mia gloria è il Signore, e Lui la mia salvezza. Alleluia.
1: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Preghiamo. Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere, perché con l'accoglienza del Vangelo si compie in ogni luogo la salvezza acquistata dal sacrificio di Cristo, e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga la vita nuova promessa da Lui, parola di verità. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi, io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fecero cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
3: Dio è re di tutta la terra.
2: Dio è re di tutta la terra.
3: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la terra.
2: Dio è re su tutta la terra.
3: Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama.
2: Dio è re.
3: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.
2: Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuta al mondo un uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore.
1: Come sappiamo, per arrivare a un diploma di scuola media bisogna studiare come minimo 3 anni, affrontare decine e decine di prove scritte e orali, e solo dopo arriva il titolo, il diploma di licenza media. Per arrivare al diploma delle superiori occorre studiare come minimo 5 anni, affrontare un'infinità di prove scritte e orali, senza contare le famigerate interrogazioni a sorpresa, ore extra di studio soprattutto serali, il complicatissimo esame di Stato, e solo dopo finalmente conseguire il diploma agognato. Lo stesso possiamo dire per chi si iscrive all'università, dove le cose in un certo senso peggiorano. Mattoni di 900.000 pagine da assorbire a metà dito, esami da sostenere con docenti e assistenti che forse nemmeno conosci, e che, senza offesa, ma a volte capita, avendo avuto a pranzo o a colazione una pessima digestione, possono trattarti anche con superficialità, durezza e ostilità. E quante rinunce, quanta sofferenza, quanto sudore, quante lacrime versate prima di giungere alla meta finale. Naturalmente questa è un'immagine della fatica e delle fatiche che dobbiamo durare quaggiù per ottenere qualunque cosa. Lo stesso potremmo infatti dirlo anche per chi si è sposato. Quanta fatica, quanta tenacia, quante lacrime prima di conquistare la fiducia e l'amore della persona amata. Per chi lavora, quante fatiche, tenacia e lacrime prima di convincere il datore di lavoro ad assumerti. Per chi infine diventa mamma. Quanta fatica, quanta tenacia e quante lacrime prima di partorire quel bambino portato in grembo e attesissimo per 9 lunghissimi mesi. Ma ecco che tanta fatica, tenacia e lacrime per raggiungere il traguardo sperato, e dunque il titolo per cui si è studiato, l'uomo e la donna sposati, il lavoro finalmente trovato, il bambino, la bambina che tu, mamma, hai partorito dopo tanta attesa e tanti rischi anche fisici che ti sei addossata, ecco che vengono ripagate dalla gioia incommensurabile, dalla felicità incredibile, dall'entusiasmo senza prezzo per il traguardo raggiunto. Che meraviglia! Ecco, è quello che oggi viene a dirci Gesù. Così anche voi, dice, siete ora nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Permettiamo quindi al Signore, cari fratelli e sorelle, di annunciare a ciascuno di noi e a tutti noi insieme il suo Vangelo, cioè la grande notizia, cioè che tutte, ma proprio tutte le nostre sofferenze sono il cammino più vero e sensato da percorrere su questa terra. Non perché, attenzione, sia bello soffrire, ma perché Gesù ha sofferto. Non perché sia bello portare la croce, ma perché Gesù ha portato la croce. Non perché, come si dice, in paradiso non si va in carrozza, ma perché se siamo uniti a Gesù, ed è questo il nostro traguardo da raggiungere, la meta per cui soffriamo e quindi il nostro vero paradiso, La nostra tristezza si cambierà in gioia. Gesù l'ha promesso, e se Gesù promette, poi guardate che mantiene, sempre. E pensate che anche la stessa tristezza che comporta qua giù la sofferenza, con Gesù diventa, se non spiegabile, quantomeno sensata, vivibile e, passatemi un po' il termine, soffribile. Ci aiuti poi a sapere, fratelli e sorelle, che laddove c'è una croce, lì c'è sempre Maria, la regina della pace, sotto quella croce. Ci aiuti a sapere che lei è lì per sostenerci. Ci aiuti a sapere che lei soffre insieme a noi. Ci aiuti a sapere che lei, Maria, fa sempre, ma proprio sempre, la volontà di Dio, e che facendo la volontà di Dio realizza come madre e come regina le parole che Dio mise un giorno sulle labbra del profeta Isaia. Si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Sia lodato Gesù Cristo.

0: allora, fratelli e sorelle, eleviamo insieme con fiducia per intercessione di Maria le nostre invocazioni.
1: Ripetiamo insieme: aiutaci, o Signore.
0: Aiutaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa svolga la sua missione evangelizzatrice con forza e perseveranza, come Paolo a Corinto, per venire incontro al desiderio di verità e al bisogno di salvezza di tutti i popoli. Preghiamo.
0: Aiutaci, o Signore.
1: Perché coloro che soffrono a causa della fede trovino nei meriti, negli esempi e nelle promesse di Cristo ardimento e costanza. Preghiamo. Perché i cristiani si sentano i pellegrini dell'eternità e trovino nell'attesa dell'incontro definitivo con Cristo la sorgente della loro gioia. Preghiamo. Perché sappiamo affrontare le tribolazioni del mondo nella stimolante certezza della protezione di Dio, che non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande. Preghiamo. Gesù, che facendosi uomo ha spezzato le catene della morte, liberi da ogni vincolo di colpa Francesco e Elena e tutti i defunti, e apra loro un destino di eterna beatitudine. Preghiamo.
0: Aggiungiamo infine una preghiera per tutti gli ascoltatori di Radio Maria, specialmente i malati, gli anziani, le persone sole, gli operatori negli ospedali e anche gli operatori di Radio Maria, perché l'intercessione della Regina della Pace li rafforzi e li incoraggi nel loro cammino di santità. Per questo noi ti preghiamo. O Dio, che conosci la vita degli uomini del nostro tempo, esposti a tante necessità e pericoli, esaudisci per intercessione della Regina della Pace le preghiere di coloro che ti supplicano e accogli i desideri di coloro che credono in te. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché, con l'aiuto della tua protezione, custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi, e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. E venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma lì soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Mentre i presenti si apprestano a ricevere il corpo del Signore, invitiamo gli ascoltatori a unirsi a noi per la preghiera di comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Antifona al Magnificat, il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Alleluia.

0: Il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono. Alleluia.
1: Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati irredenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata, Regina della Pace, scenda su di voi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Amen.

Con i frati minori cappuccini di Oreno siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo il celebrante Fra Luca Mantovani, la voce guida Fra Riccardo Corti, l'organista Fra Andrea Marchioro e l'assemblea che ha animato. Gli amici dello studio mobile di Milano e Monza Brianza vi salutano augurandovi buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Regina della Pace.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale

0: Ale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
1: Regina di Radio Maria, prega per lui.

0: Bene carissimi, allora abbiamo tutto il tempo necessario, quindi Vittorio può parlare liberamente di questo ampio panorama che hai davanti, cioè la Domaria nelle Americhe, poi la Domaria in Asia, i nuovi progetti che ci sono per la Domaria, le necessità di la Domaria, e insomma sei la persona più informata su tutto e quindi siamo qui ad ascoltarti con immenso piacere. Allora ti lascio la parola, Vittorio.
1: Buongiorno Padre Livio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh, innanzitutto siamo in tanti adesso che fondamentalmente collaboriamo nei vari continenti. Sicuramente stiamo facendo un bel viaggio, Padre Livio, nell'ambito dei nostri progetti e voglio ancora ringraziare gli ascoltatori per l'aiuto e la partecipazione che ci danno in questi giorni, ma soprattutto sempre nel sostegno di Radio Maria qui in Italia. Sostenere Radio Maria qui in Italia è fondamentale perché è quello fondamentalmente che ci permette un pochino di riuscire a dare una forma organizzativa ormai da circa più di quasi 40 anni e soprattutto essere andati ed essere missionari nel mondo. Tu hai parlato di America, allora per l'America prima di tutto vorrei dare un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Maria Italia che sono oltreoceano, noi ricordiamo assolutamente che i primi passi di Radio Maria nel mondo sono stati anche attraverso i nostri ascoltatori italiani che ci chiedevano di avere comunque un emittente delle frequenze anche dove loro erano presenti, quindi io parlo ovviamente degli Stati Uniti, della comunità italo-statunitense, ma anche di Radio Maria in Canada. Ecco, più di 30 anni fa, diciamo dal 92, era il periodo dei 500 anni della scoperta dell'America, e noi abbiamo fondamentalmente avuto la forza e anche l'organizzazione per iniziare a dare un po' voce a questa comunità, che comunque era una comunità numerosa, importante, che ci segue ormai da più di 35 anni, insomma, e quindi un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori di New York, Connecticut, degli Stati Uniti e del Canada. Poi, come vedremo, fondamentalmente oggi ci sono ascoltatori italiani anche in una minoranza importante a Sydney in Australia, e per cui quando parliamo appunto è un ponte dei nostri italiani, soprattutto con queste forti presenze delle comunità in America e in Australia che ci ascoltano e ascoltano Radio Maria. Quindi Radio Maria è i primi passi delle comunità in America e in Australia che ci ascoltano e ascoltano Radio Maria. Quindi Radio Maria i primi passi delle comunità in America nel mondo l'ha fatto proprio attraverso gli ascoltatori italiani, che non erano solo presenti in Italia ma anche nel mondo. Detto questo, Padre Livio, la storia dello sviluppo missionario di Radio Maria passa effettivamente attraverso il continente dell'America, perché mentre si espandeva comunque il segnale, non era ancora concluso, diciamo, la grande missione della rete italiana, arrivavano già le prime richieste di sacerdoti, che comunque i primi sacerdoti che venivano da Roma studiavano a Roma, e i primi che comunque ascoltavano Radio Maria, che conoscevano un po' l'italiano, furono proprio, diciamo, i sacerdoti che erano in Nord America e in Latino America, e per cui è nata una missione, e Radio Maria dopo l'Europa, che stava muovendo i primi passi, diciamo con qualche vescovo africano e qualche missionario italiano in Africa, o fondamentalmente qualche sacerdote tra fondamentalmente la realtà europea, ha avuto una forte chiamata anche di sacerdoti che poi hanno trovato un grande coinvolgimento anche dei laici per l'America. Parliamo degli anni 95, ecco, insomma, quindi stiamo ormai parlando di un'avventura di Radio Maria consolidata, perché sono 30 anni. Ed è stato un quinquennio entusiasmante, tu l'hai vissuto, Padre Livio, perché arrivavano tanti nuovi sacerdoti a parlare con te, a cercare di respirare l'aria di Radio Maria Italia, ma soprattutto capire con te che cos'era fare Radio Maria. Sì, l'ascoltavano nei programmi, si percepiva fondamentalmente lo spirito, l'organizzazione e l'ordine di un palinsesto, ma poi si veniva in Italia a vedere come si riusciva ad organizzare questo dietro le quinte, che è la cosa tutto sommato che fa di Radio Maria un progetto così interessante. E quindi dal 95 diciamo al 2000 è stata un po' un'esplosione delle Radio Marie, sia nel Nord America, perché comunque gli italiani che avevano chiamato Radio Maria in Canada e negli Stati Uniti ovviamente pensavano a una Radio Maria nella lingua ufficiale, quindi una Radio Maria in lingua inglese o una Radio Maria in lingua spagnola negli Stati Uniti. Questo successivamente è stato realizzato proprio in questi anni. In questi anni sono nate Radio Maria Argentina, Radio Maria Guatemala, Radio Maria Colombia, è nata Radio Maria Cile, è nata Radio Maria Perù, quindi Radio Maria Guatemala, e insomma sono nate praticamente 7-8 Radio Maria insieme al Nord America, quasi una decina, con uno sviluppo. Nascevano 2 o 3 Radio Maria in America ogni anno praticamente. Quindi mezzo Latino America e Nord America è stata un po' una conferma dell'universalità del progetto Radio Maria, perché si muovevano i passi in Europa, ma questo è stato un pochino una conferma che Radio Maria era un progetto di Maria anche in questo continente. Ovviamente negli anni successivi, tra il 2000 e il 2005, si è perfezionato, sono arrivati anche i paesi del Centro America, è arrivato il Venezuela, il Paraguay e soprattutto il Brasile a completare fondamentalmente paesi molto importanti, nonché un altro paese importante come il Messico. Quindi oggi Radio Maria, attraverso questo percorso fatto in questi 10 anni, i primi 10 anni tra il 95 e il 2005, praticamente Radio Maria si è praticamente sviluppato o ha iniziato il suo cammino, e nei successivi 10 anni ha un po' consolidato la sua realtà e la sua infrastruttura. Oggi la realtà di Radio Maria in America è una realtà con circa 500 ripetitori, che non sono pochi fondamentalmente, ci permettono di avere una copertura della popolazione che sembra ancora con radiofrequenza ancora diciamo da completare. Noi in Europa attraverso tutti gli sforzi dell'FM e del digitale, un po' tra tutti i nostri paesi, copriamo circa più della metà della popolazione. Qui in America siamo a circa un terzo. Ricordiamo che qua ci sono estensioni enormi, stiamo parlando di paesi come il Brasile, l'Argentina o il Messico, gli Stati Uniti o il Canada, che hanno estensioni che possiamo paragonare quasi a dei piccoli continenti, e per cui ovviamente si cerca di ottimizzare anche la copertura, sì, privilegiando fondamentalmente i centri principali, ma poi cercando di avere la stessa filosofia che abbiamo avuto in Italia. E nella grande parte dei paesi più o meno ci siamo riusciti. Ovviamente paesi come Brasile, Messico e Stati Uniti o Canada, c'è ancora tanto lavoro da fare, e per cui c'è proprio bisogno di un lavoro e di un'organizzazione. Nel frattempo Radio Maria si organizza anche nel continente dell'America con un gruppo di lavoro che è il gruppo continentale dell'America, del Nord America e del Latino America, all'interno sempre della famiglia mondiale di Radio Maria, e devo dire che comunque è un gruppo che si consolida, fa formazione ai sacerdoti, raccoglie i modelli fondamentalmente e le innovazioni che stiamo facendo, diciamo anche da un punto di vista tecnico, qui da Radio Maria in Europa e in Italia, e fondamentalmente riusciamo in qualche modo poi a cerchi concentrici a distribuirli praticamente nelle varie associazioni dell'America. L'Associazione delle Americhe, abbiamo circa 22 associazioni con 22 Radio Marie, per cui un lavoro importante. E quello che volevo dire è che qui proprio in America si lavora un po' su tutte le tecnologie, addirittura sì, le FM, la radio digitale e il CD, che fondamentalmente ha avuto un pochino meno successo che non qua in Europa, quindi noi il DAB, la radio digitale in Unione Europea è ben sviluppata e ci ha aiutato molto a fare comunque le reti in Nord Europa, dove magari in qualche paese eravamo arrivati in ritardo con le concessioni FM. Qui ovviamente in America è un progetto che stenta fondamentalmente a decollare, perché è un progetto che comunque da un punto di vista tecnico non ha le stesse coperture e l'ottimizzazione che può avere un DAB come in Italia, trasmettiamo anche in digitale negli Stati Uniti, dove comunque è possibile per avere qualche frequenza e ottimizzare un po' la piccola rete che abbiamo. Ovviamente in web, in satellite in fondo si trasmette ancora con l'AM, padre Livio. L'AM è che la vecchia, soprattutto lo stile della radio parlata, qui in America per i grandi centri o le grandi capitali abbiamo ancora delle AM che coprono magari la città di Lima con 8 milioni di persone o di Bogotà e ci aiutano fondamentalmente ad avere ancora un po' di estensione, anche se sappiamo che è una tecnologia ormai non dico obsoleta, però fondamentalmente difficile da organizzare, perché necessita comunque di grandi potenze di elettricità, e per cui come nel continente dell'Europa piano piano abbiamo sostituito quelle AM che avevamo fondamentalmente in FM. Se rimane qualche AM ancora negli Stati Uniti o in qualche paese del Latino America è proprio perché fondamentalmente abbiamo la necessità di una copertura di grandi centri urbani in attesa magari di implementare qualche con le nuove FM. Però 500 ripetitori sono quasi tutti FM e un grande lavoro anche quindi di manutenzione. Analizzando un po' l'America, quello che comunque abbiamo trovato come Radio Maria in un progetto che comunque è un progetto mediatico e radiofonico, una situazione continente secondo me molto particolare rispetto a quella che magari possiamo avere in Europa, sicuramente con alcuni vantaggi. Il continente dell'America è un continente abbastanza unico, è un continente comunque separato un po' dagli altri e ha tre lingue principali, che è un po' un'anomalia rispetto all'aspetto culturale degli altri continenti, con tutte le lingue che fondamentalmente abbiamo sia in Europa, le lingue native africane o anche l'Asia. Quindi in America c'è il grande vantaggio di parlare le tre lingue, inglese, spagnolo e portoghese, il portoghese in Brasile ovviamente, ma principalmente insomma c'è un'uniformità, e questo avvantaggia anche molto spesso le nostre radio del Latino America di poter effettivamente avere delle collaborazioni, qualche volta fondamentalmente scambiarsi i programmi, anche se il fatto di avere una stessa lingua non vuol dire che comunque poi ci siano delle grandi differenze culturali da un paese all'altro, ecco, insomma. Però dà una possibilità in più di comunicazione. Un altro grande vantaggio che comunque è stato in questo grande lavoro che è stato fatto in America è stato di incontrare anche non solo una popolazione naturalmente religiosa, ma soprattutto anche il grande lavoro che ha fatto Maria nei secoli, e quindi una grande la spiritualità mariana proprio come un aspetto culturale quasi di tutti i paesi. Il fattore probabilmente anche dell'apparizione della Vergine di Guadalupe, la patrona delle Americhe, ma al tempo stesso anche trovare santuari mariani in ogni paese con una grande devozione a Maria e alla Madonna, una grande cultura proprio nell'ambito dei valori veri della famiglia, della figura femminile, sicuramente ha aiutato a una maggiore comprensione anche della nostra attività. Radio Maria è stata naturalmente accettata ed è stata amata subito in tutti i paesi in cui l'abbiamo fondata, ma perché è radicata proprio nello spirito, nel cuore delle persone. Devo dire che vi è anche un altro aspetto che comunque è abbastanza consolidato nel continente dell'America, è sicuramente una realtà ecclesiastica strutturata, quindi cioè una presenza importante non solo della Chiesa secolare ma anche dei movimenti e degli ordini religiosi, e questo ci ha permesso anche di avere la possibilità di avere alternative, perché se magari i vescovi e magari mancano in qualche paese sacerdoti anche magari con il profilo di Radio Maria, cioè missionari di spiritualità mariana o con una buona capacità comunicativa e missionaria, magari li abbiamo trovati poi negli ordini religiosi, tanto che la rappresentazione dei direttori di Radio Maria in Latino America ha una forte presenza anche negli ordini religiosi. Questi sono stati gli aspetti che secondo me hanno favorito una penetrazione e un grande successo di Radio Maria in Latino America. Dall'altra parte, negli anni abbiamo anche incontrato, Padre Livio, delle criticità che sono un po' nella storia del continente negli ultimi anni. Sicuramente il continente, soprattutto del Latino America, sta attraversando una forte crisi economica e sociale. Questo lo abbiamo visto anche in paesi molto grandi come l'Argentina, come il Brasile. Oggi anche un grande punto interrogativo nelle strutture di paesi come il Messico e della Colombia, dove fondamentalmente la politica invade molti campi, e dall'altra parte c'è anche un pochino di timore per quanto riguarda diciamo l'aspetto religioso, nel senso anche la libertà di comunicazione dei valori religiosi. Voglio ricordare per esempio un paese su tutti, il Messico, dove fondamentalmente la Chiesa Cattolica non è proprietaria di beni fondamentalmente da un punto di vista istituzionale, tantomeno poteva avere dei mezzi di comunicazione, e diciamo l'aspetto del volontariato, deve essere comunque una struttura, un'associazione civile, ha permesso comunque a Radio Maria a poter in qualche modo riuscire a trasmettere quasi come una normale Radio Maria. Voglio dire che comunque ci sono anche delle limitazioni, per esempio i rosari che noi preghiamo a Radio Maria dovevano essere sempre sollecitate attraverso telefonate degli ascoltatori. Queste sembrano cose abbastanza assurde per quanto riguarda la libertà religiosa, ma sono cose che avvengono comunque in alcuni paesi anche del Latino America. Volevo ricordare che comunque il continente dell'America ha vissuto delle situazioni molto critiche in alcuni paesi come il Venezuela e il Nicaragua. È stato nel continente del Latino America dove abbiamo avuto l'unica chiusura di una Radio Maria nel mondo in 40 anni. Questo mostra come fondamentalmente per banali motivi amministrativi, ma in realtà per un conflitto latente con le istituzioni ecclesiastiche, e fondamentalmente giusto per ci stiamo organizzando proprio oggi. Sta nascendo di nuovo il nuovo programma di Radio Maria Nicaragua fuori dal Nicaragua, ma che verrà ascoltato soprattutto in Nicaragua attraverso praticamente una struttura della piattaforma web digitale. Questo è per dirvi che comunque il lavoro che dobbiamo fare comunque in questo continente è stato un lavoro importante, ma abbiamo ancora tanto tanto da fare. La gente risponde, abbiamo più di 10.000 volontari e diciamo i risultati di ascolto sono molto simili a quelli che abbiamo comunque in Europa. Anche nell'ambito streaming diciamo i risultati dell'ascolto su internet sono molto simili anche a quelli che comunque abbiamo in Europa. Ovviamente rimangono degli aspetti dove Radio Maria è importante, perché comunque forma la gente alla fede, soprattutto al catechismo. Molto spesso si è parlato di una religiosità del popolo del Latino America, ma anche della necessità fondamentalmente di formarsi anche al catechismo, ai principi della fede e della nostra Chiesa, e per cui il lavoro che fa Radio Maria giornalmente è veramente importante, un lavoro di formazione cristiana importante. Voglio ricordare che comunque qui i mezzi di comunicazione religiosi esistono, e c'è anche il confronto anche con le sette evangeliche o cristiane, che comunque in qualche modo hanno una forte diffusione nei mezzi di comunicazione, e anche perché la radio e il mezzo di comunicazione riveste ancora un ruolo importante, proprio per quello che dicevo. La radio è ancora un mezzo comunque che si affianca sia alla televisione che al mondo internet, ma ha una sua propria autonomia, ha una sua propria autorevolezza, ha una sua propria penetrazione, proprio perché anche in Latino America e Nord America la gente ama parlare in radio, ama fondamentalmente i dibattiti radiofonici, e la gente si informa molto anche proprio attraverso la radio. Quindi Radio Maria deve quindi formare alla vera fede, al conoscimento della fede cattolica, che spesso fondamentalmente è un po' confusa con quelle delle sette cristiane, e quindi che magari sono presenti nei mezzi di comunicazione. Io penso che comunque ci è stato riconosciuto anche dalla Chiesa istituzionale proprio questo ruolo fondamentalmente centrale nella formazione al catechismo. Dall'altra parte abbiamo molte relazioni con le nunziature, c'è una grande collaborazione proprio qui anche in America con i nunzi che ci accolgono sempre, che cerchiamo comunque di visitare, anche per cercare di interpretare, di avere un pochino di informazioni e riuscire a penetrare meglio anche le relazioni della Chiesa istituzionale. Voglio ricordare che non si può parlare di America senza parlare degli ultimi due papi. Ecco, abbiamo avuto un Papa Francesco argentino nel 2013, e oggi abbiamo Papa Leone che è americano degli Stati Uniti, ma è stato un vescovo per molti anni in Perù, nella diocesi di Chiclayo. Ecco, entrambi hanno conosciuto Radio Maria, perché hanno conosciuto i volontari di Radio Maria, l'istituzione, sia in Perù che fondamentalmente in Argentina. Anche perché proprio questo mostra, e le nunziature ci conoscono, perché la presenza di Radio Maria è veramente ormai una presenza istituzionale nel continente. Che altro dire? Oggi la realtà, quando abbiamo iniziato, il continente dell'America e soprattutto del Latino America veniva definito un po' il continente della speranza. Oggi è una realtà un po' diversa, c'è stata anche diciamo molta secolarizzazione in questi anni. Rimangono dei bacini importanti della Chiesa con tante vocazioni, in Messico, in Colombia, rimangono dei paesi dove c'è il maggior numero di battezzati come il Brasile, e quindi rimangono fortemente anche le sfide a cui siamo chiamati. Sviluppare la rete in Brasile sarà un po' il nostro impegno nei prossimi 10 anni. Abbiamo circa 4-5 frequenze, incominciamo fondamentalmente ad essere ubicati in 3 stati del Brasile. Ovviamente il lavoro da fare è importante, ma siamo sulla buona strada. Devo dire che la nascita della Radio Maria anche in Portogallo, oggi fondamentalmente essendo la festa e l'inaugurazione dei 5 anni di Radio Maria in Portogallo con la Madonna di Fatima, io devo dire che comunque questo ci porterà fondamentalmente anche molto beneficio e sviluppo in Brasile. termino con un discorso a parte degli Stati Uniti, che fondamentalmente sono appunto il paese dell'attuale Papa, e dove fondamentalmente Radio Maria ancora muove i suoi passi. È un'organizzazione presente in 7 stati, ma con piccole medie frequenze, e noi siamo fiduciosi perché oggi si è incominciato a realizzare realmente una redazione con un sacerdote direttore, alcuni collaboratori, dove vediamo che comunque ci sono idee chiare e dei progetti, che comunque dove c'è a poco un'espansione. Sicuramente le nuove tecnologie e rispetto alle nostre reti di FM e di radiofrequenza, ovviamente dovremo interpretare un pochino come si sta sviluppando il mondo dei mezzi di comunicazione. Devo dire che stiamo sperimentando nuove radioline negli Stati Uniti. C'è un progetto spagnolo importantissimo, praticamente la metà della comunità cattolica oggi è di lingua spagnola, la pastorale spagnola è fondamentale, e quindi il futuro sia della Chiesa negli Stati Uniti, ma anche di Radio Maria, è proprio sul terreno culturale, appunto, di una chiesa che è sempre più rappresentante di un arrivo di seconde generazioni di lingua spagnola. In fondo gli Stati Uniti è un grande paese che ha ricevuto popolazioni un pochino da tutto il mondo, ma soprattutto l'immigrazione spagnola è uno degli aspetti più importanti che comunque sta muovendo i passi nella chiesa degli Stati Uniti, e lo vediamo fondamentalmente anche qui col Papa Leone, che è stato missionario comunque in Latino America, pur essendo originario degli Stati Uniti. Questo mi pare che Padre Livio completi un pochino la visione del nostro grande lavoro e un pochino della nostra organizzazione. Sul continente abbiamo circa 4-5 persone che lavorano incessantemente, soprattutto per riuscire a condividere la formazione. Abbiamo un tecnico dedicato dall'Europa, dall'Italia, ma fondamentalmente abbiamo una piattaforma in cui tutti i tecnici comunque dei paesi dell'America in qualche modo partecipano, inserendo un pochino tutti i dati tecnici di questa rete di circa 500 ripetitori.
0: Senti Vittorio, diciamo c'è qualche stato dell'America che è senza Radio Maria?
1: Hai toccato il tasto giusto, sì, abbiamo praticamente alcuni stati nel Caribe, no? Cioè quello che viene definito un pochino gli stati del Centro America, mancherebbe Cuba. Abbiamo avuto un cardinale nel 2015 che ci chiamava, ma non c'erano le condizioni diciamo politiche per riuscire a iniziare con un segnale, una frequenza. Abbiamo continui contatti con Haiti, dove è da presente ormai da circa 6 anni un'associazione civile, e dove stiamo cercando di trovare le soluzioni per avere una frequenza. Abbiamo rallentato un po' in alcune fasi il lavoro, specie perché comunque non dico che sia nata una situazione di instabilità sociale che quasi non permette fondamentalmente di riuscire ad assicurare un'organizzazione che possa operare in un mezzo di comunicazione con la necessaria sicurezza. Oggi forse vedo qualche spiraglio, magari il prossimo anno, anche perché fondamentalmente ci sono sacerdoti, ordini religiosi, l'attenderebbe anche il vescovo di Port-au-Prince, e per cui è una situazione, quella dell'Haiti, che è stata drammatica negli ultimi 5 anni, un paese un po' dimenticato, ma che avrebbe veramente bisogno di un segnale di speranza come quello di Radio Maria. Noi ce la metteremo tutta, anche da un punto di vista organizzativo, per poter portare avanti questo progetto di Radio Maria in Haiti. Per il resto abbiamo una chiamata nella Guyana e nel Suriname, che però fondamentalmente, essendo legata all'Olanda, sono un pochino alla nostra Radio Maria Olanda, che sono un po' in contatto con loro per vedere se c'era la possibilità soprattutto di avere un sacerdote direttore, e oggi diciamo che ancora questa possibilità è ancora un po' remota, sono piccoli paesi, piccole realtà. Per il resto Radio Maria praticamente copre tutti i paesi, ecco.
0: Benissimo Vittorio, allora adesso passiamo a tutto l'immenso territorio del Medio Oriente, Africa e Asia e anche Oceania e anche diciamo, e poi vorrei che tu dicessi anche due parole sui progetti che abbiamo davanti a noi, perché c'è la chiamata dei vescovi, diciamo, ecco.
1: Allora, bene, abbiamo fatto questo cammino in America, abbiamo citato anche la minoranza degli italiani in Australia, però vorrei capire un po' il cammino della storia di Radio Maria nell'immenso continente dell'Asia. Sono 25 anni che noi abbiamo iniziato con un segnale nelle Filippine, diciamo all'inizio del 2002, e diciamo il paese più cattolico dell'Asia stessa, al tempo stesso dove comunque esiste una chiesa ben strutturata. Devo dire che dobbiamo fare ancora molto lavoro per avere una Radio Maria nelle Filippine nazionale. È una radio ubicata nella grande penisola di Luzon, soprattutto nella parte nord. Il lavoro che fondamentalmente su cui siamo impegnati anche io e Joseph è quello di trovare comunque la possibilità di avere perlomeno una frequenza nella capitale o nella seconda città principale di Cebu. Quindi dobbiamo comunque lavorare, abbiamo comunque circa in sviluppo altre 7 frequenze, quindi a poco ci stiamo espandendo. La Radio Maria in Asia ha poi avuto un percorso in Indonesia, dove abbiamo comunque delle frequenze nella penisola di Sumatra, dove esiste la maggior diciamo minoranza cattolica. È stata un'evangelizzazione fatta dai sacerdoti francescani e cappuccini, e quindi è una radio Maria che è consolidata diciamo in questa penisola, anche se fondamentalmente sollecitiamo comunque spesso i nostri amici dell'Indonesia a guardare anche fondamentalmente alla comunità che c'è a Jakarta, che è una capitale enorme con 20 milioni di persone, e quindi sicuramente con un mezzo milione comunque di bacino della comunità cristiana cattolica. L'Asia poi prende anche delle varie parti. Abbiamo avuto l'inizio di una Radio Maria in India e una di Radio Maria in Macao, in cantonese, progetti tutti molto vicini alle diocesi, in Kerala per l'India, adesso con l'inaugurazione della stazione prossima in Andhra Pradesh. Penso che faremo un percorso per l'India molto particolare, perché comunque dovremo affidarci soprattutto ai mezzi di diffusione della televisione digitale, un pochino come il nostro digitale terrestre: si prende un segnale audio e fondamentalmente il segnale audio avviene attraverso diciamo il video, anche perché non ci vengono concesse frequenze. Per il resto fondamentalmente le radio si ascoltano sulla parte web e sui siti internet. Questo sarà un po' il futuro delle varie chiamate che ci possono essere in India. L'India è praticamente un continente, padre Livio. La Cina merita un discorso a parte, appunto abbiamo iniziato nel, diciamo ormai da circa 15 anni a Macao, con la diocesi di Macao, è una piccola comunità che fondamentalmente è una comunità di fedeli, vicina anche ai fratelli salesiani, che comunque collaborano con la Radio Maria in Macao insieme alla diocesi. Ed è un bel progetto, di grandi conversioni, di grande partecipazione di giovani. Rimane un pochino limitata a questa zona appunto di Macao, pur avendo un segnale che comunque si diffonde in cantonese attraverso il web. Abbiamo la nostra Radio Maria in mandarino, che trasmette da Roma e che fondamentalmente può avere ascoltatori praticamente in tutte le parti del mondo e ha collaborazioni anche all'interno della Cina stessa. Sono progetti che fondamentalmente vanno avanti e devo dire dove l'importanza è soprattutto quella di formare piccoli gruppi di lavoro alla mentalità di Radio Maria, alla spiritualità, all'identità di Radio Maria, perché possono apprendere anche attraverso i mezzi di comunicazione di come fondamentalmente fare un percorso che sarà un percorso di lungo periodo all'interno della propria cultura e della propria chiesa. E sta nascendo una piccola Radio Maria sempre in mandarino nella comunità anche di New York, e avrà uno studio che si collegherà assieme a quella di Roma e si rivolgerà un po' alla comunità cinese in mandarino che è appunto nello stato di New York. E quindi sono dei passi importanti che stiamo facendo, molto lenti, perché comunque è un lavoro lungo di formazione delle persone, dei laici, ma soprattutto di scoperta di collaborazioni di sacerdoti mariani con fede, e io penso che fondamentalmente è un po' come è avvenuto un po' in Africa, che abbiamo dovuto comunque lavorare all'inizio almeno una decina d'anni per riuscire a creare le infrastrutture, per riuscire a far entrare questa mentalità del volontariato all'interno dei primi gruppi di lavoro, delle redazioni, e poi fondamentalmente abbiamo trovato poi terreno fertile nella Chiesa. Qui ovviamente le infrastrutture saranno soprattutto sulla radio digitale, sul mondo web che si sta sempre di più sviluppando, sulle piattaforme di WeChat che sfruttano fondamentalmente un po' la comunità cinese, o un pochino i mezzi che comunque ogni paese all'interno, più che fondamentalmente una FM classica di come abbiamo vissuto noi. Quindi questa è un po' la situazione dell'Asia in Estremo Oriente. Ci sono tanti contatti con sacerdoti. Avevamo comunque un vescovo che voleva fare Radio Maria in Corea del Sud al confine con la Nord Corea, un po' difficile, però sono tutti contatti che stanno evolvendo. La Radio Maria, il nuovo progetto, quello del Pakistan, che praticamente verrà inaugurato a breve, e poi fondamentalmente un nuovo progetto, Radio Maria in Kazakistan, che fondamentalmente è importante proprio perché nascerà nella diocesi di Almaty e continuerà appunto, io penso che si dedicherà appunto a questa comunità. Quindi questi sono un pochino alcuni progetti che abbiamo e alcuni contatti in Asia. Devo dire che nel frattempo, negli ultimi 10 anni, è nata la presenza di Radio Maria in Medio Oriente, che merita un discorso a parte, perché abbiamo una partecipazione, i due radio che comunque sono attive con frequenza FM in Iraq, nella regione del Kurdistan, e in Libano, quindi abbiamo quasi una decina di frequenze tra questi due paesi, e poi abbiamo la Siria, la Giordania e l'Egitto che hanno degli studi che si collegano alla piattaforma Radio Mariam, che è una radio in arabo che trasmette le 24 ore praticamente su tutta la zona del Medio Oriente, ma anche fondamentalmente su web per gli arabi che comunque sono sparsi nel mondo, gli arabi cattolici. Quindi pian piano Radio Mariam, che nasce proprio come piattaforma da Roma, ha generato in maniera naturale due progetti e due radio come il Libano e l'Iraq, e penso che fondamentalmente prossimamente gli studi che comunque abbiamo in Siria, tipo Homs e Damasco, che stiamo riorganizzando in accordo col Patriarca, se fondamentalmente troveremo le condizioni anche e le concessioni del governo, probabilmente potranno generare la terza Radio Maria con frequenze in Medio Oriente e in Siria. Voglio ricordare Radio Maria in Israele, Terra Santa, Nazareth, organizzata anche con la benedizione del Patriarca, il Cardinal Pizzaballa, da Nazareth per la minoranza cattolica in lingua araba, che sta cercando di trovare anche il modo per avere una frequenza propria oltre il segnale web. È comunque accanto al santuario dell'Annunciazione a Nazareth, è un progetto molto, molto importante per quello che rappresenta un pochino per tutti noi. È una redazione che comunque lavora con una radio per 24 ore su digitale. Devo dire che stiamo parlando comunque di paesi, Padre Livio, che stanno vivendo un conflitto ormai da circa 2 anni e mezzo, il Libano anche prima, non parliamo della Siria e dell'Iraq che hanno avuto una guerra civile veramente, veramente estenuante, che non è ancora praticamente terminata, e quindi noi siamo stati chiamati a entrare in questi paesi in una situazione estremamente delicata, come presenza cristiana, come presenza di pacificazione, come presenza di Maria. Ritengo che noi siamo con le nostre Radio Maria un vero segno di speranza, un po' non solo per le nostre comunità, ma anche di equilibrio per quello che sta succedendo in questi paesi. E fondamentalmente sono piccole gocce che però ogni giorno vedo che comunque si affermano nella conoscenza delle persone, e sono veramente molto stimate queste realtà. Quindi devo dire il lavoro in Asia, in Medio Oriente, nell'Estremo Oriente è un lavoro di lungo periodo, è un lavoro di presenza, di supporto ovviamente alla Chiesa istituzionale, perché dà voce alle comunità in una maniera unica che mancava un po' a questi paesi, ma soprattutto la presenza di Maria, una presenza del progetto di Radio Maria e del suo messaggio è fondamentale, io ritengo, in questo ambito. Poi ovviamente il Signore sa fondamentalmente quali sono i suoi cammini e fondamentalmente come lo Spirito Santo può toccare i cuori, e io penso che fondamentalmente da questo punto di vista siamo sulla strada che comunque ci ha indicato un po' la chiamata di questo progetto, perché anche qui siamo stati chiamati. L'Australia diciamo costituisce un po' un nuovo progetto. Abbiamo iniziato durante il periodo del Covid in lingua inglese, oggi è nata anche la Radio Maria in Australia, dove saluto un po' i nostri ascoltatori italiani da Sydney, che fondamentalmente avranno anche un po' la missione di aiutare la Radio Maria Australia in lingua inglese. Questa è stata un po' la missione degli italiani, diciamo, radiofonica, che abbiamo affidato anche ai volontari e agli ascoltatori di tutto il mondo, e siamo anche qui per questo, in questa maratona, proprio per coinvolgerci in questo, nel partecipare in questa grande missione. C'è la Papua Nuova Guinea, che è una rete importante perché è un accordo con la conferenza episcopale, che ci fa arrivare, diciamo, non solo nelle diocesi della penisola, da Port Moresby all'interno del paese, ma alle diocesi sperdute delle varie isole, dove c'è comunque una nutrita popolazione in Pigi. È un progetto che comunque va avanti da 15 anni e che comunque è ben apprezzato dalla Chiesa. C'è sempre la difficoltà di avere un po' di continuità tra il personale, c'è molto turnover perché fondamentalmente ci sono anche tanti giovani, e per cui dobbiamo identificare che queste radio anche tra l'Asia e il Medio Oriente hanno una partecipazione importante comunque di giovani, e per cui anche la fase organizzativa è una fase di entusiasmo, ma anche necessita sempre di una certa organizzazione per riuscire ad assorbire un pochino tutte le energie che comunque arrivano. Quindi, come nuovi progetti, sì, abbiamo delle chiamate nel Pacifico, nelle isole Fiji, stiamo aspettando le frequenze, e devo dire che quindi in Asia, come nuovi progetti, è, diciamo, un consolidamento dell'Australia. Abbiamo il DAB, un segnale DAB che comunque prende Sydney e Melbourne, e dall'altra parte un'espansione delle possibili diocesi in India e anche fondamentalmente della comunità cinese per quanto riguarda il cinese, e il Pakistan e il Kazakistan, che stanno iniziando a breve.
0: Vittorio, abbiamo lasciato fuori, diciamo, quelle tre radio tribolate in Europa, cioè quella di Kiev, quella della Bielorussia e quella di San Pietroburgo. Cosa puoi dire di queste tre realtà, che comunque sono delle realtà preziose, insomma, avranno un futuro?
1: Sicuramente devo dire che, allora, Radio Maria Ucraina ha sicuramente un futuro, anzi, questo aspetto critico ha dato una maggiore identità alla Radio Maria in Ucraina. Devo dire che, ascoltando un pochino anche gli ascoltatori un pochino in Italia, anche nelle altre parti del mondo, c'è un grande rispetto di quello che è stato fatto comunque in questi paesi dove c'è conflitto, come parlavamo del Libano adesso, ma fondamentalmente anche dell'Ucraina, parlavamo della Terra Santa. Ecco, quello che ci viene riconosciuto e quello che io ritengo sia importantissimo è che queste radiomarie nei momenti di conflitto non hanno abbandonato, sono state dei segni veri nel territorio, hanno trasmesso sempre 24 ore su 24 e sono quindi state sono una presenza integrante e di speranza, fondamentalmente, soprattutto perché quando si è in un conflitto si pensa sempre poi al dopo conflitto, come in qualche modo riuscire a rinnovare i cuori, perché i conflitti generano odio, divisione, e io penso che questa, il segno di Radio Maria e della preghiera e dell'unità che un po' c'è stata anche tra i nostri collaboratori di queste tre radiomarie, io dico che sarà fondamentale anche per il dopo conflitto, perché ci dovrà essere veramente un miracolo di Maria per pacificare un po' questi cuori. La Bielorussia è una trasmissione eroica, fatta comunque da volontari e da nostri collaboratori, da un sacerdote anche lui che rimane sul territorio insieme, un po' come padre Alexei a Kiev, e devo dire che non ha mai smesso di trasmettere, nonostante comunque non sia facile fondamentalmente in una situazione anche di un regime che comunque ti limita molto fondamentalmente nell'ambito dell'attività. Per quanto riguarda la nostra Radio Maria in Russia, abbiamo più volte espresso e siamo sempre stati tuttora in contatto con le autorità ecclesiastiche, anche di Mosca. Oggi fondamentalmente ci sono anche delle novità nell'ambito della Chiesa istituzionale in Russia e stiamo vedendo fondamentalmente adesso in questa finestra come fondamentalmente riuscire a muoverci insieme alla Chiesa istituzionale, e devo dire che la radio non ha mai smesso di trasmettere, è una bella realtà comunque di condivisione anche tra le due chiese, cattolica e ortodossa, forse una realtà unica soprattutto poi in questo periodo. Devo dire che noi li abbiamo aiutati, li abbiamo comunque dato comunque speranza e soprattutto ovviamente in questo momento il lavoro che sta facendo è un lavoro di spiritualità e di preghiera, ecco, insomma, per quanto possibile fondamentalmente. Non abbiamo potuto comunque liberamente continuare la nostra attività e per cui lo ritengo già un segnale importante. E dobbiamo soprattutto in qualche modo camminare un po' anche con

0: per il video, sia fondamentalmente per la parte internet, per il mondo digitale delle auto, queste piattaforme che nascono, che hanno delle sigle che alcune volte un po' a tutti penso rimangano un po' scure, ma in realtà è praticamente il mezzo che è unico che in qualche modo oggi possiamo avere presente su tutti gli strumenti che noi utilizziamo nel nostro giorno di attività o durante le attività del tempo libero. Quindi lo abbiamo nelle nostre televisioni, lo abbiamo nei nostri telefonini, lo abbiamo nei nostri PC, lo abbiamo nelle nostre auto e fondamentalmente lo avremo nei nostri altoparlanti, no? Perché oggi con un Bluetooth si accende un altoparlante e si può collegare con un telefonino o con la televisione il segnale dello streaming radiofonico. Lo abbiamo nei satelliti, ma lo abbiamo sui cavi dell'internet, e per cui diciamo è una grande adattabilità di tutti gli aspetti delle tecnologie. Da una parte devo dirti questo, c'è un'inchiesta recente che mostra come la radio, per quanto riguarda gli ascoltatori e gli utenti, sia considerato lo strumento più affidabile. Quasi il 60% delle persone pensano che la radio sia lo strumento dell'informazione. Hanno molta meno credibilità gli strumenti di informazione della carta stampata, della televisione, non parliamo di internet, che fondamentalmente oggi viene ritenuto più uno spazio commerciale che non uno spazio realmente informativo. La radio è uno strumento che entra ed è naturalmente in diretta. La radio è quella che organizza anche in diretta un dibattito in maniera molto semplice. La radio non può essere smentita, perché fondamentalmente ha infrastrutture semplici, ma a livello locale, che sia a livello nazionale, dove partecipano gli stessi diretti interessati. Più del video, fondamentalmente, ha appunto questa grande credibilità. È più veloce nell'arrivare e fondamentalmente rimane comunque lo strumento domestico, ma soprattutto lo strumento movimento che caratterizza un pochino e ci accompagna nella vita. Per quanto riguarda la religione e l'aspetto così di insegnamento religioso e di accompagnamento spirituale, lo ritengo un mezzo unico, e penso che anche i grandi missionari io ero rimasto stupito, padre Livio, nel vedere i segni della spiritualità di San Tommaso in Goa, nelle regioni del Kerala, dell'India, che aveva appunto dato origine a una chiesa, e pensavo a quanto tempo era stato necessario arrivare o per navigazione o a piedi dai paesi fondamentalmente del Medio Oriente addirittura all'India più di 2000 anni fa. Ecco, oggi i missionari arrivano soprattutto con le onde dell'etere, e la radio rimane uno strumento che fondamentalmente è caro alle persone. Devo dire che la Chiesa è sempre stata all'avanguardia in questo, e oggi fondamentalmente anche Maria è all'avanguardia grazie a Radio Maria.
1: Possiamo dire, senza esagerare, che quella di Radio Maria è una delle più importanti imprese di evangelizzazione dei tempi moderni.
0: Padre Livio, è difficile. Noi abbiamo dato un po' di numeri, ecco, insomma, in termini di ripetitori, eccetera. Io penso che il lavoro che sta facendo lo Spirito Santo attraverso Radio Maria, un po' lo sanno o lo sa anche magari il Santo Padre quando arrivano i vescovi nelle visite ad Limina. Tutti conoscono Radio Maria, soprattutto i paesi in via di sviluppo, eccetera, hanno una grande stima del lavoro che si sta facendo. Devo dire che noi possiamo fare i conti umani. A mio modo di vedere esistono dei conti molto più ampi da un punto di vista spirituale, e noi non sappiamo il bene che riusciamo fondamentalmente a fare con un segnale di Radio Maria, e questo solo fondamentalmente ci può dire che comunque vale la pena aiutare e partecipare a questo progetto.

0: Il fatto di trasmettere in 83 lingue è una cosa inimmaginabile.
1: Radio vuol dire poter dare un messaggio a tutte le culture, ma io ritengo la cosa più importante è stata quella, la differenza un po' che è stato fatto è che questo è un grande lavoro di formazione, cioè formare le persone e le direzioni editoriali. Non so, quando voi li incontrate c'è sempre molto entusiasmo quando ci incontriamo tutti, perché un pochino quando arrivano anche a Erba, quando sono venuti anche durante un po' tutti i vari delegati da tutte le parti del mondo, ho visto proprio che era un po' come se ritornassero a casa, no? qui a Erba, e per cui devo dire che il vero lavoro è appunto quello formativo. Se si riesce a percepire bene il modo concreto di riuscire a realizzare comunque un'identità spirituale attraverso un palinsesto che comunque tu hai fondamentalmente dato come patrimonio a tutti i direttori, ecco che fondamentalmente poi si riesce a entrare nel cuore delle persone. Quindi si è fatto questo lavoro sul territorio, mentre invece spesso all'inizio si è cercato di mettere un segnale su satellite per arrivare ovunque nelle grandi lingue, ma non si è riuscito a costruire delle redazioni locali, entrare nella vera cultura delle persone. Quindi Radio Maria lo ha fatto da subito, ormai da 40 anni. Oggi fondamentalmente però si raccolgono i frutti di questo lavoro di comunicazione, di entrare proprio nel vero spirito di collaborazione delle persone, perché lavorando con i volontari poi alla fine hai un ritorno di partecipazione che è unico, e per cui entri veramente nel cuore, nell'anima delle persone, e poi dopo puoi arrivare col web agli immigrati che magari sono lontani e lo riconosceranno naturalmente quello che sarà impossibile fare a livello comunicativo da una capitale, perché magari non coglierà l'anima di un'usanza, di una parola o fondamentalmente dell'interpretazione spirituale di quello che si vuol fare. Devo dire che questo è unico, è un lavoro difficile, perché merita pazienza, costanza, metodo e anche dedicazione. Però noi devo dire che è un lavoro anche economico, perché poi necessita tempo, necessita sforzi. Nelle leggi economiche e commerciali questo lavoro non potrebbe essere fatto, va fatto appunto nella logica appunto comunitaria di una famiglia, come noi chiamiamo la famiglia di Radio Maria, e un ringraziamento soprattutto a chi ci ha permesso di poter partecipare a questo progetto, che sono gli ascoltatori italiani. Quello che dicevi tu, fondamentalmente questo patto con l'ascoltatore italiano di essere tutti missionari e di andare nel mondo, io penso che sia stato un patto che oggi viene riconosciuto e che in maniera naturale stanno facendo tutte le Radio Maria per aiutare un po' le nuove Radio Maria che stanno nascendo nel mondo. Quindi questo ritengo che sia un pochino lo spirito della Chiesa che noi viviamo attraverso uno strumento radiofonico che è quello di Radio Maria.
0: Bene Vittorio, ti ringrazio moltissimo per questa bellissima esposizione, però adesso scuoti un po' il cuore dei nostri ascoltatori, perché in qualche modo ritrovano l'entusiasmo di questa grande opera e anche l'orgoglio, il santo orgoglio di questa grande opera che è in atto e che ha bisogno di dedizione, di amore e di sostegno.
1: Durante questi giorni abbiamo ascoltato anche tante belle testimonianze di tutti voi. Ho ascoltato una bella testimonianza anche di una ascoltatrice che fondamentalmente diceva che sentiva proprio la necessità di aiutare Radio Maria, lo sentiva da dentro, di aiutare la Madonna a portare avanti il suo messaggio, ma soprattutto perché nasceva da un'esperienza personale, da qualcosa che comunque era stato ricevuto nella propria vita e che comunque si riceve ogni giorno ascoltando Radio Maria. Per cui ecco che questa cosa noi la possiamo, attraverso il nostro aiuto, donare anche ad altre persone, e devo dire che anche una una donazione, seppur piccola, ci aiuta a creare questo piccolo grande miracolo che è il lavoro missionario, per cui nulla va perduto nell'economia appunto della fede, e soprattutto quanto noi possiamo dare sicuramente riceverà molto di più di quanto fondamentalmente possiamo fare, per cui questa è una delle grandi leggi della provvidenza. Oggi siamo un pochino tutti chiamati a essere parte di questa provvidenza, di dare qualcosa, di dare magari anche qualcosa che è necessario, non solo il superfluo, ma fare un piccolo sacrificio, ma questo piccolo sacrificio poi diventa molto un qualcosa di molto grande e gradito agli occhi di Dio, che poi fondamentalmente lo moltiplica, come ha fatto coi pani e coi pesci, per cui consideriamo che quel poco che oggi noi possiamo fare verrà sicuramente moltiplicato per noi, per le nostre famiglie, ma sicuramente anche per l'economia del progetto di Maria in Radio Maria. Quindi io ringrazio veramente infinitamente di quello che voi potete fare. Senza il vostro aiuto Radio Maria non va avanti. Alcune volte Padre Livio, quando facciamo i nostri budget, ci rendiamo conto che tutto questo è sempre un miracolo di provvidenza, ma la provvidenza passa attraverso principalmente voi ascoltatori, per cui vi ringrazio infinitamente per quello che potrete fare in questi giorni e per l'aiuto, il vostro sostegno, le vostre preghiere per Radio Maria.
0: Mi unisco anch'io alle tue bellissime parole e ti ringrazio molto, perché sui due interventi che hai fatto ci vedo un panorama veramente esauriente di questo albero che cresce, e ti ringrazio, ti do la mia benedizione, ti auguro buon lavoro.
1: Grazie Padre Livio, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, a tutti voi della redazione, che state facendo un lavoro fantastico per questa maratona, ma lo fate sempre tutti i giorni, perché noi di Radio Maria, soprattutto la redazione, sappiamo che un po' la maratona la facciamo tutto l'anno, perché sentiamo anche un po' il peso di questa responsabilità di Radio Madre, come è Maria, la nostra madre fondatrice, e per cui ecco, che siano orgogliosi anche gli ascoltatori italiani di far parte di questo grande progetto. Grazie Padre Livio, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.

0: Qui Radio Maria. Trasmettiamo notizie della Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli della radio giornale della Radio Vaticana. Leone XIV alla conferenza OSCE sulla criminalità organizzata. La giustizia rispetti la dignità di ognuno, no a torture e pena di morte. Terminata la visita di Trump in Cina. Raid russi sull'Ucraina e il nunzio. Attacchi pesanti, sembra che non si voglia finire la guerra. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Prevenzione del crimine e giustizia penale devono procedere insieme, rispettando e tutelando la dignità umana e i diritti universali. Così il Papa e i partecipanti alla seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE, che si sta svolgendo a Roma, è incentrata sul narcotraffico. La vera giustizia non può essere soddisfatta con la sola punizione, ha detto parlando in inglese il pontefice. Deve tendere anche alla educazione, sono da escludere pena di morte e tortura. Ce ne parla Tiziana Campisi.
3: Prevenire e contrastare la criminalità organizzata è fondamentale per costruire società sicure, giuste e stabili. Serve il coinvolgimento delle forze dell'ordine e dell'intera compagine sociale per questo, a livello nazionale e internazionale. Ma c'è giustizia? Se resta sovrana la legge, afferma Leone XIV, non può prevalere la volontà arbitraria di singoli o gruppi. La vera giustizia non può essere soddisfatta con la sola punizione. Tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati nel tessuto sociale. No alla pena di morte, alla tortura e a ogni forma di punizione crudele e degradante, aggiunge il Papa, che per i tossicodipendenti suggerisce programmi multidisciplinari. Per la prevenzione è importante l'educazione, sottolinea il pontefice, che mette in guardia dalle informazioni errate e pericolose dei social media. Banalizzano i rischi dell'uso delle droghe, dice. Nelle sue parole, anche l'omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita o subito lesioni lottando contro il crimine. Infine, l'invito a cooperare, assicurando la disponibilità della Chiesa Cattolica per promuovere politiche volte al bene comune di ciascun individuo.
2: Colloquio telefonico tra Leone XIV e il Papa della Chiesa Copta Tavadros II in occasione della giornata dell'amicizia copto-cattolica. L'invito è ad andare avanti nel pellegrinaggio nella verità e carità verso la piena comunione. E alle ore 16, presso l'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, il pontefice celebrerà le esequie del cardinale Cerrig, scomparso il 12 maggio all'età di 79 anni. Apriamo la pagina internazionale. Terminata la visita del presidente degli Stati Uniti Trump a Pechino, abbiamo concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, ha detto, descrivendo il leader cinese come un amico. Più moderati Tony Dixie, che ha sottolineato come Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, ma rischiano il conflitto qualora il dossier Taiwan fosse gestito male. Marina Tomarro.
4: Un accordo sul rafforzamento della cooperazione, così si è concluso l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'espansione della cooperazione in vari campi e sull'affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping. In primo piano la questione della guerra in Iran. Il presidente americano, che ha affermato durante un'intervista che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, ha spiegato che sia la Cina che gli Stati Uniti desiderano assistere alla fine del conflitto. E nel viaggio di rientro a bordo dell'Air Force One, Trump ha sottolineato: quello che posso dire con convinzione è che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Pechino, a margine del vertice, in un comunicato, ha sottolineato che la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo negli sforzi di pace. Immediata la risposta del ministro degli esteri iraniano Araghchi in una conferenza stampa a Nuova Delhi. L'Iran è aperto a una mediazione della Cina nel risolvere il conflitto con gli Stati Uniti e in generale apprezza qualunque sostegno.
2: Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 per parte. Intanto 3 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite a seguito di un attacco con droni ucraini avvenuto nella notte nella regione russa di Ryazan. Attacchi anche su Kiev. Svitlana Dukovic ha sentito il nunzio apostolico Visvaldas Kulbolkas.
5: Vari quartieri sono stati pesantemente colpiti, anche nella nunziatura sono caduti alcuni frammenti di missili senza recare danno significativo alle persone e alle strutture, ma ho parlato anche con il parroco della chiesa di San Basilio. Hanno recentemente riparato il tetto della chiesa e hanno trovato 57 buchi fatti dai droni, dai missili negli ultimi mesi. Quasi la metà della città è rimasta di nuovo senza acqua. E quando abbiamo discusso questa situazione con alcuni diplomatici, loro sottolineavano l'impressione che se i bombardamenti proseguono con una tale intensità, questo non è un buon segno, piuttosto significa la volontà di continuare la guerra.
2: Torniamo al conflitto in Medio Oriente, che ha provocato forte volatilità sui mercati finanziari globali. La Banca Centrale Europea in un comunicato segnala che l'inflazione nell'eurozona ha raggiunto il 3%, incertezza sulle prospettive economiche europee. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
6: I dati diffusi in un comunicato della BCE segnalano un netto indebolimento della crescita dallo scoppio delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, e se i rincari dell'energia dovessero essere più forti del previsto, avvertono da Francoforte, l'inflazione in Europa aumenterebbe ulteriormente. Ad aprile l'inflazione nell'area euro ha raggiunto il 3% contro il 2,6 di marzo e l'1,9 di febbraio. Quella dei beni energetici ha toccato il 10,9% dopo il 5,1 di marzo, mentre i beni alimentari sono saliti al 2,5%. La BCE conferma comunque l'obiettivo del 2% nel medio termine e afferma che le decisioni sui tassi saranno prese riunione dopo riunione. Le prospettive economiche al momento rimangono molto incerte e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel comunicato. E Francoforte assicura come le aspettative di inflazione a più lungo termine rimangono ancorate, nonostante quelle sugli orizzonti temporali più brevi siano aumentate in maniera significativa. Anche in Italia l'inflazione accelera. Secondo l'Istat, infatti, ad aprile i prezzi sono aumentati del 2,7% su base annua, rialzo sostenuto dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati.
2: Ad Haiti gli scontri in corso da sabato tra bande nella periferia della capitale Port-au-Prince hanno causato almeno 70 morti, tra cui 10 civili, lo riferisce l'ONU. Andiamo in Italia, centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Taranto, nella città vecchia, alla manifestazione per ricordare Sacco Bacari, bracciante agricolo del Mali ucciso a coltellate da alcuni giovani locali. 6 i fermati. Alessandro Guarasci ha sentito Monsignor Emanuele Ferro, parroco del Duomo nella città vecchia.
7: Mi ha sorpreso molto, c'è sicuramente una situazione di emarginazione sociale, ma in 11 anni non è mai capitato un atto di violenza di questo tipo.
8: C'è un clima di tensione, di emarginazione nei confronti dei migranti in quella zona?
7: Assolutamente no, almeno io non lo percepisco, e la sorpresa è nata anche da questo, perché comunque la città di Taranto è sempre stata una città accogliente e lo sarà ancora. Tra l'altro nella città vecchia c'è un servizio di mensa per le persone che ne hanno bisogno, che è frequentata maggiormente da immigrati ed è alle spalle della cattedrale.
8: Quanto incide secondo lei in tutto quello che è successo, la disoccupazione che c'è a Taranto, la povertà che comunque oggettivamente nel corso degli anni è aumentata?
7: Un fenomeno che parte da molto lontano, con tante concause, sicuramente le difficoltà familiari, la disoccupazione, la delinquenza, sono tutte cose che fanno parte di un quadro complesso. Questo nel corso dei mesi, anche quando si instaurerà una verità processuale, credo che questo venga a galla, emergerà sicuramente.
0: Qui Radio Maria, abbiamo trasmesso notizie dalla Radio Vaticana.

una voce cristiana in Italia e nel mondo. Radio Maria. Sempre con te. Il tuo 5 per 1000 per la missione di Radio Maria in Italia e nel mondo. Radio Maria è una straordinaria opera di evangelizzazione e di promozione umana presente nei 5 continenti. 95 reti che trasmettono in 65 lingue, in particolare nelle zone più povere e dimenticate del mondo. Grazie a Radio Maria, oltre 35 milioni di persone possono ascoltare la parola del Vangelo e imparare a pregare e a vivere cristianamente. Tutto questo è stato realizzato con il generoso apporto dei nostri ascoltatori, in particolare con il 5 per 1000, che non costa nulla ed è una possibilità alla portata di molti. Contiamo sul tuo prezioso contributo per proseguire questa opera di pace e di bene. Ecco il codice fiscale di Radio Maria. 9 4 0 2 3 5 3 0 1 5 0. Ripetiamo il codice fiscale di Radio Maria per il tuo 5 per 1000. 94 02 35 30 15 0. Grazie.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della Mariatona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo, 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Ripetiamo. Bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Dal sito radiomaria.it nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la Mariatona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

Qui Radio Maria. Trasmettiamo lettura cristiana della cronaca e della storia, a cura del direttore Padre Livio. Buon ascolto.

cari amici, siamo al quarto giorno della maratona, cari amici, quindi il programma è particolare. Adesso avremo il pensiero spirituale, i 5 minuti dello Spirito Santo, che traiamo dal libro di Sua Eminenza il Cardinale Vittorio Emanuele Fernandez. Poi, cari amici, apriamo la maratona con la preghiera per il buon esito della maratona. Poi faccio una mia riflessione su Radio Maria, vi racconto Radio Maria. Questa mattina tocchiamo il tema del volontariato. Radio Maria è un miracolo di volontariato che riguarda anche gli ascoltatori, altro che. E poi la citazione del giorno, un frammento del libro che viene estratto da Roberta per dare un piccolo contributo alla comprensione della lettura del nostro libro. Senza Dio non c'è futuro, che è ancora in piena diffusione, cari amici, e anche qui potete ordinarlo tranquillamente a Radio Maria. Prima che esca il libro per le vacanze ci vuole ancora un mese di tempo, e quindi potete chiederlo qui, come al solito, via WhatsApp 081 610 610. Mettete il titolo del libro, Senza Dio non c'è futuro, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Potete ordinarlo anche telefonando all'ufficio informazioni 081 610 600, e potete anche inviare un'email info.ita@radiomaria.org. Bene carissimi, questo dunque è il panorama che abbiamo davanti. Adesso andiamo al primo appuntamento, i 5 minuti dello Spirito Santo. Vediamo il pensiero di oggi, 14 maggio, che è San Mattia Apostolo, che come sapete ha preso il posto di Giuda. Lo Spirito Santo, scrive il Cardinale Fernandez, agisce come vuole e molte volte ci sorprende con questa libertà divina. Oggi, giorno in cui celebriamo l'Apostolo San Mattia, possiamo comprenderlo particolarmente, perché la scelta di San Mattia è avvenuta tirando a sorte. Tirando a sorte fa diversi nomi. Suggerisco anche per la scelta del Presidente della Repubblica, casomai, e anche per il Papa, perché no? Così saremmo sicuri che lo fa lo Spirito Santo. Dunque, quella modalità è servita per conoscere la decisione di Dio. E per questo gli apostoli nella preghiera dicono: mostraci quale hai scelto. Incredibile, eh? La scelta di Mattia è stata una presenza dell'amore di Dio che va al di là di ogni criterio umano. Se loro hanno compreso la volontà di Dio tirando a sorte, non aspettiamoci che lo Spirito Santo ci illumini sempre in modo meraviglioso, perché ci parlerà in mille modi semplici e ci aiuterà a scoprire ciò che vuole in modi molto ordinari e insignificanti. Non solamente Mattia è stato scelto con tenerezza, ma ciascuno di noi è stato scelto per vivere in amicizia con Gesù ed è chiamato a compiere una missione che porti molti frutti di amore, anche donando la propria vita in risposta a quella scelta. È bello sentirsi graziati, essere stati scelti gratuitamente, senza averlo meritato o comprato con qualcosa, senza poterlo acquistare, pretendere o attendere per qualche titolo o opera personale. Lo Spirito Santo viene tante volte nella nostra vita perché possiamo compiere determinate missioni, non perché siamo perfetti o perché lo meritiamo, ma per un amore libero e gratuito. Agisce dove vuole e come vuole, lasciamoci guidare da lui. Quindi cari amici, è bello quello che ha scritto il Cardinale Fernandez, che tutti noi siamo scelti dallo Spirito Santo per fare qualcosa di particolare per il Regno di Dio, e abbiamo una grazia speciale dello Spirito Santo per realizzarlo. Quindi essere attenti alla sua chiamata, alla sua voce, e rispondere, perché poi di chiamata in chiamata, di risposta in risposta, possiamo noi poveretti, fragili, umili e incapaci, alla fine ci troviamo che grazie alla fiducia dello Spirito Santo abbiamo realizzato qualcosa di buono nella vita. Questo dunque è il pensiero iniziale. Adesso, cari amici, insieme diciamo la nostra preghiera, che è l'affidamento dalla maratona
alla regina di Radio Maria, cioè l'abbiamo affidato a lei, a Maria Tona, perché ottenga tutti quei frutti, quei risultati che lei desidera. Regina di Radio Maria, affidiamo a te la Maria Tona, che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo. Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera. Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo. Fa che ognuno di noi sia un missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera. Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero. Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace. Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria, prega per noi. Bene, carissimi, siamo al quarto giorno della Mariatona e cominciano anche ad arrivare le vostre offerte. Vi ringrazio a nome di tutta Radio Maria e a nome della Madonna, vorrei dire, vi ringrazio di tutto cuore per la generosità con la quale molti stanno aiutando Radio Maria. Sarebbe bello se tutti gli ascoltatori di Radio Maria dessero il loro contributo nella preghiera prima di tutto, perché quello è più importante, perché essendo una radio di conversione abbiamo bisogno della preghiera, della grazia dello Spirito Santo, perché le persone aprono il cuore a Dio e si convertano, ma c'è bisogno anche del sostegno, delle offerte, perché siamo in una radio, non siamo nel mondo angelico, siamo nel mondo umano e quindi c'è bisogno di cose umane. Mi hanno detto i nostri tecnici che abbiamo attivi nel mondo 2500 ripetitori. Questo, voglio dire, questi 2500 ripetitori sono stati acquistati come tutte le cose di questo mondo si acquistano, ma hanno un valore particolare perché sono stati acquistati con la vostra generosità. Avete rinunciato a qualcosa, avete magari dato anche delle belle somme, come fanno alcuni che a volte hanno comprato dei ripetitori. Anche in questa Mariatona c'è stata una signora che ha voluto comprare un ripetitore, è stata un'idea geniale la sua, per quello che ve la comunico, cari amici. Quindi ognuno come può dia aiuti la Madonna ad aiutarci. Insomma, siamo in un mondo molto, molto laicizzato, tutti parlano di investimenti, come impiegare i soldi eccetera, ma io dico fare dei sacrifici, rinunciare a qualcosa per aiutare la Madonna a salvare le anime, per portare la pace, la parola del Vangelo, la pace in tutto il mondo, portare anche il progresso umano, perché guardate che laddove arriva il Vangelo arriva anche la promozione umana, arriva la dignità umana, arriva la liberazione dell'uomo. E noi, pensate, Radio Maria trasmette in 83 lingue, di cui oltre 50 proprio delle foreste africane, delle savane africane. Voi potete immaginare che quale potenza di redenzione ha questa emittente che comunque arriva ovunque grazie a questo miracolo di volontariato che la sostiene. Sono 30.000 volontari che sostengono le 130 sedi di Radio Maria nel mondo. È una grande opera di volontariato, il tema che volevo svolgere oggi, però ho voluto farmi comprendere già all'inizio della trasmissione cosa è stato fatto con la generosità di tante persone. E ovviamente la radio c'è e bisogna sostenerla, quindi bisogna anche diffonderla.
Io penso che sia uno strumento che la Madonna ha ideato per il tempo dei segreti, perché poi adesso siamo molto, molto coordinati, cioè siamo molto organizzati, voglio dire, e per cui supponiamo un messaggio dalla Madonna arriva attraverso tutte le postazioni di Radio Maria in pochi minuti, arriva ovunque nel mondo in tutte le lingue necessarie. Questo la Madonna l'ha pensato, l'ha voluto, l'ha ottenuto perché ha avuto una risposta, e adesso dobbiamo continuare con generosità. Ecco, si parla molto di investimenti, si legge i giornali che è meglio investire nell'oro, nell'argento, è meglio comprare questo, investire in quello. Io vi parlo da cristiano, da sacerdote: gli investimenti migliori si fanno nella carità. Gli investimenti migliori si fanno nel fare il bene. Gli investimenti migliori si fanno aiutando le anime, attraverso la predicazione del Vangelo, a tornare a Dio. Sono investimenti che riguardano non soltanto la vita eterna, ma anche la vita di quaggiù. Quelli li troviamo sempre, sono scritti nei libri d'oro del cielo, e mentre tutto il resto lo lasciamo quando moriamo, gli investimenti nel bene, nella carità, quelli, con quelli noi entriamo in paradiso. Entriamo in paradiso, vieni servo buono e fedele, perché avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, eccetera eccetera, cari amici. Quindi la vita è passeggera. Io mi ricordo che mi sembra di essere appena nato, quando ero piccolo, e sono già arrivato al traguardo quasi. Spero che il Signore mi dia ancora una decina d'anni per arrivare al termine dei segreti, spero di vedere il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ma la vita, come ha detto la Madonna, è un battito di ciglia, passa subito e lasciamo tutto. Però ricordatevi che di là portiamo le opere buone, portiamo le anime che abbiamo contribuito a salvare, quelle saranno la nostra gloria per tutta l'eternità, cari amici. Quindi questo ve lo dico perché io, essendo arrivato anch'io ormai al traguardo della vita, se devo dire cosa mi rimane la fatica che ho fatto per annunciare il Vangelo e per tutto quello che ho fatto per aiutare le anime ad andare in paradiso. Per tutto il resto è zavorra che magari dovrò purificare in purgatorio. Questa è la verità, cari amici. Dunque, volevo dire, siamo arrivati al quarto appuntamento, e voglio dedicare questo appuntamento a questo che è stato poi anche il titolo di un libro su Radio Maria. Radio Maria, un miracolo di volontariato. Però, cari amici, c'è da fare una riflessione. C'è volontariato e volontariato. Noi sappiamo che volontariato è una espressione che ha un valore immenso, ha un grande valore civile e ha un grande valore anche in tutti i sensi, insomma. Sono persone volontari che vanno in guerra per difendere la patria, per dire. C'è tutto un ventaglio di volontariato che sarebbe interessante a canalizzare, ma noi siamo una specie particolare di volontariato. Cioè, che volontariato è quello del sostegno a Radio Maria? Che tipo di volontariato è? È un volontariato che ha un valore inestimabile, che neanche noi ci immaginiamo. Per quale motivo? Perché come già vi ho spiegato, Radio Maria è comunque, che ne dicono, perché ovviamente non posso immaginare che tutti la pensino come me, però io su questo punto sono sicuro di pensarla giusta, cioè che Radio Maria è nel piano di Maria da Fatima Medjugorje. Cioè questa radio è in questo piano. D'altra parte ce l'ha detto Visca in tutte le salse, questo ce l'ha detto Visca in tutte le salse, cioè ha detto, rivolgendosi a me e a tutto il popolo di Radio Maria, Visca ha detto: tu non sai quanto sei caro alla Madonna perché gli hai dato una radio di cui lei ha bisogno. Quindi Radio Maria è inserita nel piano della Madonna da Fatima Medjugorje, che termina col trionfo del suo cuore immacolato. Questo, diciamo,
è anche il sentimento popolare di tutti noi, cioè, perché abbiamo gli occhi per vedere. Cioè, per vedere che cosa? Vedere come da un piccolo paese come Erba, una frazione di Erba, la Madonna ha dato una radio che era parrocchiale, iniziale, e che trasmetteva i messaggi di Medjugorje, ha dato, diciamo, questa grazia diventare la più importante rete cattolica, la più ascoltata, la più diffusa rete cattolica del mondo. Non c'è dubbio a questo riguardo. E ve l'ho già spiegata come la Madonna ha saputo articolare in modo tale che fosse saldamente nelle sue mani da una parte e saldamente a servizio della Chiesa dall'altra. Quindi l'importanza di Radio Maria, l'importanza del nostro volontariato in Radio Maria è proprio questo, che siamo in questo piano, che è un piano storico, è un piano della storia della salvezza. Cioè noi siamo inseriti nella prima fase del grande combattimento escatologico degli ultimi tempi, che prevede due grandi battaglie escatologiche con in mezzo il tempo di pace. Noi siamo a questa prima battaglia, che è il piano di Maria da Fatima a Medjugorje, nel quale la posta in gioco è immensa. La posta in gioco è immensa perché è la distruzione del mondo, quindi la salvezza del mondo, dall'autodistruzione per mano della guerra, e poi la salvezza del cristianesimo, che la mondanità, la modernità e la mondanità vogliono distruggere per mettere l'uomo al posto di Dio. Quindi siamo a un punto cruciale della storia della salvezza, in cui la potenza del male, le porte dell'inferno, vogliono distruggere la Chiesa e l'opera stessa della creazione e della redenzione. Quelli che vanno verso a darsi le mani, a abbracciarsi, prima con Putin, poi con Xi Jinping, e pensano di dominare il mondo, quelli lì non saranno molto, saranno in guerra, che porterà il mondo alla distruzione. Ed è in questo contesto che interviene la Madonna con i 10 segreti e scompaginerà tutto ciò che il mondo ha costruito, tutte le potenze umane che vogliono dominare col demonio al posto di Cristo. E quindi la Madonna usa mezzi pochi ma efficaci, e uno di questi è proprio la fionda di Davide, cioè Radio Maria, che abbatte il gigante Golia, perché con essa la Madonna sviluppa la potenza della preghiera, la potenza dell'intercessione in tutte le parti del mondo. La preghiera, l'intercessione, la fede, la fiducia in lei, la testimonianza, tutto questo basta alla Madonna per stravincere nel tempo dei segreti, cari amici. Questo è il valore del volontariato in Radio Maria. Dovete capire la vostra importanza in questo volontariato, in questo sostegno che tutti noi facciamo alla radio della Madonna, per la quale ha dato un messaggio ben preciso, sul quale è stato costruito un programma, che lei ha assistito in tutto il cammino, ci ha difeso da tutti i pericoli, ci ha difeso da anche deviazioni che potevamo fare anche noi, ci ha tenuti sulla retta via, quella della fede in lei, nella fiducia in lei, anche se c'erano quelli che fino al nulla osta mi scrivevano e mi dicevano: padre Livio, i giorni contati, perché la Chiesa condannerà Medjugorje e tu farai una figuraccia. E fra questi che scrivono queste cose c'erano pure dei preti, e forse qualcheduno più di qualche prete. La figuraccia l'hanno fatta loro, però. Perché hanno fatto loro la figuraccia? Perché noi siamo stati fermi e fedeli, abbiamo creduto nella Madonna, abbiamo creduto nel suo piano, non ci siamo scoraggiati, non ci siamo abbandonati, abbiamo resistito saldo andando sempre avanti. Cari amici, quindi è in questo contesto che c'è questa d'altra parte le cose di Dio fioriscono sempre nella sofferenza, nella battaglia, nella testimonianza, nella perseveranza, usco da mortem, fino alla morte bisogna rispondere e bisogna essere fedeli. E quindi inseriti in questo piano comprendiamo non solo l'importanza di questo strumento che la Madonna ha voluto per sé, perché è adatto, cioè la radio è lo strumento della predicazione per eccellenza,
è la parola che vola sulle onde dell'etere, arriva nei cuori, arriva dappertutto. E ha scelto questo strumento per fare la sua battaglia a livello umano. A livello divino la preghiera, a livello umano la potenza delle onde dell'etere che arrivano ovunque, cari amici, e che però qui c'è anche l'apporto anche nostro, non solo nella preghiera e nell'intercessione, ma anche nel sostegno, e dobbiamo in questo senso essere molto, molto realisti, insomma. Non è che quando siamo andati a acquistare i 2500 ripetitori ci hanno regalati. Purtroppo siamo in questo mondo, insomma, i pani e i pesci li moltiplicano il nostro Signore. Noi non siamo ancora riusciti a moltiplicare i ripetitori, però quasi quasi, con tanti diciamo, cestini di pesce e di pane che arrivano dalla gente umile e fedele e generosa, e ci siamo quasi riusciti a sfamare così tanta gente, e decine e decine e decine di milioni in tutto il mondo. Pensate che solamente dove arriva le frequenze di Radio Maria, lasciamo perdere l'internet, ma dove arrivano le frequenze di Radio Maria copriamo 740 milioni di persone con le frequenze. Quindi pensate che cosa straordinaria. Però tutto questo va sostenuto, va alimentato giorno per giorno, insomma. Anche a me piacerebbe la ripensione, ma no. Vedendo il piano della Madonna che non è ancora compiuto, non ne ho nessuna voglia, cari amici. Adesso però, detto questo, che era la prima parte della nostra riflessione, volevo andare a indicare, cari amici, dopo aver detto che appunto questa radio estesa in tutto il mondo fa parte del suo piano, e dopo aver detto già in altri precedentemente, nei giorni precedenti, che questa radio è e deve essere la voce di Maria e la voce della Chiesa, poi noi vediamo, abbiamo visto in tutti questi 40 anni ormai, come la Madonna chiama la gente a far parte di questo piano di evangelizzazione. Questo ovviamente è incominciato in Italia, ma noi abbiamo visto che da ogni parte del mondo pian piano la Madonna ha chiamato le persone a far parte di questo piano, ha chiamato vescovi, cardinali, sacerdoti, che loro stessi ci hanno chiamato a portare la radio, e quindi ovunque si sono costituiti dei gruppi di persone che sono impegnati appunto nel creare tutte le condizioni giuridiche, umane e poi anche economiche, organizzative, per far sì che la radio cominciasse a decollare. Quindi è la Madonna che chiama ovunque a realizzare il suo piano ed estenderlo in tutte le parti della terra, cari amici. E noi abbiamo visto che la Madonna chiama le persone più diverse, e poi insomma siamo dappertutto, ovunque. Io sono rimasto incredulo quasi a quello che sentivo in una Radio Maria. La Radio Maria, diciamo, in una lingua africana che non conoscevo, o che non conoscevo poco, sembrava un po' francese, era una sottostazione africana dove si trasmettevano il mio commento al messaggio della Regina della Pace, con la traduzione, accompagnato dalla traduzione dello speaker. Cioè, io sono rimasto, come dire, che in una foresta africana, cioè, arrivava il messaggio della Regina della Pace con la traduzione nella lingua locale, per dire come è inimmaginabile, cioè è inimmaginabile quello che la Madonna ha fatto, e che non c'è nulla di uguale nel campo radiofonico in questo senso. Cioè non esiste una radio come la nostra, non esiste, perché tutte le radio hanno finalità commerciali, no? Noi abbiamo finalità evangeliche, e quindi è giusto che arriviamo anche in zone del mondo dove c'è povertà estrema, dove l'unica lingua che c'è è il dialetto, però grazie anche alla presenza della Chiesa, ecco che arriva questo strumento che diventa uno strumento di benedizione incredibile. Basta vedere le feste che fanno le popolazioni ovunque arriva Radio Maria. Quindi, cari amici, come vedete,
È in questo modo che la Madonna si è creata un esercito di 30.000 volontari con le più diverse mansioni. I conduttori dei programmi, ovviamente, in primo luogo, perché lì sono quelli che ovviamente i conduttori dei programmi sono quelli che annunciano la parola. Per esempio, a Radio Maria Italia abbiamo più di 150 conduttori di programmi, di cui almeno una cinquantina sono sacerdoti. Ovviamente questi sono persone che hanno una particolare responsabilità, ma poi i tecnici che si applicano in ogni parte del mondo. Guardate che gestire 2500 ripetitori in diverse parti del mondo non è mica una cosa da poco, eppure riusciamo a gestirli con un sistema di controllo generalizzato che ci permette di vedere quelli che funzionano e quelli che non funzionano. Quindi tecnici anche molte volte qualificati, ma generosi e audaci. Generosi e audaci, come qualche volta mi ha fatto vedere dalle nostre fotografie, perché si va in posti molte volte che sono cioè per realizzare quel che si realizza bisogna fare i miracoli. Poi le varie formichine, cari amici di Radio Maria, che sono quelle che di porta in porta la diffondono, che dicono a chi cerca qualcosa di bello, indica, senti, ascolta Radio Maria, che organizzano il tessuto connettivo nella diffusione di Radio Maria. Poi i responsabili a vari livelli, insomma, sacerdoti, suore, vescovi, cardinali, poi avete visto, abbiamo sentito ieri il discorso di Papa Francesco su Radio Maria, e è tutto lì, quello che potremmo dire. Ma avete un Papa. E quindi, cari amici, c'è questa risposta alla chiamata meravigliosa, che però, a mio parere, riguarda anche gli ascoltatori. Cioè, anche gli ascoltatori hanno una funzione fondamentale nel piano di Maria. Prima di tutto, ovviamente, se non ci fossero gli ascoltatori, allora cosa ci fa fare la radio, ovviamente. Quindi, c'è cioè, solo il fatto di ascoltare Radio Maria è la risposta alla chiamata. Cioè, ascoltare Radio Maria è già la risposta alla chiamata della Madonna. Poi, se poi uno l'ascolta, poi la mette in pratica, ascolta l'appello alla conversione, l'appello alla fede, l'appello alla preghiera, è chiaro che la Madonna ha già ottenuto il suo scopo principale. Quindi è proprio nella risposta degli ascoltatori, cari amici, che c'è nella risposta degli ascoltatori c'è già il grande contributo che essi danno alla radio, anche con la testimonianza personale. E poi gli ascoltatori con la preghiera. Per esempio, adesso, come vedete, stiamo dicendo, noi l'abbiamo fatto in tanti momenti difficili della storia della Chiesa contemporanea, ma anche nei momenti anche di guerra e di bisogni umani, perfino della siccità. Attraverso le preghiere abbiamo presentato a Dio le nostre istanze, le nostre richieste, e poi Dio ha fatto quello che lui credeva giusto fare, ma sicuramente ha ascoltato, e più delle volte ha ascoltato. Quando abbiamo pregato con fiducia e con fede ha ascoltato. Quindi la parte attiva degli ascoltatori è importantissima, come vedete, nell'ascolto, nella preghiera e anche nel sostegno economico. È un ascolto, è una risposta fondamentale, insomma. E quindi, come dire, è un esercito. È un esercito incredibile quello che la Madonna è riuscita ad aggregare. Per cui io chiamerei questo esercito i missionari della Regina della Pace, i missionari di Radio Maria, che stanno sostenendo il suo piano di salvezza

0: in quale cornice va collocato il volontariato di Radio Maria. Cioè la risposta che noi facciamo e che riguarda non solo determinati compiti che si svolgono per creare le condizioni della crescita della radio e della sua testimonianza, ma riguarda anche gli ascoltatori. Gli ascoltatori sono parte di questo esercito di volontari che con la loro preghiera, i loro sacrifici, la loro intercessione, il loro sostegno economico, la loro testimonianza, la loro diffusione, il loro proselitismo, se vogliamo, realizzano il piano di salvezza della Madonna. E in questo, possiamo dire che anche la nostra vita acquista un valore. Cioè, che valore ha la vita, secondo voi, se si spende la vita in cose che passano, divertimenti, cose inutili, stupidaggini, oppure vizi, oppure cioè, la vita consumata, che ha un senso per voi? La vita consumata ha nessun senso, la vita va vissuta per Dio. Noi abbiamo la possibilità di viverla per un piano di salvezza straordinario, che è quello di salvare il mondo oggi e di salvare le anime oggi. In un passaggio difficilissimo della storia, per noi tutti, anche le persone più umili, più sconosciute, più disprezzate, abbandonate, rispondendo alla chiamata della Madonna, possono dare un valore immenso alla loro vita. Magari sono persone che il mondo disprezza, sono persone che magari come dire, le riteniamo inutili, sono persone malate, sono persone emarginate, sono persone non istruite, eppure la Madonna le va a cercare, pure cerca anche quelle, forse sono proprio quelle che danno di più attraverso la loro preghiera, la loro purezza di cuore. Insomma, siamo tutti chiamati, nessuno è lasciato fuori. Siamo tutti chiamati a far sì che la Madonna vinca la potenza del male che vuole distruggere il mondo e vuole distruggere la Chiesa. Noi rispondiamo, più siamo che rispondiamo, e prima la Madonna vincerà. E in un modo più radicale vincerà, cioè impedendo a Satana di acciuffare anche un'anima sola. Perché la Madonna ha detto: vi voglio tutti con me in paradiso. Ha detto proprio così, ha detto: vi voglio tutti con me in paradiso. Ha detto, queste sono le sue parole: voglio salvare tutte le anime e presentarle a Dio. Più noi rispondiamo a questa chiamata, e più questo desiderio della Madonna si realizza. Bene, carissimi, questo era quello che volevo dirvi oggi, e cioè, Radio Maria è un miracolo di volontariato, ma abbiamo tutte la possibilità di essere dei volontari. Poi ognuno svolge quel compito che la Madonna desidera che svolga. Ma capite bene che nel corpo umano, scusate, se io, per dire, mi rompo un dito o due dita, io non posso neanche più scrivere. Ogni membro è importantissimo. Se io mi morsico la lingua, mi spezzo la lingua, non posso più parlare. Non c'è nessun membro del corpo umano che non sia importante. E così ognuno di noi è importante, ha la sua importanza, e perciò tutti noi diamo il nostro apporto. Bene, carissimi, con questo noi abbiamo terminato. La maratona continua ancora oggi, domani, e terminerà con questa settimana, la grande settimana della maratona. Quindi noi, questo è il momento appunto di fare anche le vostre offerte in tutti i modi che volete voi, ce l'avete in abbondanza. Anche i social comunque sono sicuri, il PayPal ormai è universale, le offerte che fate anche attraverso i social arrivano direttamente sul conto di Radio Maria, insomma, quindi non ci sono problemi, c'è la sicurezza assoluta, diciamo. C'è la stessa sicurezza della posta delle banche, per dire parole povere, però ognuno ha i suoi modi di aiutare. L'importante è che tutti quanti, diciamo così, diamo il nostro apporto. Ecco, questo, cari amici, volevo dirvi, chiamandovi, incitandovi al volontariato. Una breve pausa con la citazione del giorno, un pensiero tratto da Roberta dal nostro libro Senza Dio non c'è futuro.
1: La citazione del giorno.

0: stesso tempo è particolare perché è caratterizzato dalla presenza più importante, lunga, ricca, necessaria, incisiva della Madonna. La regina della pace a Medjugorje ha detto che queste sono le sue ultime apparizioni. 2 maggio 1982. Sono venuta a chiamare il mondo alla conversione per l'ultima volta. In seguito non apparirò più sulla terra. Queste sono le mie ultime apparizioni. È il quadro nel quale ci troviamo e che è solidissimo dal punto di vista teologico, in sintonia con la Sacra Scrittura e l'insegnamento della Chiesa. È bensì vero che la Chiesa non ha detto nulla per quanto riguarda l'origine soprannaturale delle apparizioni di Medjugorje, ma è nota l'importanza che ha dato a Fatima. Il primo segreto di Fatima riguarda l'inferno. Il secondo riguarda tutta l'evoluzione della storia con il protagonismo della Russia. Il terzo riguarda la grande persecuzione alla Chiesa, ma non solo. Tratta da Senza Dio non c'è futuro, il monito al mondo della Regina della Pace, un libro di Padre Livio.
1: Bene, carissimo, cosa abbiamo terminato? Vi benedico e vi esorto sulla via che porta a Dio, sulla via della salvezza, sulla via della pace.

Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Lettura cristiana della cronaca e della storia, a cura del direttore Padre Livio.

0: cari amici, da lunedì 11 a venerdì 15 maggio è il momento culminante della maratona. Siete tutti invitati a fare la vostra offerta. Sostenere e diffondere Radio Maria è una grazia ed è una gioia. Aiutiamo la Madonna a portare il Vangelo della pace di Gesù in Italia e in ogni parte del mondo.
1: Per partecipare attivamente potete utilizzare il conto corrente postale numero 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, ente del terzo settore, via Milano 12 22036, Erba, Como. Ripetiamo: 14 52 22 21, intestato a Radio Maria ETS, via Milano 12 22036, Erba, Como. Tramite bonifico bancario, intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Codice IBAN IT 26 H 030 6909 60 61 00 00 01 26 574. Ripetiamo: bonifico bancario intestato a Radio Maria ETS, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, codice IBAN IT 26 H 030 6909 60 61 00 00 01 26 574. Dal sito radiomaria.it, nella barra in alto, sezione Modi per aiutarci. Grazie per il tuo prezioso contributo per aiutare la maratona di Radio Maria.
0: Regina di Radio Maria, prega per noi.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di